0: In diretta all'edizione delle due del nostro giornale, bentrovati a tutti voi che ci state seguendo. In apertura, le nuove dichiarazioni di Trump ai giornalisti riuniti nello studio Ovale. L'Iran ha detto è militarmente sconfitto perché dovrei usare l'arma nucleare. Sull'invito alla Russia a partecipare al G20, noi andiamo d'accordo con tutti, ecco il motivo, è questo il motivo del mio successo. Ha sempre affermato Trump, dichiarazioni anche su Cina e Venezuela. Intanto il segretario dell'esercito Dan Driscoll lascia l'incarico per tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth, prende tempo, troppo presto per parlarne. Ed è chiara invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Karg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto, al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
0: Dunque ripresi gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran e in risposta ai raid delle forze armate statunitense delle ultime ore all'isola di Larak, l'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. Allora, sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Veniamo al tema politico dell'immigrazione. Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid ha a sua volta confermato i controlli per chi arriva dall'Italia. La proroga è stata decisa durante un vertice tra Premier Meloni e ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il servizio di Alberto Giuffrida.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Il premier spagnolo Sanchez intanto analizza le ragioni della crisi di Ceuta, accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità e Sanchez interverrà davanti al Parlamento giovedì proprio per parlare della crisi. Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: La questione migrante e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scade italiano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così a VS il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: E il governo ha lavoro anche sull'ossatura della prossima legge di bilancio e sulle coperture per le nuove misure da inserire nel provvedimento. Vediamo con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni, con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: Al vertice del G20 in North Carolina, il segretario al Tesoro americano Bessent avrebbe detto al ministro delle Finanze russo che gli Stati Uniti, il ministro delle Finanze russo invitato a Washington, che gli Stati Uniti non forniranno alcun sostegno economico a Mosca fin tanto che la guerra in Ucraina non sarà finita. Questo si è appreso nelle ultime ore. Focus intanto dei governatori delle banche centrali sull'alto debito globale. Per l'Italia il ministro Giorgetti assicura che non è più un problema come in passato. L'inviato Marco Valerio Loprete.
12: Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran e sul punto non cita Cina e Russia, pure presenti al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri e banchieri centrali anche gli squilibri globali, come l'eccesso di capacità produttiva cinese. Preoccupa alcuni dei presenti, inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
13: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
12: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
14: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
12: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
0: Altra assise importante mondiale, quella a Bishkek in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi. Xi Jinping ha incontrato Putin, oggi è previsto il faccia a faccia tra il presidente russo e Pezeshkian. La corrispondente Liana Mistretta ce ne parla.
15: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
0: E proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte, vedete la nostra ultima ora, esplosioni a Kiev per il lancio di missili balistici da parte di Mosca. Per Zelensky, che ha avuto un colloquio con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, Putin vuole che la guerra continui. Nelle ultime ore gli attacchi russi hanno tra l'altro colpito anche depositi di libri e case editrici, come ci racconta l'inviato Enrico Bona.
16: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi, magazzini, stamperie, case editrici, una campagna di raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochaina, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
17: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
16: Non lontano da Maidan, la libreria Sense e il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
18: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti i magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati perché si darà priorità a quelli più venduti.
19: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
17: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
0: In Medio Oriente nessuna tregua a Gaza, dove si contano almeno 5 morti palestinesi nelle ultime ore per i raid israeliani, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
20: Dopo le ultime violenze in Cisgiordania da parte dei coloni, l'apparato di sicurezza ha capito che la Cisgiordania rischia di esplodere e così i vertici militari stanno pensando di spostare centinaia di soldati ora impegnati a Gaza e sul fronte nord al confine con Libano e Siria direttamente nel territorio palestinese. Quanto accaduto sabato ha fatto reagire anche il premier Netanyahu, che ha parlato di atti criminali di un gruppo di facinorosi estremisti. Ma i coloni violenti sono ben più di un piccolo gruppo ed ora il timore è che possa esserci una reazione violenta da parte dei palestinesi, provati da questi mesi di attacchi, che i gruppi armati possano organizzarsi e passare all'attacco degli avamposti illegali da dove scendono i coloni violenti. Non si hanno notizie invece di un attivista britannico fermato dai coloni e consegnato alla polizia, accusato di comportamenti inappropriati. Tutto resta ancora molto oscuro. Netanyahu, intanto, come tutti i leader politici in piena campagna elettorale, ha concesso una lunga intervista televisiva a Canale 14, network a lui fedele, ed è tornato a ribadire la proprietà della terra dello Stato di Israele. Ha vantato la nascita di oltre 100 nuovi insediamenti e decine di fattorie, ma rivolgendosi ai coloni violenti ha detto: non entrate nei villaggi, lasciate all'esercito fare il proprio lavoro.
0: In Nepal si fa sempre più bilancio, più pesante il bilancio delle vittime, oltre 900 morti e più di 4.200 dispersi e lotta contro il tempo per salvare circa 900 operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu l'inviato Rai Stefano Fumagalli.
1: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe, oltre 900 i morti accertati, 4200 i dispersi, questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni. Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai al lavoro nei tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 operai mancano all'appello. Noi oggi siamo stati

0: organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
1: Adesso torniamo in Italia con la cronaca drammatica. A Roma i carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia, della figlia di 5 anni disabile, accanto a loro una pistola, trovato anche un biglietto: da soli non ce la facciamo. Stefano Corradino.
2: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti 2 quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
3: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
2: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
3: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
1: Arrestato un 43enne elvetico per l'assalto armato contro un rave ad Aarau. In Svizzera l'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a Maria Spinelli, 22 anni, di origine abruzzese, 2 gli italiani feriti. L'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
4: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però, il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera, una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: Pagina degli spettacoli, è arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo festival. I Maneskin saranno a Sanremo 2027. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.

0: Giorno di vigilia oggi per l'apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Domani 2 settembre c'è grande attesa. Allora vediamo e sentiamo soprattutto le anticipazioni dal direttore Alberto Barbera, intervistato dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
1: 15esima consecutiva, se non sbaglio. 18 in tutto, maggiore età. Sì. Che mostra sarà? Per Alberto Barbera e in generale.
2: Sarà come solito una mostra ricchissima, varia, per certi versi imprevedibile. Sono moltissimi registi che sono a Venezia per la prima volta, quindi ci sono alcuni grandi autori, alcuni nomi che ritornano con grande piacere per tutti, ma ci sono anche tantissime sorprese, tantissime cose inaspettate che vengono anche da paesi lontani, culture lontane, eccetera. Molta voglia di innovare il cinema di oggi, di proporre cose un po' al di fuori degli schemi collaudati, eccetera, che è un segno della vitalità del cinema contemporaneo.
1: Gli artisti amano Venezia non solo perché è bellissima, non solo perché è un trampolino di lancio sotto vari punti di vista, ma anche perché c'è libertà di esprimersi, è una cosa di cui vai particolarmente orgoglioso.
2: Beh, diciamo che questo è veramente il punto fermo che fa della Biennale, della Fondazione Biennale, una delle istituzioni culturali più importanti e prestigiose al mondo. Un luogo aperto dove non ci sono pregiudizi di sorta, dove chiunque può venire a esprimere le proprie idee sapendo di essere ben accolto, andando magari incontro a polemiche come è avvenuto in passato, ma senza che venga meno per nessuno la libertà assoluta di manifestare le proprie idee.
1: Faccio tre nomi: George Clooney, premiato alla carriera, Nanni Moretti che torna dopo tantissimo tempo e i fratelli Gallagher. Ci puoi dire a questo punto qualcosa di più?
2: Guarda, la scelta è caduta su Clooney perché che è un amico che conosciamo da anni, che frequenta la mostra da tantissimo tempo, che è uno delle più grandi star del cinema contemporaneo, un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi e un uomo anche politicamente e socialmente impegnato, che non ha paura di assumere posizioni anche controverse. Nanni Moretti era un vulnus che andava sanato, no? Dopo l'errore incredibile del 1989, che consistette nel rifiutare Palombella Rossa, che peraltro è uno dei suoi film più belli, e quindi per fortuna, per una serie di circostanze favorevoli, Nanni torna quest'anno a Venezia con un film sorprendente, al di fuori un po' di quelle che sono le aspettative che il pubblico ha rispetto al suo cinema, e quindi sono curioso di vedere le reazioni. Gli Oasis, questa è stata una sorpresa anche per noi, nessuno sapeva dell'esistenza di questo documentario sulla riconciliazione dei fratelli e sul tour mondiale che ha sancito il ritorno sulla scena della musica rock di questo complesso amatissimo. È un grandissimo film musicale, uno dei più grandi film musicali che io abbia mai visto, molto emozionante, molto coinvolgente, con tantissime cose, e la capacità soprattutto di mettere in scena il rapporto fra gli Oasis e i loro fan, che sono tantissimi e che hanno avuto una reazione ai concerti che loro hanno portato in giro per tutto il mondo, davvero impressionante.
0: Bene, allora vedremo. Adesso il calcio, posticipi di Serie A. Roma Valanga batte il Lecce 4-0, l'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna 1-0. Stefano Rossini.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che è primo in graduatoria, a punteggio pieno ma con una differenza rete reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Soulé dopo una respinta 2 minuti più tardi. Poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
0: Adesso la rassegna stampa in diretta di Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 3.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il braccio di ferro tra Roma e Madrid su Schengen, la legge elettorale e il caso Ranucci sono i temi principali trattati dai quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez dice su Ceuta fake news da Mosca e Israele nell'exclave risse tra i migranti. La polizia spara in aria. Tajani, il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo. Dice poi l'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte, colpiremo duro. Di spalla Di Battista, pronto il volo per il rientro da L'Avana, l'attesa per l'ok dei medici. Poi al centro pagina le foto di Djokovic e Messi alla soglia dei 40 anni. Djokovic, il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, fuori da US Open al primo turno. E poi Messi lascia l'albicele. Il lacrimo, ho dato tutto all'Argentina. Ancora in Svizzera, ha fermato un 43enne svizzero per il rave, c'è un arresto. Maria, è l'ultimo audio alla madre, dice qui mi sento rinata, l'assassino si sarebbe costituito. E poi nel taglio basso Francesca Neri, devastata dal dolore, l'attrice e il ricordo del compagno, il manager Rai Silvano Loia, morto annegato. La stampa, Italia-Spagna, colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Al centro pagina, violenta tredicenne, libero, ha mostrato dispiacere, scrive Elisa Sola, è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, non è riuscita a ritornare a casa da sola, 13 anni in quel mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali. Si tratta di un uomo di 42 anni, le telecamere hanno ripreso tutto, non solo quella violenza sessuale, ma anche un altro abuso avvenuto 40 minuti prima, commesso dallo stesso uomo verso una donna adulta che non era ancora stata identificata. Ma dopo due notti in carcere, l'arrestato è stato scarcerato dal GIP, ha mostrato resipiscenza. E poi al centro pagina una foto, noi non siamo in vendita, parliamo della Groenlandia, il viaggio tra gli Inuit anti-Trump. E poi nel taglio basso lacrime e nausea, il tramonto di Djokovic, il serbo fuori al primo turno dello US Open. E poi il passo indietro di Messi, il messaggero, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizie. E poi c'è il colloquio con Tajani, dice Sanchez, ritorsione inspiegabile. Ancora il biglietto e gli spari, un fatto di cronaca avvenuto nel quartiere di Pietralata, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma. Soli non ce la facciamo, l'aiuto dei servizi sociali non ha evitato il dramma, scrive Paolo Chiriatti. E poi al centro pagina, magico Malen, Roma forza 4, punteggio pieno, doppietta insomma dell'olandese. Nel taglio basso salute politica, la rivelazione di Franceschini, detto ho il Parkinson. E poi Di Battista, il fattore umano del palazzo. Il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane, il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate, la crisi migratoria, insomma è ancora alta tensione tra Roma e Madrid. Al centro pagina la confessione di Franceschini, io e il Parkinson, ancora la legge elettorale, spunta il ballottaggio ma la maggioranza è divisa e lo andremo a vedere. Ancora autogrill, caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Questo invece
riguarda appunto la foto in autogrill tra Renzi e Mancini. Andiamo avanti con il domani. Meloni Sanchez sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 respingimenti, scrive domani. L'altro titolo del quotidiano: raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme. Il manifesto, che titola proprio sullo stretto di Hormuz, scrivendo: ristretto, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Appunto, Washington deve garantire i traffici per Teheran, è la linea del Piave, gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai, scrive il manifesto. E poi la Repubblica, che invece sceglie appunto di aprire con la legge elettorale, che chiama la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica, dichiarato l'ex presidente. E poi c'è un altro tema sul fine vita, il Veneto riprova ma il voto è in bilico. Io andrei proprio ad affrontare questi due temi, iniziamo prima con la legge elettorale e poi con il fine vita. Per la legge elettorale i ritocchi decisivi, le divisioni sul ballottaggio sopra il 40%, scrive Virginia Piccolillo, un emendamento di Forza Italia e uno di Pera, Lega e Noi Moderati contro, e tornano le preferenze. Non ci sarà un emendamento unitario sul ballottaggio, non se ne parla, dalla Lega fino a Notte hanno ribadito un no netto al secondo turno, smentendo le indiscrezioni su un'intesa raggiunta nel centrodestra. Contrari anche gli alleati di Noi Moderati, convinti che finirebbe per favorire Roberto Vannacci. Con il ballottaggio gli elettori, piuttosto che un voto utile alla coalizione, potrebbero dare una preferenza a Futuro Nazionale, che è fuori dal centrodestra. Si riapre oggi la discussione sulla legge elettorale, il termine per gli emendamenti scadrà alle 12 e fino ad allora tutto può cambiare. L'argomento ballottaggio entrerà in aula attraverso due emendamenti. Uno potrebbe essere presentato da Forza Italia, l'altro invece è stato depositato e reca la firma dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ricordiamo senatore di Fratelli d'Italia. Novità in arrivo anche sulla norma cosiddetta taglia cespugli, che prevede uno sbarramento al 3% con il recupero dei voti. Critiche contro il ballottaggio arrivano anche dall'opposizione. Il Dem Dario Parrini accusa la ministra delle riforme Elisabetta Casellati e dice: alla Camera a giugno ha rivendicato di aver accolto le critiche dei giuristi che avevano evidenziato come con il bicameralismo perfetto non sia costituzionalmente realizzabile. Mandiamoli a vedere questi due punti con Serena Riformato, che scrive: riforma con ballottaggio, l'ultimo blitz della destra, parità di genere a rischio, due emendamenti per introdurre il secondo turno nel Melonellum, oggi la scadenza dei termini, sarà rivista la norma anticespugli. Allora, oggi al termine previsto per le 12 gli emendamenti sul tema saranno due. Il primo verrà sottoscritto da un senatore forzista ed è soprattutto questo che il centrodestra avrebbe intenzione di usare come grimaldello per la costruzione di un ipotetico secondo turno. La ragione sta nella soglia fissata per accedervi, il 40%, attualmente il premio si ottiene con il 42%. Ecco come funzionerebbe: se nessuna forza arriva a superare questa asticella, quindi il 40%, non c'è ballottaggio e i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale. Se invece due coalizioni superano il 40%, vanno alla sfida due per stabilire chi ottiene il bottino di 70 deputati e 35 senatori del premio. Se però una sola raggiunge la cifra, mentre le altre restano sotto, ottiene direttamente il premio di maggioranza.
Questo è il primo emendamento che sarà presentato da Forza Italia. Il secondo emendamento invece è già stato depositato dal senatore meloniano Marcello Pera, ex presidente del Senato. Assegna il premio al primo turno se la coalizione supera la soglia del 48% dei voti in entrambe le Camere. Diversamente si va al secondo turno senza apparentamenti tra le coalizioni che abbiano superato il 38%. Se ce n'è solo una che oltrepassa la soglia e arriva al 42%, vince comunque il bonus extra di parlamentari. Se nessuna di queste condizioni si verifica, la ripartizione avviene con il proporzionale e così si ripresenterebbe lo spettro pareggione che questa maggioranza voleva evitare. C'è una ragione per cui chi lavora al dossier ritiene l'emendamento azzurro più conveniente rispetto a quello di Pera. La soglia minima al 38 esaspererebbe una preoccupazione esistente anche per il 40%, una coalizione che dovesse aggiungere il premio di 105 eletti a partire da queste cifre rischierebbe di avere una maggioranza risicata. La decisione definitiva è ancora da prendere. La Lega intanto rimane nettamente contraria. Poi c'è l'emendamento invece, quello condiviso, firmato questa volta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC. Sarà di certo quello sulle preferenze. In buona sostanza una replica del testo Bignami, già bocciato a Montecitorio a metà luglio per un solo voto. Capolista bloccato e tre preferenze da indicare con le crocette. Rispetto alla versione precedente si introduce un mini correttivo: se il capolista è uomo, il secondo nome in lista deve essere quello di una donna e viceversa. Ma c'è una differenza sostanziale: solo il primo è blindato. La maggioranza presenterà un ventaglio di emendamenti per correggere poi la cosiddetta norma anticespugli introdotta a Montecitorio, che prevede che i voti dei partiti sotto il 3% non vengano calcolati nel totale delle coalizioni, fatta eccezione per il miglior perdente. Il centrodestra presenterà almeno tre proposte di modifica per rivedere la misura: una per abolirla, una per abbassare la soglia al 2% e l'altra all'1%. Andiamo avanti invece a vedere la sfida sulle primarie. Schlein insiste per farle, Conte e invece dice il partito più forte non può prendere tutto. Ci aiutiamo con questo schema del Corriere, il nodo del candidato in vista delle politiche del 2027. I leader del centrosinistra discutono sulla modalità di scelta del candidato premier, se con le primarie o tenendo conto del partito che ha più consensi. Sulle regole da decidere per le primarie, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono distanti. Schlein, senza un vincitore che superi il 40% al primo turno, esige un ballottaggio. Conte vuole un turno secco con primarie online e aperte a tutti. Poi le frizioni tra i due leader: dalla politica estera al dibattito sulla cultura woke, il leader Movimento 5 Stelle Conte ha lanciato un'offensiva per smarcarsi dal Partito Democratico, mentre Schlein insiste sulla necessità di stilare un programma condiviso. Ora andiamo a vedere invece il fine vita. Il Veneto ci riprova e battaglia all'ultimo voto, scrive Gabriella Cerami. Oggi il verdetto nella regione di centrodestra, il nuovo tentativo dopo il no del 2024, ma è scontro nella maggioranza. Vediamo che cosa succederà. Oggi il Consiglio regionale del Veneto discute la legge sul suicidio medicalmente assistito. Se avrà il via libera, il Veneto sarà la prima regione guidata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore del provvedimento, in una lettera aveva scritto: la libertà di coscienza deve venire prima della politica. Nel gennaio 2024 la precedente proposta di legge di iniziativa popolare, presentata sempre dall'associazione Luca Coscioni, venne respinta per un solo voto di scarto. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi ripartiamo dal Fatto Quotidiano, che
analizza il caso Ranucci, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Nel taglio alto CSM, Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidente, il Parlamento deve eleggere 10 membri laici, e poi di spalla la notizia su Di Battista, giovedì parte per Roma, scrive il Fatto Quotidiano. Libero apre con report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta anche in politica. Dopo la vitola il giudice non crede neanche Bombaroli, che restano invece in cella. La verità, gli inviati di report non sono assunti Rai ma minacciano di fare sciopero, mentre il titolo portante è l'allarme Maranza. Il Sole 24 Ore, G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato, le big tech affollano i mercati della UE, emesse obbligazioni per 40 miliardi, scrive Biagio Simonetta, più controlli su chat GPT. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la rubrica Motori 24.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta. E su quelle piste senza fine, al volante di un mezzo pesante, c'è Cathy Risk. Origine indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia, meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante, c'è solo una donna. Cathy è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Cathy li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto: hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Cathy vuole aiutare a colmare. Cathy è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Cathy Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi. E per le donne incinte, ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.
1: Maureen Achieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Bota Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. Quando ha saputo del programma, si è presentata subito.
0: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
1: Brenda Warr ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
0: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
1: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Yuba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario. Mentre ora sto acquisendo conoscenze e competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. E il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi carriera senza dipendere da nessun altro.
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili da smontare non sono quelle meccaniche, ma quelle culturali, e che anche quelle, con gli strumenti giusti e la volontà necessaria, si possono superare.

0: afferma Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. Italia, l'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi. Provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma, nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Avrebbero sparato la figlia e si sarebbero uccisi. Soli non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte 4-0 il Lecce ed è in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. In diretta all'edizione delle 3 del nostro giornale, ben trovati a tutti voi che ci state seguendo, breve edizione del nostro giornale prima della rassegna stampa con ospiti. Nuove dichiarazioni dunque di Trump, avete sentito dai titoli ai giornalisti riuniti nello studio Valle. L'Iran ha detto è militarmente sconfitto perché dovrei usare l'arma nucleare, ha detto così rispondendo ovviamente a una domanda di un giornalista sull'invito alla Russia a partecipare al G20 che è in corso in Kirghizistan. Che è in corso negli Stati Uniti, noi andiamo d'accordo con tutti, ecco il motivo del mio successo, ha detto Trump. Dichiarazioni anche su Cina e Venezuela. Intanto il segretario dell'esercito Dan Driscoll lascia l'incarico per tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth, prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Kharg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto, al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
0: Ripresi dunque gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran, infatti in risposta ai raid delle forze armate statunitensi sull'isola di Larak, l'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. Ma Pezeshkian minaccia sì, ma tiene aperta la porta dei negoziati. Noi non vogliamo la guerra, dice da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: In primo piano il governo che ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, in risposta Madrid a sua volta ha confermato i controlli per chi arriva dall'Italia. La proroga è stata decisa nel corso di un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Alberto Giuffrida.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
5: Maggioranza compatta sui migranti,
0: grazie.
5: La chiusura di Schengen per evitare
0: grazie.
5: Infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
6: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
5: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
7: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
5: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
8: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
5: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle, vergogna con questi rincari, il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
9: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: A Bishkek, in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato Putin. Oggi è previsto invece un altro incontro a margine tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian. Ce ne parla la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
10: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
0: Si fa sempre più pesante il bilancio delle alluvioni in Nepal, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi, e della lotta contro il tempo per salvare circa 900 operai che sono rimasti intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu, inviato Rai, Stefano Fumagalli.
11: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe: oltre 900 i morti accertati, 4.200 i dispersi. Questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni. Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai al lavoro nei tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 operai mancano all'appello. Noi oggi siamo stati a Bidur, in una grande base di soccorsi. Lì il via vai di elicotteri che vanno e vengono verso la parte alta della valle è continuo. Tutt'attorno centinaia di persone che cercano i loro parenti, guardano i nomi nelle liste dei dispersi, in qualche caso osservano perfino le fotografie dei cadaveri ritrovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo. I soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
0: Adesso una drammatica notizia di cronaca italiana: rinvenuti in un appartamento di Pietralata a Roma i corpi senza vita di una coppia di quarantenni e della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro una pistola e un biglietto: da soli non ce la facciamo. Stefano Corradino.
12: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i tre corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
13: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
12: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
13: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
0: Adesso adesso il primo annuncio di Stefano De Martino sul suo festival, la reunion dei Maneskin, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Posticipi di Serie A, Roma-Valanga batte il Lecce 4-0, l'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna 1-0. Stefano Orsini al termine la rassegna stampa della sera con Cecilia Tosi e i suoi ospiti e noi torniamo alle 4.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che, primo in graduatoria, a punteggio pieno ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
4: Bentornati allora alla nostra rassegna stampa, commenteremo insieme ai nostri ospiti le prime pagine dei giornali che nelle prossime ore saranno in edicola. E intanto saluto già la prima ospite che è già collegata con noi, Sara Menafra di Open, grazie mille per essere collegata.
5: Buonasera.
4: Andiamo a vedere alcune delle prime pagine che sono arrivate in redazione, poi torneremo naturalmente anche sulle parole di Trump, abbiamo appena sentito appunto le novità, le dichiarazioni a 360 gradi come ci ha abituato il presidente americano, anche molto diciamo insomma che sollevano alcuni dubbi sulla linea che stanno prendendo gli Stati Uniti in politica estera. Andiamo a vedere prima le prime pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera che ci manda il suo titolo principale: Italia e Spagna, nuova sfida. L'argomento è quello della proroga allo stop di Schengen da parte dell'Italia e la risposta della Spagna che a sua volta proroga i controlli nei confronti degli italiani che arrivano in Spagna per altri 15 giorni. Vediamo poi il Sole 24 Ore, il suo titolo principale riguarda il G20 perché oggi c'è stato anche il vertice del G20 e c'è l'allarme degli Stati Uniti sul debito globale. Abbiamo sentito nei nostri telegiornali Giorgetti dire che il debito dell'Italia in questo momento non è un problema. Poi sul Sole 24 Ore si fa il punto sulla situazione nel Golfo Persico, caos, Iran, salgono petrolio e titoli di Stato perché ovviamente il problema è sempre Hormuz e sono sempre i prezzi dei carburanti. Il Fatto Quotidiano in realtà dedica invece la sua notizia centrale alla Fair Report, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma e poi intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, non parleremo naturalmente anche di questo con i nostri ospiti. E vediamo ancora altre due prime pagine. Il giornale che ci parla sempre di Ceuta, diciamo della crisi che è scaturita dall'arrivo dei migliaia di migranti a Ceuta, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. Poi anche qui c'è un articolo su Report, autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci. Guardiamo anche Libero, report botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, poi Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano, questo è il titolo di Libero. E guardiamo anche il Dubbio che ci dice Ceuta e legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci. Allora, fermiamoci per il momento con le prime pagine, andiamo da Sara Menafra, abbiamo visto che uno degli argomenti che appunto si ritrova più o meno in tutte le prime pagine è quello della crisi tra Italia e Spagna, che la chiamiamo noi crisi, in realtà a quello che sentire i rappresentanti del nostro governo non c'è nessun problema, abbiamo rapporti, anzi sono stati fatti anche complimenti alla Spagna per i provvedimenti presi all'indomani dell'arrivo di queste migliaia di migranti a Ceuta. Resta il fatto che naturalmente c'è ancora questo stop di Schengen, che Sanchez ha ribadito che si aspettava della solidarietà dagli altri paesi europei invece di provvedimenti di questo genere. Quindi Sara, a tuo parere, quanto è deflagrante questa tensione tra Italia e Spagna e quanto si tratta invece, diciamo, di una fase transitoria?
6: Ma credo che sia una fase transitoria e che l'Italia abbia comunque interesse a che questa vicenda prima o poi si chiuda. Lo stesso Piantedosi ha parlato in questi termini, cioè di una fase che lui comunque vorrebbe chiudere, e ha parlato

0: che comunque lasciano perplessi sul senso di questo blocco, perché anche oggi sono stati forniti dei numeri sui controlli fatti per Schengen e quanti, quindi con la sospensione di Schengen nei confronti degli arrivi via mare e via cielo dalla Spagna, e gli arrivi sospetti sono stati comunque molto pochi, quelli diciamo fermati perché provenienti dal Marocco, ma che comunque, e con qualche documentazione non in regola, ma che comunque non provenivano dall'exclave di Ceuta, sono state comunque 6 persone in un mese di blocco. Quindi
1: sì, poi,
0: rimane questa complessità, ecco.
1: Certo, sono appunto, come dicevi, 6 persone, poi c'è sempre, ci sono una serie di dubbi appunto che derivano, uno dal fatto che a Ceuta vige un regime speciale che non è quello di Schengen, per cui è difficile che le persone infatti che sono lì continuano a rimanere bloccate lì, due, che poi appunto le persone che cercano di scappare riescano a prendere l'aereo per arrivare in Italia, anche questo insomma solleva qualche dubbio, però volevo far vedere anche delle altre pagine che ci parlano di questo, Domani, che dice Meloni Sanchez è sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo, ecco qui parla di 31 respingimenti, la Premier alla prova della legge elettorale, è caos sull'ipotesi ballottaggio. Ecco, ora parliamo anche di questo, però volevo far vedere anche Avvenire. Anche Avvenire ci parla di due cose fondamentali, la prima è fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra, al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal, che ci ricorda Avvenire, una tragedia di dimensioni colossali, ci sono ancora 5.000 dispersi, si sta ancora scavando per trovare degli operai che stavano lavorando sottoterra, sembra che circa 300 siano stati estratti vivi, sono passati 4-5 giorni dalla tragedia, sono stati estratti vivi oggi e altri 600 sarebbero ancora sottoterra. Avvenire dice anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon, questo diciamo è un problema che ci riguarda tutti. Poi c'è anche il titolo sui rapporti tra Italia e Spagna, resta il blocco ad agosto 31, i respingimenti, anche qui sottolinea Avvenire, il numero esiguo, altri 15 giorni di sospensione per Schengen, a Ceuta ancora tensioni, perché l'altra questione è proprio delle tensioni che ci sono in questo momento a Ceuta per queste migliaia di persone che si trovano bloccate. L'ultimo che faccio vedere è il Foglio, che ci dice l'immigrazione a colpi di retorica, un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori, lezioni utili anche per l'Italia. Quindi abbiamo posizioni diverse, ovviamente, abbiamo i giornali che ci mettono in primo piano la strategia politica di Giorgia Meloni e del centrodestra, che in qualche modo, in particolare alcune forze del centrodestra, cavalcano questa crisi migratoria. Dall'altra, appunto, abbiamo visto anche il Foglio, le critiche alle politiche del governo Sanchez che a loro parere hanno portato poi a quella apertura straordinaria che c'è stata. Ecco, allora con Sara Menafra innanzitutto vediamo dal punto di vista della politica italiana, allora in quale modo verrà usata, viene usata e verrà usata la questione migratoria, che poi ricordiamo avrà comunque degli appuntamenti in Europa, perché ci sono ancora da definire quali sono le regole comuni per i rimpatri.
0: Ma secondo me il governo, certamente diciamo questa mossa è anche una mossa che sposta l'attenzione rispetto ad altre tematiche, perché parlare comunque del blocco di Schengen e dei pericoli che diciamo circondano l'Italia è comunque diciamo funzionare un discorso in cui le migrazioni sono sempre state una priorità del governo Meloni, che ha anche diciamo spinto l'Europa o contribuito a una scelta europea di concentrarsi sui confini esterni dell'Unione, e quindi diciamo questo è un risultato che lei diciamo come spostamento del baricentro certamente può vantare in ambito europeo. È chiaro che diciamo sposta l'attenzione anche rispetto ai problemi più interni, cioè proprio nel giorno in cui magari

0: come oggi il Sole 24 Ore ha parlato di carrello della spesa che in 5 anni aumenta del 30%, diciamo, il costo per il cittadino, appunto, con lo spese con picchi anche del 40-50 per quanto riguarda olio e caffè, ovviamente invece spostarsi l'attenzione su un pericolo imminente che comunque potrebbe metterci in difficoltà. Tajani ha parlato addirittura di un rischio jihadista, può essere, insomma, funzionale a parlare di qualcos'altro, tra l'altro su un tema su cui il centrodestra, insomma, si è sempre anche compattato su questi argomenti. Peraltro è anche un discorso, diciamo, che come dire, riattiva la gara a destra con un competitor sempre più pericoloso per il centrodestra come Roberto Vannacci, che anche lui ha messo, diciamo, l'immigrazione al centro delle sue priorità. Quindi sembra più funzionale questa operazione a discorsi di questo tipo, cioè a mettere il centro su qualcosa di gestibile che il governo in qualche modo fa, ma che poi questo abbia un impatto sulle sclave in Africa della Spagna, che tra l'altro non è sottoposta a Schengen, e per cui questi migranti, proprio quelli, possano essere pericolosi per l'Italia sia in senso di migrazione, diciamo, di massa, sia in senso di pericolo jihadista, effettivamente non è stata data prova, e mi risulta anche difficile immaginare come possa essere, diciamo, trovata una prova di questo tipo, mentre invece, insomma, certamente è funzionale a discutere oggi di questo e non di una situazione economica su cui il governo per ora ha avuto poco impatto e non è chiaro se riuscirà a averlo nell'ultimo anno di legislatura.
1: Ecco, sicuramente un altro leader che diciamo, dichiara tante cose contemporaneamente e spesso è difficile capire dove andrà a parare è il presidente Trump. Lo abbiamo sentito poco fa, ci ha raggiunto Alberto Negri, firma del manifesto, che è collegato con noi. Grazie per essere No, in questo momento non c'è Alberto Negri, perché fino a un minuto fa c'era, ma riusciremo a recuperarlo. E quindi, appunto, stavo vedendo su Domani i titoli che, appunto, si riferivano alle ultime parole di Trump: raid incrociati, Iran, Stati Uniti, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme, poi senza missili la folle guerra di Trump verso il midterm, ci scrive Mattia Ferraresi, gli Stati Uniti sono tornati a colpire l'Iran dopo mesi di silenzio venduto come tregua. I missili hanno colpito due rampe di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, hanno ottenuto in risposta una sventagliata verso le basi americane in Giordania e negli Emirati. Questo infatti è purtroppo la notizia del giorno a livello internazionale, sicuramente, perché riesplode la guerra guerreggiata, non quella delle sanzioni, anche se prosegue quella delle sanzioni. Il segretario alla difesa Bessent ha parlato, appunto, ha anche ringraziato l'Unione Europea per il fatto che sta sostenendo la politica degli Stati Uniti delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Infatti oggi c'è stato un comunicato dell'Unione Europea che dice applicheremo nuove sanzioni all'Iran affinché in qualche modo giunga a più miti consigli e soprattutto, appunto, creando, diciamo, questo collegamento con la necessità di garantire la navigabilità di Hormuz e quindi la stabilità globale attraverso, appunto, una politica comunque aggressiva nei confronti dell'Iran. Sara, a tuo parere, in questo momento l'Unione Europea sta continuando a non avere una vera e propria politica estera? C'è qualche frattura per cui si vede che c'è qualcuno che vuole in qualche modo smarcarsi anche da Trump, o in questo momento non ci sono voci dissenzienti?
0: Ma è una fase complicata per l'Europa da questo punto di vista, anche perché i leader dei principali paesi, tranne Meloni, che comunque da quest'anno, diciamo da adesso, comincia a essere anche lei un leader in scadenza, ma comunque un leader solido, gli altri dei paesi principali sono comunque effettivamente leader, diciamo, agli sgoccioli di mandati o comunque con mandati complicati da gestire. La Germania ha una situazione complicata, immersa a un grande problema di popolarità interna, con tra l'altro sappiamo ci saranno le elezioni in Sassonia che potrebbero essere un test importante anche per capire l'AfD quanto effettivamente riesce a rompere il tabù, diciamo, che l'ha circondata per anni e magari arrivare a governare un land importante. La Francia adesso entra in campagna presidenziale vera e propria. La Spagna ha a sua volta tensioni, diciamo, che guardano anche a destra, e comunque lo stesso Sanchez è un leader che non è chiaro quanto ancora reggerà, diciamo, per problemi interni. Ci sono state poi inchieste che hanno sfiorato la sua famiglia. Insomma, la situazione è particolarmente complicata. L'Italia, sì, è un leader stabile rispetto a questa situazione nel complesso. Comunque, un leader che da adesso in poi dovrà occuparsi in qualche modo della propria campagna elettorale. In questa situazione così variegata e debole, certamente il secondo mandato di von der Leyen. Come dire, non sono soltanto, diciamo, tanti analisti l'hanno notato nel corso del tempo, ci sono state anche tensioni nella prima fase di questo secondo mandato. Sembra essere comunque un mandato debole in cui von der Leyen non è riuscita a dare un rilancio alla sua leadership politica e certamente ha avuto grandi problemi con Trump. Le poche volte che si sono incontrati ha avuto difficoltà comunque a parlare di un'agenda europea e fondamentalmente molto spesso come leader viene effettivamente snobbata da Donald Trump. Tutti probabilmente ricordiamo di quanto lui la fece addirittura attendere nel suo club di golf pur per poi darle udienza in una stanza appunto così, diciamo, di questa sua residenza. E quella forse è l'immagine plastica di un'Europa indebolita che, insomma, che non ha saputo trovare compattezza. Forse l'anno scorso è riuscita solo in un caso, nella discussione sulla Groenlandia, e quindi sull'idea che addirittura gli Stati Uniti potessero appropriarsene così con un gesto senza nemmeno discuterne. È stato l'ultimo momento in cui ricordiamo un'Europa compatta a dire qualcosa. Lo fa in parte nella vicenda dei volenterosi che affiancano l'Ucraina, ma l'Ucraina è comunque una situazione complessa e, diciamo, c'è un problema di popolarità di questa istanza diciamo, del sostenere la guerra ucraina in Europa per molti motivi, ma anche perché lo stesso Zelensky è a sua volta un leader indebolito, un leader che non può certo sottoporsi alle elezioni sotto le bombe, ma gli scandali di corruzione che circondano tutto il suo giro anche più stretto e ripetutamente, ovviamente, hanno minato l'immagine non soltanto in Ucraina, probabilmente anche rispetto a, diciamo, gli elettori europei e al sostegno che devono dare sull'unica causa di politica estera su cui l'Europa prova a dire qualcosa in modo costante. Quindi,
1: Ecco,
0: proprio per questo siamo in una situazione un po' complicata.
1: un'Europa appunto in questa situazione un po' complicata che non la rende poi così attrattiva, come forse dimostra anche il referendum in Islanda. L'Islanda ha detto no all'entrata nell'Unione Europea, non è la prima volta, però diciamo questa è forse definitiva. Sul Libero troviamo un editoriale che dice solo i moralisti non capiscono il no islandese. Chissà se anche gli elettori islandesi sono in maggioranza persone che non hanno tanto studiato. Qui naturalmente si riprendono le frasi di Bonaccini, che poi sono state criticate da Giorgia Meloni su appunto gli elettori di destra e quelli di sinistra, appunto, che avrebbero una preparazione culturale forse maggiore. Però appunto stavamo parlando prima di Medio Oriente, delle parole di Trump sull'Iran. Quello che succede. Il Medio Oriente non è soltanto l'Iran, naturalmente abbiamo ancora focolai di guerra non spenti, lo sappiamo, in molti punti, soprattutto nei territori palestinesi. Nel Sole 24 Ore vediamo un richiamo tra Israele e Grecia, accordo sulle armi, quindi Israele e Grecia hanno firmato un'intesa nel settore della difesa da 3 miliardi di euro, la Grecia quindi ha deciso questa collaborazione. Intanto il presidente libanese Aoun ha chiesto al premier greco Mitsotakis il sostegno perché venga rispettato il cessate il fuoco con Israele, firmato a giugno, e poi a Gaza ieri altre 5 vittime. Ieri naturalmente significa oggi, perché appunto ancora raid israeliani su Gaza, e per questo io pregherei la regia di mandare un servizio che ci parla appunto di Gaza, di chi è sotto i raid, ma anche delle 8.000 persone delle quali ancora non si stanno trovando i corpi. Il servizio è a cura di Francesca Capovani.
2: Gaza City, quartiere di Zeitoun, le ruspe scavano tra le macerie di cemento. Gli uomini della protezione civile palestinese cercano di farsi largo tra i grovigli dei cavi di acciaio. Sotto i detriti di questo palazzo ci sono ancora i corpi dei membri di due famiglie, Balusha e Balawi, in tutto almeno 15 persone. Un anno fa questo palazzo dove vivevamo è stato preso di mira da un raid di Israele, racconta Hassan. In casa c'erano mia moglie, mia figlia e mia nuora, di due di loro non sappiamo più nulla. Hassan spera di ritrovare i loro corpi o almeno i resti, confessa, e come lui sono migliaia le famiglie a Gaza che cercano ancora i loro cari. Sono almeno 8.000 nella striscia i dispersi, secondo l'agenzia palestinese Wafa, 11.000 stimano le Nazioni Unite. La ricerca è resa difficile dalla mancanza di mezzi pesanti e di strumenti di scavo, mentre parte della striscia sotto il controllo di Israele non è accessibile. E poi ci sono le difficoltà dell'identificazione. Gaza non dispone di laboratori per l'analisi del DNA. I primi di agosto ad Al-Sabra si sono celebrati i funerali di 112 vittime ritrovate sotto le macerie del quartiere, bombardato quasi 3 anni prima. Molti dei corpi ad oggi rimangono senza nome.
1: Questa è la situazione nella striscia di Gaza. Sappiamo poi nei territori, anche nella Cisgiordania, continuano a esserci le aggressioni da parte dei coloni delle case palestinesi, ma in un mondo in cui tutto si tiene, tutto è legato, abbiamo anche sentito parlare di quanto gli Stati Uniti stiano forse trattando con la Russia, proprio perché abbia un ruolo positivo dal punto di vista americano in Medio Oriente, e in qualche modo ci sia un do ut des tra guerra in Ucraina e guerra in, contro l'Iran. E, volevo far vedere sul Foglio, c'è un articolo che ci parla della Russia, Cremlino ristretto. In Kirghizistan oggi c'è un importante vertice, il vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, nella quale sono riuniti le maggiori potenze asiatiche, e in Kirghizistan Putin incontra Xi, nel senso di Xi Jinping, il presidente cinese, mentre vede evaporare la sua influenza in Asia centrale. Questo ci dice: le richieste non cambiano quando Vladimir Putin si chiude in un incontro con il leader cinese Xi Jinping, ha sempre le stesse carte sul tavolo: il gasdotto per portare 50 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Cina, che si chiamerebbe potere della Siberia, e il massimo che ha ottenuto è stato un accordo per arrivare all'accordo. Putin propone, Xi rimane sul vago. Allora torniamo sempre a qual è il ruolo della Cina, perché gira e rigira, il vero game changer insomma è la Cina. Sara, in questi ultimi movimenti bellici purtroppo che abbiamo visto, la Cina sembra sempre non esprimersi in modo netto, appunto rimanere sempre sul vago, come sottolinea il Foglio. C'è una ricerca di dare un ruolo a questa Cina, oppure l'Occidente preferisce continuare a sperare che la Cina non abbia un ruolo?
0: Ma da quello che spiegano soprattutto, diciamo, gli esperti, diciamo, di Cina, di politica cinese, diciamo che l'approccio di Pechino è un approccio differente da quello occidentale. È certamente un approccio centrato sull'interesse principale diciamo, della Cina, in particolare dal punto di vista economico e della crescita di un paese che è un paese, diciamo, grande con milioni di cittadini. Che hanno visto per ora il loro benessere comunque, diciamo, implementarsi anno dopo anno e che certo non può permettersi, diciamo, di fermarsi. E da questo punto di vista la Cina guarda cosa accade nel resto del mondo, su che cosa può in qualche modo avere a che fare con i suoi.

0: interessi. Tra l'altro, il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto controverso perché Trump da un lato dialoga, ma dall'altro in modo intermittente fa delle azioni, diciamo, contro Pechino e per cui, diciamo, è visto come un interlocutore poco affidabile dal punto di vista di una potenza come quella cinese, un interlocutore che un giorno mette dei dazi iperaggressivi e poi appunto dopo poco tempo dopo vuole comunque dialogare. Da questo, diciamo, davanti a un atteggiamento di questo tipo, Xi Jinping ha sempre scelto di essere prudente e di non imbarcarsi in diciamo, rapporti diretti in cui debba essere lui a gestire conflitti che tutto sommato diciamo, non è stata la Cina d'aprile e che hanno, diciamo, un impatto relativo sui suoi interessi. E quando invece l'impatto c'è, tendenzialmente Pechino cerca delle strategie alternative piuttosto che affrontare situazioni in cui debba impegnarsi in conflitti diretti, anche solo conflitti dal punto di vista diplomatico. Quindi, come dire, è un modo di fare politica internazionale certamente diverso da quello a cui siamo abituati noi, ma è anche un modo che ci fa capire quanto, come dire, il pianeta possa essere guardato da prospettive diverse. E la prospettiva di Pechino è: mi interessa solo quello che è nei miei interessi, il resto molto meno. Ecco, e mi pare che lo dimostri ogni giorno.
1: E al momento, insomma, sta portando i suoi frutti, anche se ovviamente anche la Cina ha i suoi problemi, perché nell'interdipendenza globale anche la Cina ha bisogno che i mercati funzionino, che lo stretto di Hormuz sia navigabile. Al momento sappiamo ha mobilitato tutte le sue risorse immagazzinate e quindi sta affrontando ancora una crisi economica, ma nel lungo periodo i problemi potrebbe averli pure la Cina. Poi appunto sappiamo benissimo che l'import-export con gli Stati Uniti è fondamentale per la Cina. Ma ci è arrivata una nuova prima pagina, quella del manifesto, che fa un titolo molto sintetico, ristretto, e si riferisce però allo stretto di Hormuz naturalmente, ma che nucleare o democrazia, che tra l'altro Trump oggi ha parlato, appunto, ha voluto rassicurare i giornalisti che non verrà utilizzata l'arma nucleare in Iran. Ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai, purtroppo, la chiosa pessimista. Poi abbiamo invece naturalmente l'articolo sui rapporti tra Italia e Spagna. Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta. E poi c'è il lato proprio delle persone, cerchiamo sempre di ricordarci che ci sono delle persone. A Ceuta la situazione è al limite, dice Jennifer Zuppiroli di Save the Children: i migranti che vivono in strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Nonostante due nuovi centri, l'enclave è allo stremo, ogni giorno aggressioni e tensioni. E c'è proprio da chiedersi, in questo momento, queste persone che sono ostaggio proprio delle divisioni tra i paesi europei e i paesi del Maghreb, naturalmente, che fine faranno? Perché sono proprio in un limbo in questo momento, non si sa dove verranno spostati, se verranno spostati, per quanto tempo la situazione rimane così, anche per gli abitanti di Ceuta, naturalmente non è facile vivere in questa situazione. Ora però dobbiamo tornare a un argomento tutto italiano che abbiamo rimandato, ma che è sulle pagine di molti giornali, appunto un argomento che riguarda anche la nostra Rai, perché c'è l'affare Report, il Fatto Quotidiano. Vediamo che scrive: autogol della Rai, tutto Report sta con Ranucci. pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma, perché la redazione ha appunto dichiarato, sappiamo che molti inviati di report sono collaboratori esterni, quindi a scioperare saranno eventualmente i dipendenti della RAI, perché per la redazione di report lavorano anche molti dipendenti, c'è la minaccia quindi da parte dei collaboratori di lasciare il programma e da parte dei dipendenti di scioperare. Questo perché? Perché la scelta dell'azienda di nominare due conduttori senza che ci sia stata una consultazione con la redazione naturalmente è stata vista come un'imposizione, ma vediamo anche altri titoli che riguardano la questione report. Abbiamo visto il giornale, Autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Poi abbiamo Libero che addirittura dice il report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti RAI, guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta anche in politica. Questa è la domanda, perché appunto in tanti si chiedono se ci sia un futuro in politica per Sigfrido Ranucci. E poi c'è scritto, dopo la vitola il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella, perché notizia di oggi appunto che non sono stati concessi gli arresti domiciliari a due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, questo perché il GIP ha detto le loro dichiarazioni sono frammentari, spesso discordanti, spesso non tornano, ci sono delle cose che non risultano credibili, perché appunto avrebbero dichiarato di non sapere cosa ci fosse all'interno dell'ordigno, delle cose che secondo il giudice non tornano. Allora, abbiamo questo purtroppo questa storia report che da diversi giorni non sappiamo bene in che direzione andrà. Secondo te, Sara, c'è ancora la possibilità di una trattativa?
0: Onestamente non lo so, nel senso che lì per lì, diciamo, la RAI ha preso una decisione che formalmente, una volta che si decide che non è Ranucci, è difficile secondo me seguire quale poi possa essere la scelta. Cioè, il punto più delicato è proprio la rimozione di Ranucci, e questo potrebbe essere il punto controverso anche su una causa che lo porti, forse non so se a stretto giro, magari nell'arco un consistente numero di mesi, ma a ottenere di essere reintegrato. Il punto più debole, secondo, da quello che si capisce degli atti, che delle decisioni che sono state prese, del come sono state argomentate, è proprio come viene argomentata questa rimozione, perché al momento al di là del fatto che a fare l'attentato a Ranucci è stato una persona che era comunque un suo amico personale, non ci sono elementi per dire che lui abbia condiviso con questa persona elementi delle inchieste, tantomeno elementi riservati della RAI, oppure che tantomeno che sapesse qualcosa dell'attentato. Quindi l'argomentazione che lui debba comunque, non sia opportuno che conduca la trasmissione, a me appare debole. Posto questo, una volta che si decide comunque per questa rimozione, a me è parso che nella prima fase la redazione di report si sia divisa, forse pensando che l'alternativa a Ranucci fosse facile da concordare, e mi è sembrato onestamente un errore mostrarsi, fare più documenti probabilmente anche minoritari rispetto al corpo redazionale, e quindi questo è stato un elemento che certamente a quel punto una gestione aziendale davanti a una redazione divisa ha probabilmente anche più agio nel prendere poi la scelta che ritiene opportuna. Oggi la redazione si ricompatta, bisogna capire quanto lo farà, per quanto tempo. Certo, se davvero la redazione si compatta e non vuole andare avanti, rischierebbe poi questo di essere un autogol dal punto di vista dell'azienda, perché comunque ricordiamo che Report, per quanto una trasmissione controversa, è stata una trasmissione, diciamo, investigativa importante. Per la RAI è anche una trasmissione che porta discreti ascolti, tanto più in un settore delicato come le investigazioni, e quindi è tutto interesse, diciamo, di Viale Mazzini arrivare a un elemento in cui comunque la trasmissione vada avanti in modo credibile. Questo dovrebbe essere l'interesse dell'azienda, al di là delle tensioni politiche. Quindi, se così non fosse, certamente sarebbe un problema nel problema. La gestione successiva, secondo me, è stata una gestione un po' complicata. È vero che siamo in autunno e che a un certo punto il palinsesto deve partire, ma forse su alcuni elementi, diciamo, si è andati forse anche troppo di fretta.
1: E questo sì, è stato in realtà, diciamo, tempo ancora ce ne sarebbe, perché le prime puntate di Report dovranno andare in onda all'inizio di novembre. Naturalmente, però, gli inviati di Report devono anche lavorare per produrre i servizi che dovranno andare in onda, e sono servizi sui quali gli inviati lavorano anche per mesi, quindi in questo momento anche il lavoro di tante persone è in stand by, perché tante persone non sanno se devono proseguire per la strada che avevano intrapreso o si devono fermare. Ricordiamo appunto che la maggior parte di queste persone, come dicevamo, sono collaboratori esterni che potrebbero andare a lavorare anche altrove, e questo svuoterebbe significativamente un programma che è comunque simbolo anche di un pluralismo, di una libertà di stampa e di una capacità di approfondire che insomma la RAI ha sempre difeso. Torniamo un attimo a vedere le prime pagine dei giornali. C'è arrivata anche la prima pagina del Messaggero, che torna sulla questione Italia-Spagna. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Scontro che secondo il ministro Piantedosi non c'è, perché le parole che ha detto oggi sono: apprezziamo lo sforzo che sta facendo la Spagna per affrontare l'emergenza Ceuta, ma il blocco di Schengen è stato deciso dopo aver preso in considerazione le analisi fatte dagli specialisti del Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. Io pregherei la regia di far sentire un brano delle parole di Piantedosi, poi torniamo in studio.
2: È una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Sì, vabbè, che possa essere l'ultima proroga?
2: Beh, io sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
1: Ecco, vediamo un ultimo titolo su questo: il Secolo XIX, Italia, porte chiuse alla Spagna, restano i controlli alle frontiere, prorogato di 15 giorni il blocco di Schengen, Piantedosi ancora criticità. Allora, chiudiamo il cerchio, Sara, visto che la nostra rassegna è partita proprio su questo argomento. Piantedosi parla di criticità riscontrate proprio dagli specialisti. Quanto questo si scontra con delle chiare motivazioni politiche?
0: Ti ripeto, onestamente, cioè, l'impressione è che ci sia una motivazione politica più generale di mostrarsi, diciamo, un governo duro sull'immigrazione, un governo che è molto diverso da quello di Sanchez, che quindi, diciamo, che è considerato troppo aperto sull'immigrazione. Detto però, per inciso, che tra l'altro varie ricerche hanno dimostrato che la crescita economica della Spagna è stata, diciamo, molto aiutata dal fatto che ci sia stata una gestione migratoria che in alcuni casi ha permesso, diciamo, ai migranti di entrare, perché questo ha aiutato, diciamo, l'esistenza e la crescita di aziende e anche la demografia, e tutto questo, diciamo, senza conflitti sociali così ampi, ha invece portato la Spagna oggi a essere uno dei paesi che crescono di più in Europa. Quindi questa immagine del tempo tema che se si è duri con l'immigrazione tutto va bene, è anche poi difficile argomentare anche quando si va sullo stretto tema di sviluppo del singolo paese. Tanto più, diciamo, allargando al tema di Ceuta o comunque alla difficoltà della gestione dei flussi migratori, anche quando Piantedosi è venuto in Parlamento per spiegare meglio in commissione come, diciamo, perché era stata presa questa decisione, gli elementi che venivano riportati sembravano elementi, diciamo, presi da argomenti più generali che riguardano la gestione dell'immigrazione, ma non dal caso specifico che invece è molto molto concentrato, tra l'altro, tra i rapporti, anche rapporti politici questi, tra il Marocco e la Spagna, come la Spagna si comporta rispetto all'opposizione interna al Marocco e quindi, diciamo, la questione che riguarda il fronte Polisario, i leader del fronte Polisario che sono stati in qualche caso aiutati o ospitati negli ospedali marocchini, cioè sì, spagnoli, insomma, sono questioni molto
1: specifiche. Se c'è un intreccio geopolitico difficile, naturalmente,
0: difficile che... spostare.
1: Che si deve districare, che appunto poi va a cozzare con quelle che sono invece le motivazioni di politica interna di tanti stati europei. Facciamo vedere le ultime due prime pagine che ci sono arrivate, perché La Stampa titola sempre Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con le stesse misure, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre, quindi La Stampa qui ci dice che forse il provvedimento, al contrario di quello che ci ha detto Piantedosi, potrebbe essere prorogato ulteriormente. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, ma vediamo in alto sulla stampa c'è anche una notizia di politica interna, sempre il centrodestra accelera sulla legge elettorale, la Lega contraria, legge elettorale ballottaggio, la mossa per arginare Vannacci, questa è l'interpretazione della stampa e sembra che Repubblica dedichi la prima pagina a questo, perché il titolo è La legge Vannacci.

0: Trump, Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma, nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi. Soli, non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni in Nepal, i dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per quella che è la reunion più attesa. La Roma da spettacolo batte 4-0 il Lecce, in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Buongiorno da Rai News 24. In apertura alle nuove dichiarazioni di Trump ai giornalisti riuniti nello studio ovale. Come di consueto, l'Iran è militarmente sconfitto, ha detto Trump. Perché dovrei usare l'arma nucleare? Ha detto rispondendo a una domanda. Sull'invito alla Russia a partecipare al G20 ha precisato: noi andiamo d'accordo con tutti, ecco il motivo del mio successo. Dichiarazioni anche su Cina e Venezuela. Intanto c'è una novità per quanto riguarda i vertici dell'esercito statunitense. Il segretario Dan Driscoll lascia l'incarico per tensioni con il capo del Pentagono. Exit da New York, l'inviata Marzia De Giuli.
1: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Exet, prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa fiume allo studio ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Karg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto, al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
0: E la ripresa della guerra tra Washington e Teheran preoccupa i mercati finanziari. Ripresi ovviamente gli attacchi incrociati in risposta infatti ai raid delle forze armate statunitensi sull'isola di Larak. L'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania, ma Pezeshkian, il presidente iraniano, lancia minacce agli Stati Uniti ma tiene aperta la porta dei negoziati. Noi non vogliamo la guerra, ferma. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid a sua volta ha confermato i controlli per chi arriva dall'Italia. La proroga è stata decisa durante un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Alberto Gioffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Intanto il premier spagnolo Sanchez analizza le ragioni della crisi a Ceuta, accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino però nega ogni responsabilità. Sanchez interverrà giovedì al Parlamento spagnolo per riferire sulla situazione a Ceuta. Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna al centro del dibattito politico. In primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia, come il PD, tifa per lui, se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni, a partire da AVS a Italia Viva, criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani, a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle, vergogna con questi rincari, il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
2: Il governo guarda anche alla prossima legge di bilancio, alle misure da inserire e anche alle coperture da reperire. Vediamo con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni, con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
2: Vertice G20, importante dal punto di vista finanziario, ma anche per la guerra in corso in North Carolina. In corso il vertice del G20, è stata invitata anche la Russia e il segretario al tesoro americano Bensett, secondo quanto si apprende, avrebbe detto al ministro delle finanze russo che gli Stati Uniti non forniranno alcun sostegno economico a Mosca fin tanto che la guerra in Ucraina non sarà finita. Focus anche dei governatori nella prima giornata di ieri di lavori delle banche centrali sull'alto debito, e per l'Italia il ministro Giorgetti assicura che non è più un problema come in passato il nostro debito pubblico. L'inviato Marco Valerio Loprete.
12: Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran e sul punto non cita Cina e Russia, pure presenti al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri, banchieri centrali, anche gli squilibri globali come l'eccesso di capacità produttiva cinese, Preoccupa alcuni dei presenti, inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
13: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
12: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
14: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
12: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
2: Altro importante evento internazionale a Bishkek in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Modi, che ieri hanno incontrato Putin. Oggi è previsto un faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian. Sarà presente anche il Xi Jinping. Ma sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
15: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
2: Adesso andiamo avanti proprio con il conflitto in Ucraina, la situazione sul campo. Nella notte ancora esplosioni a Kiev. Vedete, c'è un aggiornamento per quanto riguarda il bilancio, perché Mosca ha lanciato per l'ennesima volta missili balistici nella regione della capitale ucraina. Vi sono 4 morti, ma sta rispondendo anche l'Ucraina, che ha lanciato droni verso la regione di Samara, la regione russa di Samara, e anche sul porto di Luga. E per quanto riguarda il bilancio delle vittime ancora non ci sono aggiornamenti. Secondo Zelensky, Putin non cerca in alcun modo un accordo per la pace, vuole continuare la guerra. Il presidente ucraino ha avuto colloqui con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, e nelle ultime ore gli attacchi

0: russi hanno colpito anche depositi di libri e case editrici. Ma sentiamo l'inviato Rai, Enrico Bona.
1: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi, magazzini, stamperie, case editrici. Una campagna di Raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochayna, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
2: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
1: Non lontano da Maidan, la libreria Sense e il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
3: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti i magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati perché si darà priorità a quelli più venduti.
4: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
2: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
0: Nessuna tregua a Gaza, dove si contano almeno 5 morti palestinesi nelle ultime ore per i raid israeliani, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra. Il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
5: Dopo le ultime violenze in Cisgiordania da parte dei coloni, l'apparato di sicurezza ha capito che la Cisgiordania rischia di esplodere e così i vertici militari stanno pensando di spostare centinaia di soldati ora impegnati a Gaza e sul fronte nord al confine con Libano e Siria direttamente nel territorio palestinese. Quanto accaduto sabato ha fatto reagire anche il premier Netanyahu, che ha parlato di atti criminali di un gruppo di facinorosi estremisti. Ma i coloni violenti sono ben più di un piccolo gruppo ed ora il timore è che possa esserci una reazione violenta da parte dei palestinesi, provati da questi mesi di attacchi, che i gruppi armati possano organizzarsi e passare all'attacco degli avamposti illegali da dove scendono i coloni violenti. Non si hanno notizie invece di un attivista britannico fermato dai coloni e consegnato alla polizia, accusato di comportamenti inappropriati. Tutto resta ancora molto oscuro. Netanyahu, intanto, come tutti i leader politici in piena campagna elettorale, ha concesso una lunga intervista televisiva a Canale 14, network a lui fedele, ed è tornato a ribadire la proprietà della terra dello Stato di Israele. Ha vantato la nascita di oltre 100 nuovi insediamenti e decine di fattorie, ma rivolgendosi ai coloni violenti ha detto: non entrate nei villaggi, lasciate all'esercito fare il proprio lavoro.
0: Si fa sempre più pesante il bilancio delle alluvioni in Nepal, oltre 900 morti, più di 4.200 i dispersi, ed è lotta contro il tempo per salvare centinaia di operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu, inviato Rai, Stefano Fumagalli.
6: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe: oltre 900 i morti accertati, 4.200 i dispersi. Questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni. Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai al lavoro nei tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 operai mancano all'appello. Noi oggi siamo stati a Bidur, in una grande base di soccorsi. Lì il via vai di elicotteri che vanno e vengono verso la parte alta della valle è continuo. Tutt'attorno centinaia di persone che cercano i loro parenti, guardano i nomi nelle liste dei dispersi, in qualche caso osservano perfino le fotografie dei cadaveri ritrovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo. I soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
0: La cronaca italiana: rinvenuti in un appartamento di Pietralata a Roma i corpi di una coppia di quarantenni e della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro una pistola e un biglietto: da soli non ce la facciamo. Stefano Corradino.
7: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia

0: la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
1: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
0: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone, insomma, si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
2: Adesso torniamo negli Stati Uniti, momenti di paura a New York quando una donna ha coltellato due persone a Times Square uccidendone una. Immediato l'intervento della polizia che ha sparato alla donna ferendola e poi è deceduta in ospedale. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, la sparatoria è avvenuta vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di New York. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti, Times Square, presidiati proprio dagli agenti di tutta la città. È stato arrestato un 43enne elvetico per l'assalto armato contro un rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a Maria Spinelli, di abruzzese, di 22 anni, due gli italiani feriti, l'inviata a Berlino Romana Fabrizi.
3: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La notizia, poi comunicata in giornata, è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Fa le domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera, una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
2: Siamo al primo annuncio ora di Stefano De Martino, che condurrà e sarà il direttore artistico anche del Festival di Sanremo. Ci sarà la reunion di Maneskin, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: E cresce l'attesa anche per la Mostra del Cinema di Venezia che si apre domani. I nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni sono già sul posto, ovviamente le anticipazioni nell'intervista al direttore Alberto Barbera.
3: Se dovessimo individuare i tre nomi dell'83esima edizione della Mostra del Cinema

0: Ma di Venezia che sta per iniziare sarebbero di sicuro George Clooney, premiato alla carriera, Nanni Moretti che torna dopo 40 anni al Lido e gli Oasis con il film che racconta la loro reunion. Alberto Barbera ci racconta che festival sarà.
1: Sarà come al solito una mostra ricchissima, varia, per certi versi imprevedibile. Sono moltissimi registi che sono a Venezia per la prima volta, quindi ci sono alcuni grandi autori, alcuni nomi che ritornano con grande piacere per tutti, ma ci sono anche tantissime sorprese, tantissime cose inaspettate che vengono anche da paesi lontani, culture lontane, eccetera. Molta voglia di innovare il cinema di oggi, di proporre cose un po' al di fuori degli schemi collaudati, eccetera, che è un segno della vitalità del cinema contemporaneo.
0: Gli artisti amano Venezia non solo perché è bellissima, non solo perché è un trampolino di lancio sotto vari punti di vista, ma anche perché c'è libertà di esprimersi. È una cosa di cui vai particolarmente orgoglioso.
1: Beh, diciamo che questo è veramente il punto fermo che fa della Biennale, della Fondazione Biennale, una delle istituzioni culturali più importanti e prestigiose al mondo. Un luogo aperto dove non ci sono pregiudizi di sorta, dove chiunque può venire a esprimere le proprie idee sapendo di essere ben accolto, andando magari incontro a polemiche come è avvenuto in passato, ma senza che venga meno per nessuno la libertà assoluta di manifestare le proprie idee.
2: Posticipi di Serie A. Roma Valanga batte Lecce 4-0, l'Atalanta di Misura in casa vince contro il Bologna 1-0. Stefano Orsini.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese ma impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen che supera Falcone per la gioia di un gruppo che è primo in graduatoria a punteggio pieno ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
2: Le 4:31 minuti, siamo ora pronti a seguire la rassegna stampa in diretta in studio Domenico Di Cesare. Noi torniamo alle 5.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24, il braccio di ferro tra Roma e Madrid, la guerra in Iran e la legge elettorale sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida, Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez dice su Ceuta fake news da Mosca e Israele, nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. E poi c'è le dichiarazioni del ministro Tajani che rimarca il blocco alle frontiere. È necessario, rimane il pericolo jihadista. Per quanto riguarda gli esteri, l'escalation Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte, colpiremo duro, di spalla di Battista, pronto il volo per il rientro da L'Avana, c'è soltanto, manca l'ok dei medici. Al centro pagina la Svizzera, la sparatoria al rave party ad Arau che ha provocato la morte di una ragazza italiana, c'è un arresto, si tratta di uno svizzero di 43 anni. L'assassino si sarebbe costituito. E poi le foto di Djokovic e Messi alla soglia dei 40 anni. Djokovic è il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, ha dichiarato, è fuori dagli US Open al primo turno. E poi Messi lascia l'albiceleste e dice: ho dato tutto all'Argentina. Nel taglio basso Francesca Neri, devastata dal dolore, l'attrice ricorda il compagno, il manager di Rai Way, Silvano Loia, morto, annegato. La stampa, Italia-Spagna, colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Al centro pagina, violenta tredicenne, Libero ha mostrato dispiacere, scrive Elisa Sola, è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, non è riuscita a ritornare a casa da sola a 13 anni e in quel market, mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali, un uomo di 42 anni, le telecamere hanno ripreso tutto, non solo quella violenza sessuale ma anche un altro abuso avvenuto 40 minuti prima, commesso dallo stesso uomo verso una donna adulta che non è ancora stata identificata, ma dopo due notti in carcere l'arrestato è stato scarcerato dal GIP, ha mostrato resipiscenza. E poi al centro pagina la protesta anti-Trump, il reportage dalla Groenlandia, non siamo un paese in vendita. E poi nel taglio basso lacrime e nausea, il tramonto di Djokovic e il passo indietro di Messi. Il messaggero stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia. Poi c'è il colloquio con Tajani che dice Sanchez ritorsione inspiegabile. E ancora il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, è successo nel quartiere di Pietralata, soli non ce la facciamo, l'aiuto dei servizi sociali non ha evitato il dramma, scrive Paolo Chiriatti. Poi ancora il magico Malen, Roma forza 4, punteggio pieno. E proseguiamo con il giornale. Confini chiusi, l'Italia tiene duro, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane, il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate, scrive il giornale. Al centro pagina Franceschini, la confessione di Franceschini, io e il Parkinson. E poi ancora la legge elettorale, maggioranza divisa, spunta il ballottaggio. Poi autogrill, caccia all'uomo, ombre su fonti di Ranucci, e questo è un articolo che si riferisce alla foto tra Renzi. Domani Meloni, Sanchez e sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. Il doppio titolo del Domani, raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera.
E su questo titola anche il manifesto ristretto, si riferisce proprio allo stretto di Hormuz, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici per Teheran e la linea del Piave. E gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai, scrive il manifesto. E poi la Repubblica che invece sceglie la riforma elettorale, la legge Vannacci, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo, scrive la Repubblica. Conte intanto blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. Poi c'è invece di spalla il fine vita in Veneto, il Veneto riprova ma il voto è in bilico. Allora andiamo proprio ad approfondire queste due tematiche. Partiamo dalla legge elettorale per poi vedere il fine vita. I ritocchi decisivi, le divisioni sul ballottaggio sopra il 40%, un emendamento di Forza Italia e uno di Pera, Lega e Noi Moderati contro e tornano le preferenze. Non ci sarà un emendamento unitario sul ballottaggio, non se ne parla, dalla Lega fino a notte hanno ribadito un no netto al secondo turno, smentendo le indiscrezioni su un'intesa raggiunta nel centrodestra. Contrari anche gli alleati di Noi Moderati, convinti che finirebbe per favorire Roberto Vannacci. Con il ballottaggio gli elettori, piuttosto che un voto utile alla coalizione, potrebbero dare una preferenza a Futuro Nazionale, che è fuori dal centrodestra. Intanto oggi si riapre la discussione sulla legge elettorale. Il termine per gli emendamenti scadrà alle 12 e fino ad allora tutto può cambiare. L'argomento ballottaggio entrerà nella discussione in aula attraverso due emendamenti. Uno potrebbe essere presentato da Forza Italia, l'altro invece è stato depositato e reca la firma dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, attuale senatore di Fratelli d'Italia. L'accordo di coalizione è stato raggiunto invece sul ritorno delle preferenze. Questi sono l'altro, il secondo tema, e poi c'è anche il terzo tema, la novità in arrivo sulla norma cosiddetta taglia cespugli, che prevede uno sbarramento al 3% con il recupero dei voti. Su questo ci aiuta la Repubblica. Riforma con ballottaggio, l'ultimo blitz della destra, parità di genere a rischio, scrive Serena Riformato. Oggi al termine previsto per le 12 gli emendamenti sul tema saranno due. Il primo verrà sottoscritto da un senatore forzista ed è soprattutto questo che il centrodestra avrebbe intenzione di usare come grimaldello per la costruzione di un ipotetico secondo turno. La ragione sta nella soglia fissata per accedervi, il 40%, attualmente il premio si ottiene con il 42%. Ecco come funzionerebbe: se nessuna forza arriva a superare questa asticella non c'è ballottaggio, i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale. Se invece due coalizioni superano il 40%, vanno alla sfida due per stabilire chi ottiene il bottino di 70 deputati e 35 senatori del premio. Se però una sola raggiunge la cifra mentre le altre restano sotto, ottiene direttamente il premio di maggioranza. Il secondo emendamento invece è già stato depositato dal senatore meloniano Marcello Pera, ex presidente del Senato. Assegna il premio al primo turno se la coalizione supera la soglia del 48% dei voti in entrambe le Camere. Diversamente si va al secondo turno senza apparentamenti tra le coalizioni che abbiano superato il 38%. Se ce n'è solo una che oltrepassa la soglia e arriva al 42, vince comunque il bonus extra di parlamentari. Se nessuna di queste condizioni si verifica, la ripartizione avviene con il proporzionale. È così che si ripresenterebbe lo spettro pareggione che questa maggioranza voleva evitare. La Lega rimane nettamente contraria. Poi c'è l'emendamento invece condiviso, firmato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC, sarà quello sulle preferenze. È in buona sostanza una replica del testo Bignami, già bocciato a Montecitorio a metà luglio per un solo voto. Capolista bloccato e tre preferenze da indicare con le crocette. Rispetto alla versione precedente si introduce un mini correttivo: se il capolista è uomo, il secondo nome in lista deve essere quello di una donna e viceversa. Ma c'è una differenza sostanziale: solo il primo è blindato, dal secondo in poi i candidati si giocano la partita assai più incerta delle preferenze.
E poi c'è la cosiddetta norma anticespugli, introdotta a Montecitorio, prevede che i voti dei partiti sotto il 3% non vengano calcolati nel totale delle coalizioni, fatta eccezione per il miglior perdente. Il centrodestra presenterà almeno 3 proposte di modifica per rivedere la misura, una per abolirla, una per abbassare la soglia al 2% e l'altra all'1%. Questo per quanto riguarda la maggioranza, mentre nel campo largo la sfida sulle primarie, Schlein insiste per farle e Conte invece dice il partito più forte non può prendere tutto, la segretaria Dem le vorrebbe a ridosso delle politiche. Le primarie convengono a Schlein, scrive Maria Teresa Meli, perché così lega il PD alla sua candidatura e perché pur andando al voto da segretaria prorogata, dato che il congresso non si farà e il suo mandato scade prima delle politiche, come candidata premier avrà comunque la forza per imporre la sua linea anche sulle liste elettorali. Certo, se la riforma elettorale non andasse in porto, le primarie non sarebbero più così scontate, ma la segretaria spiega i suoi. A quel punto varrà la regola che vige in tutti i paesi democratici. La guida va al partito della coalizione che prende più voti. I nostri elettori non sopporterebbero giochini di palazzo. E Conte ieri ha in onda sulla 7 il leader del Movimento 5 Stelle, dopo aver chiarito che Sigfrido Ranucci non sarà un candidato pentastellato, come pure si è ipotizzato, ha fatto capire che le primarie non sono state la sua prima scelta. Ci siamo rassegnati. Meglio quelle comunque che nominare Schlein. L'ipotesi che il partito più forte prenda tutto non è sostenibile, dice Conte. Equivale a degradare gli alleati a cespugli e l'elettorato si sentirebbe di recitare una parte da non coprotagonista, come a dire chi vota Movimento 5 Stelle in quel caso non voterebbe la coalizione alle politiche. Un avvertimento a Schlein e nemmeno tanto mascherato, scrive Meli. Vediamo invece il fine vita, il Veneto ci riprova e battaglia all'ultimo voto, oggi il verdetto nella regione di centrodestra, il nuovo tentativo dopo il no del 2024, scrive Gabriella Cerami, ma è scontro nella maggioranza. Oggi il Consiglio regionale del Veneto discute la legge sul suicidio medicalmente assistito, se avrà il via libera il Veneto sarà la prima regione guidata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore del provvedimento, in una lettera aveva scritto: la libertà di coscienza deve venire prima della politica. Nel gennaio 2024 la precedente proposta di legge di iniziativa popolare presentata sempre dall'associazione Luca Coscioni venne respinta per un solo voto di scarto. Su questo vediamo anche Avvenire, suicidio assistito, Veneto al bivio, scrive Avvenire, e poi c'è il giurista Mario Esposito, scrive parlano regioni e Corte Costituzionale mentre il Parlamento non si pronuncia. Con due sentenze recentissime la Corte Costituzionale è tornata sul suicidio assistito, un tema di cui si discute soprattutto nell'aula della Consulta e nei consigli regionali, assai più che in Parlamento. Nel merito la Corte ha in sostanza confermato quanto aveva già detto negli anni precedenti, senza mutare orientamento. La via aperta nel 2019 resta quella con i suoi confini. Può ottenere aiuto a concedersi dalla vita, un'espressione che vorrebbe velare la durezza delle cose. Soltanto chi, fra le altre condizioni, sia tenuto in vita da una terapia o da una macchina come la respirazione o l'alimentazione artificiale, senza le quali morirebbe entro breve termine. D'altra parte, a fissare le regole di fondo è soltanto lo Stato, perché la materia appartiene alle leggi civili e penali. Le regioni possono occuparsi solo di aspetti organizzativi, senza trasformare in legge per di più locale i principi ricavati dalle sentenze della stessa Corte, che così ha respinto ancora una volta il tentativo di far diventare norme le proprie
decisioni. Allora torniamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dal Fatto Quotidiano, autogol della RAI, tutto report, sta con Ranucci pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Libero report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti RAI e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta. Anche in politica, si domanda Libero, dopo la vitola il giudice non crede neanche ai Bombaroli che restano in cella. La verità, gli inviati di report non sono assunti RAI ma minacciano di fare sciopero, mentre l'apertura è su allarme Maranza. Il Sole 24 Ore, G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Al centro pagina, le big tech affollano i mercati della UE, emesse obbligazioni per 40 miliardi. E per la rassegna stampa è tutto. Ora seguiamo insieme il nostro approfondimento economico.

0: stiamo assistendo, nonostante ai rischi geopolitici, a una crescita straordinaria del mercato finanziario, e questo è l'elemento che deve essere, come dire, considerato e difesa con la maggiore cura, perché sta trainando in modo complessivo l'economia. Il secondo aspetto è collegato ai rischi geopolitici, e questi rischi sono tollerabili fino a un certo punto. Quindi ad un certo punto le varie nazioni della Terra, a partire dall'Europa, dovranno il coraggio di affrontare in modo più deciso e utilizzare la parola pace, altrimenti si arriverà a un punto di rottura rispetto alla crescita. E il terzo tema è quello del debito, perché è vero che il debito, come è stato detto, negli Stati Uniti sta crescendo tantissimo e paradossalmente quindi ci rende più tranquilli a livello europeo, però questo non è vero, perché se il debito americano dovesse entrare in una fase di crisi, questo sarebbe un disastro complessivo per il sistema mondiale. Quindi questi tre elementi, questi tre tavoli di gioco dovranno essere seguiti e curati con la massima attenzione sia dagli Stati Uniti sia dell'Europa, che dovrà giocare in modo molto più compatto per evitare ovviamente che uno di questi tre elementi possa generare una crisi che mette in discussione di fatto tutto: la crescita economica, il livello di impiego e la robustezza dei nostri sistemi economici.
1: A tal proposito dell'America, che lei l'ha appena anticipata, il debito italiano, ha detto il ministro Giorgetti alla G20, non è più un problema, ma è quello americano, lo sta diventando. Ha sfondato quota pochi giorni fa di 40.000 miliardi. Che ne pensa lei di questo?
0: Ovviamente gli Stati Uniti stanno finanziando il loro sviluppo a debito in modo assolutamente aggressivo, e lo stanno facendo sia per pompare liquidità sul mercato finanziario e sostenere la borsa, lo stanno facendo per sostenere gli investimenti in AI. Questo non deve mettere però, in sicurezza l'Europa, perché è vero che il nostro debito oggi incomincia ad essere poca cosa, metto le virgolette, rispetto a quello americano, ma dobbiamo ricordarci tutti che se il sistema americano, il debito americano, ovviamente dovesse attraversare una fase di crisi, questo si rovescerebbe su tutti i sistemi europei, anche il debito italiano, che è comunque alto, avrebbe delle difficoltà. Quindi non dobbiamo assolutamente, accettare il fatto che siamo protetti. Penso che l'Italia e l'Europa abbiano come unico modo di proteggersi quello di lavorare insieme su un mercato unico e lavorare soprattutto sul tema della crescita, perché la crescita del PIL, dobbiamo ricordarci, è l'antidoto più potente rispetto a qualsiasi tipo di crisi, soprattutto una crisi del debito.
1: Parliamo allora di casa nostra. Il governo sta già pensando a una serie di interventi contro il caro carburante per il post 5 settembre, quando scadrà l'ennesima proroga del taglio delle accise. Sul tavolo una serie di aiuti mirati che potrebbero essere ufficializzati in Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Secondo lei è la direzione giusta?
0: Innanzitutto bisogna reagire, quindi è stato corretto quello che ha fatto il governo in una fase di emergenza. Penso che se la crisi nel Golfo continuerà e qui ci saranno tensioni ancora rilevanti su quello che è il costo dell'energia, non possiamo continuamente lavorare su un taglio delle accise. Penso che il tema vero sia quello di dare potere di acquisto più importante, soprattutto alle famiglie con redditi medi e medio-bassi, e questo passa attraverso una crescita dei salari. Penso che questo sforzo vada fatto, sia con riferimento alle imprese, sia con riferimento al governo, che dovrà sostenere le imprese che vorranno essere più aggressive nei confronti dei salari. Senza una crescita dei salari diventerà molto difficile per le famiglie italiane poter fronteggiare quello che è il caro dei carburanti. Penso che questo sia il tavolo di lavoro importante su cui occorrerà confrontarsi.
1: Ci ha preceduto un servizio sul PNRR. Possiamo fare un primo bilancio oggi? È davvero stato un volano di crescita per il nostro Paese?
0: Il PNRR ha permesso al nostro Paese di ritornare ad avere un PIL col segno positivo. Questo dobbiamo ricordarcelo. Ma soprattutto l'eredità vera del PNRR è quello di aver lavorato su investimenti e progetti a medio-lungo termine con scadenze e risultati. Penso che questa sia l'eredità più importante. Penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sempre di più deve passare una logica di investimenti a medio-lungo termine con scadenze e risultati attesi, perché questi possono veramente continuare a fare da traino e da volano. E l'altro aspetto è quello di lavorare con l'Europa, perché il PNRR, ricordiamoci, è stata una grande modalità di lavoro dell'Italia con il sistema europeo, e questo dovrà continuare perché può dare ulteriore sviluppo.

0: Negli ultimi anni quello a cui abbiamo assistito è un'accelerazione, no, del riscaldamento dovuto, no, in questa stagione a una maggiore persistenza dell'anticiclone africano che ha determinato varie ondate di calore sul Mediterraneo e da un certo punto di vista un altro aspetto legato al cambiamento climatico e alla persistenza dell'anticiclone è l'esasperazione dei fenomeni estremi. Perché la presenza di condizioni di alta pressione hanno come effetto quello di accumulare calore, umidità negli strati più bassi dell'atmosfera. E questo va a alimentare, nel momento in cui arriva un'irruzione di aria fredda da nord, fenomeni temporalestici particolarmente intensi come quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Quindi il cambiamento climatico ha queste due facce, no? Da una parte un'esasperazione delle condizioni di stabilità, ma anche poi pone le basi per un'accentuazione dei fenomeni violenti.
1: Faccio una domanda che sembra provocatoria, ma provocatoria non è, è proprio un chiarimento anche personale. Sono anni che parliamo di prevenzioni e sono anni che parliamo di cambiamenti climatici più o meno evidenti, con periodi storici anche più o meno critici. Parlare di prevenzione oggi è possibile, consapevoli di quello che stiamo vivendo?
0: Beh, diciamo che in Italia negli ultimi 15 anni, soprattutto sulla previsione delle piogge intense, ci sono stati grossi progressi. Quindi, se penso a come era la situazione 15 anni fa e come adesso, siamo in grado di rispondere in tempi estremamente più brevi e in modo più efficace. Per quanto riguarda invece questi fenomeni più isolati, no? Perché alla fine si tratta di eventi che riguardano comunque un'area limitata. E ancora dobbiamo fare degli sforzi, perché comunque gli strumenti che utilizziamo per fare delle previsioni, come i modelli meteorologici, non riescono a localizzare esattamente dove si formerà un evento e con che intensità. Quindi possiamo magari prevedere delle macro regioni, macro aree in cui questo tipo di fenomeni si può verificare, ma non localizzarlo esattamente. E quindi su questo sicuramente c'è molto da lavorare.
1: Anche perché
0: Mentre negli
1: forse in
0: Stati
1: maniera
0: Uniti.
1: trasversale dovremmo preservare e sistemare le nostre città da un punto di vista strutturale per affrontare a questo punto, in qualunque momento,
0: Certo.
1: qualsiasi emergenza. E questa è la
0: Sì.
1: fase un po' più complicata e problematica che stiamo affrontando, forse, lo dico da non esperta ai lavori, ma da chi le vive le città,
0: Sì, diciamo che il problema
1: con le proprie
0: è
1: criticità.
0: complesso,
1: È
0: nel
1: complesso.
0: senso che sì, nel senso che da una parte c'è la previsione meteorologica sulla quale si può fare qualcosa e si può sicuramente in futuro migliorare per questo tipo di eventi, dare una maggiore informazione per almeno evitare che ci siano vittime. Dall'altra bisogna anche preparare la popolazione. Questo è un aspetto estremamente delicato, cioè imparare a comunicare il rischio e mettere la popolazione in grado di reagire quando si verificano questi eventi. Poi c'è un altro problema che è quello, appunto, come diceva lei, di rendere le città più pronte a rispondere a questo tipo di eventi. Diciamo che questi aspetti sono strettamente collegati tra di loro.
1: Aspetti strettamente collegati anche con il nostro lavoro quotidiano, leggevamo, dicevo, di parassiti che stanno infestando, parassiti che non sono del nostro clima, anche qui insetti tropicali o chissà di che insetti stiamo parlando, che arrivano però a rovinare le nostre culture, anche qui da anni. Sono fenomeni che discutiamo, di cui parliamo, ma purtroppo continuiamo a fare la conta dei danni.
0: Il clima sta cambiando rapidamente e il riscaldamento globale ha un impatto.
1: Importante. Abbiamo una difficoltà anche di collegamento. Se lei mi
0: Mi
1: sente,
0: sente?
1: chiudiamo il discorso
0: Sì. Sì,
1: insieme. Eccoci.
0: dicevo che in realtà quello che sta succedendo, il riscaldamento globale interessa tutto il pianeta, ma il Mediterraneo è una delle zone più soggette, no? Si parla di hotspot climatico, proprio per indicare che siamo più a rischio, perché c'è proprio una transizione, no? Da un clima più, tra virgolette, delle medie latitudini a un clima che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, inizia ad avere delle caratteristiche tropicali, quindi temperature elevate, umidità estremamente alta, e questo ovviamente ha come impatto poi quello di modificare no, anche le specie animali presenti nel Mediterraneo. Li facevo riferimento agli insetti, ma anche nei mari, pesci tropicali iniziano progressivamente a
1: Ad
0: spostarsi nelle
1: infestare i
0: nostre
1: nostri
0: zone.
1: mari.
0: Eh
1: E
0: sì.
1: anche qui dovremmo affrontare un percorso di conoscenza e consapevolezza un poco più concreto, proprio perché i tempi stanno cambiando, il nostro clima sta cambiando e noi dobbiamo abituarci anche con una situazione meteorologica, ma anche una società che sta cambiando in maniera molto veloce, così come sta cambiando il resto del mondo. Avevo citato i ghiacciai, ma sarebbero tanti i casi di riscaldamento climatico e globale che stanno facendo preoccupare e che ci riguardano molto più da vicino rispetto a quanto possiamo anche lontanamente immaginare. Così e così la saluto.
0: Sì, purtroppo il clima è cambiato, sta cambiando, continua a cambiare, e questo tipo di eventi, quindi sia da una parte estate sempre più calde e dall'altra faccia della stessa medaglia, una situazione di eventi estremi sempre più intensi, faranno ormai parte della nostra quotidianità, e quindi dobbiamo prepararci ad affrontarli.

0: Trump, Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi soli, non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare centinaia di operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte 4-0 il Lecce, in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Buongiorno da Rai News 24. In apertura alle nuove dichiarazioni di Trump ai giornalisti riuniti, come di consueto, nello studio ovale. L'Iran è militarmente sconfitto perché dovrei usare l'arma nucleare, risponde così a una domanda. Poi sull'invito alla Russia a partecipare al G20 in corso negli Stati Uniti, noi andiamo d'accordo con tutti e questo è il motivo del mio successo, ha detto Trump. Dichiarazioni anche su Cina e Venezuela. Intanto il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll lascia l'incarico per tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth, prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa a fiume allo studio ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Karg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto. Al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
0: La ripresa della guerra tra Washington e Teheran spaventa i mercati finanziari, ripresi gli attacchi incrociati, tra l'altro nelle ultime ore in risposta ai raid, delle forze armate statunitense sull'isola di Larak. L'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. Ma Pezeshkian lascia aperta la porta ai negoziati. Noi non vogliamo la guerra, afferma. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: In primo piano il governo che ha prorogato i 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid ha a sua volta confermato i controlli per chi arriva dall'Italia. La proroga decisa in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Alberto Gioffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Il premier spagnolo Sanchez intanto analizza le ragioni della crisi a Ceuta, accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sanchez interverrà giovedì al Parlamento spagnolo per riferire sulla situazione a Ceuta. Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: Il dibattito in Italia, la questione dei migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen al centro del confronto tra i partiti di maggioranza e di opposizione. In primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: Consueto spazio a quest'ora anche ai quotidiani e dunque vediamo le aperture con Domenico Di Cesare.
11: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez dice su Ceuta fake news da Mosca e Israele nell'exclave risse tra i migranti e la polizia spara in aria. Il ministro Tajani marca la decisione italiana, il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. L'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte colpiremo duro. Di spalla Di Battista, pronto il volo per il rientro da L'Avana, si attende l'ok dei medici. Al centro pagina la Svizzera, la sparatoria al rave party ad Arau che ha provocato la morte di una ragazza italiana, c'è un arresto, si tratta di uno svizzero di 43 anni, l'assassino si sarebbe costituito. Al centro pagina le foto di Djokovic e Messi alla soia dei 40 anni. Djokovic, il crollo in campo, dice il mio corpo inizia a cedere, mentre Messi lascia l'albiceleste, ho dato tutto all'Argentina. Nel taglio basso Francesca Neri devastata dal dolore, l'attrice ricorda il compagno, il manager di Rai Way, Silvano Loia, morto annegato. La Stampa, Italia-Spagna, colpo su colpo, Roma conferma il blocco su Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Al centro pagina violenta tredicenne, libero, ha mostrato dispiacere, scrive Elisa Sola, è successa Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. Al centro pagina il reportage sulla Groenlandia, la protesta anti-Trump, non siamo in vendita, nel taglio basso ancora lacrime e nausea, il tramonto di Djokovic e il passo indietro di Messi. Il messaggero, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, a Ceuta disordine nelle strade tra migranti e polizia, Tajani dice Sanchez ritorsione inspiegabile. E poi un fatto di cronaca, una tragedia, il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, è successo nel quartiere di Pietralata, soli non ce la facevamo, l'aiuto dei servizi sociali non non ha evitato il dramma. Centro pagina magico Malen, Roma forza 4, punteggio pieno. E poi la rivelazione di Franceschini o il Parkinson e di Battista, il fattore umano del palazzo. Il giornale Confini chiusi, l'Italia tiene duro, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate. Al centro pagina la confessione di Franceschini, io e il Parkinson, e poi la maggioranza divisa sulla legge elettorale, spunta il ballottaggio. E poi ancora autogrill, caccia l'uomo ombre sulle fonti di Ranucci, e si riferisce alla foto tra Renzi e Mancini. Domani Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. Il secondo titolo del Domani, raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera. Il manifesto ristretto si riferisce allo stretto di Hormuz, ma che nucleare democrazia, ormai la guerra è proprio soltanto per lo stretto. Washington deve garantire i traffici per Teheran e la linea del Piave, gli attacchi ripartono. Gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania, così non finirà mai, scrive il manifesto. La Repubblica, la legge Vannacci, titola sulla riforma elettorale, quotidiano, ballottaggio in caso di due coalizioni, oltre il 40%, l'obiettivo della maggioranza, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo, è la lettura di La Repubblica. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. E poi di spalla sul fine vita il Veneto riprova, ma il voto è in bilico. E ancora lo scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, e poi Djokovic e Messi, che i due campioni che lasciano. Il Fatto Quotidiano, autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Nel taglio alto CSM, Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidenza. E poi Di Battista, giovedì parte per Roma. Libero, report botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai, guerra intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta anche in politica, si domanda Libero. La verità, gli inviati di report non sono assunti Rai, ma minacciano di fare sciopero. Chiudiamo con Il Sole 24 Ore, G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Il G20 in North Carolina, il segretario al tesoro americano Bessent avrebbe detto, secondo quanto si apprende al ministro delle finanze russo, che gli Stati Uniti non forniranno alcun sostegno economico a Mosca fin tanto che la guerra in Ucraina non sarà finita. E sapete che il ministro delle finanze di Mosca è stato invitato da Washington a partecipare al G20. Focus poi dei governatori delle banche centrali sull'alto debito globale. L'inviato Marco Valerio Loprete.
12: In apertura del G20 il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per la collaborazione nella stretta alle sanzioni contro l'Iran. Poco dopo però, sempre al summit di Asheville in Carolina del Nord, si registrano le proteste proprio degli europei per la presenza, per la prima volta in persona dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, il commento a distanza di Trump. Tensioni poi sul tema degli squilibri macroeconomici tra chi, come Washington, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso dei cinesi e chi lamenta la possibile instabilità figlia del debito pubblico americano in crescita. Per il ministro dell'economia Giorgetti l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito.
13: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
12: In una fase complicata, con un'economia globale che per il governatore di Banca Italia Panetta è spinta dall'intelligenza artificiale da una parte e da tensioni geopolitiche e annessi rincari dall'altra, Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti e la Casa Bianca non chiude la porta.
14: Il fatto che ci sia un qualche disaccordo con un amico non equivale alla fine di un'amicizia. Significa solo che occorre trovare una soluzione ed è quanto fatto dall'amministrazione Trump con lo storico accordo commerciale con l'Europa ed è quello che facciamo anche quando lavoriamo in modo amichevole su temi come crescita e minerali critici. Possiamo fare entrambe le cose allo stesso tempo.
0: Altro appuntamento mondiale, altra sessione mondiale molto importante a Bishkek in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che prosegue anche oggi. Ieri l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin, anche vertice a tre con il primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è previsto un altro incontro a tre a margine dei lavori tra il presidente russo, quello iraniano Pezeshkian e Xi Jinping. La corrispondente Liana Mestretta.
15: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
0: Raid incrociati, vediamo la situazione sul campo. I raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte, esplosioni a Kiev nella regione circostante per lancio di missili balistici ancora una volta da parte di Mosca. Almeno 4 le vittime. Raid anche sulle infrastrutture di confine di Izmail, sospeso il valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina ha risposto inviando droni nell'area portuale di Ust-Luga, importante snodo per le esportazioni nel nord-ovest della Russia. In corso anche un incendio, colpita poi la città di Samara nella regione russa del Volga. Per Zelensky, che ha avuto un colloquio con gli inviati Trump, Witkoff e Kushner nelle ultime ore, Putin vuole che la guerra continui. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Momenti di terrore a New York quando una donna ha coltellato 2 persone alla centralissima Times Square, uccidendone una. Immediato l'intervento della polizia che ha sparato alla donna, l'ha ferita e poi la salitrice è morta in ospedale. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. La sparatoria, come dicevamo, è avvenuta nella centralissima Times Square, vicino a una stazione di polizia, una stazione del Dipartimento di Polizia. E questa è una zona particolarmente presidiata e poi particolarmente frequentata dai turisti. Si fa sempre più pesante il bilancio dell'alluvione in Nepal, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi e lotta contro il tempo per salvare centinaia di operai che sono rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu l'inviato Stefano Fumagalli.
16: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di

0: una grande base di soccorsi, lì il via vai di elicotteri che vanno e vengono verso la parte alta della valle è continuo, tutt'attorno centinaia di persone che cercano i loro parenti, guardano i nomi nelle liste dei dispersi, in qualche caso osservano perfino le fotografie dei cadaveri ritrovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo, i soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
1: La notizia shock che è arrivata nelle ultime ore che riguarda la cronaca italiana: rinvenuti in un appartamento di Pietralata a Roma i corpi senza vita di una coppia di quarantenni e della figlia di 5 anni, disabile. Accanto a loro una pistola e un biglietto: da soli non ce la facciamo. Stefano Corradino.
2: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti 2 quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
3: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma era, la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
2: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
3: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
1: È stata annunciata la prima novità del Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, la reunion dei Maneskin, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Adesso i posticipi di Serie A con la Roma a valanga che ha battuto il Lecce 4-0 e l'Atalanta invece di misura in casa ha vinto contro il Bologna 1-0. Il servizio di Stefano Orsini, al termine ripartiamo con una nuova con i nostri titoli.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen che supera Falcone per la gioia di un gruppo che, primo in graduatoria, a punteggio pieno ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe

0: avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi, che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi, che raggiungono con 6 punti le altre 5 capoliste della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
1: Afferma l'Iran è una nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios: Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi. Provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata. Morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi. Soli non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare centinaia di operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo, i Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte 4-0, il Lecce è in testa alla classifica, l'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Ora andiamo avanti con i nostri faccia a faccia, Eugenio Finardi che festeggia 50 anni di musica e celebra il suo straordinario percorso artistico con tanti appuntamenti live in tutta Italia. L'intervista del nostro Fausto Pellegrini al termine di una nuova edizione del nostro giornale, l'edizione del mattino delle 6. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata.

0: accanto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore da aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: faccia triste e non dice una parola. Tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure. E dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché Sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono ci si può innamorare. Why don't

0: quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È un anno

in un parcheggio in cima al mondo. Io che cerco di copiare l'amore.

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa. 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine.

0: arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno, entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene, però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali, ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva, la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
1: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.
2: Voglio

0: E c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco, lì quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre Portami Via mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbia.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America, mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

sono quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: parte il tuo rapporto con la canzone d'autore. Adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock e canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi vorrebbe avere tutte le risposte,

0: mai vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no, voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori modo, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

cioè io in questo momento, ecco, l'unica dice hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no? Ma sparigliando qualunque cosa.

Buongiorno, ancora tempo prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, con un po' di instabilità sui monti, Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, con dei temporali che potranno aver luogo anche sulla versante toscano dei rilievi. Per il resto del centro sostanzialmente tempo stabile, mentre sulle regioni meridionali la probabilità che arrivi qualche isolato temporale pomeridiano sarà localmente un po' più alta, specialmente con riferimento alle zone interne. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle due isole maggiori, con un po' più di ventilazione in area tirrenica che tiene ancora appena più sostenuto il moto ondoso del mare. Queste le temperature, attese ancora in lieve diminuzione oggi al sud, qualche grado in meno anche per le regioni settentrionali, stazionarie al centro.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play.

0: Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte. Kiev riporta 4 vittime, sospeso il valico di frontiera con la Romania, droni ucraini contro le aree portuali russe. E l'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Drammatico omicidio-suicidio di una famiglia nel quartiere Pietralata di Roma. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono morti. La coppia ha scritto: soli non ce la facciamo. E sono più di 900 le vittime dell'inondazione che ha colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte per 4-0 il Lecce. In testa alla classifica l'Atalanta vince per 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano al quarto degli europei. Buongiorno, bentrovati da RaiNews 24. Raid incrociati tra Russia e Ucraina. Anche questa notte esplosioni a Kiev, nella regione circostante, per il lancio di missili balistici da parte di Mosca. Almeno 4 sarebbero le vittime. L'Ucraina ha risposto inviando droni nell'area portuale di Ust'Luga, colpita anche la città di Samara, nella regione russa del Volga. È in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato Putin. Oggi è previsto il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian, ma sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
0: E soffermiamoci sul conflitto nel Golfo. Il presidente Pezeshkian ha ribadito che Teheran non cerca la guerra, ma non resterà mai inerte di fronte a qualsiasi aggressione da Istanbul. Sentiamo Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani, lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: E Trump attacca: l'Iran è una nazione fallita e pubblica un nuovo video che fa discutere, frutto dell'intelligenza artificiale. Intanto fa discutere anche la partecipazione della Russia al G20 di Asheville, ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina

0: Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth, prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Karg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto. Al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
1: E al vertice del G20 delle finanze North Carolina centrale anche la situazione nel Golfo, con il segretario al tesoro americano Bessent che ha ringraziato Europa e BCE per il sostegno alle sanzioni all'Iran. Presente il ministro Giorgetti che rassicura il debito italiano non è più un problema come in passato. L'inviato Marco Valerio Loprete.
2: In apertura del G20 il segretario del tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per la collaborazione nella stretta alle sanzioni contro l'Iran. Poco dopo però, sempre al summit di Asheville in Carolina del Nord, si registrano le proteste proprio degli europei per la presenza, per la prima volta in persona dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, il commento a distanza di Trump. Tensioni poi sul tema degli squilibri macroeconomici tra chi, come Washington, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso dei cinesi e chi lamenta la possibile instabilità figlia del debito pubblico americano in crescita. Per il ministro dell'economia Giorgetti l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito.
3: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: In una fase complicata, con un'economia globale che per il governatore di Banca Italia Panetta è spinta dall'intelligenza artificiale da una parte e da tensioni geopolitiche e annessi rincari dall'altra, Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti e la Casa Bianca non chiude la porta.
4: Il fatto che ci sia un qualche disaccordo con un amico non equivale alla fine di un'amicizia, significa solo che occorre trovare una soluzione ed è quanto fatto dall'amministrazione Trump con lo storico accordo commerciale con l'Europa ed è quello che facciamo anche quando lavoriamo in modo amichevole su temi come crescita e minerali critici. Possiamo fare entrambe le cose allo stesso tempo.
1: Intanto con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire, con lui i prezzi dei carburanti e non solo. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
5: Il petrolio torna a salire oltre i $90 al barile e si porta dietro nuovi incrementi dei prezzi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1. Il prossimo weekend scadrà inoltre il taglio dell'accisa di 17 centesimi sul diesel, ma il governo sta lavorando a una serie di aiuti mirati in base al reddito e per le imprese di trasporto, che potrebbero essere ufficializzati in un Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Ma l'aumento del prezzo dei carburanti e delle bollette, perché anche il gas è cresciuto molto negli ultimi mesi, si ripercuote a cascata su tutti i beni, ma soprattutto i servizi. Secondo l'Istat, nel complesso questi sono saliti del 2,7% a luglio su base annua, in particolare quelli relativi all'abitazione, quelli culturali e per i trasporti. Aumenti che però non risparmiano nulla, dal parrucchiere al calzolaio, passando per la toiletta degli animali e naturalmente ristoranti e alberghi, saliti del 3,4% in un anno. Ma se in qualche caso ai servizi si può rinunciare, gli aumenti da cui non si scappa sono quelli del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo ha registrato una crescita del 30%. Per le stesse cose nel 2021 spendevamo 100 euro, ora sono arrivate a 130, molto più dell'inflazione che si è fermata al 21%. Guidano gli aumenti il caffè e l'olio più 50% e gli ortaggi più 39%.
1: E il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta, Madrid ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia. I dettagli da Alberto Gioffreda.
6: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
7: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
6: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
1: La questione migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen al centro anche del confronto tra i partiti politici, mentre oggi scadono i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
8: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
9: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
8: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
10: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
8: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
11: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
8: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
12: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
1: Su Ceuta il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma sentiamo Marina Ladovic.
13: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata

0: accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
1: Arrestato un 43enne elvetico sospettato di aver sparato contro la folla durante il rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo, ma sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: Si fa sempre più pesante il bilancio dell'alluvione in Nepal, oltre 900 morti, più di 4.200 dispersi e lotta contro il tempo per salvare più di 900 operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Andiamo in diretta a Pechino per tutti gli aggiornamenti con il corrispondente Nello Porto. A te, Nello.
3: Buongiorno, il bilancio complessivo provvisorio ha superato le 950 vittime con oltre 4.400 dispersi. E di questi quasi un migliaio sarebbero intrappolati nei tunnel di vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. Alle operazioni di soccorso partecipano esperti cinesi e indiani. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Per accedere ai tunnel i soccorritori utilizzano anche piccole cariche per esplosioni controllate. Solo in alcuni siti si riescono a utilizzare mezzi pesanti trasportati in elicottero a causa delle condizioni del terreno. In altre gallerie si scava con pale tra il fango. Si spera che qualcuno possa aver trovato rifugio sottoterra nelle aree di emergenza, ma a 6 giorni dalla devastante alluvione, la mancanza di ossigeno e di acqua potabile possono aver compromesso le probabilità di sopravvivenza. È una corsa contro il tempo, una delle priorità indicate dal governo di Kathmandu, come la ricerca dei dispersi e l'assistenza alle circa 93.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, colpite dall'alluvione. Linea allo studio.
1: Grazie Nello, noi torniamo in Italia e precisamente alla periferia est di Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha aggredito la madre, morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Il ragazzo ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Ricostruiamo quanto accaduto con Claudio Vedovati.
4: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
5: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
4: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
6: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi

0: grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
1: Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
2: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
3: Un fatto del genere proprio senza parole.
2: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
1: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
4: Non ce l'aspettavamo.
5: E sempre a Roma, rinvenuti in un appartamento nel quartiere di Pietralata, i corpi senza vita di una coppia di quarantenni e della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro una pistola e un biglietto. Da soli non ce la facciamo. Sentiamo Stefano Corradino.
6: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti 2 quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
7: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
6: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
7: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
5: Parliamo di scuola. Con l'arrivo di settembre si avvicina il ritorno sui banchi dei ragazzi. Come ogni anno torna anche il tema del caro libri, come ci ricorda Antonello Travaglini.
8: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine, sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.
5: Grande attesa per l'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, che prenderà il via domani sera. I nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
9: Se dovessimo individuare i 3 nomi dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che sta per iniziare, sarebbero di sicuro George Clooney, premiato alla carriera, Nanni Moretti, che torna dopo 40 anni al Lido, e gli Oasis con il film che racconta la loro reunion. Alberto Barbera ci racconta che festival sarà.
10: Sarà, come al solito, una mostra ricchissima, varia, per certi versi imprevedibile. Sono moltissimi registi che sono a Venezia per la prima volta, quindi ci sono alcuni grandi autori, alcuni nomi che ritornano con grande piacere per tutti, ma ci sono anche tantissime sorprese, tantissime cose inaspettate, che vengono anche da paesi lontani, culture lontane, eccetera. Molta voglia di innovare il cinema di oggi, di proporre cose un po' al di fuori degli schemi collaudati, eccetera.

0: venga meno per nessuno la libertà assoluta di manifestare le proprie idee.
1: Lo sport, il calcio, Messi si ferma, lascia la nazionale argentina dopo 207 partite, 125 gol a 39 anni. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera e ce ne parla Paolo Piras.
2: Ho dato tutto me stesso, non ho più nulla da offrire. Sono due paginette di saluto, scritte a penna dopo la finale persa, trascritte solo oggi sui social, ma la sostanza dell'addio di Messi alla nazionale argentina è tutta lì. L'identità, concetto spesso abusato nel calcio latino e non solo, può essere una cosa seria. E la maglia albiceleste è stata per Lionel Messi una seconda pelle, a volte la più facile a ferirsi. Lo spiega il video che lo stesso Messi ha pubblicato insieme alle sue parole. Lui, che da molti è ritenuto il più grande in attività, con l'Argentina ha inseguito la gloria mondiale spargendo sudore e lacrime a lungo invano. Le coppe e lo spettacolo assoluto col Barcellona, onori e ingaggi da re, tutto nella testa di Leo sembrava vano senza la coppa da riportare a casa. Beffato dalla Germania, beffato dalla Francia, incoronato 4 anni fa nel Qatar, fermato di nuovo sulla soglia quest'anno, troppo solo contro la Spagna, uno sforzo ha scritto oltre il mio stesso limite. Subito dopo aveva scritto di getto l'addio doloroso su fogli di agenda che però erano rimasti in tasca. Poi, pochi giorni fa, a Leo è morto il padre, Jorge, ombra familiare su tutti i suoi trionfi, e i fogli sono diventati il post ufficiale del ritiro. Il rintocco del tempo è suonato nella vita prima ancora che nel calcio, dove ancora Messi giocherà per poco, avverte, ha un contratto con Miami, ma a 39 anni l'addio è cominciato. Il sottofondo del video è una canzone ben nota in Argentina, Brindis si intitola. Il bambino che sognava di essere Messi brinda a se stesso per quei giorni che verranno, dice la canzone, e perché i giorni se ne vanno.
1: E per i posticipi di Serie A, la Roma valanga, batte Lecce per 4-0, l'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna per 1-0. Sentiamo il servizio di Stefano Orsini, qualche minuto di pausa, vediamo che cosa ci riserva il tempo e poi torniamo, vi aspettiamo, non mancate.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime 2 giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che è primo in graduatoria a punteggio pieno, ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi, che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.

0: Buongiorno, ancora tempo prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, con un po' di instabilità sui monti Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, con dei temporali che potranno aver luogo anche sulla versante toscano dei rilievi. Per il resto del centro sostanzialmente tempo stabile, mentre sulle regioni meridionali la probabilità che arrivi qualche isolato temporale pomeridiano sarà localmente un po' più alta, specialmente con riferimento alle zone interne. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle due isole maggiori, con un po' più di ventilazione in area tirrenica che tiene ancora appena più sostenuto il moto ondoso del mare. Queste le temperature, attese ancora in lieve diminuzione oggi al sud, qualche grado in meno anche per le regioni settentrionali, stazionarie al centro.
1: Ancora ben trovati e ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dai raid incrociati tra Russia e Ucraina, le esplosioni a Kiev nella regione circostante, almeno 4 sarebbero le vittime. L'Ucraina ha risposto inviando droni nell'area portuale di Sluga contro la città di Samara nella regione russa del Volga. Mentre il governo italiano conferma la sospensione della libera circolazione di

0: Schengen per altri 15 giorni nei confronti della Spagna. Madrid replica adottando la stessa misura verso l'Italia. Il ministro Piantedosi: dal 1 al 31 agosto controllate circa 500.000 persone, 31 respinte, 8 marocchine. E ancora la periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha aggredito, ucciso la madre, il ragazzo è ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Per il calcio, la Serie A, nei posticipi di ieri sera, la Roma dilaga sul Lecce per 4-0 con doppietta di Emalen, l'Atalanta piega nel recupero il Bologna per 1-0, entrambe raggiungono le milanesi, Juventus e Lazio in testa, punteggio pieno, Coppa Italia questa sera Parma Cremonese e Torino Monza. Le catastrofiche alluvioni in Nepal: continua a crescere il bilancio delle vittime, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi. I soccorritori lavorano senza sosta, hanno già salvato 10.000 persone, 300 operai sono stati estratti vivi dai tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 mancano all'appello. Allora seguiamo il racconto dell'inviato a Kathmandu, Stefano Fumagalli.
1: Il fragore dei rotori spacca l'aria, il viavai incessante. Nella grande base militare collaborano centinaia di soldati, poliziotti e soccorritori.
2: Elicotteri qui partono in continuazione, vedete, ne sta decollando uno anche in questo momento, ne parte circa uno al minuto. Siamo nel campo di soccorso più grande vicino al luogo della tragedia.
1: Vishal è uno degli operai di una delle centrali idroelettriche della valle. Lui quel giorno non lavorava, ma la sua squadra di 8 colleghi è tra i dispersi. Per trovare un parente si sfogliano anche le foto dei cadaveri sfigurati ritrovati sotto i detriti. Per molti sarà necessario un test del DNA. Chi cerca un fratello, chi un amico, per vedere la furia che ha portato via migliaia di vite, raggiungiamo il villaggio di Bidur.
2: Si usano tutti i mezzi per cercare di liberare la città dal fango, completamente sommersa, distrutta, ma bisogna fare in fretta perché il fiume minaccioso è qui a pochi metri. Qui il fango è ancora molle, stiamo camminando su almeno 2 metri di detriti e alle nostre spalle la cittadina di Bidur non esiste più.
1: Una colata instabile, tanto che anche la nostra cameraman Serena ci finisce dentro fino alle ginocchia.
2: Serena, bene?
1: Le catene umane di volontari cercano di salvare qualche provvista per aiutare, sono venuti da tutto il Nepal.
2: Tutti coloro che si sono salvati hanno potuto soltanto scappare in alto, inerpicarsi sulle colline su strade come questa.
1: Il mio più caro amico e sua madre sono qui sotto, ci dice Sunil, 19 anni. Lui era a scuola quando è successo, si è salvato per poco.
3: It looks devastating.
1: È devastante, ma vedo la speranza negli occhi delle persone, dice lei, un medico di primo soccorso con i colleghi è venuta da Israele per dare tutto l'aiuto possibile. Alla Croce Rossa si organizza il lavoro di oltre 300 soccorritori.
4: This kind of incident is something very new for us because
1: questo tipo di incidenti è nuovo anche per noi, l'area è enorme, spiega il direttore, il meteo cambia spesso e a volte è impossibile proseguire con le ricerche. Bidur, come molti altri villaggi, ha perso la sfida col fiume. L'ultimo filo di speranza è il rumore di un elicottero che porta aiuto a chi ancora vive.
2: Questo, dove mi trovo, è il tetto di una casa o di un magazzino, perché il fango è arrivato fino qui, altrettanto l'acqua. Guardate, la portata della devastazione qui è immensa.
0: Mesi di interventi straordinari per la protezione civile europea impegnata a ritmo febbrile sul fronte incendi nel territorio dell'Unione Europea, ma anche nei terremoti e disastri naturali tra Venezuela, Colombia, Nepal. Sentiamo il servizio dell'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
5: È stata un'estate difficile per l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea che risponde alle crisi ovunque si verifichino. Con il cambiamento climatico le esigenze si sono moltiplicate in Europa e nel mondo, da qui si coordinano le risposte. Soprattutto la stagione degli incendi, che purtroppo non è ancora finita, è stata più lunga ed estesa del solito. A differenza del passato, le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi in Europa da maggio, 300.000 le persone evacuate tra Spagna, Francia, Belgio e Olanda, quasi 800 i vigili del fuoco e 123 i veicoli mobilitati, tutti messi a disposizione dai paesi membri e coordinati da qui, dove lavorano 25 esperti, di cui 7 specializzati in previsioni meteorologiche. Contemporaneamente team sono stati inviati per assistere la popolazione dopo i terremoti in Colombia e Venezuela ed è stato attivato il sistema di satelliti Copernicus per l'alluvione in Tibet. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita al centro, ha ricordato che quando le capacità nazionali arrivano al limite, l'Europa è

0: pronta a intervenire e che è importante anticipare le emergenze. Per la prima volta la Protezione Civile Europea inizia a dotarsi di strumenti propri. Ha un elicottero, entro il 2028 ne arriveranno altre 4, insieme a 12 Canadair.
1: In attesa delle prossime elezioni presidenziali francesi, in aprile entra nel vivo la corsa all'Eliseo con fronte repubblicano debole, l'ultradestra in testa nei sondaggi, ma ce ne parla la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: In Francia mancano poco meno di 8 mesi al primo turno delle elezioni presidenziali, il prossimo 18 aprile. Le grandi manovre delle candidature sono già iniziate, anche se la lista finale continuerà a mutare tra alleanze, strategie e new entry. In forse anche l'ex presidente Hollande. Di certo, fino alle primarie della sinistra in ottobre ci sarà il leader socialista Olivier Faure. Un primo dibattito tra 7 pretendenti ha fotografato la crisi del paese, profonda dal punto di vista politico, di impatto abissale sotto il profilo economico. E non è un caso che la scelta della platea da sedurre sia stata quella dei 600 imprenditori del MEDEF, la Confindustria francese, in un momento in cui, sul Financial Times, il paese è visto dai mercati come la principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, nonostante la conferma alla Francia da parte di Fitch del rating A+. Lavoro, pensioni, ambiente, riduzione delle spese dello Stato, ma soprattutto le proposte dei 7 facevano quasi tutte riferimento al debito pubblico, che ha raggiunto un livello record nel 2026, superando i 3,5 miliardi di euro, incremento dovuto alle difficoltà a ridurre il proprio deficit del Paese. Il primo ministro Le Cornu, che si è chiamato fuori dalla corsa all'Eliseo, ha delineato diverse ipotesi per il budget 2027, che Jean-Luc Mélenchon ha già dichiarato censurerà per la France Insoumise. Il Premier però ha avvertito che l'assenza di una legge finanziaria provocherebbe una situazione gravissima per l'economia e inoltre assicurato che il budget sarà composto da misure in gran parte irreversibili dalla nuova maggioranza che uscirà dalle urne. Proposte difficili ma non brutali. Ma basteranno per risollevare il Paese e rassicurare l'opinione pubblica? Risposta dalle troppe incognite, emerse tutte già nel primo confronto a 7. Nel conflitto tra Mélenchon e Edouard Philippe su debito e pensioni, con il leader della France Insoumise, che i sondaggi danno già al secondo turno sconfitto da Marine Le Pen, che invoca i 63 anni per l'uscita. Contrario Philippe, che ha difeso il suo programma con i tagli al sussidio di disoccupazione. In Francia, chi lavora 6 mesi, oggi lo Stato riconosce l'indennità di disoccupazione per altri 18, garantendo i contributi pensionistici, sistema a cui si può ricorrere più volte nella propria carriera professionale. Le Pen punta su nuovi posti di lavoro, all'aiuto alle imprese e alla riduzione delle spese dello Stato. Attal, sull'impiego, spinge solo a lavorare per accumulare contributi grazie al sistema economico universale. Lavoro e tagli al debito pubblico, nodo chiave anche per Raphael Glucksmann della sinistra moderata, mentre Marine Tondelier dei Verdi ha riportato l'attenzione sulla crisi climatica, con l'agricoltura in ginocchio per la siccità. Mentre Bruno Retailleau ha richiamato al coraggio delle decisioni forti sull'indebitamento che sta strangolando la Francia, che ha la protezione sociale destina circa il 35% del suo PIL. Qui il sistema welfare è uno dei migliori del mondo. Garantire questi livelli per il prossimo Presidente della Repubblica, di qualsiasi fronte politico sia, è impossibile. Le prossime elezioni sono strategiche per i nuovi equilibri del Paese che si configureranno, dove quella che si sta profilando è una riflessione sociale, economica e storica, impressa nelle azioni da compiere da chi salirà all'Eliseo, per il bene della Francia e dei francesi.
1: PNRR inizia la fase finale, oggi si chiude il termine per la riforma investimenti previste dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza. Da domani basta modifiche, sui territori però i cantieri restano aperti. Per l'Italia è corsa per la 10ª e ultima rata, ma sentiamo Riccardo Cavaliere.
3: I cantieri restano aperti, ma per il PNRR inizia la fase finale. Si chiude il periodo per l'attuazione di riforme e investimenti, si avvicina a quello dei bilanci. Da settembre le azioni intraprese dagli Stati non possono più essere prese in considerazione per le richieste di pagamenti. Stop anche alle modifiche dei piani. Quello che è fatto è fatto. Per l'Italia tra i principali traguardi le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. Il tempo di pagamento delle fatture della PA, per esempio, è sceso a 27 giorni e anche i tempi della giustizia sono più rapidi, nonostante l'obiettivo PNRR resti ancora da raggiungere. Oltre a questo, investimenti nella transizione digitale ed ecologica e nella sanità territoriale, a cui si aggiungono decine di migliaia di cantieri, molti appunto ancora da terminare. La partita da chiudere per il Paese è imponente. Con l'incasso della nona rata a giugno, l'Italia ha già ricevuto 166 miliardi di euro sui 194 complessivi tra prestiti e sovvenzioni. Ora la corsa si sposta sulla 10ª e ultima rata, va in data entro fine settembre per completare l'incasso dei fondi. Il lavoro continua, ricorda il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Entro il 31 dicembre la Commissione dovrà completare gli esborsi. Intanto, dice, questo strumento eccezionale continuerà a produrre benefici.
1: Un'Italia sempre più vuota e anziana, è questa la previsione dell'Istat per il 2050. Dai 58 a 9 milioni residenti al 1 gennaio del 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050, 13 milioni in meno rispetto ad oggi. Dunque, nei prossimi decenni inoltre aumenteranno le persone che vivono sole, diminuiranno le coppie con figli e già nel 2047 potrebbe esserci un'inversione in cui saranno le coppie senza figli a prevalere. Torniamo a parlare di incidenti sul lavoro. Ieri è stata un'altra giornata nera. Un operaio di 55 anni è morto schiacciato da una lastra di cemento nel Varesotto. A Piacenza un 42enne, un corriere, è morto mentre stava facendo una consegna. L'uomo era all'ultimo giorno del suo contratto a termine. I colleghi erano in sciopero contro i carichi di lavoro, ma sentiamo Francesco Tomei.
4: Le condizioni di lavoro sono estreme. Il caldo degli ultimi tempi sta diventando insopportabile. E tutto questo crea una situazione di pericolo costante.
5: Una situazione in cui, dicono i colleghi che lo piangono, Pasquale Andriotta viveva anche con la paura di perdere il posto di lavoro. Fatale un malore che lo ha colpito nell'ultimo giorno di contratto, un 31 agosto, in cui stava effettuando le consegne assegnategli da un'azienda di Caorso in appalto per il colosso della logistica BRT, ex Bartolini. La tragedia in vicolo del Guazzo a Piacenza, dove il 42enne si è sentito male mentre scaricava alcuni pacchi in un'abitazione. In quegli istanti si è accasciato perdendo conoscenza, un infarto, la probabile causa della morte, vani i primi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Pasquale Andriotta, che lascia tre figli, è morto poco dopo all'ospedale.
6: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
7: Questo carico del lavoro più il caldo è un fulgone che praticamente è rovente. E con le cose pesanti non si può.
5: Le sue condizioni lavorative, come quelle dei colleghi del magazzino, erano già al centro di una mobilitazione sindacale.
4: Chiediamo veramente un drastico cambiamento della modalità di lavoro all'interno di questo magazzino, perché così non si può lavorare e tutti hanno il diritto di tornare alle loro famiglie quando hanno finito il turno di lavoro.
1: Notte di caos e danni sul litorale di Pesaro. Circa 150 giovani ubriachi hanno vandalizzato strutture balneari, minacciando e insultando anche i gestori. Ci racconta tutto Valeria Caricchio.
8: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
9: Questo qua è uno di quelli tagliati.
8: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
10: Cosa avete trovato la mattina dopo?
11: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di velti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
8: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, è troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
12: Parlavo mai della polizia, i cori contro i carabinieri, tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
8: Urla e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
13: Il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine della sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli, perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
1: Le vacanze estive stanno per finire per milioni di studenti e genitori. È già partito il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi di scuola. In Emilia-Romagna alcuni comuni in via sperimentale per venire incontro alle esigenze delle famiglie hanno già riaperto, ma sentiamo Serena Biondini.
14: Ciao belle!
15: Ciao!
16: Ho portato mio figlio che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
15: Prendi lo zainetto, saluta babbo, E a dopo.
17: Ciao ciao.
18: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più in un'estate che diventa sempre più lunga.
19: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari, per tante famiglie l'estate finisce così. Normalmente come avreste fatto?
17: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
20: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
21: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
19: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
22: Si cerca di fargli fare cose diverse dalla TV, dei videogiochi, ma...
19: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
23: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità. Aranciata.
19: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
24: Un animale preferito?
25: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
26: Uno scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
1: Caldo e cambiamento climatico, due esempi di come flora e fauna sono in rapida trasformazione nel mar Adriatico. La moria di Miteli in provincia di Ferrara, lo spostamento a nord dei nidi di tartaruga caretta caretta. I servizi sono di Samuele Amadori, Federico Capezza.
27: Un disastro senza precedenti a Goro e Porto Garibaldi. Il killer più spietato di quest'estate, il cambiamento climatico, ha sterminato la popolazione di cozze.
28: Quest'anno è stato un anno caldissimo, il mare ha bollito. E quindi i risultati sono questi, un disastro economico per gli operatori della miticoltura, un disastro ambientale per tutto il mare.
27: Passiamo di fianco a una barca di coltivatori di mitili che stanno raccogliendo le calze da un filare. Il disastro è totale, il 100% del raccolto è da buttare, un lavoro amaro che lascia poche speranze per il futuro prossimo di questa attività. Questa è la semina delle cozze, quelle che dovevano essere commercializzate il prossimo anno.
29: Questa qui è una corsa di fine luglio, corsa semina, che doveva arrivare a termine marzo-aprile, che diventava un prodotto. E non abbiamo la speranza, se anche la vado a comprare, di potermi rimediare l'annata, almeno le spese.
27: Se ci si mette poi la concorrenza a prezzi stracciati della Grecia, lì la produzione è stata normale, si può capire perché un buon 30% delle barche da cozze di Porto Garibaldi sia in vendita. Se le cose restassero così, nel 2027 non ci sarebbe nessuna raccolta, ma dalla regione potrebbe arrivare un incentivo per comprare la semina.
28: Dobbiamo mettere a disposizione un po' di fondi per i miticoltori, perché altrimenti corriamo il rischio che l'Emilia-Romagna perda un intero settore.
30: Una scia di piccole impronte sulla sabbia fine di uno stabilimento della spiaggia di Senigallia. Un indizio trovato le prime luci dell'alba che in breve diventa una conferma. A lasciare quei segni, esemplari appena nati di tartaruga marina caretta caretta. Il bagnino ha avvertito la capitaneria di porto facendo scattare le procedure per proteggere l'area. Tre tartarughine sono state rintracciate tra la spiaggia e un vicino campeggio. Altre invece hanno perso l'orientamento.
31: Molte tartarughine purtroppo sono state trovate morte sul marciapiede sulla strada, sicuramente hanno seguito l'illuminazione stradale e non sono buttate in acqua come dovrebbero, ma sono andate verso la strada, verso i campeggi, quindi sono state investite.
30: I carabinieri del CITES insieme ai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione continuano a monitorare la zona alla ricerca del nido. I cambiamenti climatici stanno spostando sempre più a nord le aree di nidificazione della specie caretta. Quello di Senigallia è il terzo nido documentato nelle Marche, il primo nel 2019 a Pesaro, poi due anni fa a Cupra Marittima.
32: L'Alto Adriatico è una zona in cui la caretta caretta è molto presente e è una zona di foraggiamento molto importante. Con un progetto europeo alcuni anni fa abbiamo conteggiato circa 45.000 esemplari nell'Alto Adriatico.
30: L'invito della Fondazione Cetacea, in caso di ritrovamento di uova o esemplari appena nati, è di chiamare il numero 334-5688-320 o la Capitaneria di Porto. Nell'attesa le tartarughine possono essere custodite in un recipiente con sabbia umida. I cuccioli salvati a Sinigallia intanto hanno ripreso la via del mare.
32: Speriamo una vita lunga e riproduttiva anche per loro.
1: Sanremo 2027, Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, annuncia la reunion dei Maneskin sul palco dell'Ariston, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo! Sono fuori di testa,
0: ma diverso da loro! Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: E per la rubrica La Via dei Libri Loretta Cavaricci incontra Leonardo Colombati, autore di Non vi sarà più notte. Seguiamo insieme l'intervista, poi una piccola pausa e ritorniamo con i nostri titoli e la rassegna stampa con Paolo Cappelli. State con noi.
3: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare, la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, il nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
4: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
5: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
4: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
5: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore, incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
4: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
5: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York, e durante questo tragitto,
4: un secondo grande viaggio,
5: esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono, E su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia, e quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
4: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso, e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato soprattutto, ma anche nella modernità, del confronto per esempio con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
5: Sì, ho immaginato un viaggio, e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing. E ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa: il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
4: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
5: La notte. Beh, non vi sarà più notte è un verso appunto dall'Apocalisse, e può essere letto in tutti e due i modi: non vi sarà più notte nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
4: atomica. La stupidità della guerra.
5: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano, e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
4: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
5: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita, e quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
4: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
5: Solo dubbi, nessuna certezza.
4: Grazie.
5: Grazie.

Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte. Kiev riporta 7 vittime, sospeso il valico di frontiera con la Romania. Droni ucraini contro le aree portuali russe. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen perché arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Drammatico omicidio-suicidio di una famiglia nel quartiere Pietralata di Roma. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono morti. La coppia ha scritto: soli non ce la facciamo. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte per 4-0 il Lecce. In testa alla classifica l'Atalanta vince per 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano ai quarti degli europei.

0: Martedì 1 settembre, l'edicola di Rai News 24 in primo piano sui quotidiani, gli sviluppi dell'inchiesta sulla strage in Svizzera, rave party, ancora una tragedia familiare a Roma e poi la conferma dell'attrito tra Madrid e Roma sulla sospensione di Schengen. Partiamo da qui, da questi elementi tenuti insieme dalla prima del Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida è l'apertura del quotidiano con Roma che conferma lo stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid che prolunga i controlli. Il richiamo in prima sulla tragedia di cronaca, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, 3 vittime in famiglia. Li hanno trovati tutti e 3 morti, padre, madre e figlia. E poi a centropagina le lacrime da campione, per così dire, sintetizzate nella fotonotizia di 2 fuoriclasse dello sport mondiale. Si chiude un'epoca sia nel tennis sia nel calcio. La crisi di Nole, Djokovic agli US Open, tennis, e l'addio di Lionel, lui è Messi naturalmente, alla nazionale argentina. Djokovic è il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, Messi che lascia l'albiceleste, ho dato tutto all'Argentina, il suo messaggio d'addio che ritroviamo sulla prima del Corriere con ancora il richiamo che ricordavamo agli sviluppi dell'inchiesta in Svizzera, fermato un 43enne, rave, c'è un arresto, Maria è l'ultimo. Ultimo audio, qui mi sento Rinata, la testimonianza delle ultime parole della connazionale, la giovane che ha perso la vita a rave party, era da poco in Svizzera e aveva fiducia in una nuova vita, in una nuova prospettiva nel paese elvetico. Il Messaggero, stop a Schengen, e questa è l'apertura anche sul quotidiano della capitale, controlli fino al 15, anche Madrid l'ora li proroga, continua lo scontro tra Italia e Spagna, a Ceuta disordine nelle strade, tra migranti e polizia, colloquio con Tajani, Sanchez ritorsione inspiegabile, Antonio Tajani anche sulla prima del Corriere, ci arriveremo tra poco al ministro degli esteri, la Nazione di Firenze, muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara, l'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti nell'exclave spagnola, Sanchez che parla di fake news diffuse da Russia e Israele. Intanto vedete la fotonotizia con gli sviluppi dell'inchiesta svizzera, uccisa a rave, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Ciao mamma, vado a un rave con gli amici, l'ultimo messaggio inviato alla madre da Maria Spinelli, la 22enne abruzzese morta durante questa sparatoria di domenica a Aarau in Svizzera. È stato fermato, ci dice la Nazione, ieri un 43enne svizzero, ma sul movente gli investigatori non diranno nulla. Fino a domani l'uomo avrebbe agito da solo, utilizzato 2 armi. La ragazza si era trasferita in Svizzera da alcuni mesi con il sogno di lavorare nella ristorazione. Il Secolo XIX, quotidiano di Genova, Italia, porte chiuse alla Spagna, restano i controlli alle frontiere, prorogato di 15 giorni il blocco di Schengen, Piantedosi che parla di criticità che persistono, Madrid che allora contraccambia, dice il Secolo XIX, che affida alla matita di Rulli una prima considerazione ironica sulla proroga della sospensione di Schengen con una premier vichinga, per così dire, l'islandesina, il titolo di Rolli, prorogato il blocco di Schengen, e la protagonista è evidentemente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la decisione del governo di mantenere la proroga allo stop di Schengen verso la Spagna, è una decisione giusta per il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione fa le barricate. fa le barricate la sinistra, non soltanto quella spagnola evidentemente a cui guarda il giornale, ma anche quella italiana. Il governo italiano proroga di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. La misura è introdotta il 1 agosto dopo l'invasione di clandestini a Ceuta, era subordinata alla risoluzione della crisi, ma ad oggi nell'exclave spagnola persistono condizioni che non garantiscono la sicurezza, come dimostrano anche gli attacchi degli immigrati ai residenti e ai militari. Come tutto questo viene corroborato, per così dire, sulla prima del giornale? Basta il richiamo al pezzo di Andrea Indini. A New York intanto la governatrice con il velo si inchina all'Islam ed è un inchino che fa rumore sul giornale, perché arriva a pochi giorni da quell'anniversario dell'11 settembre. E allora andiamo a leggere le considerazioni del controcorrente firmato da Tommaso Cerno. Ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, non certo i rossi titini o la pseudosinistra a servizio di Allah, dice Cerno. No, serve chi è allergico come me al velo islamico. Ecco il rischio, il pericolo, Fez del fascismo rosso. Ci vorrebbe chi combatte per lo Stato liberale, dice no alla Sharia. E invece che cosa succede? Succede che vediamo la governatrice Katie Hochul mettere l'hijab solo per simulare l'integrazione, il gesto lì a New York, nella Grande Mela. Al contrario, dice Cerno, la commemorazione delle vittime, o a questo punto forse commemorano i carnefici, va in scena l'influencer globale della genuflessione alla Sharia. È il trionfo della superficie su tutto il resto, spettacolo al posto di governo, immagine al posto di sostanza, sottovalutazione del pericolo. Criticare non è essere intolleranti, ma chiamare per nome ciò che sta succedendo negli Stati Uniti e in Europa. Il Bataclan e l'11 settembre sono stati declassati da attentati islamisti a incidenti senza natura politica o fanatica. Insomma, hanno già vinto loro, sostiene Cerno. E la considerazione, ripetiamo, del controcorrente è agganciata al titolo e alla motivazione della fondatezza della presa di posizione del governo nel confermare la sospensione di Schengen verso la Spagna. L'opinione delle libertà: Schengen ancora stoppa Madrid, l'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il ministro Piantedosi, era necessario, Sanchez chiede aiuto all'Unione Europea che intanto prende schiaffi anche in Islanda, il riferimento è a quel referendum sulla ripresa dei colloqui per il processo di adesione all'Unione che è stato bocciato dagli islandesi, come vedevamo sui quotidiani già ieri. Il Secolo d'Italia, avanti con lo stop, Ceuta è ancora una polveriera, la sintesi del quotidiano. Il governo italiano proroga Schengen di 15 giorni, ci dice il Secolo d'Italia. Il Riformista allarga lo sguardo all'Europa che verrà. Minniti intervista all'ex ministro, il no dell'Islanda è un segnale, l'Unione resti unita, nel 2027 molti paesi al voto, Parigi ad un bivio, le presidenziali in Francia, ma ci siamo anche noi, lo stallo in Ucraina può favorire Kiev e la sua leadership sui droni, tra meno di due mesi le midterm in America che contano, le elezioni di metà mandato che contano molto pure qui, dice Minniti al Riformista. Sul Manifesto, a proposito di Stati Uniti, ristretto è il titolo che guarda agli ultimi sviluppi nel Golfo, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave. D'altra parte, che la guerra fosse solo o comunque prioritaria il controllo dello stretto di Hormuz l'aveva detto alcuni giorni fa, in contraddizione con le priorità elencate all'inizio del conflitto. Gli attacchi ripartono, dice ancora il Manifesto, americane in Giordania. Così non finirà mai, azione, la conclusione del Manifesto, che poi affida ad un inviato di guerra, profondo conoscitore dello scenario medio orientale come Alberto Negri, una considerazione che prova a guardare l'entità della partita in gioco anche rispetto a confini e a paesi a noi più vicini, dal Golfo all'Egeo, la stessa partita, dove ci invita a guardare Alberto Negri. Che cosa unisce il Golfo al Mediterraneo orientale, Hormuz all'Egeo? Israele è una risposta, le nuove vie alternative all'energia è l'altra. Mentre nel Golfo ripartiva il ciclo degli attacchi statunitensi e la rappresaglia iraniana su obiettivi USA, a Tel Aviv è stato firmato un accordo per l'esportazione record, 3 miliardi di euro, di sofisticate armi israeliane in Grecia, dice sul manifesto Alberto Negri. Il Sole 24 Ore. Il contesto economico e le conseguenze dei conflitti, G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato e vedete di spalla, non sfugge anche al Sole 24 Ore, tra Israele e Grecia accordo sulle armi e Beirut chiama Atene per la tregua. Israele e Grecia hanno firmato un'intesa nel settore della difesa da 3 miliardi di euro, intanto il presidente Aoun, il presidente libanese, ha chiesto al premier greco Mitsotakis il sostegno perché venga rispettato il cessate il fuoco con Israele firmato a giugno a Gaza, ieri altre 5 vittime. Ma qual è il dato che riguarda anche noi e che il Sole 24 Ore richiamava ieri con la scelta in apertura? Beh, il rischio di una spirale inflazionistica che è lontana dallo spegnersi, consumi, attacchi alle raffinerie e scorte in calo, rischio gasolio, allarme carburanti, 40% importazioni alle corde, secondo Goldman Sachs le esportazioni di prodotti raffinati dal Golfo Persico sono ferme al 40% rispetto ai livelli precedenti la guerra, e questo dato evidentemente stride con le affermazioni rassicuranti che arrivano continuamente da Donald Trump. Il segretario al tesoro Bessent che dice mondo sommerso, serve crescita, riparte la guerra nel Golfo, il greggio supera quota 90 dollari al barile, aumenta il prezzo del gas, ci dice il Sole 24 Ore, pressioni dal Treasury ai BTP, ai Bund, i Treasury sono i titoli di Stato statunitensi, i BTP, i nostri, i Bund, quelli tedeschi, risalgono i rendimenti. Attenzione a questa considerazione del Sole 24 Ore, perché evidentemente ha un peso specifico molto elevato per un paese dall'ingente debito pubblico come l'Italia, il costo dei rendimenti in risalita. Ci riporta il tema d'apertura, il contrasto su Schengen, il domani, la Premier alla prova della legge elettorale e caos sull'ipotesi ballottaggio. Intanto Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 i respingimenti, ci dice il domani, che poi in prima anche Hormuz di nuovo in fiamme, i raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, la pace resta una chimera, la considerazione che vedevamo anche sul manifesto. Ma restiamo sul tema che dunque domina le scelte in apertura dei quotidiani oggi, questo contrasto che resta tra Madrid e Roma, e allora sentiamo le considerazioni del ministro degli esteri italiani e poi a seguire Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Alessandro Morelli della Lega e per le opposizioni Francesco Boccia, PD e Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle.
1: Ora speriamo di poter vedere migliorare la situazione collaborando con l'Unione Europea e con la stessa Spagna.
2: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazione.

0: azioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
1: L'Europa ha tre strade per combattere l'immigrazione clandestina: bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
2: Fe oltre il 50% di aumento, patate oltre il 44%, 2,50 euro al litro per benzina e gasolio. E la Presidente del Consiglio di cosa si preoccupa? Di festeggiare 4 anni di governo.
3: Energie bollette alle stelle, i carburanti che toccano nuovi record alla pompa di benzina. È il carico della spesa che segna più 30% negli ultimi 5 anni. E tutto questo, Giorgia Meloni, fa spallucce.
4: Come viene riportato tutto questo in Spagna? Rapidissimo affaccio sui quotidiani spagnoli, dove la vicenda Ceuta, rapporti con il Marocco da una parte, tensioni politiche interne dall'altra, incalza l'opposizione del Partito Popolare, il centrodestra che è avanti nei sondaggi, provoca la reazione del Presidente del Governo, il Primo Ministro Sánchez. Andiamo sulla Razón, quotidiano conservatore spagnolo, un Sánchez che per la Razón accelera sulla crisi di Ceuta con il tentativo di manipolazione e di logoramento del re. Sì, perché è stato lo stesso Sánchez ieri mattina a Cadena Ser ad annunciare che Felipe andrà lì a Ceuta. Non piace questa iniziativa neanche ad un altro quotidiano conservatore spagnolo, ABC. Sánchez, che indica lui, Felipe VI, per sviare dal suo fiasco, dal suo fallimento a Ceuta, dice ABC, risponde alle critiche annunciando la visita nell'exclave spagnola e i dati, che per ABC sono falsi, che riguardano la presenza, il numero dei migranti e ancora la situazione sotto controllo. El País, Sánchez annuncia che il re visiterà Ceuta per la prima volta, ma il presidente assolve sostanzialmente il Marocco per l'ingresso di massa di immigrati e accusa invece la Russia e Israele. E la visita di Felipe VI all'exclave autonoma di Ceuta promette di aumentare però la tensione con Rabat, perché sappiamo il Marocco rivendica la piena sovranità su Ceuta e Melilla. Torniamo sulla stampa italiana, Il Foglio, l'immigrazione a colpi di retorica, ecco che cosa sta succedendo. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sánchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, a giudizio del Foglio, negando i problemi, sbagliando le analisi, cercando solo capri espiatori, lezioni utili anche per l'Italia, dice Il Foglio, che però poi nota quanto separi, per così dire, l'evoluzione del percorso di governo di Giorgia Meloni in Italia dalla destra estrema, così la definisce Il Foglio, che è in ascesa in molti paesi europei. Alternative for Deutschland in Germania, Le Pen in Francia, Trump in America, Vox e Vannacci. Per studiare la longevità di Meloni occorre prendere sul serio le ragioni per cui gli estremisti di destra non amano il suo modello, spiega Cerasa. Lo ammette anche Repubblica, che è tutto dire, evidentemente, con, a giudizio del Foglio, con Tonia Mastrobuoni, che a proposito delle posizioni dei leader di AfD, che ha buone possibilità di affermarsi alle prossime elezioni regionali in Sassonia, dice che la melonizzazione è una parolaccia per i leader di Alternative für Deutschland. E dice Cerase, non è un caso che nell'ottobre del 2022, quando Meloni arrivò al governo, Alice Weidel salutò positivamente la nascita in Italia di un governo di centrodestra, la leader di Alternative für Deutschland. E non è un caso che già 2 anni dopo, 24 maggio 2024, il co-presidente di AfD, Tino Chrupalla, rovesciò completamente quel giudizio, sottolineando la vicinanza eccessiva di Meloni all'Ucraina, sottolineando il rapporto forte di Meloni con l'Unione Europea, sottolineando l'impostazione non estrema di Meloni sull'immigrazione e arrivando a dire che da noi in AfD questa melonizzazione non avverrà. Ecco quello che invece piace a Cerasa del percorso politico di Fratelli d'Italia sotto la guida Meloni al governo. Restiamo in tema con uno sguardo alla cronaca locale, l'Adige, perché? Perché il titolo lo vedete, l'appello fermate il raduno, consegnata la petizione no all'incontro dei naziskin a Pietramurata. Di che cosa si tratta? A Roma PD e 5 Stelle chiamano in causa il ministro Piantedosi, ieri una manifestazione di Piazza Dro, petizione che è arrivata sul tavolo della commissaria di governo Isabella Fusiello con un messaggio chiaro: raduno neonazista previsto a Pietramurata da giovedì 3 a domenica 6 settembre deve essere annullato. Il testo è stato sottoscritto da associazioni, sindacati, partiti di centro-sinistra e cittadini, tra cui il sindaco Ianeselli e gli assessori del comune di Trento. Oggi nuova riunione del comitato per ordine pubblico. Ieri 150 persone si sono ritrovate a Dro per manifestare la totale contrarietà all'evento. Emilio Giuliana, numero uno di Futuro Nazionale in Trentino Alto Adige, fa sapere: non vedo neonazisti, io ci sarò. Queste le premesse della tensione che si respira in Trentino. Torna la guerra, pioggia di razzi tra Stati Uniti e Iran, siamo già sul dubbio. Ceuta è la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, ancora sui rapporti a destra tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Dice il dubbio: dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi di ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. Intanto al centro le grandi manovre con Renzi che richiama Calenda, ma lui si rinega, mai con loro. Ci riprova il leader di PV, Matteo Renzi, a tirare per la giacchetta Carlo Calenda, azione, portarlo nella coalizione di centrosinistra, una coalizione che, a dire la verità, a sentire certi commenti provenienti da 5 Stelle e AVS, tollera malapena lo stesso Renzi, figuriamoci il povero Carlo Calenda, e qui c'è tutta l'ironia del dubbio. Il Tempo, reportage esclusivo: perché Leone non ruggisce? Chi circonda il Papa? Chi lo frena? Cosa lo rallenta? Sostiene il Tempo. Cosa lo blocca? La ragnatela di Sant'Egidio e degli ex bergogliani. Ecco che cosa non piace al quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Dall'altra parte i dubbi e le inquietudini dei conservatori. La svolta attesa non si vede ancora. Analisi, nomi, caselle e scenari. Andiamo allora su Avvenire, forse è anche questo che non piace ad alcuni di questo Papa: fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti, le guerre e la tutela del pianeta. La cura della nostra casa comune richiede una conversione di cuore, ricorda il Papa, denunciando il circolo vizioso che unisce guerre, devastazione degli ecosistemi, povertà e nuove tensioni sociali. Mentre in Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, anche gli Stati Uniti, dove di clima si parla pochissimo, si trovano alle prese con la piena del fiume Colorado in un anno record per la siccità. In questo mondo ferito dai conflitti e dalla crisi climatica, il Pontefice invita governi e cittadini a forgiare le spade in vomeri, trasformando ciò che genera distruzione in strumenti di vita e di speranza. E evidentemente questo purtroppo non convince o non piace a tutti. Repubblica, la legge Vannacci, pronta la modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni, oltre il 40%, obiettivo di maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Ma a centropagina su Repubblica anche il momento decisivo nella carriera di due grandi campioni che hanno segnato un'epoca nel tennis e nel calcio. Djokovic da una parte, le lacrime del campione, ci ricorda Angelo Carotenuto, e Messi dall'altra. Si ferma, addio all'Argentina, scrive Emanuela Audisio. E allora arriviamo sul Fatto Quotidiano, poi ci torneremo su Djokovic e Messi. Autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci. Intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, pronti a scioperare. La redazione di Report si compatta per salvare il programma. Su questo anche il richiamo in prima sulla stampa, il caso Fagnani pronta a lasciare la RAI, quello che il quotidiano di Torino vede come una sorta di fuga dalla TV di Stato. E quando nel 2023 se ne andarono Fabio Fazio e

dove posso arrivare, dice Nole. E ancora la lettera per un addio, l'eclisse di Messi, Argentina è finita, lo dicevamo, la penna di Emanuela Audisio, che dice ora sì, cry for him Argentina, piangi per lui, se ne va a 39 anni da capitano che ha capito che la navigazione nel mondo non è più roba sua, vai Argentina ma senza di me, Messi lascia prima che il calcio lasci lui, ha capito che dallo sport non puoi pretendere la fiaba e che la gloria non è un serial da cartone animato, che tra felicità e il dolore alla fine sono le cicatrici a fare più male, in questo non è stato pulce ma gigante, la rinuncia alla nazionale figlia del mondiale perso e della morte di papà Jorge, ho deciso dopo la finale non ho più nulla da dare, la riflessione nella lettera è d'addio. E allora torniamo sulla stampa, lacrime e nausea, il tramonto di Djokovic, il pezzo firmato da Giulia Zonca. Djokovic ha perso con un argentino, Navone, di cui Nole è stato proprio l'idolo. Navone ha 25 anni, 14 meno del serbo, e sta ai bordi del 50° posto di un ranking a lungo comandato dal suo avversario. Proprio questa disfatta, il tradimento di muscoli tanto a lungo disciplinati, lo porta fuori Djokovic dalla top 10. Un insieme di dati che gli testimoniano contro. Il desiderio potrebbe essere forse quello di proseguire e chiudere idealmente con la maglia della nazionale serba alle Olimpiadi di Los Angeles, ma un conto è fermarsi davanti a Alcaraz e Sinner, un altro è perdere con Navone, essere costretto a accettare che un set duri 73 logoranti minuti senza più avere la carta del riscatto nelle tasche dei pantaloncini, la sfoderata per decenni quando sembrava demolito, superato, a corto di idee, e poi cominciava una seconda partita in cui l'avversario veniva mangiato vivo da lui, da Djokovic. Chiudiamo con uno sguardo a Marca, quotidiano sportivo spagnolo, che rende così omaggio all'addio del numero 10 dell'Albiceleste, Messi, Messi che sarà impossibile da rimpiazzare, dice il quotidiano sportivo spagnolo Marca. È tutto per l'edicola di oggi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dai raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici di Mosca hanno colpito un deposito ferroviario a Kiev, almeno 7 sarebbero le vittime. L'Ucraina ha risposto inviando droni nell'area portuale di Usluga e contro la città di Samara nella regione russa del Volga. Il governo italiano conferma la sospensione della libera circolazione di Schengen per altri 15 giorni nei confronti della Spagna. Madrid replica adottando la stessa misura verso l'Italia. Il ministro Piantedosi dice: dal 1 al 31 agosto controllate circa 500.000 persone, 31 respinte, 8 marocchine. Alla periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha aggredito, ucciso la madre. Il ragazzo ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. E per la Serie A, il calcio, nei posticipi di ieri sera, la Roma dilaga sul Lecce per 4-0, doppietta di Malen all'Atalanta che piega nel recupero il Bologna per 1-0, entrambe raggiungono le milanesi, Juventus e Lazio in testa a punteggio pieno. Coppa Italia questa sera, Parma, Cremonese, Torino, Monza. E torniamo in Kirghizistan, dove il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai prosegue con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato Putin. Oggi è previsto il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati.

0: Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Il conflitto nel Golfo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito che Teheran non cerca la guerra, ma non resterà mai inerte di fronte a qualsiasi aggressione da Istanbul. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani, lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
1: E il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia. E noi sentiamo Alberto Giuffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
1: La questione migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen al centro del confronto tra i partiti politici, mentre oggi scadono anche i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
6: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche, così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
5: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
7: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia, come il PD, tifa per lui, se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
5: Le opposizioni, a partire da AVS a Italia Viva, criticano la chiusura di Schengen.
8: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
5: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani, a partire da bollette e caro carburanti. Così a VS il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
9: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo Chigi. Giorgia Meloni non interessa ai problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
1: Su Ceuta il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma sentiamo Marina Ladovic.
10: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra, accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
1: Si fa sempre più pesante il bilancio delle alluvioni in Nepal, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi. È lotta contro il tempo per salvare più di 900 operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Ma sentiamo da Pechino tutti gli aggiornamenti con il corrispondente Nello Porto. Nello.
11: Buongiorno, il bilancio complessivo provvisorio ha superato le 950 vittime con oltre 4.400 dispersi. E di questi quasi un migliaio sarebbero intrappolati nei tunnel di vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. Alle operazioni di soccorso partecipano esperti cinesi e indiani. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Per accedere ai tunnel i soccorritori utilizzano anche piccole cariche per esplosioni controllate. Solo in alcuni siti si riescono a utilizzare mezzi pesanti trasportati in elicottero a causa delle condizioni del terreno. In altre gallerie si scava con pale tra il fango. Si spera che qualcuno possa aver trovato rifugio sottoterra nelle aree di emergenza, ma a 6 giorni dalla devastante alluvione la mancanza di ossigeno e di acqua potabile possono aver compromesso le probabilità di sopravvivenza. È una corsa contro il tempo, una delle priorità indicate dal governo di Kathmandu, come la ricerca dei dispersi e l'assistenza alle circa 93.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, colpite dall'alluvione. Linea allo studio.
1: Arrestato un 43enne elvetico sospettato di aver sparato contro la folla durante il rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ma sentiamo i dettagli dall'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
12: è stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia, poi comunicata in giornata, è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: Torniamo in Italia. La anni ha aggredito la madre, morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Il ragazzo è ricoverato, piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Sentiamo Claudio Vedovati.
13: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
14: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
13: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
15: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
13: Domenica, la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
16: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
17: Un fatto del genere proprio senza parole.
16: Che dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
13: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
18: Non ce l'aspettavamo.
1: Lo sport e il calcio, posticipi di Serie A. Roma valanga batte il Lecce per 4-0. L'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna per 1-0. Il servizio di Stefano Orsini.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime 2 giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che è primo in graduatoria, a punteggio pieno ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
1: È il momento di Futuro 24, la nostra rubrica dedicata alla scienza e alla tecnologia. Questa settimana ci parla di mare e saliamo a bordo di una nave da ricerca del CNR.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari.
1: Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
2: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
1: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
3: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale in assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
1: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
0: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna.
1: I geologi lo sanno bene, le rocce sono come libri, raccontano storie a chi è in grado di leggerle. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Alberto Vitale Brovarone dell'Università di Bologna ha trovato qualcosa di inedito in alcuni campioni di carbonati, le tracce di un meccanismo sconosciuto con cui si può formare l'acqua. Avviene a grande profondità, quando dei minerali anidri, cioè privi di acqua, vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
4: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
1: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
4: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
0: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.
5: Noi siamo abituati ad avere a che fare con le polveri fini qui in Italia per problemi di inquinamento e di salute, ma è altrettanto importante misurarle e prevederle anche al Polo Nord, perché lassù hanno due conseguenze. L'esistenza di queste polveri porta a un inscurimento del ghiaccio, che quindi tende a fondere in maniera più rapida, e questo ovviamente è un grosso problema, e dall'altra parte anche tutto questo inquinamento transfrontaliero, diciamo così, che arriva dalle zone industrializzate più a sud, possono portare picchi di inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana, che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale, nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
6: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
7: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967 ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
8: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi. Quindi i giocatori, mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio, appunto in questi fascicoli investigativi, e l'utilizzo di un tablet in cui si trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
9: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
7: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
8: Quindi abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle Polaroid, sempre per il richiamo agli anni 80. Quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale e onnicomprensiva.
7: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo. Si conclude il mese d'agosto e arriva settembre sostanzialmente con le stesse condizioni meteorologiche. Ritroveremo la stabilità, l'alta pressione e soprattutto un ampio soleggiamento. Come possiamo vedere, sono poche le nubi che interessano il territorio, qualche nube tenderà a formarsi, come in questo periodo, nel corso delle ore più calde del giorno, e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione che, come detto, ci mostra inizialmente un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso su gran parte del territorio. Successivamente, nelle ore centrali della giornata, qualche nube tenderà a formarsi e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana. Come possiamo vedere, nella giornata di oggi sarà più diffusa al nord-est con rovesci isolati temporali, così come sulle zone appenniniche e meridionali tra Basilicata e Calabria. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad essere confinati alle zone montuose e sostanzialmente tenderanno a non andare oltre le ore pomeridiane o serali. Una ventilazione decisamente importante in questi giorni, cambia la massa d'aria, arriva aria un po' più fresca, una ventilazione seppur debole settentrionale che farà sì, tenderà a far diminuire le temperature lievemente, rimarranno comunque su valori decisamente al di sopra delle medie stagionali, tuttavia troveremo un abbassamento, qualche valore in meno, soprattutto al nord e al sud e sulle isole. Spiccano ancora i 37 gradi a Roma, ma comunque sostanzialmente si va verso un caldo più attenuato. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte. Kiev riporta 4 vittime. Sospeso il valico di frontiera con la Romania. Droni ucraini contro le aree portuali russe. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Centinaia di ragazzi vandalizzano stabilimenti e bar a Pesaro in una notte, minacce anche i gestori dei locali, episodi simili anche sulla riviera romagnola. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una sera. La Roma da spettacolo batte per 4-0 il Lecce. In testa alla classifica l'Atalanta vince per 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano ai quarti degli europei. Ancora buongiorno, bentrovati da Renews 24. Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta, Madrid ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
2: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
1: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: La questione migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen, al centro anche del confronto tra i partiti politici, mentre oggi scadono i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, ma ci aggiorna in diretta Alberto Poti. Alberto.
3: Sì, dopo la chiusura di Schengen, lo abbiamo sentito, Tajani lo ribadisce anche in un'intervista oggi sul Corriere della Sera, chiarisce che è necessario garantire la sicurezza alle frontiere e anche contro l'eventuale pericolo jihadista e quindi del terrorismo, ma tutta la maggioranza è compatta sulla questione migranti, da Fratelli d'Italia alla Lega, mentre dall'opposizione sono dure le critiche per la proroga della sospensione di Schengen con la Spagna. Ma intanto c'è la questione, lo dicevi, della fine del termine per la consegna degli emendamenti alla legge elettorale. Oggi alle 12 al Senato si discute per la maggioranza della riproposizione delle preferenze, ma soprattutto della ipotesi del ballottaggio per due coalizioni che superassero il 40%. Ma se l'obiettivo è quello di arginare l'effetto Vannacci, la maggioranza è divisa con Forza Italia che vuole il ballottaggio, Fratelli d'Italia che è cauta e la Lega che è nettamente contraria perché teme che in qualche modo si favorisca invece proprio Futuro Nazionale al primo turno. E per quanto riguarda l'opposizione invece si appresta a fare una dura battaglia parlamentare sulla legge elettorale e intanto chiede però di fare attenzione ai veri problemi degli italiani che sono altri, cioè il caro carburanti e bollette. Intanto c'è anche la questione primaria che agita agita il centro-sinistra, con Conte che ieri in un'intervista televisiva è tornato a dire se non vogliono le primarie ce lo dicano, e anche ha aggiunto il leader dei 5 Stelle che la questione sostanzialmente che è il primo partito non può prendersi tutto. A voi.
0: Grazie Alberto. E su Ceuta il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sentiamo Marina Lalovic.
4: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: I bombardamenti russi non danno tregua all'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo colpita la capitale Kiev, almeno 7 le vittime. Le forze ucraine rispondono colpendo lo strategico porto di Ustluga sul Mar Baltico, mentre Zelensky annuncia nuovi colloqui con gli Stati Uniti per spingere Mosca a porre fine alla guerra.
5: Armi antiaeree ed esplosioni risuonano in tutta l'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo le truppe di Mosca bersagliano senza tregua il paese con violenti raid, missili e droni e ancora vittime, feriti e distruzione. Attacchi che colpiscono al cuore la capitale Kiev e la regione circostante e soprattutto i civili. Gli incendi innescati dalle bombe divampano con violenza e non danno scampo a chi cerca di fuggire. A Borispil, un distretto di Kiev, l'impatto di missili e droni su un condominio, un'attività commerciale, ha lasciato a terra vittime e feriti, tra cui anche un bambino. E ai residenti della città di Dnipro non resta che rimanere barricati nei rifugi, come raccomandano le autorità militari, dopo i violenti incendi divampati nella zona. Tutto questo avviene proprio mentre i bambini ucraini tornano a scuola dopo la pausa estiva. Kiev intanto reagisce e colpisce importanti infrastrutture petrolifere in territorio russo, nella regione di Samara e il porto di Ust-Luga sul Mar Baltico. Nel frattempo resta comunque attivo il canale diplomatico. Zelensky ha confermato colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per definire la data di una loro visita in Ucraina e spingere Mosca verso la fine delle ostilità, pur avvertendo che l'intelligence segnala la volontà del Cremlino di proseguire la guerra.
0: Attacchi ucraini con droni nell'area portuale di Ust-Luga, colpita anche la città di Samara nella regione russa del Volga. Intanto in Kyrgyzstan è stato previsto oggi il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian, ma ci aggiorna la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta, in diretta a Teliana.
6: Sono 516 droni ucraini abbattuti la notte scorsa in varie regioni della Russia, in particolare vicino San Pietroburgo è stato colpito il terminal petrolifero di Ust-Luga, uno dei maggiori del paese per le esportazioni del greggio, dunque cruciale per l'economia russa. Colpite anche raffinerie nella regione di Samara, dove sono stati danneggiati anche edifici residenziali. Oggi il secondo giorno del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan. Putin incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian e il turco Erdogan. Ieri l'incontro con Xi Jinping, nel quale l'Ucraina è stato un tema affrontato solo marginalmente, tema invece centrale nell'incontro col premier indiano Modi, che ha lanciato il suo appello per la pace. Ha detto: l'India è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa negoziale, ogni giorno in più di guerra, ha detto Modi, è un passo indietro per l'umanità. Putin ha garantito che la Russia si sta muovendo per mettere fine al conflitto, mentre il Cremlino da parte sua ha aggiunto che Mosca è aperta a qualsiasi forma di negoziato. Linea a voi.
0: Trump attacca l'Iran, è una nazione fallita, pubblica un nuovo video che fa discutere, è frutto dell'intelligenza artificiale. Intanto fa discutere anche la partecipazione della Russia al G20 di Asheville, ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
7: La presenza del ministro delle finanze russo al G20 in corso nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth, prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. Esclude categoricamente l'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma il capo della Casa Bianca. E pubblica sul suo social il video, creato con l'intelligenza artificiale, di una pioggia di missili sull'isola iraniana strategica di Karg a Hormuz. Mentre è il sito di informazione Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi veri attacchi, anche se limitati sullo stretto, al termine di una giornata di tensioni che si sono riaccese in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare Teheran. Nel mirino due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale dell'Iran su Hormuz. Ci siamo difesi, i Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, sostiene Washington. Ci hanno aggredito, la pagheranno cara, la versione di Teheran, che in risposta ha lanciato missili neutralizzati contro le basi statunitensi nei paesi del Golfo.
0: Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso. Così poco fa il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice di Bishkek in Kirghizistan, ma in diretta ci aggiorna la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzoni. A te, Anna.
8: Sì, buongiorno. Gli iraniani temono un'ulteriore escalation dopo gli ultimi raid americani. Il cuore di tutte le tensioni resta allo stretto di Hormuz. I Pasdaran sostengono che è chiuso ed è sotto il loro controllo. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto al largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi, mentre i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente, dicono che economicamente attraverso le nuove sanzioni, e avvertono tutti questi paesi che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a Islamabad a giugno scorso, allora l'Iran farà lo stesso, comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ribadisce che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo, ma è anche pronta a reagire nel caso di aggressioni militari.
0: Grazie Anna. E si fa sempre più pesante il bilancio delle alluvioni in Nepal, il bilancio che supera ormai quota 1000, più di 4200 sono i dispersi, e lotta contro il tempo per salvare anche più di 900 operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Allora sentiamo il corrispondente Nello Porto.
9: Dei circa 4.000 dispersi in Nepal, quasi un migliaio sarebbero intrappolati nei tunnel di vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi dell'Himalaya. Alle operazioni di soccorso partecipano esperti cinesi e indiani. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Per accedere ai tunnel, i soccorritori si servono anche di piccole cariche per esplosioni controllate. Solo in alcuni siti si riescono a utilizzare mezzi pesanti trasportati in elicottero a causa delle condizioni del terreno. In altre gallerie si scava con le pale tra il fango. Si spera che qualcuno possa aver trovato rifugio sottoterra nelle aree di emergenza, ma a 6 giorni dalla devastante alluvione, la mancanza di ossigeno e di acqua potabile può aver compromesso le probabilità di sopravvivenza. È una corsa contro il tempo, una delle priorità indicate dal governo di Kathmandu, come la ricerca dei dispersi e l'assistenza alle circa 93.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, colpite dall'alluvione.
0: Arrestato un 43enne elvetico sospettato di aver sparato contro la folla durante il rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo, ma sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
10: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
0: Alla periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha aggredito la madre, morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Il ragazzo stesso è ricoverato, piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I, ma sentiamo Claudio Vedovati.
11: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
12: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
11: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
13: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
11: Domenica, la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
14: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
15: Un fatto del genere proprio senza parole.
14: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
11: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
16: Non ce l'aspettavamo.
0: Notte di caos e danni sul litorale di Pesaro. Circa 150 giovani ubriachi hanno vandalizzato strutture balneari, minacciando, insultando i gestori, come ci racconta Valeria Caricchio.
17: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
18: Questo qua è uno di quelli tagliati.
17: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
19: Cosa avete trovato la mattina dopo?
20: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di Delti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
17: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
16: Parlavo male della polizia, i cori contro i carabinieri e tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
17: Urle e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
21: Il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine della sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli, perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
0: Parliamo di scuola. Con l'arrivo di settembre si avvicina il ritorno sui banchi dei ragazzi. Come ogni anno torna anche il tema del caro libri, e ci dice di più Antonello Travaglini.
22: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine: sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.
0: Un'Italia sempre più vuota ed anziana, questa è la previsione dell'Istat per il 2050. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio del 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050, 13 milioni in meno rispetto ad oggi dunque. E nei prossimi decenni inoltre aumenteranno le persone che vivono sole, diminuiranno le coppie con figli, e già nel 2047 potrebbe esserci un'inversione in cui saranno le coppie senza figli a prevalere. Sanremo 2027, Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, annuncia la reunion dei Maneskin sul palco dell'Ariston, anche se solo per una sera. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e Soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Europei di volley, sarà ancora l'Italia-Svezia ai quarti di finale domani sera a Brno, Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco ieri hanno vinto nettamente la sfida con la Bulgaria e noi ricordiamo quei momenti con Eddie Dembischi.
3: È un lusso quasi irraggiungibile per la maggior parte delle nazionali in giro per il mondo. Per l'Italia invece diventa più meritato dei privilegi, quello di poter dire ancora una volta che sa tutto facile per questo straordinario gruppo guidato in panchina dal maestro Velasco. Ancora un successo, il sesto su sei gare di questo europeo, la qualificazione ai quarti di finale messa in tasca e sì, anche contro la Bulgaria, arrivata grazie ad una prestazione eccellente. Un netto 3-0 grazie ai 18 punti di Antropova che ha deliziato la platea con 6 ace, ma anche con le giocate di una Paola Egonu davvero in palla.
4: Ha fatto qualcosa che diciamo più brave del solito e questo insomma ha portato a questo risultato così netto. Adesso voltiamo pagina e così partita dopo partita, set dopo set, palla dopo palla, il qui ora vuol dire quello, non è sennò una frase vuota, e questo le ragazze sono molto dentro a questa idea.
2: Calcio, posticipi di Serie A, Roma, Vallanga batte il Lecce per 4-0, l'Atalanta di Misura in casa vince contro il Bologna per 1-0, noi sentiamo Stefano Rossini.

0: in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Soulé dopo una respinta due minuti più tardi. Poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
1: Le informazioni sul traffico, poi la rassegna stampa curata da Paolo Cappelli, restate con noi.

Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Entriamo nel mese di settembre, italiani ancora in viaggio, ma soprattutto un martedì di rientri con traffico che si incrementa in direzione soprattutto dei grandi centri urbani per gli spostamenti del mattino. Vediamo quindi le immagini in diretta dalle autostrade. Qui siamo alla barriera di Milano in A4 e sempre nel Milanese sulla 8 Milano-Varese si segnalano code per la presenza di lavori tra Castellanza e Bustarsizio in direzione di Varese. Con le immagini dalle autostrade andiamo adesso in Toscana sulla 11, questa è la situazione, si viaggia scorrevolmente all'altezza di Sesto Fiorentino. In A1 sul tratto Bologna-Firenze invece ci sono delle code tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. E a Viterbo si avvicina l'appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Rosa in programma venerdì 4 settembre. Già da oggi scattano divieti di sosta, chiusure al traffico e modifiche alla circolazione nel centro città. In Emilia-Romagna sarà un settembre caldo per lavori, infatti a Ravenna chiude il ponte mobile sul Candiano dalle 9 di oggi alle 18 del 14 settembre. Le autocarri che trasportano merci potranno utilizzare gli itinerari interni, i mezzi sopra le 5 tonnellate non autorizzati al transito nell'abitato invece dovranno deviare sulle statali 309, 16 e 67. È tutto, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Martedì 1 settembre, l'edicola di Rai News 24 in primo piano sui quotidiani, gli sviluppi dell'inchiesta sulla strage in Svizzera, rave party, ancora una tragedia familiare a Roma e poi la conferma dell'attrito tra Madrid e Roma sulla sospensione di Schengen. Partiamo da qui, da questi elementi.

0: tenuti insieme dalla prima del Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida è l'apertura del quotidiano con Roma che conferma lo stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid che prolunga i controlli. Il richiamo in prima sulla tragedia di cronaca, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, 3 vittime in famiglia, li hanno trovati tutti e 3 morti, padre, madre e figlia. E poi a centropagina le lacrime da campione, per così dire, sintetizzate nella fotonotizia di 2 fuoriclasse dello sport mondiale. Si chiude un'epoca sia nel tennis sia nel calcio. La crisi di Nole, Djokovic agli US Open tennis e l'addio di Lionel, lui è Messi naturalmente, alla nazionale argentina. Djokovic, il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, Messi che lascia l'albiceleste, ho dato tutto all'Argentina, il suo messaggio d'addio che ritroviamo sulla prima del Corriere, con ancora il richiamo che ricordavamo agli sviluppi dell'inchiesta in Svizzera. Ha fermato un 43enne rave, c'è un arresto, Maria è l'ultimo. Ultimo audio, qui mi sento Rinata, la testimonianza delle ultime parole della connazionale, la giovane che ha perso la vita a rave party, era da poco in Svizzera e aveva fiducia in una nuova vita, in una nuova prospettiva nel paese elvetico. Il Messaggero, stop a Schengen, e questa è l'apertura anche sul quotidiano della capitale, controlli fino al 15, anche Madrid l'ora li proroga, continua lo scontro tra Italia e Spagna, a Ceuta disordine nelle strade, tra migranti e polizia, colloquio con Tajani, Sanchez ritorsione inspiegabile, Antonio Tajani anche sulla prima del Corriere, ci arriveremo tra poco al ministro degli esteri. La Nazione di Firenze, muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara. L'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti nell'exclave spagnola, Sanchez che parla di fake news diffuse da Russia e Israele. Intanto vedete la fotonotizia con gli sviluppi dell'inchiesta svizzera, uccisa a rave, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Ciao mamma, vado a un rave con gli amici, l'ultimo messaggio inviato alla madre da Maria Spinelli, la 22enne abruzzese morta durante questa sparatoria di domenica a Aarau in Svizzera. È stato fermato, ci dice la Nazione, ieri un 43enne svizzero, ma sul movente gli investigatori non diranno nulla. Fino a domani l'uomo avrebbe agito da solo, utilizzato 2 armi. La ragazza si era trasferita in Svizzera da alcuni mesi con il sogno di lavorare nella ristorazione. Il Secolo XIX, quotidiano di Genova, Italia, porte chiuse alla Spagna, restano i controlli alle frontiere, prorogato di 15 giorni il blocco di Schengen, Piantedosi che parla di criticità che persistono, Madrid che allora contraccambia, dice il Secolo XIX, che affida alla matita di Rulli una prima considerazione ironica sulla proroga della sospensione di Schengen, con una premier vichinga, per così dire, l'islandesina, il titolo di Rolli, prorogato il blocco di Schengen, e la protagonista è evidentemente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la decisione del governo di mantenere la proroga allo stop di Schengen verso la Spagna, è una decisione giusta per il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione, fa le barricate. Fa le barricate la sinistra, non soltanto quella spagnola evidentemente a cui guarda il giornale, ma anche quella italiana. Il governo italiano proroga di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. La misura introdotta il 1 agosto dopo l'invasione di clandestini a Ceuta era subordinata alla risoluzione della crisi, ma ad oggi nell'exclave spagnola persistono condizioni che non garantiscono la sicurezza, come dimostrano anche gli attacchi degli immigrati ai residenti e ai militari. Come tutto questo viene corroborato, per così dire, sulla prima del giornale? Beh, basta il richiamo al pezzo di Andrea Indini. A New York intanto la governatrice con il velo si inchina all'Islam ed è un inchino che fa rumore sul giornale, perché arriva a pochi giorni da quell'anniversario dell'11 settembre. E allora andiamo a leggere le considerazioni del controcorrente firmato da Tommaso Cerno. Ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, non certo i rossi titini o la pseudosinistra a servizio di Allah, dice Cerno. No, serve chi è allergico come me al velo islamico. Ecco il rischio, il pericolo, Fez del fascismo rosso. Ci vorrebbe chi combatte per lo Stato liberale, dice no alla Sharia. E invece che cosa succede? Succede che vediamo la governatrice Katie Hochul mettere l'hijab solo per simulare l'integrazione, il gesto lì a New York, nella Grande Mela. Al contrario, dice Cerno, la commemorazione delle vittime, o a questo punto forse commemorano i carnefici, va in scena l'influencer globale della genuflessione alla Sharia. È il trionfo della superficie su tutto il resto, spettacolo al posto di governo, immagine al posto di sostanza, sottovalutazione del pericolo. Criticare non essere intolleranti, ma chiamare per nome ciò che sta succedendo negli Stati Uniti e in Europa. Il Bataclan e l'11 settembre sono stati declassati da attentati islamisti a incidenti senza natura politica o fanatica. Insomma, hanno già vinto loro, sostiene Cerno. E la considerazione, ripetiamo, del controcorrente è agganciata al titolo e alla motivazione della fondatezza della presa di posizione del governo nel confermare la sospensione di Schengen verso la Spagna. L'opinione delle libertà: Schengen ancora stoppa Madrid, l'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il ministro Piantedosi: era necessario. Sanchez chiede aiuto all'Unione Europea, che intanto prende schiaffi anche in Islanda. Il riferimento è a quel referendum sulla ripresa dei colloqui per il processo di adesione all'Unione, che è stato bocciato dagli islandesi, come vedevamo sui quotidiani già ieri. Il Secolo d'Italia: avanti con lo stop, Ceuta è ancora una polveriera, la sintesi del quotidiano. Il governo italiano proroga Schengen di 15 giorni, ci dice il Secolo d'Italia. Il Riformista allarga lo sguardo all'Europa che verrà. Minniti intervista all'ex ministro: il no dell'Islanda è un segnale, l'Unione resti unita. Nel 2027 molti paesi al voto, Parigi ad un bivio, le presidenziali in Francia, ma ci siamo anche noi. Lo stallo in Ucraina può favorire Kiev e la sua leadership sui droni. Tra meno di due mesi le midterm in America, che contano le elezioni di metà mandato, che contano molto pure qui, dice Minniti al Riformista. Sul Manifesto, a proposito di Stati Uniti, ristretto è il titolo che guarda agli ultimi sviluppi nel Golfo. Ma che nucleare o democrazia? Ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave. D'altra parte, che la guerra fosse solo o comunque prioritaria il controllo dello stretto di Hormuz l'aveva detto alcuni giorni fa, lo ricorderete, anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, in aperta contraddizione con le priorità elencate all'inizio del conflitto. Gli attacchi ripartono, dice ancora il Manifesto. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran e le basi americane in Giordania. Così non finirà mai, è la determinazione, la conclusione del Manifesto, che poi affida ad un inviato di guerra, profondo conoscitore dello scenario medio orientale come Alberto Negri, una considerazione che prova a guardare l'entità della partita in gioco anche rispetto a confini e a paesi a noi più vicini, dal Golfo all'Egeo, la stessa partita, dove ci invita a guardare Alberto Negri. Che cosa unisce il Golfo al Mediterraneo orientale, Hormuz all'Egeo? Israele è una risposta, le nuove vie alternative all'energia è l'altra. Mentre nel Golfo ripartiva il ciclo degli attacchi statunitensi e la rappresaglia iraniana su obiettivi USA, a Tel Aviv è stato firmato un accordo per l'esportazione record, 3 miliardi di euro, di sofisticate armi israeliane in Grecia, dice sul Manifesto Alberto Negri. Il Sole 24 Ore il contesto economico e le conseguenze dei conflitti, G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato e vedete di spalla, non sfugge anche al Sole 24 Ore tra Israele e Grecia, accordo sulle armi e Beirut chiama Atene per la tregua. Israele e Grecia hanno firmato un'intesa nel settore della difesa da 3 miliardi di euro, intanto il presidente Aoun, il presidente libanese, ha chiesto al premier greco Mitsotakis il sostegno perché venga rispettato il cessate il fuoco con Israele, firmato a giugno a Gaza ieri, altre 5 vittime. Ma qual è il dato che riguarda anche noi e che il Sole 24 Ore richiamava ieri con la scelta in apertura? Beh, il rischio di una spirale inflazionistica che è lontana dallo spegnersi, consumi, attacchi alle raffinerie e scorte in calo, rischio gasolio, allarme carburanti, 40% importazioni alle corde, secondo Goldman Sachs le esportazioni di prodotti raffinati dal Golfo Persico sono ferme al 40% rispetto ai livelli precedenti la guerra, e questo dato evidentemente stride con le affermazioni rassicuranti che arrivano continuamente da Donald Trump. Il segretario al tesoro Bessent che dice mondo sommerso, serve crescita, riparte la guerra nel Golfo, il greggio supera quota 90 dollari al barile, aumenta il prezzo del gas, ci dice il Sole 24 Ore, pressioni dal Treasury ai BTP, ai Bund, i Treasury sono i titoli di Stato statunitensi, i BTP, i nostri, i Bund, quelli tedeschi, risalgono i rendimenti. Attenzione a questa considerazione del Sole 24 Ore, perché evidentemente ha un peso specifico molto elevato per un paese dall'ingente debito pubblico come l'Italia, il costo dei rendimenti in risalita. Ci riporta il tema d'apertura, il contrasto su Schengen, il domani, la Premier alla prova della legge elettorale e caos sull'ipotesi ballottaggio. Intanto Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 i respingimenti, ci dice il domani, che poi in prima anche Hormuz di nuovo in fiamme, i raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, la pace resta una chimera, la considerazione che vedevamo anche sul manifesto. Ma restiamo sul tema che dunque domina le scelte in apertura dei quotidiani oggi, questo contrasto che resta tra Madrid e Roma, e allora sentiamo le considerazioni del ministro degli esteri italiani e poi a seguire Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Alessandro Morelli della Lega e per le opposizioni Francesco Boccia, PD e Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle.
1: Ora speriamo di poter vedere migliorare la situazione collaborando con l'Unione Europea e con la stessa Spagna.
2: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
3: L'Europa ha 3 strade per combattere l'immigrazione clandestina. Bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
4: Oltre il 50% di aumento, patate oltre il 44%, 2,50 euro al litro per benzina e gasolio. E la Presidente del Consiglio di cosa si preoccupa? Di festeggiare 4 anni di governo?
5: Energie bollette alle stelle, i carburanti che toccano nuovi record alla pompa di benzina. È il carico della spesa che segna più 30% negli ultimi 5 anni. E tutto questo, Giorgia Meloni, fa spallucce.
0: Come viene riportato tutto questo in Spagna? Rapidissimo affaccio sui quotidiani spagnoli, dove la vicenda Ceuta, rapporti con il Marocco da una parte, tensioni politiche interne dall'altra, incalza l'opposizione del Partito Popolare, il centrodestra che è avanti nei sondaggi, provoca la reazione del Presidente del Governo, il Primo Ministro Sanchez. Andiamo sulla Razón, quotidiano conservatore spagnolo, un Sanchez che per la Razón accelera sulla crisi di Ceuta con il tentativo di manipolazione e di logoramento del re. Sì, perché è stato lo stesso Sanchez ieri mattina a Cadena Ser ad annunciare che Felipe andrà lì a Ceuta. Non piace questa iniziativa neanche ad un altro quotidiano conservatore spagnolo, ABC. Sanchez che indica lui, Felipe VI, per sviare dal suo fiasco, dal suo fallimento a Ceuta, dice Abessé, risponde alle critiche annunciando la visita nell'exclave spagnola e i dati che per Abessé sono falsi, che riguardano la presenza, il numero dei migranti e ancora la situazione sotto controllo. El País, Sánchez annuncia che il re visiterà Ceuta per la prima volta, ma il presidente assolve sostanzialmente il Marocco per l'ingresso di massa di immigrati e accusa invece la Russia e Israele. E la visita di Felipe VI all'exclave autonoma di Ceuta promette di aumentare però la tensione con Rabat, perché sappiamo il Marocco rivendica la piena sovranità su Ceuta e Melilla. Torniamo sulla stampa italiana. Il Foglio: l'immigrazione a colpi di retorica. Ecco che cosa sta succedendo. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sánchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, a giudizio del Foglio, negando i problemi, sbagliando le analisi, cercando solo capri espiatori. Lezioni utili anche per l'Italia, dice il Foglio, che però poi nota quanto separi, per così dire, l'evoluzione del percorso di governo di Giorgia Meloni in Italia dalla destra estrema, così la definisce il Foglio, che è in ascesa in molti paesi europei. Alternative for Deutschland in Germania, Le Pen in Francia, Trump in America, Vox e Vannacci. Per studiare la longevità di Meloni occorre prendere sul serio le ragioni per cui gli estremisti di destra non amano il suo modello, spiega Cerasa. Lo ammette anche Repubblica, che è tutto dire evidentemente, con, a giudizio del Foglio, con Tonia Mastrobuoni, che a proposito delle posizioni dei leader di AfD, che ha buone possibilità di affermarsi alle prossime elezioni regionali in Sassonia, dice che la melonizzazione è una parolaccia per i leader di Alternative für Deutschland. E dice Cerase: non è un caso che nell'ottobre del 2022, quando Meloni arrivò al governo, Alice Weidel salutò positivamente la nascita in Italia di un governo di centrodestra, la leader di Alternative für Deutschland. E non è un caso che già 2 anni dopo, 24 maggio 2024, il copresidente di AfD, Tino Chrupalla, rovesciò completamente quel giudizio, sottolineando la vicinanza eccessiva di Meloni all'Ucraina, sottolineando il rapporto forte di Meloni con l'Unione Europea, sottolineando l'impostazione non estrema di Meloni sull'immigrazione e arrivando a dire che da noi in AfD questa melonizzazione non avverrà. Ecco quello che invece piace a Cerasa del percorso politico di Fratelli d'Italia sotto la guida Meloni al governo. Restiamo in tema con uno sguardo alla cronaca locale, l'Adige, perché? Perché il titolo lo vedete, l'appello fermate il raduno, consegnata la petizione no all'incontro dei naziskin a Pietramurata. Di che cosa si tratta? A Roma PD e 5 Stelle chiamano in causa il ministro Piantedosi, ieri una manifestazione di Piazza Dro, petizione che è arrivata sul tavolo della commissaria di governo Isabella Fusiello con un messaggio chiaro: il raduno neonazista previsto a Pietramurata da giovedì 3 a domenica 6 settembre deve essere annullato. Il testo è stato sottoscritto da associazioni, sindacati, partiti di centro-sinistra e cittadini, tra cui il sindaco Ianeselli e gli assessori del comune di Trento. Oggi nuova riunione del comitato per ordine pubblico. Ieri 150 persone si sono ritrovate a Dro per manifestare la totale contrarietà all'evento. Emilio Giuliana, numero uno di Futuro Nazionale in Trentino Alto Adige, fa sapere: non vedo neonazisti, io ci sarò. Queste le premesse della tensione che si respira in Trentino. Torna la guerra, pioggia di razzi tra Stati Uniti e Iran, siamo già sul dubbio. Ceuta, la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, ancora sui rapporti a destra tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, dice il dubbio: dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi di ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. Intanto al centro le grandi manovre con Renzi che richiama Calenda, ma lui si rinega, mai con loro. Ci riprova il leader di PV Matteo Renzi a tirare per la giacchetta Carlo Calenda, Azione, portarlo nella coalizione di centrosinistra, una coalizione che, a dire la verità, a sentire certi commenti provenienti da 5 Stelle e AVS, tollera malapena lo stesso Renzi, figuriamoci il povero Carlo Calenda, e qui c'è tutta l'ironia del dubbio. Il Tempo, reportage esclusivo, perché Leone non ruggisce? Chi circonda il Papa? Chi lo frena? Cosa lo rallenta, sostiene il Tempo? Cosa lo blocca? La ragnatela di Sant'Egidio e degli ex bergogliani. Ecco che cosa non piace al quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Dall'altra parte i dubbi e le inquietudini dei conservatori. La svolta attesa non si vede ancora. Analisi, nomi, caselle e scenari. Andiamo allora su Avvenire, forse è anche questo che non piace ad alcuni di questo Papa. Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti, le guerre e la tutela del pianeta. La cura della nostra casa comune richiede una conversione di cuore, ricorda il Papa, denunciando il circolo vizioso che unisce guerre, devastazione degli ecosistemi, povertà e nuove tensioni sociali. Mentre in Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, anche gli Stati Uniti, dove di clima si parla pochissimo, si trovano alle prese con la piena del fiume Colorado in un anno record per la siccità. In questo mondo ferito dai conflitti e dalla crisi climatica, il pontefice invita governi e cittadini a forgiare le spade in vomeri, trasformando ciò che genera distruzione in strumenti di vita e di speranza, e evidentemente questo purtroppo non convince o non piace a tutti. Repubblica, la legge Vannacci, pronta la modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni, oltre il 40%, obiettivo di maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Ma a centropagina su Repubblica anche il momento decisivo nella carriera di due grandi campioni che hanno segnato un'epoca nel tennis e nel calcio. Djokovic da una parte, le lacrime del campione, ci ricorda Angelo Carotenuto, e Messi dall'altra. Si ferma, addio all'Argentina, scrive Emanuela Audisio. E allora arriviamo sul Fatto Quotidiano, poi ci torneremo su Djokovic e Messi. Autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci. Intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, pronti a scioperare. La redazione di Report si compatta per salvare il programma. Su questo anche il richiamo in prima sulla Stampa, il caso Fagnani pronta a lasciare la RAI, quello che il quotidiano di Torino vede come una sorta di fuga dalla TV di Stato. E quando nel 2023 se ne andarono Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il vice premier Matteo Salvini commentò sui social con un beffardo belli ciao. Pochi mesi dopo traslocò sulla 7 Corrado Augias, dopo 63 anni di RAI. L'allora direttore generale, oggi AD Giampaolo Rossi, sospirò non proprio affranto che l'azienda era sopravvissuta all'abbandono di Pippo Baudo, sopravviverà anche a quello di Augias, così Francesca Schianchi sulla Stampa. Torniamo su Repubblica e vediamo l'addio dei campioni. Lacrime al tramonto, Djokovic si arrende al tempo e ai dolori, vomita, piange, esce con Navone al primo turno dagli US Open dopo 20 anni. Sto male, devo capire dove posso arrivare, dice Nole. E ancora la lettera per un addio, l'eclisse di Messi, Argentina è finita, lo dicevamo, la penna di Emanuela Audisio, che dice: ora sì, cry for him Argentina, piangi per lui, se ne va a 39 anni da capitano che ha capito che la navigazione nel mondo non è più roba sua, vai Argentina ma senza di me. Messi lascia prima che il calcio lasci lui, ha capito che dallo sport non puoi pretendere la fiaba e che la gloria non è un serial da cartone animato, che tra felicità e il dolore alla fine sono le cicatrici a fare più male. In questo non è stato pulce ma gigante, la rinuncia alla nazionale figlia del mondiale perso e della morte di papà forghe, ho deciso dopo la finale, non ho più nulla da dare. La riflessione nella lettera è d'addio. E allora torniamo sulla stampa. Lacrime e nausea al tramonto di Djokovic, il pezzo firmato da Giulia Zonca. Djokovic ha perso con un argentino, Navone, di cui Nole è stato proprio l'idolo. Navone ha 25 anni, 14 meno del serbo, e sta ai bordi del 50° posto di un ranking a lungo comandato dal suo avversario. Proprio questa disfatta, il tradimento di muscoli tanto a lungo disciplinati, lo porta fuori Djokovic dalla top 10, un insieme di dati che gli testimoniano contro. Il desiderio potrebbe essere forse quello di proseguire e chiudere idealmente con la maglia della nazionale serba alle Olimpiadi di Los Angeles, ma un conto è fermarsi davanti a Alcaraz e Sinner, un altro è perdere con Navone, essere costretto a accettare che un set duri 73 logoranti minuti senza più avere la carta del riscatto nelle tasche dei pantaloncini, la sfoderata per decenni quando sembrava demolito, superato, a corto di idee, e poi cominciava una seconda partita in cui l'avversario veniva mangiato vivo da lui, da Djokovic. Chiudiamo con uno sguardo a Marca, quotidiano sportivo spagnolo, che rende così omaggio all'addio del numero 10 dell'Albiceleste, Messi, Messi che sarà impossibile da rimpiazzare, dice il quotidiano sportivo spagnolo Marca. È tutto per l'edicola di oggi.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
8: bomber. Gillette Labs. Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
9: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
11: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane. Perché?
12: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte per Zelensky. 12 le vittime a Kiev, sospeso il valico di frontiera con la Romania. Droni ucraini contro le aree portuali russe. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido che sarà l'ultimo. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Centinaia di ragazzini vandalizzano stabilimenti e bar a Pesaro in una sola notte, minacce anche ai gestori dei locali, episodi simili anche sulla riviera romagnola. Vacanze agli sgoccioli per gli studenti al nord. Il 7 settembre suona la campanella a Bolzano. In Emilia-Romagna ha già aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie. La Roma da spettacolo, 4-0 su Lecce, in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 con il Bologna, con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano ai quarti agli europei. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. La guerra in Europa ancora in primo piano nella regione di Leningrado. Droni ucraini tornano a colpire l'area portuale di Ust-Luga, raggiungono anche la città di Samara nel Volga. In Kirghizistan intanto Putin ha colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian. Partiamo da qua, la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Sono 516 droni ucraini abbattuti la notte scorsa in varie regioni della Russia, in particolare vicino San Pietroburgo è stato colpito il terminal petrolifero di Ust-Luga, uno dei maggiori del paese per le esportazioni del greggio, dunque cruciale per l'economia russa. Colpite anche raffinerie nella regione di Samara, dove sono stati danneggiati anche edifici residenziali. Oggi il secondo giorno del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan. Putin incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian e il turco Erdogan. Ieri l'incontro con Xi Jinping, nel quale l'Ucraina è stato un tema affrontato solo marginalmente, tema invece centrale nell'incontro col premier indiano Modi, che ha lanciato il suo appello per la pace. Ha detto: l'India è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa negoziale, ogni giorno in più di guerra, ha detto Modi, è un passo indietro per l'umanità. Putin ha garantito che la Russia si sta muovendo per mettere fine al conflitto, mentre il Cremlino da parte sua ha aggiunto che Mosca è aperta a qualsiasi forma di negoziato. Linea a voi.
0: E il Ministero degli Esteri russo boccia anche l'ipotesi di una moratoria degli attacchi sul Mar Nero. Per il sesto giorno consecutivo bersagliata in Ucraina, Kiev. Tra le vittime ci sono ancora una volta anche bambini. Sentiamo da Kiev l'inviato Enrico Bona.
2: Sì, è stata una nuova notte di raid russi su diverse località dell'Ucraina, una notte di raid intensi qui a Kiev. Abbiamo sentito gli spari della contraerea diverse volte nel corso di questa notte. Adesso un bilancio che si sta aggiornando in modo molto molto rapido. In ogni caso sappiamo che sono stati colpiti degli edifici civili e anche delle infrastrutture ferroviarie proprio qui nella capitale. Lo avete detto, ci sono delle vittime, tra cui diversi impiegati proprio della ferrovia. Ma gli attacchi hanno coinvolto anche altre città, in particolare Odessa, che è stata sotto una selva di raid russi per tutta la notte. Colpita anche Zaporizhia ed è stato colpito anche il valico di frontiera tra l'Ucraina e la Romania, proprio nella regione di Odessa. Raid che continuano insistenti proprio nel giorno della ripresa scolastica, un anno scolastico che per milioni di bambini ucraini si annuncia davvero ancora molto difficile.
0: Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna e in risposta Madrid ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia. Alberto Gioffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Questione di Schengen e nei rapporti con la Spagna che resta al centro del confronto tra le forze politiche che si trovano anche a fare i conti con la scadenza dei termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Altro tema caldo. Andiamo allora subito in diretta ad Alberto Puoti.
5: Sì, il ministro degli esteri Tajani in interviste e colloqui sui giornali oggi sottolinea il rischio, il pericolo jihadista sulla questione della sospensione di Schengen con la Spagna e poi aggiunge anche che se l'Italia ha informato la Spagna non è stata invece informata a sua volta della contromossa spagnola. E intanto però la maggioranza è tutta compatta sulla questione migrazione, da Fratelli d'Italia alla Lega, mentre dall'opposizione si critica aspramente la scelta di prorogare la sospensione di Schengen con la Spagna. Intanto lo dicevi, oggi alle 12 il termine per la consegna degli emendamenti alla legge elettorale, c'è ovviamente la questione delle preferenze che sarà riproposta al Senato, ma c'è adesso al centro del dibattito la questione del ballottaggio che avrebbe come obiettivo quello di arginare Vannacci e che prevederebbe appunto, sarebbe previsto per due coalizioni che superano il 40%, favorevole Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia sembra più cauta e decisamente contraria la Lega, che teme che al primo turno si possa favorire proprio il partito del generale. L'opposizione preannuncia battaglia in piazza e anche in Parlamento sulla legge elettorale, ma aggiunge anche che i veri problemi sono altri, caro carburanti e economia in generale. E poi c'è la questione primaria, una questione che in qualche modo interessa da vicino il centrosinistra e i leader Conte e Schlein, con il leader dei 5 Stelle che incalza, dice se non vogliono le primarie lo dicano e ce lo dicano anche subito. A voi.
0: Torniamo alla vicenda Ceuta. Il primo ministro spagnolo Sanchez chiama in causa per i flussi registrati a fine luglio le reti israeliane e russe. Sono loro all'origine della falsa notizia di un facile accesso dall'exclave spagnola all'Unione Europea per quanti si sono spostati dal Marocco. Il Cremlino nega però ogni responsabilità. Marina Lalovic.
6: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, gli Stati Uniti valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz, mentre lascia in aperta polemica con il ministro Hegseth e con la strategia della Casa Bianca il segretario all'esercito Driscoll. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
7: Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da luglio è tornato a colpire nel mirino due lanciarazzi sull'isola di Larab, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Hegseth, sulla cui possibile candidatura alla Casa Bianca Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano, riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sul ottima intesa con il presidente cinese Xi Jinping. Sull'Iran è stato relativamente inattivo, ma non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, dice Trump. E a chi gli chiede conto della presenza del ministro russo al G20 del North Carolina risponde: io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio.
0: Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso. Così oggi il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice di Bishkek, Kirghizistan. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
8: Sì, buongiorno. Gli iraniani temono un'ulteriore escalation dopo gli ultimi raid americani. Il cuore di tutte le tensioni resta allo stretto di Hormuz. I Pasdaran sostengono che è chiuso ed è sotto il loro controllo. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto al largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi, mentre i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente, dicono che economicamente attraverso le nuove sanzioni, e avvertono tutti questi paesi che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a Islamabad a giugno scorso, allora l'Iran farà lo stesso, comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ribadisce che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo, ma è anche pronta a reagire nel caso di aggressioni militari.
0: È un contesto internazionale nel quale i mercati non sembrano trovare spunti per una corposa caccia agli affari, fatica a scendere il prezzo del petrolio, aumentano le cautele sui titoli obbligazionari. Andiamo a Milano, l'apertura delle borse europee, lo vedete Fabrizio Patti.
9: L'apertura è contrastata, non c'è una direzione unica in Europa. Milano apre a meno 0,11%, sono negative Londra e Francoforte, di poco positiva Parigi. C'è stato un andamento ieri a Milano quasi pari, perché i titoli energetici sono saliti di circa il 2% e hanno compensato il calo dei titoli industriali e anche della difesa. Un canovaccio che continua anche oggi, c'è però il rimbalzo di ST Microelectronics Onyx, che è il miglior titolo, seguito da Eni. Scendono anche i titoli finanziari e bancari oggi, compresa Azimut -1,19, e Difesa con Fincantieri che scende dell'1,16%. In evidenza il prezzo del petrolio, che ieri ha superato i $90 al barile con il Brent, oggi supera i $91 con una salita di circa il 4% nell'ultima settimana. C'è una salita anche maggiore per il gas naturale, che ha superato ad Amsterdam i 70 euro al megawattora, più 5% in una settimana. Ricordiamo, prima del conflitto in Iran il prezzo era di 31 euro. In Asia c'è stato un andamento anche in questo caso contrastato: è salita Seoul, sono scese le altre borse a partire di Hong Kong. C'è soprattutto tensione sul titolo di Stato giapponese, il decennale oggi ha toccato il 3%, il massimo da 30 anni, questo perché il mercato si aspetta un aumento dei tassi, e lo ha fatto capire anche il segretario del Tesoro USA Scott Bessent, che ha detto: ho informazioni che il mercato non possiede e credo che il governo giapponese e la banca del Giappone adotteranno le misure necessarie per rafforzare lo yen. Chiudiamo con il debutto di Shein, società di e-commerce che si è quotata a Hong Kong in avvio -9%, poi ha recuperato in questo momento circa -2%. Lì nello studio.
10: Si fa sempre più pesante il tragico bilancio dell'alluvione in Nepal, le vittime sono più di 1000, ormai restano 4200 dispersi, si lotta contro il tempo per salvare centinaia di operai, 900 intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
11: Dei circa 4.000 dispersi in Nepal, quasi un migliaio sarebbero intrappolati nei tunnel di vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi dell'Himalaya. Alle operazioni di soccorso partecipano esperti cinesi e indiani. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Per accedere ai tunnel, i soccorritori si servono anche di piccole cariche per esplosioni controllate. Solo in alcuni siti si riescono a utilizzare mezzi pesanti trasportati in elicottero a causa delle condizioni del terreno. In altre gallerie si scava con le pale tra il fango. Si spera che qualcuno possa aver trovato rifugio sottoterra nelle aree di emergenza, ma a 6 giorni dalla devastante alluvione, la mancanza di ossigeno e di acqua potabile può aver compromesso le probabilità di sopravvivenza. È una corsa contro il tempo, una delle priorità indicate dal governo di Kathmandu, come la ricerca dei dispersi e l'assistenza alle circa 93.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, colpite dall'alluvione.
10: La cronaca italiana ora, a periferia est di Roma, un adolescente, 16 anni, aggredisce la madre che poco dopo muore in ospedale. Il ragazzo è ora piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico dell'Umberto I. Claudio Vedovati.
12: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
13: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
12: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
14: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
12: Domenica, la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
15: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
16: Un fatto del genere proprio senza parole.
15: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
12: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
17: Non ce l'aspettavamo.
10: Notte di caos, di danni sul litorale di Pesaro. 150 giovani ubriachi hanno vandalizzato strutture balneari, minacciando e insultando i gestori. Valeria Caricchio.
17: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
18: Questo qua non è quelli tagliati.
17: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
19: Cosa avete trovato la mattina dopo?
20: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di Velti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
17: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
21: Parlavo male della polizia, i cori contro i carabinieri e tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
17: Urle e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
22: Il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine della sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli, perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
10: Parliamo di scuola. A settembre si torna sui banchi e come ogni anno torna attuale il tema del caro libri. Antonello Travaglini.
23: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine: sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.
10: Un'Italia sempre più vuota e più anziana. Questo è lo scenario delineato dall'Istat per il nostro paese nel 2050. Dai 58,9 milioni di residenti al 1 gennaio dell'anno scorso si passerà ai 55 milioni nel 2050, 13 milioni in meno. Dunque, nei prossimi decenni aumenteranno poi le persone che vivono sole, diminuiranno le coppie con figli. Già nel 2047 potrebbe esserci un'inversione in cui saranno le coppie senza figli a prevalere. Sanremo 2027, Stefano De Martino, conduttore, direttore artistico, da un primo annuncio. Ritornano i Maneskin sul palco dell'Ariston, anche se solo per una serata. Sentiamo Alessandra Sacchetta.

0: era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Veniamo agli europei di volley, sarà ancora Italia-Svezia, questa volta ai quarti di finale, domani sera Brno, Repubblica Ceca, le azzurre di Velasco, ieri infatti hanno vinto nettamente la sfida con la Bulgaria, Edi Dembinski.
3: È un lusso quasi irraggiungibile per la maggior parte delle nazionali in giro per il mondo. Per l'Italia invece diventa più meritato dei privilegi, quello di poter dire ancora una volta che sta tutto facile per questo straordinario gruppo guidato in panchina dal maestro Velasco. Ancora un successo, il sesto su sei gare di questo europeo, la qualificazione ai quarti di finale messa in tasca e sì, anche contro la Bulgaria, arrivata grazie ad una prestazione eccellente. Un netto 3-0 grazie ai 18 punti di Antropova che ha deliziato la platea con 6 ace, ma anche con le giocate di una Paola Egonu davvero in palla.
4: Ha fatto qualcosa che diciamo più brave del solito e questo insomma ha portato a questo risultato così netto. Adesso voltiamo pagina e così partita dopo partita, set dopo set, palla dopo palla, il qui e ora vuol dire quello, non è sennò una frase vuota, e questo le ragazze sono molto dentro a questa idea.
2: Serie A nei posticipi, continua a vincere la Roma che prevale sul Lecce in trasferta 4-0, trascinata ancora da Malen. Vince anche l'Atalanta all'ultimo secondo con il Bologna. Sentiamo Stefano Orsini.
5: Secondo poker

Poi, tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capoliste della Serie A, arrabbiatissimi rossoblù.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
0: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però.
0: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però.
4: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
0: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it. e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
2: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Buongiorno da Rai News 24. Veniamo alle principali notizie. La guerra con i raid incrociati anche la notte scorsa tra Russia e Ucraina, missili balistici russi investono Kiev, almeno 12 le vittime, 18 i feriti. Per Zelensky la difesa aerea resta insufficiente. Droni ucraini raggiungono l'area portuale di Ust-Luga nel Volga in Russia e c'è un morto anche nell'area di Belgorod, sempre in Russia. Il governo italiano conferma la sospensione di Schengen per altri 15 giorni verso la Spagna. Madrid replica adottando la stessa misura nei confronti del nostro paese. Il ministro Piantedosi: dal 1 al 31 agosto controllate 500.000 persone, 31 respinte, 8 erano cittadini marocchini. Alla periferia est di Roma, un adolescente di 16 anni ha aggredito e ucciso la madre, ora ricoverato e piantonato nel reparto psichiatrico dell'Umberto I. E poi la Serie A: nei posticipi di ieri sera la Roma dilaga su Lecce 4-0 con doppietta di Male. Nell'Atalanta piega soltanto nel recupero Bologna 1-0. Entrambe raggiungono le milanesi, la Juventus e la Lazio, in testa a punteggio pieno. Coppa Italia stasera: Parma Cremonese e Torino Monza. Dunque, altre ore difficili per l'Ucraina, si intensificano i bombardamenti, è il sesto giorno consecutivo su Kiev, ci sono di nuovo

0: anche bambini tra le vittime. Le forze ucraine replicano colpendo ancora una volta il territorio russo. Sentiamo Katia Cerratti.
1: Armi antiaeree ed esplosioni risuonano in tutta l'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo le truppe di Mosca bersagliano senza tregua il paese con violenti raid, missili e droni e ancora vittime, feriti e distruzione. Attacchi che colpiscono al cuore la capitale Kiev e la regione circostante e soprattutto i civili. Gli incendi innescati dalle bombe divampano con violenza e non danno scampo a chi cerca di fuggire. A Borispil, un distretto di Kiev, l'impatto di missili e droni su un condominio, un'attività commerciale, ha lasciato a terra vittime e feriti, tra cui anche un bambino. E ai residenti della città di Dnipro non resta che rimanere barricati nei rifugi, come raccomandano le autorità militari, dopo i violenti incendi divampati nella zona. Tutto questo avviene proprio mentre i bambini ucraini tornano a scuola dopo la pausa estiva. Kiev intanto reagisce e colpisce importanti infrastrutture petrolifere in territorio russo, nella regione di Samara e il porto di Ust-Luga sul Mar Baltico. Nel frattempo resta comunque attivo il canale diplomatico. Zelensky ha confermato colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per definire la data di una loro visita in Ucraina e spingere Mosca verso la fine delle ostilità, pur avvertendo che l'intelligence segnala la volontà del Cremlino di proseguire la guerra.
0: Al G20 delle finanze il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Europa, la BCE in particolare, per aver confermato le sanzioni all'Iran. Per l'Italia Giorgetti rassicura: il debito italiano non è più un problema come lo era in passato. Sentiamo l'inviato Marco Valerio Loprete.
2: In apertura del G20 il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per la collaborazione nella stretta alle sanzioni contro l'Iran. Poco dopo però, sempre al summit di Asheville in Carolina del Nord, si registrano le proteste proprio degli europei per la presenza, per la prima volta in persona dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, il commento a distanza di Trump. Tensioni poi sul tema degli squilibri macroeconomici tra chi, come Washington, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso dei cinesi e chi lamenta la possibile instabilità figlia del debito pubblico americano in crescita. Per il ministro dell'economia Giorgetti l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito.
3: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: In una fase complicata, con un'economia globale che per il governatore di Banca Italia Panetta è spinta dall'intelligenza artificiale da una parte e da tensioni geopolitiche e annessi rincari dall'altra, Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti e la Casa Bianca non chiude la porta.
4: Il fatto che ci sia un qualche disaccordo con un amico non equivale alla fine di un'amicizia, significa solo che occorre trovare una soluzione ed è quanto fatto dall'amministrazione Trump con lo storico accordo commerciale con l'Europa ed è quello che facciamo anche quando lavoriamo in modo amichevole su temi come crescita e minerali critici. Possiamo fare entrambe le cose allo stesso tempo.
0: Fase finale del PNRR, si chiude il termine oggi per riforme, investimenti previsti dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza. Sui territori i cantieri restano aperti, in Italia corsa per decima ed ultima rata, sentiamo Riccardo Cavaliere.
5: I cantieri restano aperti, ma per il PNRR inizia la fase finale. Si chiude il periodo per l'attuazione di riforme e investimenti, si avvicina a quello dei bilanci. Da settembre le azioni intraprese dagli Stati non possono più essere prese in considerazione per le richieste di pagamenti. Stop anche alle modifiche dei piani. Quello che è fatto è fatto. Per l'Italia tra i principali traguardi le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. Il tempo di pagamento delle fatture della PA, per esempio, è sceso a 27 giorni e anche i tempi della giustizia sono più rapidi, nonostante l'obiettivo PNRR resti ancora da raggiungere. Oltre a questo, investimenti nella transizione digitale ed ecologica e nella sanità territoriale, a cui si aggiungono decine di migliaia di cantieri, molti appunto ancora da terminare. La partita da chiudere per il Paese è imponente. Con l'incasso della nona rata a giugno, l'Italia ha già ricevuto 166 miliardi di euro sui 194 complessivi tra prestiti e sovvenzioni. Ora la corsa si sposta sulla decima e ultima rata, va inviata data entro fine settembre per completare l'incasso dei fondi. Il lavoro continua, ricorda il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Entro il 31 dicembre la Commissione dovrà completare gli esborsi. Intanto, dice, questo strumento eccezionale continuerà a produrre benefici.
0: In Emilia-Romagna, apertura anticipata delle scuole comunali, una sperimentazione che interessa alcuni comuni, niente lezioni ancora, ma attività ricreative. Serena Biondini.
6: Ciao belle!
7: Ciao!
8: Ho portato mio figlio, che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
7: Prendi lo zainetto, saluta babbo. E a dopo!
9: Ciao ciao!
10: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più in un'estate che diventa sempre più lunga.
11: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari. Per tante famiglie l'estate finisce così.
12: Normalmente come avreste fatto?
13: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
14: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
15: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
11: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
16: Si cerca di fargli fare cose diverse dalla TV, dei videogiochi, ma...
11: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
17: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità.
18: Aranciata.
11: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
19: Un animale preferito?
20: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
21: Una scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
0: Cambiamenti climatici, gli effetti su flora e fauna, ad esempio lungo l'Adriatico, dalla moria di Mitili nel Ferrarese agli spostamenti dei nidi delle tartarughe caretta caretta. Samuele Amadori e poi Federico Capezza.
22: Un disastro senza precedenti a Goro e Porto Garibaldi. Il killer più spietato di quest'estate, il cambiamento climatico, ha sterminato la popolazione di cozze.
23: Quest'anno è stato un anno caldissimo, il mare ha bollito, e quindi i risultati sono questi: un disastro economico per gli operatori della miticoltura, un disastro ambientale per tutto il mare.
22: Passiamo di fianco a una barca di coltivatori di mitili che stanno raccogliendo le calze da un filare. Il disastro è totale, il 100% del raccolto è da buttare, un lavoro amaro che lascia poche speranze per il futuro prossimo di questa attività. Questa è la semina delle cozze, quelle che dovevano essere commercializzate il prossimo anno.
24: Questa qui è una corsa di fine luglio, corsa semina, che doveva arrivare a termine marzo-aprile, che diventava un prodotto. E non abbiamo la speranza, se anche la vado a comprare, di potermi rimediare l'annata, almeno le spese.
22: Se ci si mette poi la concorrenza a prezzi stracciati della Grecia, lì la produzione è stata normale, si può capire perché un buon 30% delle barche da cozze di Porto Garibaldi sia in vendita. Se le cose restassero così, nel 2027 non ci sarebbe nessuna raccolta, ma dalla regione potrebbe arrivare un incentivo per comprare la semina.
23: Dobbiamo mettere a disposizione un po' di fondi per i miticoltori, perché altrimenti corriamo il rischio che l'Emilia-Romagna perda un intero settore.
25: Una scia di piccole impronte sulla sabbia fine di uno stabilimento della spiaggia di Senigallia. Un indizio trovato le prime luci dell'alba che in breve diventa una conferma. A lasciare quei segni, esemplari appena nati di tartaruga marina caretta caretta. Il bagnino ha avvertito la capitaneria di porto facendo scattare le procedure per proteggere l'area. Tre tartarughine sono state rintracciate tra la spiaggia e un vicino campeggio. Altre invece hanno perso l'orientamento.
26: Molte tartarughine purtroppo sono state
1: trovate morte sul marciapiede sulla strada. Sicuramente hanno seguito l'illuminazione stradale e non sono buttate in acqua come dovrebbero, ma sono andate verso la strada, verso i campeggi, quindi sono state investite.
25: I carabinieri del CITES, insieme ai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione, continuano a monitorare la zona alla ricerca del nido. I cambiamenti climatici stanno spostando sempre più a nord le aree di nidificazione della specie caretta. Quello di Senigallia è il terzo

0: terzo nido documentato nelle Marche, il primo nel 2019 a Pesaro, poi due anni fa a Cupra Marittima.
1: L'Alto Adriatico è una zona in cui la caretta caretta è molto presente e è una zona di foraggiamento molto importante. Con un progetto europeo alcuni anni fa abbiamo conteggiato circa 45.000 esemplari nell'Alto Adriatico.
0: L'invito della Fondazione Cetacea, in caso di ritrovamento di uova o esemplari appena nati, è di chiamare il numero 334-5688-320 o la Capitaneria di Porto. Nell'attesa le tartarughine possono essere custodite in un recipiente con sabbia umida. I cuccioli salvati a Sinigallia intanto hanno ripreso la via del mare.
1: Speriamo una vita lunga e riproduttiva anche per loro.
2: Cresce l'attesa per l'83esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia, al via domani gli inviati. Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
3: Se dovessimo individuare i tre nomi dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che sta per iniziare, sarebbero di sicuro George Clooney, premiato alla carriera, Nanni Moretti, che torna dopo 40 anni al Lido, e gli Oasis con il film che racconta la loro reunion. Alberto Barbera ci racconta che festival sarà.
4: Sarà, come al solito, una mostra ricchissima, varia, per certi versi imprevedibile. Sono moltissimi registi che sono a Venezia per la prima volta, quindi ci sono alcuni grandi autori, alcuni nomi che ritornano con grande piacere per tutti, ma ci sono anche tantissime sorprese, tantissime cose inaspettate, che vengono anche da paesi lontani, culture lontane, eccetera. Molta voglia di innovare il cinema di oggi, di proporre cose un po' al di fuori degli schemi collaudati, eccetera, che è un segno della vitalità del cinema contemporaneo.
5: Gli artisti amano Venezia non solo perché è bellissima, non solo perché è un trampolino di lancio sotto vari punti di vista, ma anche perché c'è libertà di esprimersi. È una cosa di cui vai particolarmente orgoglioso.
4: Beh, diciamo che questo è veramente il punto fermo che fa della Biennale, della Fondazione Biennale, una delle istituzioni culturali più importanti e prestigiose al mondo. Un luogo aperto dove non ci sono pregiudizi di sorta, dove chiunque può venire a esprimere le proprie idee sapendo di essere ben accolto, andando magari incontro a polemiche come è avvenuto in passato, ma senza che venga meno per nessuno la libertà assoluta di manifestare le proprie idee.
2: Conosciamo meglio i nostri mari, saliamo a bordo di una nave del CNR con Andrea Bettini, Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari. Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
1: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
0: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
2: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale

0: In assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
1: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
3: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna.
1: I geologi lo sanno bene, le rocce sono come libri, raccontano storie a chi è in grado di leggerle. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Alberto Vitale Brovarone dell'Università di Bologna ha trovato qualcosa di inedito in alcuni campioni di carbonati, le tracce di un meccanismo sconosciuto con cui si può formare l'acqua. Avviene a grande profondità, quando dei minerali anidri, cioè privi di acqua, vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
4: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
1: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
4: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
3: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.
1: Lo
5: Noi siamo abituati ad avere a che fare con le polveri fini qui in Italia per problemi di inquinamento e di salute, ma è altrettanto importante misurarle e prevederle anche al Polo Nord, perché lassù hanno due conseguenze. L'esistenza di queste polveri porta a un inscurimento del ghiaccio, che quindi tende a fondere in maniera più rapida, e questo ovviamente è un grosso problema, e dall'altra parte anche tutto questo inquinamento transfrontaliero, diciamo così, che arriva dalle zone industrializzate più a sud, possono portare picchi di inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana, che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
3: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale, nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
6: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
7: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967 ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
8: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi, quindi i giocatori, mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio appunto in questi fascicoli investigativi e l'utilizzo di un tablet in cui si trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
9: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
7: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
8: Quindi abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle Polaroid sempre per richiamo agli anni 80, quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale onnicomprensiva.
7: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.

0: questa sarebbe la camera con vista.
1: Preve un colpo di fortuna.
0: Qui serve un colpo di genio.
2: Prenotato da soli?
3: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
4: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
5: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
5: Gufare in campionato è umano. In Europa è diabolico.
8: La minima molla!
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
10: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
11: No!
12: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
10: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
15: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
16: Oh, ti muovi?
17: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
18: Ecco perché.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
19: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte, 12 vittime per Zelensky, difesa aerea insufficiente, droni ucraini sulle aree portuali russe, la Germania accusa Mosca per il drone bomba Lipsia, l'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna, Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno investito il Nepal, dispersi quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Centinaia di ragazzini vandalizzano stabilimenti e bar a Pesaro in una notte, minacce anche ai gestori dei locali, episodi simili anche sulla riviera romagnola. Vacanze agli sgoccioli per gli studenti al nord, il 7 settembre suona la campanella a Bolzano, in Emilia Romagna già aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie. La Roma da spettacolo, 4-0 su Lecce, in testa alla classifica, l'Atalanta vince 1-0 contro Bologna con un gol all'ultimo secondo, le azzurre del volley passano ai quarti degli europei.

Buongiorno e bentrovati, questi i nostri titoli, i titoli di Rai News 24. Su tanti temi torneremo cercando di approfondire alcuni aspetti. Bene, sono tante davvero le tematiche fondamentali anche per capire quello che in questa giornata sta cambiando, quello che sta aprendo anche con appuntamenti importanti, scenari futuri diversi, si spera diversi. Avete sentito, sono davvero tanti temi da trattare. Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, la risposta di Madrid che ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia, le parole dello stesso capo di governo di Madrid sulle reti russe e israeliane che hanno diffuso, secondo Sanchez, una menzogna, parole che hanno fatto riflettere anche su altri fronti.

0: momenti caldi. Trump ha attaccato l'Iran dicendo l'Iran è una nazione fallita, anche su questo torneremo. Pubblica un video con l'intelligenza artificiale che ancora fa discutere, così come fanno discutere e ancora preoccupano i tanti raid. Lo avete sentito, sentendo anche il bilancio drammatico di queste ultime ore tra Russia e Ucraina, anche questa notte. Raid incrociati che hanno registrato soltanto a Kiev 4 vittime. È stato sospeso il valico di frontiera con la Romania, droni ucraini contro le aree portuali russe e poi un incontro, quello in Kyrgyzstan, il vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che aveva fatto sperare a qualche sospiro di sollievo, aveva fatto sperare ad incontri che potessero portare poi a degli risvolti positivi. Io sono in studio con Germano Dottori, consigliere che ben conoscete, scientifico di Limes, che ringrazio per essere con noi, ancora con noi, a trattare un bel po' di fronti.
1: Assolutamente, grazie intanto per l'invito. Mi pare che nell'agenda odierna delle notizie gli esteri occupino una posizione molto importante.
0: Tanto, mi ha ricordato una cosa il dottore, il consigliere dottori, perché oggi, 1° settembre, è anche l'anniversario
1: della Seconda Guerra Mondiale. Sì, malauguratamente l'estate è spesso caratterizzata dallo scoppio di nuovi conflitti o dall'acuirsi di conflitti già in corso. Almeno nell'emisfero settentrionale.
0: Assolutamente. Beh, diciamo che i temi caldi sono tanti fronti che però forse sono, a proposito di filo diretto, sono uniti da un filo fondamentale.
1: Beh, assolutamente. Ce ne sono in realtà diversi di fili che congiungono. Uno è collegato alla crisi della governance globale di questo pianeta, l'altro invece è collegato alla tipologia di armamenti impiegati, alla catena logistica, alle conseguenze per l'Occidente. Sono tutte cose che vanno insieme e rendono rilevanti i conflitti che scoppiano anche al di fuori dell'area diciamo, su cui insistiamo noi come Europa.
0: Poi ritorneremo anche al ruolo dell'Europa, perché stiamo giocando delle partite importanti.
1: Assolutamente.
0: Vogliamo capire anche quanto e come l'Europa giocherà questa partita. Con noi dovrebbe esserci anche Liana Mistretta, se c'è vorrei andare subito da lei, perché davvero sono tanti i temi che tratteremo insieme. Con Liana possiamo anche cercare di fare il punto della situazione su quello che sta succedendo. Prima di andare da Liana voglio ritornare a proposito del vertice che avevo accennato. Oggi è un appuntamento importante perché ci sarà anche il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian. Era anche Pezeshkian. Devo dire che a proposito di questo vertice dei protagonisti in campo si era ben sperato che potesse aprire anche degli scenari diversi rispetto a quello che abbiamo raccontato negli ultimi mesi, scenari che forse tardano ad arrivare, almeno quelli che speravamo noi.
1: Ma ci sono alcune cose da dire. Intanto la Shanghai Cooperation Organization è dipinta da molti come un'organizzazione opposta all'Alleanza Atlantica, ma in realtà non ha la medesima coesione. È un raggruppamento di quelli che non si riconoscono nell'Occidente geopolitico ed è comunque un foro diplomatico di alto livello che offre la cornice per numerosi incontri bilaterali come quelli che lei ha appena menzionato. E la cosa importante, secondo me, che va compresa è che progressivamente, con l'andar del tempo, il rapporto tra la Russia e la Cina è sempre più squilibrato a favore della Repubblica Popolare Cinese. In qualche modo la Russia ha molto più bisogno della Cina di quanto la Cina abbia bisogno della Russia, malgrado le importazioni di energia da cui Pechino dipende. È da assistere, bisogna verificare e controllare quello che viene detto, ma al momento non intravedo dei fattori di rischio specifici. Dobbiamo monitorare, questo sicuramente.
0: Dobbiamo monitorare noi come spunti di riflessione, non preoccuparci, mantenere alta la guardia.
1: L'attenzione.
0: Sì. A proposito di attenzione, vogliamo andare da Liana Mistretta, dalla nostra sede di Mosca. Liana, se puoi sentirmi, ben trovata. Grazie per essere con noi e grazie anche per aiutarci elencandoci quali sono i temi proprio dell'ultima ora, cercando di darci anche degli spunti di riflessione. Noi abbiamo anticipato o anticipato alcuni dei temi che anche a noi non addetti ai lavori diplomatici e tecnici di questa grande partita, in questa grande scacchiera stiamo giocando insieme, però stanno arrivando minuto dopo minuto tante variabili che un po' ci cambiano anche il racconto. A proposito di parole e racconti, dicevamo, certo, con il consigliere che bisogna non sottovalutare, ecco.
2: Partiamo dai fatti. La scorsa notte è stata ancora una notte di attacchi molto massicci da parte della Russia in Ucraina, attacchi ucraini seppur in misura minore anche nel territorio russo, questa la realtà, ma poi ci sono anche le parole e la diplomazia. La diplomazia che per quanto riguarda la Russia adesso vede il suo scenario principale a Bishkek in Kirghizistan, dove oggi si tiene il secondo giorno del vertice della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, importante perché oltre alle ex repubbliche sovietiche ci sono anche la Cina, l'India, l'Iran e la Turchia come partner. Oggi Putin incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian. Ieri l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, dove però si è parlato soprattutto di collaborazione bilaterale, definita una collaborazione, una cooperazione di successo. Quanto all'Ucraina, invece, ci si aspettava qualcosa, ma il Cremlino ha detto che il tema è stato affrontato solo marginalmente. L'Ucraina invece è stata centrale nell'incontro di ieri tra Putin e il premier indiano Modi, perché Modi ha fatto un forte appello per la pace. Ha detto che l'India è pronta a facilitare qualsiasi soluzione negoziale per mettere fine al conflitto, e poi ha detto: ogni giorno di guerra in più è un passo indietro per l'umanità. Parole molto forti. Putin ha risposto dicendo che la Russia mettere fine al conflitto, il Cremlino ha detto di essere pronto a qualsiasi proposta negoziale, e poco fa Putin, parlando nella plenaria dello SCO, è arrivato anche a dire che la comunità internazionale deve fare di tutto per eliminare la pratica di provocare conflitti armati nelle relazioni internazionali. Questo lo dice Putin, quindi vedete le parole, la diplomazia, e poi invece i fatti sul campo che sono totalmente diversi. E a proposito di parole, non possiamo non notare, Roberta, anche quello che ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, che ha criticato il nostro Ministro della Difesa Crosetto per la nomina consulente dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov. Zakharov ha detto: la nomina di Fyodorov a consulente è molto ridicola, degna di una favola satirica, perché Fyodorov stesso ha ammesso l'inefficacia del sistema della difesa ucraina, e dice: questo è l'ennesimo tentativo da parte dell'Occidente di usare gli ucraini. Questi dunque sono i toni, e poi ripeto, poi c'è la realtà sul campo che è totalmente diversa dalle parole della diplomazia.
0: Beh, grazie Eliana. I fatti chiari, e tu li hai riportati come sempre con novizia di particolari, ma anche le parole sono chiare, anche le ultime. Ti ascoltavamo con grande attenzione, ma soprattutto ascoltavamo una favola satirica. Ci siamo andati giù pesanti.
1: Sì, i nostri confronti da qualche tempo. Comunque sono due le cose che mi hanno colpito maggiormente di quello che ci è stato appena detto. Intanto questa vicenda dei droni. Non sorprende che l'Italia stia cercando di investire in questa tecnologia, che è destinata ad assumere sempre maggior importanza nei conflitti contemporanei, ed è quindi ragionevole che cerchiamo consulenti tra chi ha maggiore esperienza della guerra in questo campo. Non credo che la cosa sarà foriera di sviluppi negativi, almeno dal punto di vista delle prospettive per la nostra industria dei materiali d'armamento. Magari si può discutere se fosse più opportuno che venisse in qualche modo assunto dal governo o piuttosto da una società come Leonardo, ma è una distinzione, diciamo, secondo me del tutto secondaria. Per quanto riguarda poi la Shanghai Cooperation Organization, è interessante il ruolo dell'India, che
2: vado,
1: si conferma.
2: Okay. Ciao bello.
0: Scusaci Eliana, io ti avevo trattenuto involontariamente, perché era stato fondamentale anche il tuo intervento, e lo so che i tempi sono stretti anche dei nostri corrispondenti, che naturalmente, come abbiamo visto, devono renderci conto di notizie che arrivano con una velocità impressionante.
1: Comunque stavo terminando di esprimere questo concetto: l'India si trova in qualche modo in una posizione mediana e non perde occasione di ricordarlo. Cioè, in realtà da un lato guarda Occidente per dei dossier che sono di suo specifico interesse, ma senza dimenticare che fa tante altre cose anche con la Federazione Russa. Hanno una cooperazione in campo di produzione di materiale d'armamento che è tutt'altro che trascurabile, però rivendica una sua autonomia, Modi ed altri.

0: D'altra parte, la statura geopolitica e le dimensioni dell'India sono tali che permettono a New Delhi di giocare su più tavoli, no? Senza rimanere prigioniera di nessuno.
1: Assolutamente. A proposito di cooperazione e sinergie, bene, stiamo davvero trattando tante, anche per tante dinamiche che geopoliticamente ci stanno interessando. Quanto riusciamo in questo momento storico a parlare davvero di cooperazione, così come di diplomazia? E abbiamo sentito questo ruolo fondamentale che abbiamo dato alla diplomazia, anche nostra, forse italiana, europea, e invece poi una partita che si sta giocando anche su altri fronti. Non è semplice.
0: No, non è semplice per niente, perché i contenziosi sono numerosi, gli interessi da conciliare tanti e le divergenze sono spesso più forti delle convergenze. Questo peraltro non vuol dire che la diplomazia parta sconfitta sempre, e comunque un investimento nel dialogo è opportuno sempre farlo. Poi questo ovviamente è ancora più vero per l'Europa, che di per sé non è una potenza militare integrata, ed è ancora più vero per l'Italia, che di suo esprime da sempre una vocazione al dialogo, alla mediazione, e cerca anche di valorizzare questa sua vocazione per diventare più importante nello scenario internazionale. Non siamo un paese propenso a utilizzare la forza per fare la guerra, però abbiamo invece una capacità riconosciuta di mediazione ai tavoli che talvolta è utile anche ad altri, e questa è una cosa che non dovremmo mai dimenticare.
1: Noi ci auguriamo di tornare così protagonisti anche di un racconto anche a grandi linee europeo, in cui speriamo di ritornare. A proposito di Europa, noi poi per tanti aspetti analizzeremo anche la nostra funzione europea, il nostro ruolo in questa scacchiera. Volevo ritornare, prima di tornare poi ai fronti caldi, sia in Ucraina che in Medio Oriente, anche a un caso, quello dell'Islanda, che ieri da 24 ore, 48 ore sta facendo parlare non poco, anche del ruolo dell'Europa e di quel che sarà, visti i risultati, visto questa scelta secca, concreta dell'Islanda, di autonomia personale.
0: Si parla moltissimo delle cause che hanno provocato questo voto negativo, ma anche lì, no? Gli interessi concreti immediati hanno svolto un ruolo importante. Pare che fossero estremamente preoccupati della disciplina comunitaria delle attività di pesca, che in Islanda sono particolarmente importanti. Ma non è neanche da escludere che in realtà pesi anche dell'altro. C'è la volontà di non essere, almeno da parte di coloro che hanno votato in senso negativo, di non voler essere inclusi in un blocco eccessivamente coeso, insomma conservare la libertà di manovra in una certa misura, che magari per un paese che si trova in una posizione così decentrata può aver avuto, diciamo, un peso non da poco.
1: È una scelta
0: ponderata. Cosa di cui si parlerà.
1: E si parlerà ancora, questo stavo ancora dicendo, anche perché immagino che le ripercussioni di questa scelta arriveranno.
0: Noi stiamo parlando adesso a caldo, adesso vedremo poi quali saranno le conseguenze che verranno tratte a un livello più alto, diciamo così.
1: A proposito di conseguenze, voglio ritornare anche sulla notizia, quella della proroga di 15 giorni della sospensione dell'accordo di Schengen, di cui parlavamo con la Spagna, e la risposta di Madrid, che ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia, che ha scatenato anche qui qualche spunto di riflessione particolare. Piantedosi ha detto che è stato un provvedimento necessario, che confidando che sarà l'ultimo di questa serie di interventi.
0: Io credo che sia stata una scelta su cui ha pesato soprattutto l'idea di voler essere prudenti. 15 giorni non sono un arco di tempo infinito, quindi a un certo punto molto verosimilmente tra 2 settimane la situazione verrà normalizzata. E in attesa di vedere quello che succede, se come sperano tutti non si ripeteranno altri assalti, credo che questa cosa potrà rientrare molto facilmente.
1: Intanto a Ceuta la polizia spagnola ha sparato colpi ancora nelle ultime ore per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Leggevamo gli ultimi dati, sono circa 5.000 quelli rimasti nell'esclave spagnola, oltre 1.000 minorenni.
0: Sono un numero significativo, ma certamente inferiore a quello che si era palesato nei giorni scorsi.
1: Qui
0: molto potrà fare il Marocco, che dovrà cooperare maggiormente con noi sotto questo punto.

0: punto di vista.
1: Dicevo, anche qui si è parlata di cattiva comunicazione, di parole strumentalizzate.
0: Non è da escludere, su questo si lavorerà molto in futuro, anche perché diciamo, la ricostruzione di certi processi esige del tempo. Non possiamo raggiungere delle conclusioni in modo affrettato, è bene capire esattamente cosa è accaduto anche per prevenire il ripetersi di crisi di questa natura, che poi non hanno una ripercussione solo immediata, ma possono impattare sulle relazioni a medio-lungo termine tra noi e il Regno del Marocco. Regno del Marocco che è saldamente allineato all'Occidente, occorre ricordarlo.
1: Sempre più.
0: Appunto, un paese firmatario di uno degli accordi di Abramo, è un paese su cui hanno scommesso anche gli Stati Uniti, quindi a un certo punto non conviene che tra l'Europa e il Marocco subentri uno stato di crisi. Dobbiamo gestire questa crisi che tutto sommato ha delle dimensioni non straordinariamente grandi, è fattibile riportare sotto controllo la situazione, l'importante è che ci sia la volontà congiunta di farlo.
1: A proposito di volontà, Sanchez ha ricordato che in circostanze in tutto simili a quelle di Ceuta si erano verificate, ad esempio a Lampedusa, a proposito della nostra memoria che serve anche per riparlare e non ripetere pagine della nostra storia, a Lampedusa la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Quanto pesa anche questo tipo di approccio? Ma ai rapporti al tema.
0: Io onestamente penso che il precedente temuto fosse quello della Marcia Verde, con cui il Marocco stabilì la propria supremazia sull'ex Sahara occidentale. Credo che questa fosse la grande preoccupazione. Poi ovviamente che tra governi in qualche modo dalle sensibilità, definiamole così, differenti, ci siano ogni tanto dei bisticci verbali, ci può anche stare, comunque credo che anche questa sia una cosa perfettamente componibile. La situazione poi di Lampedusa, a mio avviso, era molto ma molto diversa.
1: Infatti,
0: e comunque in ogni caso stiamo parlando di una frontiera Schengen. Noi non dobbiamo mai dimenticare che non è che parliamo soltanto dell'isola di Lampedusa, del territorio della Repubblica Italiana d'Alto, parliamo dello spazio Schengen, cioè sostanzialmente parliamo della Repubblica Federale Tedesca, parliamo della Francia, parliamo della Danimarca, parliamo della Svezia. Cioè, noi dobbiamo essere molto attenti a presidiare questa frontiera esterna, perché gli stati che sono nostri partner in Europa si affidano a noi in questo. E se a un certo punto c'è un cedimento, ovunque questo cedimento si verifichi, alla fine entra in gioco la tenuta degli accordi di Schengen, quelli che permettono a tutti noi di circolare liberamente in Europa senza dover più sottostare ai controlli di frontiera, che è una cosa molto importante.
1: Ed è un aspetto da non sottovalutare anche quando si parla di tempi, intesi come i 15 giorni
0: e in racconti e parole. In qualche caso sono incidenti, in qualche altro invece noi poi assistiamo proprio a delle manovre politiche deliberate, io penso a quello che fece Erdogan con i rifugiati siriani, no? Che vennero utilizzati come leva geopolitica. Questa è una cosa che è possibile, che i migranti vengano utilizzati politicamente da chi vuol ricattarci per ottenere delle contropartite o economiche o politiche.
1: Forse dei corsi storici che però hanno...
0: È una cosa diversa rispetto ai movimenti, diciamo, migratori determinati dalle differenze demografiche, di livello di reddito, eccetera, che sono una cosa, diciamo, più strutturale.
1: Assolutamente, su tanti temi torneremo inevitabilmente, perché tanti saranno anche gli scenari che si apriranno proprio alla luce di quello che sta succedendo in queste ore. Noi intanto ringraziamo Germano Dottori per essere stato con noi.
0: Speriamo di poterne
1: parlare.
0: Voi per l'invito,
1: No, grazie davvero, e speriamo di ritornare presto con altre novità, si spera positive, anche in questa lunga corsa.
0: Lo condivido pienamente.
1: Alla pace, a proposito degli appelli, dei tanti appelli fatti anche dai grandi capi di Stato in questi giorni. giorni che hanno raccontato non solo i grandi avvenimenti a livello mondiale con appuntamenti importanti, lo abbiamo ricordato, che aprono scenari importanti, ma giorni che hanno sottolineato delle scadenze fondamentali anche per la politica interna. Naturalmente forse meno ricco il piatto rispetto alla politica estera, ma tante sono

0: I temi anche qui che dobbiamo affrontare, e lo facciamo, dovrebbero essere già pronti collegati con noi, con Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e Dario Parrini, li vediamo, insieme, ecco, vi vedo, grazie per essere con noi, senatore del PD, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, grazie per essere con noi. Abbiamo fatto una carrellata anche su quelli che sono stati i temi di politica estera che hanno più fatto discutere in queste ore. Su tanti temi torneremo inevitabilmente anche insieme, perché la questione dei migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen al centro, sono anche al centro dei confronti tra i partiti politici, quindi ci ritorniamo, però volevo soffermarmi anche sulla legge elettorale, partendo, se De Priamo mi dà la possibilità, dal senatore Parrini, con un articolo che leggevamo stamattina su Repubblica e soprattutto con un passaggio sulla legge elettorale, e ho letto di malattia di sondaggi. Ce lo spiega un po' meglio?
1: Beh, sì, perché noi siamo molto critici per il fatto che è evidente che la maggioranza cambia e ricambia la proposta di legge elettorale sulla base dei sondaggi del momento. Adesso l'elemento dominante all'interno del centrodestra è la paura di perdere voti a favore di Vannacci, e quindi si ritira fuori, anche se non so se poi sarà fatto, questo lo vedremo nei prossimi giorni in Senato, il ballottaggio. Idea che alla Camera era stata messa da parte dopo che aveva trovato spazio nella prima versione del provvedimento, del cosiddetto Mellonellum, perché ci aveva detto la ministra Casellati, l'ho detto anche nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, si erano ascoltati tanti esperti, la maggioranza dei costituzionalisti aveva fatto presente che il ballottaggio non è compatibile con il bicameralismo paritario che ancora è previsto nella nostra Costituzione. In Italia ci sono due Camere elette indipendentemente che danno entrambe la fiducia al governo. E la ministra si era vantata di aver ascoltato, quindi di non aver scelto di andare avanti a rullo compressore, e di aver, poiché aveva ascoltato, seguito i pareri e i consigli dei costituzionalisti e degli studiosi auditi, decidendo insieme ai partiti della maggioranza di togliere il ballottaggio dalla proposta del sistema elettorale. Ora, la domanda che io mi faccio è questa: i pareri di costituzionalisti oggi sono uguali a quelli di giugno? La Costituzione è la stessa del giugno scorso, l'unica cosa che è cambiata è che nei sondaggi a giugno Vannacci non faceva molta paura, mentre adesso fa tantissima paura. Ma non si può trattare una questione fondamentale come quella delle regole del gioco di composizione del Parlamento, che è una questione che rimanda a una legge che, pur essendo ordinaria, ha un impatto costituzionale, che quindi andrebbe fatta pensando agli interessi permanenti e di lunga durata del Paese, non agli interessi del momento della maggioranza in carica. Non si può affrontare questa questione così come il centrodestra mi pare stia facendo, ci vorrebbe più serietà, e ci vorrebbe una capacità di non essere condizionati dalle paure contingenti.
0: Noi come si dovrebbe affrontare? Ritorno subito da lei, Parrini. Ritorno da lei, però volevo anche andare dal senatore De Priamo per capire come dobbiamo allora affrontarla, se non si è malati di sondaggi, una variazione che comunque segna il passo. E abbiamo parlato di ballottaggio, ci arriveremo al ballottaggio, ma prima del ballottaggio sono davvero tanti gli appuntamenti che vi aspettano, ci aspettano, fondamentali in questo racconto.
2: Ma io diciamo che non, francamente, non comprendo quale sia la mancanza di serietà nella discussione che stiamo portando avanti. Collega Parrini parlava di un'ipotesi, quella del ballottaggio, che è legata ad alcuni emendamenti che probabilmente verranno presentati, la scadenza è tra meno di 2 ore e poi lo vedremo. Questo significa che c'è una discussione aperta. Io mi aspetterei a questa discussione un contributo da parte dell'opposizione, capire qual è la propria linea, che cosa pensa rispetto alla legge elettorale, se sia utile, come noi pensiamo, fare una legge elettorale tutto il contrario riguardando i sondaggi, fare quello che non è stato fatto negli ultimi anni, cioè una legge elettorale che punti a essere una legge elettorale per tante legislature. E perché pensiamo, abbiamo, come dire, la, presunzione di pensare che questa legge, questa proposta abbia queste caratteristiche. Perché

0: accaduto alla Camera, che lì abbiamo visto festeggiare i rappresentanti dell'opposizione per diciamo, la bocciatura di una proposta che voleva riportare la scelta sui parlamentari agli italiani. E, insomma, è tutta una discussione aperta. Quindi io inviterei l'opposizione a essere un pochino più costruttiva, a dirci magari cosa pensano che sia meglio cambiare di questa legge. C'è la possibilità di farlo, non è una legge blindata, tant'è che c'è una discussione aperta anche dentro la maggioranza e, ripeto, il ballottaggio ne è un esempio proprio evidente, perché c'è un dibattito pubblico, c'è un nostro senatore, il presidente Pera, una persona illustre, che è favorevole al ballottaggio, ma questo non significa che sia ad oggi una decisione presa. C'è anche un esponente, tanti esponenti del mondo accademico, tra cui Ceccanti, che è un ex parlamentare del PD, che è favorevole al ballottaggio, ma di questo si parlerà. La cosa essenziale della legge è soprattutto il concetto di assicurare o favorire la stabilità, che è un dato. La stabilità non è una parola così vuota, è un dato che ha un significato economico, perché un governo stabile, una legislatura piena come quella che tra pochi giorni, tra pochissimi giorni determinerà il massimo record di longevità per la Repubblica Italiana, per un governo della Repubblica Italiana, quello di Giorgia Meloni, significa più punti di PIL, significa un'economia che va meglio, significa una riconoscibilità internazionale migliore. Ma questo per noi ovviamente avviene in modo molto positivo con il governo di Giorgia Meloni, ma avviene a prescindere da chiunque vinca. Già di per sé la stabilità è un dato. Oggi io credo che si parlava di paura. Noi non abbiamo paura né dei sondaggi né tantomeno di alcuna forza politica, ma credo che anche le opposizioni non debbano avere paura di una legge che porta a che cosa? Ad un confronto democratico a viso aperto, dove vincerà chi avrà un voto in più. Io auspico che si vogliano vincere le elezioni passando per che tutte le forze politiche, quindi anche l'opposizione, voglia vincere le elezioni passando per il consenso, come ci dice tra l'altro la Costituzione, dei cittadini, quindi la sovranità popolare, e non attraverso accordi di palazzo, quello che abbiamo visto in precedenti legislature con leggi elettorali che non garantivano per definizione la stabilità.
1: A
0: Qualcuno
1: proposito di
0: dirà: ma la
1: stabilità, no,
0: stabilità.
1: senatore,
0: Sì.
1: ritorno subito da lei. Una stabilità raccontata, auspicata, che passa anche per cosa? Lo chiedo anche al senatore Parini, perché poi vorrei soffermarmi anche sulla questione primaria.
2: Ma tutti
0: Sì.
2: vogliamo la stabilità. Devo parlare io, no? Ho
0: Prego, prego.
2: capito? Sì.
1: Sì, il senatore Parini, poi arrivo subito.
2: No, no, no.
1: Prima,
2: Sì.
1: arrivo.
2: Grazie, grazie, non avevo capito. Dicevo che tutti vogliamo la stabilità, solo gli stupidi non vogliono la stabilità di governo, è senz'altro un valore. Io osservo questo, che non basta essere stabili, bisogna anche fare qualcosa. Questo governo è stato molto stabile, ma anche molto impotente e inefficace, non ha prodotto niente di utile per gli italiani, basta vedere i dati di ieri su cosa è successo al carrello della spesa in questi anni, più 30%, e cosa è successo negli
1: Ci
2: stessi anni
1: torneremo
2: agli
1: anche a questo
2: stipendi e
1: aspetto,
2: alle
1: valuteremo
2: pensioni,
1: insieme.
2: che non sono aumentate altrettanto. Quindi la stabilità è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Bisogna non essere provinciali. In Europa i governi più stabili sono in paesi che non hanno sistemi elettorali come quello che il centrodestra sta proponendo, un sistema elettorale che non viene usato in nessun paese del mondo. In nessun paese del mondo si forma il Parlamento nazionale con il premio di maggioranza così grande come quello che il centrodestra ha proposto. In nessun paese d'Europa si prevede che al deposito del programma le forze politiche abbiano l'obbligo, pena esclusione dalle elezioni, di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio, cosa che lede evidentemente le prerogative del Presidente della Repubblica e sta in conflitto con lo spirito della nostra Costituzione. E poi questa legge elettorale per noi non ridà potere di scelta ai cittadini, anzi glielo toglie. In quella attuale ci sono i collegi uninominali con cui si eleggono il 37% dei parlamentari. I collegi uninominali consentono, anche se sono molto grandi, un rapporto diretto tra eletti e elettori, quelli vengono tolti. E al momento, visto che il senatore De Priamo giustamente mi invita a valutare il testo ad oggi, noi abbiamo di fronte agli occhi un testo che è una riedizione del famoso Porcellum di Calderoni, cioè un testo che prevede che il Parlamento al 100% sia formato da nominati dalle segreterie dei partiti e che i cittadini non contino assolutamente nulla.

0: nella scelta dei parlamentari. Le do una notizia: il Partito Democratico presenterà, insieme alle altre forze politiche, tra pochi minuti, emendamenti per un ripristino delle preferenze e quindi della scelta dei cittadini per quanto riguarda i parlamentari, ma che sia una cosa seria, perché l'emendamento a cui ha fatto riferimento il senatore De Priamo, bocciato alla Camera, non ha la sua bocciatura prodotto la nostra esultanza perché siamo contrari alle preferenze. Noi siamo favorevoli alle preferenze sul serio, cioè per tutti gli eletti. La proposta del centrodestra era una proposta di preferenze per finta, perché se passasse quell'emendamento, passeremmo da un Parlamento testo attuale al 100% fatto di nominati a un Parlamento fatto al 70-80% di nominati. E io vi domando, ma che cambia se 7 parlamentari su 10 sono comunque scelti a tavolino in una stanza da 5 leader di partiti e non da milioni di italiani? Io credo che non dobbiamo prendere in giro le persone. Ecco, vedo questa tendenza a raccontare le cose in una maniera che non tiene conto, della realtà. La stabilità di governo, torno su questo punto perché è molto caro a tutti, la si può conseguire senza fare leggi che vanno in contrasto con principi fondamentali della nostra Costituzione. La si può ottenere mantenendo un ragionevole equilibrio tra governabilità e rappresentatività, con un premio di maggioranza più contenuto, dando la parola ai cittadini senza prevedere lesioni delle prerogative del Presidente della Repubblica, come prevede questo disegno di legge con l'obbligo di preindicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, che è un elemento di premierato, cioè un tentativo di far rientrare dalla finestra il premierato che è uscito dalla porta, perché dopo la sconfitta al referendum di marzo, ovviamente il centrodestra ha messo in un cassetto l'idea di elezione diretta del Presidente del Consiglio, perché non avrebbe mai vinto il referendum
1: Senatore, lei.
0: costituzionale. Quindi si cerca, con una legge ordinaria, mi faccio concludere questo ragionamento, di modificare gli equilibri costituzionali che non si riesce a modificare con una riforma costituzionale, perché c'è il referendum, quindi va data la parola al popolo. Noi non contestiamo che si cerchi la stabilità, la si sta cercando in una maniera disordinata, confusa, senza dialogare con l'opposizione, con atti di prepotenza in Parlamento perché non si è coinvolto minimamente il fronte dei gruppi parlamentari di minoranza, e con un testo che è un testo scombiccherato, che infatti ad ogni momento critico, ad ogni curva difficile, cambia, e vedrà che cambierà anche al Senato rispetto a quello che è uscito dalla Camera.
1: Cambierà il Senato, lo chiediamo anche al senatore De Priamo, ma poi ritorno da lei, Parrini, perché per arrivare a questa stabilità non possiamo non tornare sul tema delle primarie, anche perché abbiamo bisogno anche di capire che strada si sta seguendo. Però l'avevo interrotta non per non farla concludere, perché vedevo soprattutto su forma e contenuto e sugli emendamenti di sentire il senatore.
2: Sì, mi sa che il tema delle primarie non è più tanto popolare dalle parti del PD, ma questo ce lo dirà Parrini. In realtà, certo, cambierà perché, ad esempio, dobbiamo ripristinare il tema appunto delle preferenze, che non sono affatto preferenze, tra virgolette, finte, sono preferenze vere perché il capolista è un capolista, quindi equivale come, diciamo, un candidato ad un collegio uninominale, cioè il cittadino, l'elettore ha una conoscibilità massima di quello che sarà il capolista e quindi potrà valutarlo, ma in più potrà esprimere delle preferenze se auspicabilmente l'emendamento questa volta completerà, diciamo, il suo corso sia al Senato ma poi anche alla Camera e potrà quindi avere un giusto diritto di scelta che noi ripristiniamo. Poi che adesso improvvisamente, dopo l'esultanza in occasione della bocciatura delle preferenze, il PD ora lo presenta, ma non era, diciamo, alla Camera non aveva presentato alcun emendamento sulle questioni delle preferenze. Ben venga, sarà un contributo utile. Almeno abbiamo una posizione chiara, così come vorremmo capire qual è la legge elettorale ideale per il PD, perché la legge elettorale attuale, ricordiamolo, perché qualcuno potrebbe dire: ma voi cercate la stabilità, ma c'è stata con questo governo e questa legislatura, ma c'è stata per una circostanza particolare, cioè il fatto che il centro-sinistra in quel momento è andato diviso, non è andato unito. Qui adesso stanno litigando lo stesso, quindi non si può mai sapere, però probabilmente ci dovrebbe essere una coalizione, come poi è giusto in una democrazia compiuta che ci siano delle coalizioni che si confrontano. Ecco, la nostra legge elettorale vuole garantire che la nostra sia una democrazia compiuta, matura, nella quale ci sono c'è chiarezza per l'elettore, chi si confronta e l'indicazione, che è del tutto coerente con la Costituzione, perché poi è ovvio che sarà il Presidente della Repubblica a dare l'incarico, ma l'incarico che dà il Presidente della Repubblica è un incarico che deve, come dire, tenere conto ovviamente delle istanze degli elettori, perché non abbiamo nessuna previsione nella Costituzione di un incarico dato dal Presidente della Repubblica su spinta politica, perché avremmo altrimenti ovviamente una diversa configurazione di Presidente della Repubblica, ed è un incarico che gli elettori, come dire, sosterranno attraverso un'indicazione, ma per noi è molto più coerente, molto più chiaro soprattutto e trasparente che il cittadino, l'elettore, sappia quando si andrà a votare che noi di Fratelli d'Italia sosteniamo Giorgia Meloni che faccia nuovamente la Presidente del Consiglio, e la sinistra, non so chi, addirittura chi ha proposto persone così non attive sulla scena politica, ma questo è un dibattito loro, ma alla fine ci sarà un candidato, immagino, e i cittadini si pronunceranno su quello. Secondo noi questo è un valore, questo rafforza non solo la democrazia, ma contrasta anche l'astensionismo crescente, c'è disaffezione al voto. Noi pensiamo che con una legge elettorale che dice chiaramente che tu puoi scegliere, diciamo, la coalizione che vuoi che governi l'Italia, che tu puoi scegliere e contribuire alla scelta dei parlamentari che poi ti andranno a rappresentare lì, sicuramente riavvicina gli elettori rispetto
1: Sulla
2: all'astensionismo crescente
1: partecipazione
2: di
1: degli
2: ieri.
1: elettori sarebbe bello soffermarsi, ma mi piacerebbe anche analizzare con voi ancora di più la legge elettorale, anche perché è un tema, volevo trattarne altri con voi, il tempo a mia disposizione non è tantissimo, ma è un tema sicuramente caldo che sta interessando tutti. Prima di chiudere, poi voglio chiedervi anche un'altra cosa velocissima, volevo ritornare dal senatore Parrini su quel chi giocherà questa partita, velocissimo, perché poi devo chiedervi un'altra cosa e chiudiamo.
0: Molto velocemente, io ho trovato stucchevole il dibattito estivo, primarie sì, primarie no, perché lo ritengo del tutto prematuro. Credo che in questo momento si debba discutere di altro, cioè di quello che interessa ai cittadini. Noi siamo un paese che sta attraversando una crisi sociale ed economica importante, prezzi dei carburanti alle stelle, prezzi dei generi alimentari alle stelle, stipendi e pensioni che fanno fatica a tenere il passo dei prezzi, le piccole e medie imprese che fronteggiano grandi difficoltà. Siccome ci dobbiamo rivolgere agli italiani, io ne incontro tanti di italiani. Gli italiani oggi domandano al centro-sinistra di costruire rapidamente, a partire dalle battaglie comuni che abbiamo fatto in Parlamento, un programma per il paese. Io credo che la priorità sia questa, costruire un programma per il paese. Quando avremo definito una cornice programmatica, e credo che lo faremo presto, sceglieremo insieme il
1: Anche chi?
0: modo con cui individuare il candidato alla presidenza del Consiglio. Saranno le primarie, se fossero le primarie, io sarei, come si può dire, prontissimo a cimentarmi in quella campagna elettorale. Sono entrato in Parlamento grazie alle primarie, non mi fa paura il voto dei cittadini, è un sistema che è all'origine del Partito Democratico, chi ne ha paura e lo demonizza sbaglia. Scegliamo un altro sistema, individueremo il candidato in un altro sistema, però prima il programma, le
1: Qui
0: cose da fare per l'economia, per
1: dobbiamo
0: la
1: attendere
0: sicurezza,
1: ancora. Dobbiamo
0: per la sanità.
1: attendere ancora, quindi ci riaggiorneremo anche su questo, così come ci riaggiorneremo anche su tanti temi.
0: Manca un
1: Prima di.
0: anno alle elezioni, si può attendere qualche mese, non c'è nessuna fretta. Non.
1: Le stavo
0: Io
1: chiedendo i
0: quando vado,
1: tempi,
0: guardi,
1: qualche
0: quando
1: mese.
0: vado in distretto sanitario a fare la spesa o al bar o a prendere le mie figlie a scuola, incontro persone che mi parlano dei problemi della sanità, di quello che non è stato fatto per la sicurezza e per il lavoro. Domande sulle primarie non me ne fa nessuno.
1: Nessuno, ma noi anche di altri temi parleremo anche di consumi, di prezzi che preoccupano, di una realtà complicata per tanti. Prima di salutarvi velocissimamente voglio aprire e chiudere una parentesi con voi perché voi avete parlato di partecipazione popolare anche come affluenza e affezione al Palazzo delle Istituzioni. In questi giorni abbiamo tanto parlato del malore di Di Battista e della scelta di Dario Franceschini di condividere con il suo pubblico e con il suo elettorato, e non solo, con tutti i comuni cittadini, con chi sta attraversando periodi complicati come il suo, temi personali molto molto delicati. Noi abbiamo letto in queste scelte anche di condivisione e a volte anche di dubbi su quello che, sulle modalità, su quello che si stava dicendo come delle scelte coraggiose che però hanno avvicinato un pochino di più i protagonisti dei Palazzi del Potere potere alla gente comune. Anche questa è partecipazione, anche questa è una condivisione che voi come leggete? Davvero ve lo chiedo perché lo abbiamo chiesto anche, ce lo siamo chiesti con i nostri telespettatori, lo abbiamo chiesto a tante persone comuni, ma lo voglio chiedere anche a voi che invece protagonisti di questi palazzi lo siete. Come avete letto anche la scelta di condivisione di problemi personali non semplici? Lo chiedo prima.
2: Inizio io.
1: Prego.
2: Sì, velocissimamente. È stato molto positivo perché sono segnali di anche svelenimento attraverso l'esposizione dei propri problemi personali. Ovviamente esprimo solidarietà ad entrambe, sia Franceschini che a Di Battista, su due situazioni molto diverse, ma entrambi si sono, come dire, hanno dimostrato fragilità, e questo aiuta tutte le persone fragili che non hanno un profilo pubblico, che non hanno una notorietà, ma che magari hanno bisogno di riconoscersi anche in chi affronta la fragilità.
1: Di non sentirsi soli.
2: Non sentirsi sola, e sveleniamo anche un po' quei leoni da tastiera che spesso usano solo insulti e aggressività nel dibattito, che
1: sono
2: invece
1: d'accordo.
2: Va svelenito.
1: Senatore Parrini, veramente pochi secondi.
0: Sì, intanto mi lasci mandare un abbraccio a Dario Franceschini e un grande augurio di pronta guarigione a Alessandro Di Battista.
1: E ci uniamo all'abbraccio.
0: Io credo che sia giusto che i rappresentanti politici parlino delle loro fragilità, delle loro debolezze, perché sono persone come tutte le altre, si ammalano, stanno male e possono avere problemi, e non si devono nascondere, non ci si deve isolare, non si deve avere paura a parlare delle proprie fragilità. Quindi in questo senso credo che...
1: Anche questo è un modo di far squadra e sistema.
0: Sia stato compreso da tutti i cittadini che c'è stata una compattezza, ecco, nelle reazioni di fronte a queste...
1: Ci tenevo a sentire anche il vostro punto di vista. Grazie senatore De Priamo, grazie al senatore Parrini per essere stati con noi, e perdonatemi, veramente il tempo oggi è tiranno. Io vi ringrazio per essere stati con noi, perché anche voi avete però accennato a dei temi fondamentali, e uno tra i temi fondamentali è sicuramente la scuola, tra il caro totale che sta interessando i nostri consumi, i prezzi, anche un caro libri preoccupa e non poco. L'arrivo di settembre ci avvicina anche sui banchi di scuola, non solo avvicina i nostri ragazzi ma anche i più adulti, noi genitori. Sentite questo servizio di Travaglini, guardate.
3: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine: sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.
1: E questo era il punto fatto da Antonello Travaglini. Ne parlavo con Daniele Grassucci, che ci ha raggiunto in studio, direttore di scuola.net. Ben ritrovato, perché in questi momenti ci ritroviamo sempre a fare il punto della situazione, un punto che gioca sempre un po' a sfavore nostro.
4: Sì, è vero, perché ad esempio parlavamo prima del fatto che sui libri di testo, ad esempio, è stata introdotta una normativa che limita lo sconto sul prezzo di copertina al 15%. Questa è servita un po' a tutelare il libraio sotto casa, le cartolibrerie, che giustamente devono continuare a sopravvivere, ma che di solito vendono il libro al prezzo di copertina. Per contro, la grande distribuzione organizzata e i grandi shop online erano in grado di offrire sconti superiori. Chiaramente, immaginate in alcune situazioni arrivare anche a sconti del 30% per le famiglie famiglie si tratta di un bel risparmio che poteva rendere il nuovo competitivo con l'usato. Oggi questo risparmio comunque c'è, è possibile, quindi io invito tutte le famiglie comunque a non comprare un libro al prezzo di copertina, ma di andare a trovare quelle situazioni in cui o attraverso un buono sconto o attraverso uno sconto sul nuovo comunque si possa risparmiare. E poi attenzione all'usato. L'usato, ecco, può dare dei risparmi, ma nel contempo magari si può comprare una vecchia edizione che non funziona più, oppure molti libri oggi hanno un supplemento digitale allegato e quindi se il professore vuole usare quel supplemento, molto spesso col libro usato quel supplemento non si può utilizzare perché la licenza non è trasferibile. Questi sono tutti i punti che non mi sono inventato io, ma che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, anzi per la concorrenza e il mercato, quindi l'antitrust, ha messo nero su bianco in un rapporto che è stato chiuso a dicembre e che ha in qualche modo evidenziato le criticità su questo mercato. Quindi non ci sono reati, non ci sono profili di reato, ma ci sono comunque delle criticità.
1: A proposito di criticità, il 14 settembre gran parte delle scuole daranno il via ufficiale a questo anno scolastico, qualcuno ancora prima. Leggevo che in Emilia Romagna l'apertura anticipata addirittura ha dettato un nuovo modello scolastico perché non si parla solo di lezioni ma anche di attività ricreative. Sì. Una scuola a cui si sta approcciando anche in maniera diversa quest'anno.
4: Sì, allora diciamo che da noi la scuola corrisponde anche come un'agenzia che aiuta i genitori, un'agenzia di welfare, cioè non è solo un'agenzia che eroga formazione, ma che aiuta anche a tenere i figli, soprattutto i più piccoli. E c'è un problema però legato alla durata delle vacanze estive, che sono appunto tra i 2 e i 3 mesi. È il periodo di sospensione didattica più lungo che esiste in Europa, 13 settimane, siamo i numeri uno da questo punto di vista. Per contro le famiglie non hanno tutte in quelle 13 settimane la disponibilità di poter lasciare i figli a qualcun altro e quindi si stanno sperimentando dei modelli alternativi. Anche le scuole aperte d'estate, quest'anno ci sono state diverse scuole, grazie ad un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno offerto dei servizi di questo tipo durante l'estate. L'Emilia Romagna ha cercato di rendere questo un po' strutturale all'interno della regione, però ecco, stiamo parlando di iniziative a macchia di leopardo che invece dovrebbero diventare strutturali.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le nostre strutture sono pronte per utilizzare questo come modello formativo?
4: No, è quello l'altro grande problema, che oggi abbiamo il caldo che ci sta mangiando opportunità di apprendimento. E questo però non vale solo per le scuole aperte d'estate, perché adesso abbiamo visto il caldo arriva fino a settembre inoltrato e si inizia a presentare a maggio. Quindi è un problema che comunque dovremmo affrontare e purtroppo siamo molto indietro, perché solo il 7% delle scuole italiane è climatizzato, nelle Marche sono arrivati al 30%, quindi è la regione che sta più avanti. Quindi dobbiamo mettere in conto adesso un investimento molto forte su questo. Però c'è un problema, che le scuole non sono dello Stato, sono degli enti locali e quindi questo rende molto più difficile riuscire a portare avanti un piano di sviluppo di questo tipo, perché bisogna passare per comuni e province, perché i comuni gestiscono le scuole fino alle medie, fino alle elementari, dalle medie alle superiori e le province.
1: Dobbiamo un po' premere sull'acceleratore, sì. E cercare anche di creare una sinergia perfetta, non facile, un equilibrio perfetto tra le varie istituzioni territoriali. A proposito invece delle novità, abbiamo detto le criticità che a volte un nuovo metodo anche di approccio alla scuola possono aiutare. Parliamo di novità, soprattutto quelle introdotte ad esempio sul decreto sull'accesso alla facoltà di medicina. Leggevamo dati proprio di queste ultime ore, 60.000 i ragazzi che proveranno. E poi ci sono anche piattaforme gratuite a proposito del web e della tecnologia che avanza e che a volte arriva a supporto anche dei momenti più complicati di accesso alla nostra istruzione.
4: Sì, oggi il primo settembre inizia il semestre filtro, quindi non si entra più a medicina attraverso un singolo test d'ingresso. Questo stiamo parlando delle università pubbliche, perché le università private funzionano ancora con il vecchio test d'ingresso. Quindi ci sono 3 mesi di lezioni e poi due sessioni di esame su 3 materie, chimica, fisica e biologia, e praticamente quindi gli studenti, invece di dover, almeno sulla carta, di dover spendere in preparazione privata per potersi preparare al test, vengono preparati dall'università. Lo scorso anno le cose non hanno funzionato benissimo, mancavano piattaforme, mancavano le simulazioni che sono essenziali alla preparazione. Quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca ne ha sviluppate ben 2. Quindi ci sono, una si chiama Semestre Aperto, l'altra si chiama Progetto MOOD, si trova tutto ecco, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, dove gli studenti da oggi fino al 10 dicembre, che è la prima prova d'appello, potranno prepararsi non solo seguendo le lezioni, ma anche usando del materiale online, gratuitamente.
1: Scuola.net è sicuramente un osservatorio privilegiato anche da questo punto di vista per seguire quelle che sono tutte le novità. Voi continuerete a seguire, Daniele, quello che succede un po' anche in questo accesso alle scuole. Il nostro Antonello Travaglini invece ha cercato di sentire anche quello che era il sentiment dei tanti che si stanno approcciando a questo nuovo anno, che siano universitari, che siano anche studenti di scuole medie e primarie. Vogliamo sentire che cosa hanno detto? Resta con noi perché poi voglio fare un fuori programma.
5: Dal primo anno che vendo, fino adesso non ho mai venduto e sto comprando comunque usato perché comunque il 40% è uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi. Per un figlio dovrei spendere 450 euro di libri, quindi se già ne spendo 40% meno i 4,50 siamo insomma una bella cifra.
6: Alcune cose no, perché sono molto richieste e quindi venendo qui il primo settembre non si trovano. Però sicuramente si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato, però insomma, diciamo il 20% se il libro è in buonissime condizioni. Ecco, tre figli che sanno che studiano, stanno al liceo, quella grande sta all'università, è una grande agevolazione.
7: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invii un messaggio con la tua lista intera e noi te la facciamo già tutta pronta. Vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo o comunque senza girare altri banchi.
1: Volevo farti ascoltare questa intervista e soprattutto le preoccupazioni dei nostri genitori, dei genitori che come noi si approcciano a questo anno, perché abbiamo parlato tanto di caro libri, ma voglio parlare proprio di caro prezzi. Collegato con noi dovrebbe esserci anche Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Ben trovato. Ecco, volevo approfittare, Presidente, di avervi tutti e due insieme, perché di caro libri sicuramente dovevamo necessariamente parlare, ma questo si va ad aggiungere ad un caro prezzi generale che sta preoccupando e non poco gli utenti. È un aumento significativo che va davvero trasversalmente in tutti i settori. Che anno sarà? Scolasticamente parlando e non solo.
8: Mi piacerebbe tanto essere positivo, pure perché dopo il ritorno dalle vacanze uno vorrebbe anche approfittare del relax e del riposo che ha fatto. Il problema è che non ci si può mai assopire, soprattutto a settembre, perché il caro libri torna una volta l'anno, ma il caro prezzi purtroppo a me è costante. Noi ogni settimana andiamo a analizzare i dati MIMIT e da anni ci siamo accorti che la situazione non era proprio positiva o che andava nella direzione auspicata. Come sa, in questi giorni tra l'altro anche il Sole 24 Ore non ha fatto nient'altro che suggellare quello che noi rileviamo da tempo, ovvero che ci sono i beni primari, i beni essenziali che hanno raggiunto quote veramente insopportabili e che con 100 euro di spesa di 5 anni fa oggi ne dobbiamo aggiungere altre 30 e quindi sono 130 per comprare gli stessi identici prodotti. Non è solo il tema del cambiamento climatico che incide su frutta, verdura, ortaggi e prodotti da banco, non è soltanto il tema energia, dalla pompa al carburante, tutto un insieme di fattori, ma certe volte c'è anche un po' di avidità.
1: Presidente, ti aggiungo soltanto un tassello, un'altra piccola variabile. L'ultima agenzia riportava a proposito del caro carburanti, ancora 2,10 e 2,20 sulle autostrade. Leggevo gli ultimi dati, continuano ad arrivare agenzie che un po' ci lasciano sempre col fiato sospeso per la nostra quotidianità sempre più complicata.
8: Beh, sai che cos'è? Che poi tutti quanti diciamo la stessa cosa, no? I stipendi sono quelli e il carrello invece diventa sempre più piccolo, perché non è che se non aumenta lo stipendio non può di conseguenza aumentare il nostro carrello, quindi dobbiamo fare delle scelte. Mi dispiace soltanto dire che spesso le scelte sono a ribasso anche sulla qualità, e qui c'è gente che sta iniziando a rinunciare a comprare frutta e verdura, e questo non va assolutamente bene, perché fin quando non compriamo le merendine, i prodotti processati, sono il primo a dirlo, non lo fate, risparmiate e guadagnate in salute, ma quando hai il pesce, la carne, la frutta e la verdura a doverne rinunciare e magari in famiglia non c'è un solo reddito, uno e mezzo, inizia a essere preoccupante la situazione. Poi si aggiungerà la bolletta dell'energia e del gas, che quest'anno sarà più salata, l'energia in particolar modo a settembre sarà particolarmente rilevante, avete visto il caldo afoso di quest'estate e quindi i condizionatori sono partiti, e quest'anno anche il gas si riproporrà di nuovo con le stesse condizioni del 2022, perché gli stoccaggi sono mezzi pieni, se vogliamo vederli positivamente, mezzo vuoto invece in altro senso, i prezzi stanno incrementando in maniera vertiginosa, speriamo che la reattività dei governi sia tempestiva, perché purtroppo me invece...
1: Luigi, stavo dicendo che su dei temi torneremo insieme a parlarne necessariamente, però spero di ritrovarti con qualche quotazione, qualche percentuale un po' più alta. Si tratta di scelte, di approccio, veramente 10 secondi, è una questione di approccio.
4: Sì, ad esempio,
1: di un anno, una scelta o
4: ci,
1: di
4: sono,
1: una vita
4: ci sono opportunità nel mercato dell'usato anche per i vestiti, su piattaforme che permettono, quindi famiglie, anche il mercato dell'usato
1: pensiamoci,
4: sui vestiti,
1: pensiamoci.
4: Può essere un modo per risparmiare.
1: Pensateci anche voi.

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Breve un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
3: Prenotato da soli?
4: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
9: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare. Ma una è facile per tutti, la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
11: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia sotto un aereo ucraino. Raid incrociati tra Russia e Ucraina. Zelensky denuncia 12 vittime. Prova a gettare acqua sul fuoco. Il presidente Pezeskian, che alle minacce di Trump risponde: noi lavoriamo ancora per un accordo. Intanto il segretario all'esercito americano Driscoll si dimette. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, il ministro Piantedosi, provvedimento necessario ma confido sia l'ultimo. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco sarà un iter a tappe e monitorato. Vacanze agli sgoccioli per gli studenti al nord. Il 7 settembre sono alla Campanella Bolzano. In Emilia Romagna già aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie. Roma spettacolo, 4-0 su Lecce. Giallorossi in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 con il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano ai quarti degli europei. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. I bombardamenti russi non danno tregua all'Ucraina, sesto giorno consecutivo di sofferenza per la capitale Kiev, colpita da missili e droni, si registrano almeno 7 vittime, 18 feriti. L'Ucraina replica tornando a colpire il porto strategico di Ust-Luga sul Mar Baltico. E Zelensky annuncia nuovi colloqui con gli americani per indurre Mosca ad un accordo sulla cessazione del conflitto. Sentiamo Katia Cerratti.
12: Armi antiaeree ed esplosioni risuonano in tutta l'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo le truppe di Mosca bersagliano senza tregua il paese con violenti raid, missili e droni e ancora vittime, feriti e distruzione. Attacchi che colpiscono al cuore la capitale Kiev e la regione circostante e soprattutto i civili. Gli incendi innescati dalle bombe divampano con violenza e non danno scampo a chi cerca di fuggire. A Borispil, un distretto di Kiev, l'impatto di missili e droni su un condominio, un'attività commerciale, ha lasciato a terra vittime e feriti, tra cui anche un bambino. E ai residenti della città di Dnipro non resta che rimanere barricati nei rifugi, come raccomandano le autorità militari, dopo i violenti incendi divampati nella zona. Tutto questo avviene proprio mentre i bambini ucraini tornano a scuola dopo la pausa estiva. Kiev intanto reagisce e colpisce importanti infrastrutture petrolifere in territorio russo, nella regione di Samara e il porto di Ust-Luga sul Mar Baltico. Nel frattempo resta comunque attivo il canale diplomatico. Zelensky ha confermato colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per definire la data di una loro visita in Ucraina e spingere Mosca verso la fine delle ostilità, pur avvertendo che l'intelligence segnala la volontà del Cremlino di proseguire la guerra.
11: Russia a sua volta raggiunta ancora da droni ucraini, dicevamo, a colpire vitali infrastrutture logistiche. Putin in Kirghizistan, dove in giornata in agenda è l'incontro con Erdogan e con il presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca un nuovo attacco a Roma per il ruolo dato quale consulente del Ministero della Difesa all'ex ministro ucraino della Difesa Fedorov. Replica il ministro della Difesa Crosetto: capisco che preferirebbero che le scelte per l'Italia potesse farle qualcuno che senta prima Mosca, ma per adesso non è ancora così e si ragiona pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Nel Golfo intanto altri spari su una petroliera in transito da Hormuz. Pezeshkian tende la mano ribadendo che ritiene ci sia ancora spazio per il dialogo. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. Al cuore di tutte le tensioni nella guerra tra Iran e Stati Uniti resta lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto a largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi americani e i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche, avvertendoli che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti in ogni momento. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a giugno scorso a Islamabad, quello in cui si erano impegnati. L'Iran farà lo stesso nel caso, comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian ribadisce poi che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo. Roma.
11: Restiamo nel Golfo Persico, gli Stati Uniti valutano ulteriori attacchi nell'area di Hormuz, lascia intanto in aperta polemica con Exet e con la strategia seguita nelle ultime settimane dall'amministrazione il segretario all'esercito Driscoll. New York, l'inviata Marzia De Giuli.
13: Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da luglio è tornato a colpire nel mirino 2 lanciarazzi sull'isola di Larab, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Exet, sulla cui possibile candidatura alla Casa Bianca Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano: riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sull'ottima intesa con il presidente cinese Xi Jinping. Sull'Iran è stato relativamente inattivo, ma non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, dice Trump. E a chi gli chiede conto della presenza del ministro russo al G20 del North Carolina risponde: io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio.
11: Veniamo all'inchiesta su quanto accaduto ad Aarau, Svizzera, quell'attentato costato la vita ad una connazionale, una 22enne. È stato fermato un 43enne che avrebbe agito da solo, anche se si continua ad indagare per ricostruire il movente. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviata Romana Fabrizi.
14: Sì, la polizia sta facendo gli accertamenti, gli investigatori hanno confermato che non faranno altre dichiarazioni ufficiali fino a domani alle ore 14, quando ci sarà un punto stampa per informare appunto l'opinione pubblica. La polizia non bossoli di interrogare l'uomo, vogliono escludere che ci sia stato un altro complice nell'attacco. Intanto arrivano dai media diverse indiscrezioni, alcune che si contraddicono tra loro. Prima, in un primo momento, era stato detto che l'uomo era stato fermato in auto. Adesso alcuni media riportano invece che si sarebbe consegnato alla polizia cantonale, si sarebbe costituito. Altri dicono ancora che invece è stato fermato fuori dal cantone dove è accaduto l'attacco, dove c'è stato il rave. Si tratterebbe appunto di un uomo con problemi psichici che è ossessionato dalle armi, che tuttavia possedeva legalmente tutte indiscrezioni. Come ci sono alcune speculazioni sul fatto che dopo aver colpito i ragazzi che uscivano dal rave e Maria Spinelli, l'uomo abbia continuato a sparare su un campo rom lì vicino, proprio di fronte al rave. Nei fatti invece, se parliamo di fatti, è terminata l'autopsia su Maria Spinelli, la vittima italiana, la ragazza di 22 anni vittima di questo attacco. La madre potrà fare il riconoscimento formale e poi comincerà l'iter per il rimpatrio della salma in Italia. E poi la stampa svizzera sottolinea invece come di fatto, e questo veramente è un dato di fatto, adesso nel paese la gente inizia a non sentirsi più sicura come prima. Per il momento è tutto, a voi.
11: Wicklow in Irlanda, Wicklow della difesa, Consiglio europeo, si parla non soltanto del conflitto in Medio Oriente, ma anche inevitabilmente della rinnovata tensione con la Russia, degli ultimi bombardamenti subiti dall'Ucraina. Andiamo in diretta dall'inviata Marilu Lucrezio.
15: Sì, noi ci troviamo a un'ora a sud di Dublino, Wicklow, nella contea. Sono riuniti in questo momento i 27 ministri della difesa e si parlerà tantissimo di Kiev, si cercherà di sbloccare, ci sono delle pressioni da parte dell'Unione Europea per sbloccare 6,6 miliardi di fondo europeo per la pace, sono aiuti militari, si parla di cooperazione tra le industrie della difesa europea e ucraina. E poco fa è intervenuta Kaja Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione, e ha detto che i mesi più duri per l'Ucraina sono stati, per quanto riguarda la mortalità, la popolazione, luglio e agosto, e quindi la Russia sta alzando il tiro. Kiev ha bisogno di missili intercettori, ci sono paesi che li hanno e sono in scadenza, e ha chiesto proprio di inviarli a Kiev. Si parlerà anche di Hormuz, dello spazio, perché è un fattore chiave per la difesa. E poi Kallas ha parlato anche della Cisgiordania. I video che provengono da lì sono inquietanti, tutti gli stati membri li hanno condannati, ha detto, e ci sono paesi che hanno chiesto proprio il blocco del commercio con i territori occupati, però si aspetta un intervento della Commissione, non c'è ancora una proposta perché molti paesi non sono d'accordo per intervenire. E domani sempre qui si riuniscono i ministri degli esteri, per l'Italia il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
11: Il governo ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione di Schengen verso la Spagna. Madrid ha fatto lo stesso verso il nostro paese. Alberto Gioffreda.
16: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa. Il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'ex

0: slava e spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
1: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
0: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
2: Una questione è questa che continua ad animare il confronto tra le forze politiche. Scadono oggi intanto i termini per presentare gli emendamenti alla riforma elettorale. Sentiamo in diretta Alberto Puoti.
3: Sì, tutta la maggioranza è compatta sulla linea che riguarda i migranti. Intanto il sottosegretario leghista Morelli a Ceuta testimonia una situazione di crisi e dure però restano le opposizioni sulla proroga della sospensione di Schengen. Intanto, come dicevi, fra pochi minuti scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al Senato per la legge elettorale. Al centro del dibattito in questo momento è soprattutto l'ipotesi del ballottaggio che è accarezzata da diversi esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia, contrastata invece dalla Lega, prevederebbe la quota, il doppio turno e per le coalizioni che raggiungono il 40%, e Balboni da Fratelli d'Italia afferma che è necessario per la stabilità. Sentiamo dallo stesso partito De Priamo.
4: Si fonda sul concetto di determinare una governabilità, una stabilità che ovviamente non dipende solo da una legge elettorale, ma che una legge elettorale che indica dal giorno dopo, da un'ora dopo le elezioni, chi ha vinto, chi ha perso, chi governerà, chi sarà all'opposizione. E, insomma, è tutta una discussione aperta, quindi io inviterei l'opposizione a essere un pochino più costruttiva.
3: Ma sul tema della legge elettorale le opposizioni annunciano invece battaglia in piazza, anche in Parlamento, per contrastare una maggioranza che secondo loro è dettata anche dai sondaggi, dalla paura di Vannacci. E su questo sentiamo dal Partito Democratico Dario Parrini e poi linea a voi.
5: Adesso l'elemento dominante all'interno del centrodestra è la paura di perdere voti a favore di Vannacci, e quindi si ritira fuori, anche se non so se poi sarà fatto, questo lo vedremo nei prossimi giorni in Senato, il ballottaggio.
2: La cronaca con il caso della cosiddetta famiglia del Bosco, che registra una tappa importante perché il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato via libera al percorso per il ricongiungimento. C'è l'ok, ma dovranno seguire i piccoli un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Vacanze estive che stanno per concludersi per centinaia di migliaia di studenti e anche per i genitori. È già tempo di conto alla rovescia in vista della nuova campanella, nuovo anno scolastico. In Emilia Romagna, in alcuni comuni, riaperti in via sperimentale gli istituti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Serena Biondini.
6: Ho portato mio figlio che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
7: Prendi lo zainetto, saluta babbo e a dopo.
8: Ciao ciao.
9: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più.
8: in un'estate che diventa sempre più lunga.
9: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari, per tante famiglie l'estate finisce così.
10: Normalmente come avreste fatto?
11: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
12: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
13: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
9: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
14: Si cerca di fargli fare cose diverse, della TV, dei videogiochi, ma...
9: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
15: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità. Aranciata.
9: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
16: Un animale preferito?
17: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
18: Uno scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
2: Altro tema legato al ritorno a scuola, il caro libri. Allora ascoltiamo le testimonianze, le voci raccolte a Roma da Antonello Travaglini a Lungotevere Oberdan, dove si vendono testi di seconda mano.
19: È il primo anno che vendo, fino adesso non ho mai venduto e sto comprando comunque usato, perché comunque il 40% è uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi. Per un figlio dovrei spendere 450 euro di libri, quindi se già ne spendo 40% meno i 4,50 siamo insomma una bella cifra.
20: Alcune cose no, perché sono molto richieste e quindi venendo qui il primo settembre non si trovano. Però sicuramente si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato, però insomma, diciamo il 20% se il libro è in buonissime condizioni. Ecco, tre figli che sanno che studiano, stanno al liceo, quella grande sta all'università, è una grande agevolazione.
21: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invii un messaggio con la tua lista intera e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo o comunque senza girare altri banchi.
2: In Sicilia 200 roghi in 48 ore, incendio anche nel quartiere Zappulla, Taormina. Allora andiamo subito a vedere la situazione in diretta con Antonella Gurrieri.
22: Sì, è una situazione veramente complicata. Lo vedete, c'è molto vento e questo non aiuta i vigili del fuoco nell'opera di spegnimento, perché i roghi continuano a riaccendersi. In azione ci sono Canadair, ma anche elicotteri. Viene difficile anche per loro andare a prendere l'acqua proprio qui di fronte sul mare. Vedete, in questo momento c'è un elicottero che sta caricando acqua nel serbatoio, non ha facile accesso al... Cosa sta accadendo? Se l'operatore può inquadrare una riposo passata.
2: Abbiamo qualche problema, lo avrete intuito nel collegamento da Taormina, ma siamo riusciti a percepire l'intervento documentato dalle immagini di un elicottero che sta adoperandosi per spegnere uno di questi incendi. Incendi che in buona parte della penisola in questa lunghissima stagione estiva sono favoriti anche dall'arsura, da condizioni meteo diciamo così particolari. In studio con noi il maggiore Domenico Maione del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, bentornato.
23: Di nuovo, buongiorno.
2: Qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore, soprattutto nelle aree del sud dove insistono ancora condizioni che vedevamo particolari?
23: Diciamo che è finito agosto, inizia settembre, più o meno con le stesse condizioni meteorologiche, siamo sotto alta pressione, quindi in un contesto di tempo stabile, ritroveremo ampio soleggiamento, qualche rovescio o temporale dovuto all'instabilità pomeridiana in prossimità delle zone montuose, ma diciamo, possiamo dire che c'è stato un cambiamento di massa d'aria, aria un po' più fredda.

0: lo si deve anche ad una ventilazione piuttosto settentrionale, nonostante sia debole, possiamo dire di maestrale, che sta interessando le due isole e il canale d'Otranto. Questo favorisce una lieve diminuzione delle temperature, ritroveremo qualche grado in meno al meridione, un po' differente invece al centro, dove comunque rimarranno stazionari intorno ai 30-34 gradi di media. Anche il nord risentirà di una lieve diminuzione delle temperature, comprese tra 28 e 32 gradi.
1: Maggiore Maione, nei giorni scorsi abbiamo visto da Cremona fino a Bressanone, passando per Brescia, fenomeni molto rapidi di scontro di masse d'aria che danno origine poi a grandinate particolarmente intense. C'è questo rischio anche nei prossimi giorni, e se sì, dove?
0: Diciamo che nei prossimi giorni l'instabilità sarà confinata soprattutto sul nord-est, proprio dove c'è uno scontro di masse d'aria, ma siamo al di là delle zone di confine. Ovviamente c'è questa possibilità anche per il calore accumulato in tutto questo periodo, una massa d'aria differente, un contrasto veramente forte che può provocare, attraverso correnti ascensionali e discensionali, anche grandine di, come ha detto lei, di un certo diametro. Si può arrivare dai 2 ai 7 centimetri a seconda della violenza della nube.
1: Un'ultima considerazione, Maggiore, per condizioni soprattutto in luoghi di villeggiatura, molti hanno scelto settembre, saranno comunque giornate con un'escursione termica che renderà il clima più piacevole le prossime?
0: Assolutamente sì, le proiezioni ci mostrano come le prossime 2 settimane di settembre saranno leggermente con temperature al di sopra delle medie. Ovviamente il sole tramontando prima, questo comporterà sicuramente un ampio soleggiamento durante la giornata e quindi condizioni di caldo, ma nel corso della sera anche una situazione più vivibile, quindi con temperature che saranno al di sotto di quelle che abbiamo sperimentato in questi mesi.
1: Grazie Maggiore Maione e buon lavoro.
0: Grazie
1: naturalmente.
0: A voi.
1: E spostiamo l'attenzione a Venezia, tutto pronto per questa 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Ci sono poi anche altre rassegne collaterali. Allora, per saperne di più, andiamo subito da Lorenzo Di Las Plazas.
2: Eh sì, buongiorno. Oggi è giornata di pre-inaugurazione. Sono qui con Beatrice Fiorentino, che è la direttrice artistica della Settimana Internazionale della Critica, che è una sezione autonoma della Biennale per scoprire dei nuovi talenti. Buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno.
2: Dicevo pre-inaugurazione perché oggi c'è la presentazione della copia restaurata del film di Tinto Brass, Col cuore in gola, del 1967, restaurata in 4K. L'inaugurazione vera e propria sarà invece, come sapete, domani. Allora, Beatrice, Settimana Internazionale della Critica è organizzata dal Sindacato dei Critici Cinematografici Italiani per scoprire nuovi talenti. 7 opere prime sono in concorso. Lei ha fatto una dichiarazione programmatica prima di qualche giorno fa. Il cinema deve evitare l'anestesia dello sguardo. Che cosa vuol dire?
3: Significa che vediamo tutti troppe cose e andiamo tutti troppo di fretta, e quindi spesso, anche se viviamo sommersi in un flusso continuo di immagini, non abbiamo il tempo per capirle, per elaborarle. Quindi speriamo che questi giorni alla mostra ci diano invece il tempo di vedere i film, comprenderli e magari parlarne.
2: È un po' il problema della nostra epoca, tante
3: sì.
2: Cose e tutte in fretta.
3: Esatto.
2: Di queste 7 opere che avete selezionato, c'è uno sguardo comune, una visione comune del mondo in questi giovani autori?
3: Questi giovani autori hanno forte il desiderio di vivere il presente, non guardano al passato con nostalgia, ma con la voglia di guardare avanti, di fare una proposta. Sono tutti molto proattivi. Un'attenzione particolare l'abbiamo vista nei confronti della tecnologia, ovviamente è qualcosa di relativamente nuovo per noi, per loro invece ormai sono millennial, nativi digitali, quindi ci devono fare i conti ed è giusto così, è giusto capire e dialogare con la tecnologia in modo da non esserne passivi, ecco, di governarla invece di esserne governati.
2: Grazie Beatrice Fiorentini, allora buona Settimana Internazionale della
3: Grazie.
2: Critica e buon festival, noi ci vediamo più tardi.
3: Presto.
1: E noi chiudiamo con uno sguardo alla Serie A, i posticipi che hanno visto vincere la Roma a Lecce 4-0 e l'Atalanta in casa soltanto all'ultimo secondo.

0: che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Soulé dopo una respinta due minuti più tardi. Poi tante occasioni, il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96, Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi rossoblù.
1: È tutto, brevissima pausa, poi torna in diretta l'informazione di Rai News 24.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99€.
4: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
5: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
6: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
7: Quelli che giocano rendono il mondo più
6: incredibile,
7: straordinario.
8: Prendi il volo!
6: Alcuni di noi non vogliono giocare.
8: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
9: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.

11.31, buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Ennesima strage a Kiev, al sesto giorno consecutivo di bombardamenti, la capitale ucraina registra 12 morti e 18 feriti. In Russia, una persona uccisa in attacchi ucraini su Belgorod. Vertice Kirzhiko dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il primo ministro indiano Modi ha esortato Putin a porre fine alla guerra. Ogni giorno di conflitto, ha detto, è un passo indietro per l'umanità. In Irlanda, Consiglio europeo informale della difesa. In Ucraina, ha detto l'alta rappresentante della politica estera comunitaria, Kaya Kallas, mancano intercettori. Alcuni paesi dispongono di intercettori che scadranno a breve. Sarebbe molto positivo se venissero dati all'Ucraina. Kallas ha anticipato la creazione la prossima settimana di un gruppo di lavoro europeo allargato a Regno Unito e Ucraina su come l'Europa debba rispondere a crescenti minacce militari. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è

0: molto ridicola, è degna di una favola di Rodari. A dirlo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Preferirebbero che le scelte per l'Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima, ma per adesso non è ancora così, replica il ministro della Difesa Crosetto. Si ragiona pensando solo a Roma. Se ha letto Rodari avrà capito che non vogliamo fare la fine del topo, serve anche l'esperienza sul campo. In Germania intanto l'incursione del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stata orchestrata dall'intelligence russa, lo scrive la Bild citando fonti della sicurezza tedesche. In Nepal e Tibet il bilancio delle vittime dell'inondazione supera ora i 1000 morti, i dispersi ancora 3.925. Una persona su sette, tra quelle non rintracciate, è un lavoratore delle centrali idroelettriche. I familiari di più di 600 operai, intrappolati in tunnel sommersi dal fango, restano aggrappati alla speranza che i soccorritori, che continuano a lavorare, riescano a estrarre i propri cari ancora in vita. In Israele, primo giorno del nuovo anno scolastico per 2 milioni e 600 mila studenti. A Gerusalemme, chiuse le scuole cristiane, le autorità israeliane hanno impedito a decine di insegnanti provenienti dalla Cisgiordania di entrare in città. Nella striscia, 3 palestinesi uccisi e 4 feriti in un raid delle forze israeliane a ovest di Gaza City. Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ritorno dei bambini della cosiddetta famiglia del Bosco insieme ai loro genitori. Le tappe saranno monitorate dai servizi sociali che dovranno certificare il progressivo reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana sono ospitati in una casa famiglia di Vasto da fine novembre. Potrebbero passare il primo weekend nella casa dei genitori a Palmoli entro un mese. Autorevole, concentrata, implacabile, la nazionale italiana femminile di volley è ai quarti di finale degli europei a Brno, Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno sconfitto 3-0 ieri la Bulgaria. Prossima avversaria alla Svezia domani alle 19. Posticipi di Serie A. Ieri sera la Roma dilagato sul Lecce 4-0. Nuova doppietta di Malen. E l'Atalanta ha piegato solo nel recupero il Bologna 1-0. Entrambe raggiungono le milanesi, la Juventus e la Lazio in testa a punteggio pieno. Coppa Italia stasera Parma-Cremonese e Torino-Monza. Termina qui il notiziario di Rai News 24. Grazie a quanti hanno seguito questo giornale nella lingua dei segni italiana e grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Torniamo a guardare con attenzione a quanto sta accadendo in Medio Oriente, in particolare nei territori palestinesi. Le continue violenze segnalate da parte dei coloni, è stata distrutta tra le altre anche una moschea a Nablus, dispiegate le forze dell'esercito, anche unità della sicurezza israeliana, ma l'azione di questi coloni spesso non viene di fatto contrastata efficacemente. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Giannitti.
1: Dopo le ultime violenze in Cisgiordania da parte dei coloni, l'apparato di sicurezza ha capito che la Cisgiordania rischia di esplodere e così i vertici militari stanno pensando di spostare centinaia di soldati ora impegnati a Gaza e sul fronte nord al confine con Libano e Siria direttamente nel territorio palestinese. Quanto accaduto sabato ha fatto reagire anche il premier Netanyahu, che ha parlato di atti criminali di un gruppo di facinorosi estremisti, ma i coloni violenti sono ben più di un piccolo gruppo ed ora il timore è che possa esserci una reazione violenta da parte dei palestinesi, provati da questi mesi di attacchi, che i gruppi armati possano organizzarsi e passare all'attacco degli avamposti illegali, da dove scendono i coloni violenti. Non si hanno notizie invece di un attivista britannico fermato dai coloni e consegnato alla polizia, accusato di comportamenti inappropriati. Tutto resta ancora molto oscuro. Netanyahu, intanto, come tutti i leader politici in piena campagna elettorale, ha concesso una lunga intervista televisiva a Canale 14, network a lui fedele, ed è tornato a ribadire la proprietà della terra dello Stato di Israele. Ha vantato la nascita di oltre 100 nuovi insediamenti e decine di fattorie, ma rivolgendosi ai coloni violenti ha detto: non entrate nei villaggi, lasciate all'esercito fare il proprio lavoro.
0: Secondo i servizi segreti della Corea del Sud, un vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord potrebbe tenersi in qualsiasi momento. L'intelligence di Seoul ha rilevato segnali di apertura al dialogo tra Pyongyang e Washington e in qualche modo si dà corpo così ai timori che si sono aperti con le dichiarazioni recenti di Trump, che aveva rimarcato la solida amicizia con Kim Jong-un durante un incontro a porte chiuse con il Parlamento. I servizi segreti avrebbero rivelato che Kim Ju-ae, la giovane figlia del leader Kim Jong-un, si troverebbe ormai nella fase formale di designazione per la successione alla guida del regime. Torniamo alle devastanti alluvioni nella zona himalayana tra Nepal e Tibet. Restano i timori di nuove frane, peggiora, aggravandosi di ora in ora il bilancio delle vittime. Sentiamo l'inviato Stefano Fumagalli.
2: Sì, i soccorsi sono molto difficili per via delle continue piogge monsoniche qui in Nepal. I fiumi, lo vedete anche alle mie spalle, sono davvero carichi di acqua, si ingrossano velocemente anche in pochi minuti in alcune zone perché la terra è molto carica di acqua. Sono anche molto frequenti le frane. Noi per esempio ci stiamo dirigendo in questo momento verso Devi Ghat, che è una località che è stata colpita fortemente dall'alluvione. È un percorso da Kathmandu di circa 2 ore e sulla strada di montagna abbiamo visto almeno 5 o 6 frane piccole o grandi, ma comunque che creano molta preoccupazione e in alta montagna possono essere davvero molto pericolose e magari ricreare le stesse condizioni che hanno portato a questa grande alluvione. Intanto cresce ancora purtroppo il numero dei morti, delle vittime accertate dalle autorità nepalesi, sono oltre 1000, più di 4200 ancora i dispersi, si scava ancora anche nei tunnel delle centrali idroelettriche, anche se le speranze dopo diversi giorni sono ormai molto poche di trovare qualcuno ancora in vita. Il ministro degli esteri nepalese, Sisir Kanal, ha spiegato che per il Nepal questa non è una semplice alluvione ma un catastrofico tsunami. Ha usato queste parole anche per tutta la regione himalayana e ora chiede una compensazione per quanto riguarda il danno che, dice il ministro, è causato dai cambiamenti climatici globali. Intanto volontari e soccorritori arrivano un po' da tutto il mondo e cercano di dare una mano a questa che è davvero una tragedia che purtroppo di giorno in giorno aumenta, i numeri diventano sempre più grandi. Dal Nepal a voi.
0: Di nuovo in Europa, dopo la morte di Re Harald, la Norvegia trova un nuovo sovrano a succedere al trono, Haakon, cerimonia alle 13 italiane che prevede il giuramento di fedeltà alla Costituzione. Il nuovo re sarà affiancato dalla regina Mette Marit e da tutta la famiglia reale. Non è prevista l'incoronazione, abolita dal 1908. La successione avviene in un momento di forte affetto popolare. Il sostegno alla monarchia è salito negli ultimi giorni al 72%. Molti cittadini che vogliono rendere l'ultimo saluto a Re Harald con l'omaggio alla cappella del Palazzo Reale, che sarà possibile fino all'8 settembre, poi seguiranno i funerali di Stato a Oslo il 9 con la partecipazione di leader da tutto il mondo. In Cina la capacità fotovoltaica installata ha superato, ed è la prima volta, quella delle centrali a carbone. diventando la maggior voce di fonte elettrica del paese. Negli ultimi 20 anni la Cina ha sviluppato una filiera completa, ricerca, progettazione e produzione di fotovoltaico, è leader mondiale, sorpasso di capacità che non equivale in automatica a un sorpasso della produzione elettrica, che risente delle condizioni meteo, ma nell'ultimo piano quinquennale cinese è prevista un'ulteriore espansione entro il 2030 della produzione annua da rinnovabili fino a 6.000 miliardi di kilowattora. G20 delle finanze in North Carolina, si guarda con attenzione agli sviluppi della guerra nel Golfo, il ringraziamento di Bessent alla BCE per il sostegno arrivato alle sanzioni a colpire l'Iran e la presenza anche per l'Italia del ministro Giorgetti. Sentiamo l'inviato Marco Valerio Loprete.
3: In apertura del G20 il segretario del Tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per la collaborazione nella stretta alle sanzioni contro l'Iran. Poco dopo, però, sempre al summit di Asheville in Carolina del Nord, si registrano le proteste proprio degli europei per la presenza, per la prima volta in persona dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, il commento a distanza di Trump. Tensioni poi sul tema degli squilibri macroeconomici tra chi, come Washington, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso dei cinesi e chi lamenta la possibile instabilità figlia del debito pubblico americano in crescita. Per il ministro dell'economia Giorgetti l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito.
4: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
3: In una fase complicata, con un'economia globale che per il governatore di Banca Italia Panetta è spinta dall'intelligenza artificiale da una parte e da tensioni geopolitiche e annessi rincari dall'altra, Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti e la Casa Bianca non chiude la porta.
5: Il fatto che ci sia un qualche disaccordo con un amico non equivale alla fine di un'amicizia. Significa solo che occorre trovare una soluzione ed è quanto fatto dall'amministrazione Trump con lo storico accordo commerciale con l'Europa ed è quello che facciamo anche quando lavoriamo in modo amichevole su temi come crescita e minerali critici. Possiamo fare entrambe le cose allo stesso tempo.
0: Periferia est di Roma, un 16enne aggredisce la madre che poco dopo muore in ospedale e ora piantonato nel reparto psichiatrico dell'Umberto I. Sentiamo Claudio Vedovati.
6: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio 16enne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
7: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
6: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
8: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
6: Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
9: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
10: Un fatto del genere proprio senza parole.
9: Ti dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
6: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
11: Non ce l'aspettavamo.
0: Notte di caos e di danni sul litorale di Pesaro. Sentiamo Valeria Carricchio.
12: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
13: Questo qua è uno di quelli tagliati.
12: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
14: Cosa avete trovato la mattina dopo?
15: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di delti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
1: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
11: Parlavo mai della polizia, i cori contro i carabinieri, tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
1: Urle e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
16: Il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine della sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli, perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
0: Un'ultima ora: è morto Enzo Bianchi, monaco tra i fondatori della comunità di Bose, un esperimento che nei decenni aveva attirato attenzione da pellegrini e da fedeli di tutta Europa. Aveva 83 anni, era di origini astigiane, era noto al grande pubblico quale saggista, quale esperto conoscitore della Bibbia, anche per le partecipazioni a trasmissioni televisive, per gli interventi sulle pagine di alcuni dei maggiori quotidiani italiani. Ha scritto molti libri e aveva poi lasciato la comunità di Bose dopo un intervento anche di Papa Francesco, ritirandosi in una comunità vicina. Ultimamente era malato, era ricoverato negli ultimi giorni alle Molinette a Torino e da mesi aveva perso quasi completamente la vista. Veniamo ai segnali del cambiamento climatico con due esempi che ci portano in particolare a vedere quello che sta accadendo nel Ferrarese e a monitorare gli spostamenti delle tartarughe caretta caretta. Sentiamo Samuele Amadori e poi Federico Capezza.
17: Un disastro senza precedenti a Goro e Porto Garibaldi. Il killer più spietato di quest'estate, il cambiamento climatico, ha sterminato la popolazione di cozze.
18: Quest'anno è stato un anno caldissimo. Il mare ha bollito e quindi i risultati sono questi: un disastro economico per gli operatori della miticoltura, un disastro ambientale per tutto il mare.
17: Passiamo di fianco a una barca di coltivatori di mitili che stanno raccogliendo le calze da un filare. Il disastro è totale, il 100% del raccolto è da buttare, un lavoro amaro che lascia poche speranze per il futuro prossimo di questa attività. Questa è la semina delle cozze, quelle che dovevano essere commercializzate il prossimo anno.
19: Questa qui è una corsa di fine luglio, corsa semina, che doveva arrivare a termine marzo-aprile, che diventava un prodotto. E non abbiamo la speranza, se anche la vado a comprare, di potermi rimediare l'annata, almeno le spese.
17: Se ci si mette poi la concorrenza a prezzi stracciati della Grecia, lì la produzione è stata normale, si può capire perché un buon 30% delle barche da cozze di Porto Garibaldi sia in vendita. Se le cose restassero così, nel 2027 non ci sarebbe nessuna raccolta, ma dalla regione potrebbe arrivare un incentivo per comprare la semina.
18: Dobbiamo mettere a disposizione un po' di fondi per i miticoltori, perché altrimenti corriamo il rischio che l'Emilia-Romagna perda un intero settore.
20: Una scia di piccole impronte sulla sabbia fine di uno stabilimento della spiaggia di Senigallia. Un indizio trovato alle prime luci dell'alba che in breve diventa una conferma. A lasciare quei segni, esemplari appena nati di tartaruga marina caretta caretta. Il bagnino ha avvertito la capitaneria di porto, facendo scattare le procedure per proteggere l'area. Tre tartarughine sono state rintracciate tra la spiaggia e un vicino campeggio. Altre invece hanno perso l'orientamento.
21: Molte tartarughine purtroppo sono state
2: trovate morte sul marciapiede sulla strada, sicuramente hanno seguito l'illuminazione stradale e non sono buttate in acqua come dovrebbero, ma sono andate verso la strada, verso i campeggi, quindi sono state investite.
20: I carabinieri del CITES, insieme ai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione, continuano a monitorare la zona alla ricerca del nido. I cambiamenti climatici stanno spostando sempre più a nord le aree di nidificazione della specie caretta. Quello di Senigallia è il terzo nido documentato nelle Marche, il primo nel 2019 a Pesaro, poi due anni fa a Cupra Marittima.
21: L'Alto Adriatico è una zona in cui la caretta caretta è molto presente, e è una zona di foraggiamento molto importante. Con un progetto europeo alcuni anni fa abbiamo conteggiato circa 45.000 esemplari nell'Alto Adriatico.
20: L'invito della Fondazione Cetacea, in caso di ritrovamento di uova o esemplari appena nati, è di chiamare il numero 334-56-88320 o la Capitaneria di Porto. Nell'attesa le tartarughine possono essere custodite in un recipiente con sabbia umida. I cuccioli salvati a Senigallia intanto hanno ripreso la via del mare.
21: Speriamo una vita lunga e riproduttiva anche per loro.
0: Primi di settembre è un vero e proprio capodanno per milioni di famiglie italiane. Torna più che mai centrale la scuola, temi che abbiamo affrontato con Daniele Grassucci di scuola.net, il nostro focus.

0: prima del fatto che sui libri di testo, ad esempio, è stata introdotta una normativa che limita lo sconto sul prezzo di copertina al 15%. Questa è servita un po' a tutelare il libraio sotto casa, le cartolibrerie, che giustamente devono continuare a sopravvivere, ma che di solito vendono il libro al prezzo di copertina. Per contro, la grande distribuzione organizzata e i grandi shop online erano in grado di offrire sconti superiori. E chiaramente, immaginate in alcune situazioni arrivare anche a sconti del 30% per le famiglie. Si tratta di un bel risparmio che poteva rendere il nuovo competitivo con l'usato. Oggi questo risparmio comunque c'è, è possibile, quindi io invito tutte le famiglie comunque a non comprare un libro al prezzo di copertina, ma di andare a trovare quelle situazioni in cui o attraverso un buono sconto o attraverso uno sconto sul nuovo comunque si possa risparmiare. E poi attenzione all'usato. L'usato, ecco, può dare dei risparmi, ma nel contempo magari si può comprare una vecchia edizione che non funziona più, oppure molti libri oggi hanno un supplemento digitale allegato. E quindi se il professore vuole usare quel supplemento, molto spesso col libro usato quel supplemento non si può utilizzare perché la licenza non è trasferibile. Questi sono tutti i punti che non mi sono inventato io, ma che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, anzi per la concorrenza e il mercato, quindi l'antitrust, ha messo nero su bianco in un rapporto che è stato chiuso a dicembre e che in qualche modo ha evidenziato le criticità su questo mercato. Quindi non ci sono reati, non ci sono profili di reato, ma ci sono comunque delle criticità.
1: A proposito di criticità, il 14 settembre gran parte delle scuole daranno il via ufficiale a questo anno scolastico, qualcuno ancora prima. Leggevo che in Emilia Romagna l'apertura anticipata addirittura ha dettato un nuovo modello scolastico, perché non si parla solo di lezioni ma anche di attività ricreative. Sì. Una scuola a cui si sta approcciando anche in maniera diversa quest'anno.
0: Sì, allora diciamo che da noi la scuola corrisponde anche come un'agenzia che aiuta i genitori, un'agenzia di welfare, cioè non è solo un'agenzia che eroga formazione, ma che aiuta anche a tenere i figli, soprattutto i più piccoli. E c'è un problema però legato alla durata delle vacanze estive, che sono appunto tra i 2 e i 3 mesi. È il periodo di sospensione didattica più lungo che esiste in Europa, 13 settimane, siamo i numeri uno da questo punto di vista. Per contro le famiglie non hanno tutte in quelle 13 settimane la disponibilità di poter lasciare i figli a qualcun altro, e quindi si stanno sperimentando dei modelli alternativi. Anche le scuole aperte d'estate, quest'anno ci sono state diverse scuole, grazie ad un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno offerto dei servizi di questo tipo durante l'estate. L'Emilia Romagna ha cercato di rendere questo un po' strutturale all'interno della regione, però ecco, stiamo parlando di iniziative a macchia di leopardo che invece dovrebbero diventare strutturali.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le nostre strutture sono pronte per utilizzare questo come modello formativo?
0: No, è quello l'altro grande problema, che oggi abbiamo il caldo che ci sta mangiando opportunità di apprendimento. E questo però non vale solo per le scuole aperte d'estate, perché adesso abbiamo visto il caldo arriva fino a settembre inoltrato e si inizia a presentare a maggio. Quindi è un problema che comunque dovremmo affrontare, e purtroppo siamo molto indietro, perché solo il 7% delle scuole italiane è climatizzato, nelle Marche sono arrivati al 30%, quindi è la regione che sta più avanti. Quindi dobbiamo mettere in conto adesso un investimento molto forte su questo. Però c'è un problema, che le scuole non sono dello Stato, sono degli enti locali, e quindi questo rende molto più difficile riuscire a portare avanti un piano di sviluppo di questo tipo, perché bisogna passare per comuni e province, perché i comuni gestiscono le scuole fino alle medie, fino alle elementari, dalle medie alle superiori e le province.
1: Dobbiamo un po' premere sull'acceleratore, sì, e cercare anche di creare una sinergia perfetta, non facile, un equilibrio perfetto tra le varie istituzioni territoriali. A proposito invece delle novità, abbiamo detto le criticità che a volte un nuovo metodo anche di approccio alla scuola possono aiutare. Parliamo di novità, soprattutto quelle introdotte ad esempio sul decreto sull'accesso alla facoltà di medicina. Leggevamo dati proprio di queste ultime ore, 60.000 i ragazzi che proveranno. E poi ci sono anche piattaforme gratuite, a proposito del web e della tecnologia che avanza e che a volte arriva a supporto anche dei momenti più complicati di accesso alla nostra istruzione.
0: Sì, oggi il primo settembre inizia il semestre filtro, quindi non si entra più in medicina attraverso un singolo test d'ingresso. Questo stiamo parlando delle università pubbliche, perché le università private funzionano ancora con il vecchio test d'ingresso. Quindi ci sono 3 mesi di lezioni e poi due sessioni di esame su 3 materie, chimica, fisica e biologia, e praticamente quindi gli studenti, invece di dover, almeno sulla carta, di dover spendere in preparazione privata per potersi preparare al test, vengono preparati dall'università. Lo scorso anno le cose non hanno funzionato benissimo, mancavano piattaforme, mancavano le simulazioni che sono essenziali alla preparazione. Quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca ne ha sviluppate ben 2. Quindi ci sono, una si chiama Semestre Aperto, l'altra si chiama Progetto MOOD, si trova tutto ecco, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, dove gli studenti da oggi fino al 10 dicembre, che è la prima prova d'appello, potranno prepararsi non solo seguendo le lezioni, ma anche usando del materiale online.

tempo.

0: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fyodorov a consulente del Ministero della Difesa. Prova a gettare acqua sul fuoco il presidente Pezeshkian che alle minacce di Trump risponde: noi lavoriamo ancora per un accordo. Intanto il segretario all'esercito USA si dimette. Per l'Istat ad agosto, balzo dell'inflazione al 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia. Pila ancora debole, confermato il più 0,2 nel secondo trimestre, a luglio occupazione quasi ferma. Famiglia nel bosco, non un rientro immediato a casa per i tre figli, ma tra un mese, weekend con i genitori, la decisione del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri e Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il caro libri. Buongiorno, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di Renews 24. In apertura c'è il caso dei droni esplosivi a Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe valutando di formalizzare le accuse contro Mosca. Andiamo per tutti i dettagli a Berlino dall'inviata Romana Fabrizi in diretta. Eccoci Romana.
1: Sì, è una questione molto in divenire, già da tempo si parlava che la Germania si prepara ad attribuire a Mosca la responsabilità dei droni esplosivi che sono stati ritrovati all'aeroporto di Lipsia, ricordiamo il 4 e il 5 agosto e poi di nuovo il 14 agosto. Merz aveva detto in quell'occasione: sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Secondo servizi di intelligence, dietro ai droni esplosivi a Lipsia ci sarebbero i servizi russi, però Merz sta prendendo tempo, dice anche la Bild, vuole usare prudenza, vuole affrontare la situazione con prudenza. Secondo la stampa ci sarà una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13 oggi su questa questione. La Bild presume anche che ci possa essere un possibile richiamo per l'ambasciatore russo come persona non grata e chiaramente ci sono elementi, riporta la Bild, per pensare che la vicenda dei droni di Lipsia sia collegata ad altri droni che sono andati oltre confine nello spazio europeo. Per il momento è tutto, vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
0: Grazie per questo aggiornamento a Romana Fabrizi. Intanto andiamo a Wicklow in Irlanda, dove c'è il vertice informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea. Al centro dell'incontro l'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Allora andiamo dall'inviata Marilu Lucrezio.
2: Sì, noi ci troviamo a un'ora a sud di Dublino, Wicklow, nella contea. Sono riuniti in questo momento i 27 ministri della difesa e si parlerà tantissimo di Kiev, si cercherà di sbloccare, ci sono delle pressioni da parte dell'Unione Europea per sbloccare 6,6 miliardi di fondo europeo per la pace, sono aiuti militari, si parla di cooperazione tra l'industria della difesa europea e ucraina. E poco fa è intervenuta Kaja Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione, e ha detto che i mesi più duri per l'Ucraina sono stati, per quanto riguarda la mortalità, la popolazione, luglio e agosto, e quindi la Russia sta alzando il tiro. Kiev ha bisogno di missili intercettori, ci sono paesi che li hanno e sono in scadenza, e ha chiesto proprio di inviarli a Kiev. Si parlerà anche di Hormuz, dello spazio, perché è un fattore chiave per la difesa. E poi Kallas ha parlato anche della Cisgiordania. I video che provengono da lì sono inquietanti, tutti gli stati membri li hanno condannati, ha detto, e ci sono paesi che hanno chiesto proprio il blocco del commercio con i territori occupati, però si aspetta un intervento della Commissione, non c'è ancora una proposta perché molti paesi non sono d'accordo per intervenire. E domani sempre qui si riuniscono i ministri degli esteri, per l'Italia il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
0: La nuova ondata di attacchi ucraini sulle infrastrutture strategiche in Russia, mentre Putin è in Kirghizistan sta per incontrare in giornata Erdogan e Pezeshkian. Da Mosca nuovi attacchi anche all'Italia per l'incarico dato all'ex ministro Fyodorov. Ci aggiorna allora la corrispondente Liana Mistretta in diretta. Eccoci Liana.
3: Una notte ancora di attacchi incrociati. Sono 516 droni ucraini che sono stati abbattuti in territorio russo. In particolare è stato colpito il terminal petrolifero di Ust-Luga sul Mar Baltico, non lontano da San Pietroburgo, un terminal cruciale per il commercio del petrolio. Colpite raffinerie e infrastrutture civili anche nella regione di Samara. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, secondo giorno del vertice dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai. Oggi Putin incontrerà Erdogan e Pezeshkian. In seduta plenaria si è parlato di conflitti e il presidente iraniano ha detto di essere pronto a rispettare nuovamente gli impegni del memorandum se anche gli Stati Uniti faranno la stessa cosa. E Putin ha fatto un richiamo affinché la comunità internazionale possa mettere fine ai conflitti, conflitti dei quali aveva parlato ieri col presidente cinese Xi Jinping, ma in modo particolare col premier indiano Modi, che aveva lanciato un forte appello a favore della pace e dei negoziati in Ucraina. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova torna ad attaccare l'Italia, critica Crosetto per la sua scelta di avere nominato come consulente l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov e dice si tratta di una scelta ridicola, degna di una favola satirica di Rodari. La risposta del ministro Crosetto: sono scelte compiute pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington. In linea a voi.
0: Grazie a Liana Mistretta, e ci spostiamo sul conflitto nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz, mentre intanto il segretario all'esercito Driscoll lascia in polemica con Exit e con la strategia della Casa Bianca. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
4: Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a fiume allo studio ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da luglio è tornato a colpire nel mirino due lanciarazzi sull'isola di Larab, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Exet, sulla cui possibile candidatura alla Casa Bianca Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano: riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sull'ottima intesa con il presidente.

0: presidente cinese Xi Jinping. Sull'Iran è stato relativamente inattivo, ma non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, dice Trump. E a chi gli chiede conto della presenza del ministro russo al G20 del North Carolina risponde.
1: Ancora caos in cito su vasta scala nell'area. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: Questa mattina l'aviazione ha detto che una delle milizie che operano nella striscia di Gaza, ma che sono vicine appunto all'esercito israeliano, ha tentato di rapire a quanto pare un esponente importante di Hamas, almeno attualmente non sappiamo di chi si tratti, però questo piano è stato scoperto, sono cominciati così degli scontri e a quel punto è intervenuta appunto l'aviazione israeliana. Ci sono 3 morti, 2 bambini e una donna, almeno 8 feriti, non sappiamo se appunto la persona che doveva essere portata via sia riuscita a scappare. E questa è la situazione purtroppo che si vive nella striscia, dove ricordo ci sono diverse milizie che operano principalmente, e milizie filo-israeliane che operano principalmente nella zona controllata dall'esercito israeliano, ma che evidentemente erano andate, una di queste era andata in missione per compiere questo sequestro. E poi c'è la Cisgiordania, perché continuano le violenze ad opera dei coloni. Ieri decine di coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali hanno attaccato il villaggio di Burka, che si trova a nord di Ramallah, hanno rapito anche delle pecore, ma durante questa azione hanno anche ferito alla testa un'anziana palestinese. In serata ci sono stati scontri con i palestinesi del villaggio. Queste purtroppo sono cronache che raccontiamo tutti quanti i giorni, in quanto le violenze a opera dei coloni sono su base quotidiana. In un altro villaggio, questa volta a sud di Nablus, invece hanno dato a fuoco una moschea e hanno lasciato poi sui muri della moschea anche delle scritte razziste. A te.
1: Il dibattito politico ora, che tiene sempre al centro la questione migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen, e ovviamente apre il confronto fra i partiti politici, mentre oggi scadono i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Allora ci aggiorna in diretta Alberto Puoti.
3: Sì, subito su questo tema, perché veniamo dal Senato, sono scaduti da pochi minuti i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, e interessante da quanto abbiamo appreso al Senato che il centrodestra presenti un paio di emendamenti unitari per le preferenze, fino a 3 preferenze, e con i capilista bloccati, e salterebbe però l'alternanza di genere 60-40 per quanto riguarda i capilista, mentre sarebbe rispettata per le preferenze successive. E però c'è un altro grande tema sulla legge elettorale in divenire, e vedremo quali saranno gli emendamenti presentati, è quello del ballottaggio, che agita un po' le acque del centrodestra, con esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia che sono favorevoli al doppio turno, mentre la Lega e anche noi moderati con Lupi hanno fatto sapere di essere nettamente contrari, e quindi vogliono mantenere il turno unico. Mentre su questo Fratelli d'Italia comunque invita a una legge elettorale che garantisca stabilità. Sentiamo De Priamo.
4: Si fonda sul concetto di determinare una governabilità, una stabilità che ovviamente non dipende solo da una legge elettorale, ma che è una legge elettorale che indica dal giorno dopo, da un'ora dopo le elezioni, chi ha vinto, chi ha perso, chi governerà, chi sarà all'opposizione. E insomma, è tutta una discussione aperta, quindi io inviterei l'opposizione a essere un pochino più costruttiva.
3: Ma proprio le opposizioni sulla legge elettorale accusano il governo, la maggioranza, di farsi guidare dai sondaggi, dal timore di Vannacci. Sarebbe questo il vero obiettivo del doppio turno, per frenare, diciamo, i partiti più piccoli. E allora sentiamo dal Partito Democratico proprio Dario

0: Parrini e poi linea a voi.
1: Adesso l'elemento dominante all'interno del centrodestra è la paura di perdere voti a favore di Vannacci e quindi si ritira fuori, anche se non so se poi sarà fatto, questo lo vedremo nei prossimi giorni in Senato, il ballottaggio.
2: Le notizie economiche ora che partono dai nuovi dati Istat, c'è stata un'altra fiammata dell'inflazione ad agosto, è spinta, dice appunto l'Istituto, dai prezzi dei beni energetici, una tendenza italiana, ma non solo nel nostro paese, anche nel resto d'Europa. Intanto nel secondo trimestre la crescita economica resta debole, mentre è stabile a luglio l'occupazione. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
3: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'Eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso, l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi 3 mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
2: E veniamo alle borse europee, in calo a metà seduta con i mercati che si mostrano cauti di fronte all'aumento del prezzo del petrolio, appunto all'ultimo dato sull'inflazione dell'Eurozona ad agosto salita al 3,3%. A questo punto facciamo il punto con gli aggiornamenti a Milano con Fabrizio Patti. Eccoci Fabrizio.
4: Sì, cominciamo dall'andamento delle borse che effettivamente è peggiorato notevolmente rispetto all'apertura che era stata sostanzialmente piatta. Milano scende dell'1,24% in linea con Francoforte, simile all'andamento di Londra, leggermente meglio Parigi. A Milano oggi, un po' come ieri, tra i pochi titoli che vanno bene, c'è Eni, settore dell'energia. C'è anche di Azorin, mentre per il resto i catalizzati a sostenere i titoli energetici. Naturalmente c'è il rincaro del prezzo del petrolio che oggi ha avuto una nuova accelerazione. Già ieri aveva superato i 90 dollari al barile, oggi supera i 92 con il Brent. La salita nella settimana supera il 5%, ma il gas ha un andamento ancora superiore come rincari, quasi 7% nella settimana, superato i 71 euro al megawattora, il prezzo che è sui massimi dal dicembre del 2022. Poi, come dicevate, è arrivato anche il dato dell'inflazione nell'Eurozona, che ad agosto è risultata pari a 3,3%, in linea con le attese, ma comunque in salita rispetto al dato precedente del 2,9%. Questo fa aumentare ancora le aspettative che la BCE la prossima settimana alzi i tassi di un quarto di punto. Questo fa anche alzare la pressione sui titoli di Stato. Il rendimento del BTP decennale sale di 6 punti base, raggiunge il 4,20%. Lo spread invece con il Bund tedesco si muove solo di 2 punti base. Sui titoli di Stato c'era già la pressione che arrivava dalla difficoltà dei titoli di Stato americani, soprattutto quelli a lungo termine. Stati Uniti, dove i future anticipano un avvio in ribasso. Chiudiamo con la quotazione in Asia di Shein, il gigante dell'e-commerce. Nelle prime battute della quotazione è arrivato a scendere il 9%, nella prima seduta invece ha chiuso sostanzialmente in parità. Linea allo studio.
2: Grazie Fabrizio. La cronaca adesso in apertura c'è la tragedia di Pietralata. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per ricostruire la dinamica dei fatti, dai biglietti lasciati dai coniugi.

0: coniugi emergerebbe il disagio, il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
0: La vicenda della famiglia nel bosco, ora il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento, ma seguendo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Il provvedimento atteso è arrivato oggi, i giudici hanno dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. A partire da ottobre, spiega l'avvocato della famiglia Simone Pillon, i bambini potranno anche pernottare in famiglia nel fine settimana. Adesso l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, restano in carcere i due presunti esecutori materiali che avevano richiesto i domiciliari. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di Walter Lavitola sul programma di Rai 3 Report. Sentiamo Angela Caponnetto.
2: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter Lavitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Le versioni fornite dall'ex faccendiere non hanno convinto gli investigatori, sia la prima in cui dichiarava di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra Lavitola e alcuni giornalisti di Report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio da Lavitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre Lavitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti. Che consente e non è una.
0: Andiamo in Sicilia ora, dove un incendio è scoppiato nella nota località turistica di Taormina. Le fiamme si sarebbero propagate da una zona vicino a una casa di riposo. Ci dice di più Antonella Gurrieri.
3: Sì, è una situazione molto complicata qui a Taormina. Mentre vi parliamo, intanto sono in azione sia i Canadair che gli elicotteri, prelevano l'acqua proprio allo specchio d'acqua antistante, ma hanno notevoli difficoltà perché, come vedete, c'è anche molto vento e questo rende molto difficile non soltanto le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, ma anche le operazioni di presa d'acqua da parte dei mezzi aerei. E allora cosa sta accadendo qua a Taormina? Intanto vi spiego dove ci troviamo. Siamo davanti la galleria Paramassi, che è praticamente la galleria che immette su Taormina. Stamattina, intanto, proprio mentre qui iniziava a prendere fuoco tutta l'area boschiva vicino alla galleria Paramassi, ad un certo punto i roghi si sono trasferiti nella parte più bassa. Guardate, questa è una casa di riposo per anziani, Casa Zuccaro. Ci troviamo in contrada Zuppardo. Momenti di panico soprattutto per gli operatori della casa di riposo, che hanno iniziato ad occuparsi degli anziani per metterli al riparo, soprattutto dal fumo che gli incendi hanno provocato. Situazione scampata, ma adesso tutta la parte più importante si è spostata a nord, e ancora Castelmola, Graniti, tutta quella zona lì continua a bruciare. Sono roghi che si portano avanti da circa 3 giorni. Per il momento da Taormina è tutto, linea a voi.
0: Ed è morto questa notte a Torino, all'ospedale delle Molinette, Don Enzo Bianchi. Aveva 83 anni. Il parroco era noto per aver fondato la comunità di Bose, di cui era stato priore. Nel 2020 ne fu poi allontanato per volere del Vaticano, e dopo questa esperienza Bianchi aveva fondato un'altra fraternità, la Casa della Madia, sempre in Piemonte, ad Albiano d'Ivrea. Lo sport adesso, con il campionato di Serie A, con i risultati dei posticipi. Vola la Roma di Gasperini, il poker dei giallorossi sul campo del Lecce e il primo posto in classifica. A punteggio pieno anche l'Atalanta, che batte il Bologna. Sentiamo Umberto Martini.
4: In 4 e 4-8 la Roma prende il volo. 4 gol alla Fiorentina e adesso 4 gol al Lecce. Gioco verticale, predominio fisico, velocità. I giallorossi mandano un segnale forte al campionato. La voce è quella stentorea di Malen. Gli bastano 20 minuti per confezionare una doppietta che lo lancia a quota 5 in classifica marcatori. Il primo con la complicità di Gaspar, che sbaglia in costruzione e spiana la strada all'olandese. Il raddoppio con un elegante tocco sotto. Malen è anche uomo squadra. Serve l'assist a Sulé per il terzo gol. Chiude Rodrigo Mora alla prima gioia italiana. Gasperini sorride e ne approfitta per far esordire il suo De Ron, appena arrivato dall'Atalanta, che fa fatica e come in casa contro il Bologna. La trasferta di Conference a Tel Aviv pesa sulle gambe dei nerazzurri, che superano la squadra di Tedesco grazie alla rete in pieno recupero di Lazar Samardžić. Un sinistro dei suoi da più di 30 metri beffa un colpevole Skorupski. Anche Sarri si ritrova dunque a punteggio pieno, 2 su 2. Tedesco invece è ancora a quota 0, malgrado una buona prestazione.
0: A Venezia ora, dove si aprono le porte dell'83esima mostra del cinema, e c'è grande attesa per George Clooney, che riceverà domani il Leone d'Oro alla carriera durante la cerimonia d'apertura appunto della mostra. Andiamo da Lorenzo Di Las Plazas.
5: Buongiorno, oggi giornata di preapertura, ma c'è già un appuntamento cinematografico, è quello della presentazione della copia restaurata in 4K del film Col cuore in gola di Tinto Brass del 1967 con Jean-Louis Trintignant e Eva Olin. Tinto Brass riceve anche il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici. Naturalmente c'è anche grande attesa, perché oggi è previsto l'arrivo di George Clooney, che prenderà domani il Leone d'Oro alla carriera nel corso della cerimonia di inaugurazione, condotta da Greta Scarano e Nicolà Maupas, cerimonia alla quale poi seguirà la proiezione del primo film in concorso, il film di apertura Inc. di Danny Boyle, che racconta l'ascesa del magnate dei media Robert Murdoch, che in questo caso nel 1969 l'acquisizione del quotidiano The Sun, che è destinato poi a cambiare l'ecosistema dei media in cui viviamo ancora oggi. Dunque grande attesa, dicevamo, per George Clooney, ne parleremo più tardi, a dopo.
0: Era la nostra ultima notizia, una breve pausa e poi arriviamo con Sport 24.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.

0: male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al BIO.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral B I.O.
5: Visto che offerte sul nuovo sito Oral B.
6: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral B I.O.
7: Sito Oral B, la scelta giusta in un click.
8: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
9: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.

0: Eccoci dunque, apriamo la nostra rubrica Sport 24 con il calcio nei posticipi di Serie A. Roma-Valanga batte il Lecce 4-0, l'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna 1-0. I servizi sono di Tiziana Alla e Davide Vannucci.
1: Un altro poker a Lecce e dopo due giornate di campionato il pallottoliere della Roma conta 0 gol subiti e 8 fatti, 5 dei quali portano la stessa firma, Daniel Malen. Numeri impressionanti quelli dell'olandese, a segno 19 volte nelle sue prime 20 partite in Serie A, solo due attaccanti leggendari come Nordahl e Altafini, e si parla di fine anni 40 e 50 del secolo scorso, riuscirono a fare 20 su 20. Ma non è solo lui, è tutta la squadra di Gasperini che si è presentata al via del campionato in stato di grazia.
2: Testa e cuore. E questi hanno la testa sicuramente e hanno tanto cuore. Poi dopo, e queste sono due doti straordinarie. Straordinari in una squadra.
1: A Lecce sono arrivati anche i gol di Sulé e Mora, che al momento si contendono la stessa maglia, anche se dalle espressioni il portoghese sprizza entusiasmo e l'argentino sembra in cerca di fiducia. Gasperini esalta tutto il gruppo e nega il timore di perdere pezzi pregiati nelle ultime ore di mercato.
2: A me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Coné, ma neanche di in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
3: Non è finita finché non è finita, recita un vecchio adagio, e così al tramonto di una partita guidata dal Bologna davanti ad una remissiva Atalanta, il tiro dalla distanza di Samardžić, con la complicità di un colpevole Skorupski, consegna alla Dea 3 punti immeritati. Bergamaschi spenti, stanchi dopo le fatiche di Conference League. Non c'è niente di sarriano in una squadra che nulla crea. Gli emiliani invece nel primo tempo ci provano con insistenza. Sulla loro strada però c'è sempre Carnesecchi, chiedere conferma a Bernardeschi e Ferguson. Ripresa con la stessa sceneggiatura, tra Cambiaghi e la rete, questa volta c'è il palo. Il pareggio senza gol a referto sembra inevitabile e invece al minuto 96 arriva il tiro da 3 punti dei nerazzurri, che restano a punteggio pieno assieme ad altre 5 squadre. Beffa invece per il Bologna, che rimane a 0 punti in classifica.
0: Restiamo ancora sul calcio con un post su Instagram scritto dopo la morte del padre ma pubblicato soltanto ieri. Leo Messi ha dato il suo addio alla nazionale argentina, una storia durata 21 anni, fatta di sofferenze ma anche di trionfi e di tantissimi record. 207 presenze, 125 gol, il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022 fino alla finale persa contro la Spagna il 19 luglio scorso. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare, ha scritto Messi. È una scelta che fa male all'anima, ma è il momento. Volevo rendervi orgogliosi di essere argentini. Andiamo agli europei del volley femminile adesso. Le azzurre indomabili travolgono 3-0 la Bulgaria e volano ai quarti. Domani c'è la sfida con la Svezia, già sconfitta nel girone. Andiamo da Edi Dembischi.
4: Buongiorno.

0: Ben ritrovati da Brno, Repubblica Ceca, il sesto dolce risveglio che la nazionale di Julio Velasco ci regala. 6 partite, 6 vittorie ieri, il primo dentro fuori ed è un altro 3-0 quello che hanno condotto in porto le ragazze, già campionesse olimpiche del mondo, che stanno dimostrando anche questo europeo di essere la squadra da battere. Poco più di un'ora per dire anche alla Bulgaria non c'è storia per mettersi in tasca il pass per i quarti di finale. E allora la testa va già a domani, ore 19, ancora a Brno contro la Svezia, già battuta a Göteborg nel girone. Tanto per cambiare, con un altro netto 3-0. Sarà un'altra sfida, sarà un'altra storia. Intanto però godiamoci queste ragazze che non stanno sbagliando un colpo. Allora, piccolo passo indietro prima di arrivare a domani con la gioia e tutte le emozioni di 3 protagoniste. Alessia Orro, Sara Farr e Kate Antropova, che si è confermata MVP con 18 punti pur nel cambio di ruolo. Poi linea a voi.
1: Sì, ci siamo divertite, si è visto, ma la cosa più importante è che siamo state pulite. Cioè abbiamo fatto cose belle, senza strafare, e siamo state molto brave anche a imporre il nostro gioco. Abbiamo visto che tutte le squadre contro di noi iniziano a giocare, e da, da un punto di vista ci fa onore, perché ovviamente siamo la squadra da battere, però dall'altra parte deve dipendere anche da noi a non lasciare spazio alle altre squadre di farlo.
2: Riusciamo a dare il meglio di noi quando giochiamo in questo modo e quando approcciamo la partita in questo modo un po' più giocoso, un po' più allegro. E quindi sono contenta e sì, mi sono divertita.
3: Se riesco a fare un qualcosa che dà una mano alla squadra sono veramente contenta. Non negherei che è comunque una cosa complicata, però diciamo che anche oggi ho avuto la possibilità di provare più cose forse, e alcune mi sono uscite, soprattutto dei diversi giochi in attacco, dei diversi colpi. Ancora tantissimo da migliorare, però comunque è una crescita anche questa, credo, e alla fine mi servirà tutto sicuramente.
4: E ora i giochi del Mediterraneo di Taranto. Il team italiano ha ormai superato la quota 160 medaglie a 3 giorni dalla fine delle gare. Allora andiamo ad aggiornarci in diretta da Taranto con Novella Caligaris. Eccoci, Novella.
5: Eh sì, siamo a 165 medaglie, l'ultima medaglia è arrivata al canottaggio in ordine di tempo dai pesi leggeri, un bronzo, ma ieri abbiamo fatto un'altra scorpacciata di medaglie con l'atletica, 3 ori e un argento, mentre nel calcio un argento in una partita a senso unico per il Marocco che ha vinto 4-0, parlo del calcio femminile, un oro è arrivato anche dal tennis con Basiletti e un bronzo con Caniato. Nella ginnastica squadra è stata argento, insomma un'Italia che si distingue in tutti gli sport. Io adesso sono a Martina Franca nel palazzetto dove in questo momento si sta svolgendo il karate, non ha iniziato bene per i nostri, il Maresca è stato eliminato ai quarti di finale, questa è la specialità kumite dove si possono si può colpire sia con i piedi sia con le braccia. Se il nostro operatore inquadra un attimo il campo di riscaldamento, vediamo che molti ragazzi hanno un giubbetto proprio che li ripara dai colpi allo sterno, alle costole, perché ovviamente possono riportare delle fratture, quindi questa è una precauzione giustissima che viene presa. Da Martina Franca poi noi ci sposteremo alla ginnastica, dove c'è in corso la ginnastica artistica, e poi andremo allo stadio dell'Atletica a Taranto dove debutterà Tamberi e c'è una grande attesa per lui. Per il momento da Taranto è tutto, lì nello studio.
4: E allora grazie a Novella Caligari. Sveniamo alle notizie di tennis, agli US Open, esordio vincente del campione uscente Carlos Alcaraz, 3-0 in poco più di 2 ore e 20 contro il russo Safiulin. Lo spagnolo, che era già tornato in campo nel doppio misto con Serena Williams, non giocava una partita nel singolare da 139 giorni. Ricorderete i problemi al polso che l'avevano costretto a saltare il Roland Garros e Wimbledon. E ieri buone notizie anche per gli azzurri Berrettini e Darderi, che sono andati a segno rispettivamente contro lo svizzero Wawrinka e il britannico Wendelken. E arriviamo alle notizie che riguardano il ciclismo. Tadej Pogačar è stato operato ieri a Barcellona alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta shock alla Vuelta qualche giorno fa. 2 ore circa la durata dell'intervento in anestesia totale. Il team poi ha fatto sapere l'esito positivo e ora Pogačar resterà ricoverato ancora alcuni giorni per il monitoraggio post-operatorio. Nessuna certezza circa le tempistiche di rientro all'attività agonistica. È più che probabile che si tratti di stagione finita, ovvero niente mondiali, europei e Giro di Lombardia. Chiudiamo con il basket, le qualificazioni mondiali, ancora una sconfitta per gli azzurri di Luca Banchi, battuti stavolta dalla Serbia. Sentiamo Andrea Taffi.
6: Perdere dopo aver accarezzato da lontano il sogno di poter competere con la Serbia. È successo nel primo e nel terzo quarto, quando l'Italia è riuscita a scatenare l'uragano dei 10.000 tifosi della Vitrifrigo Arena. Tutti aspettavano Nikola Jokic, stella di Denver, direttamente dal Jet Set NBA. Invece, mister 55 milioni di dollari, ha giocato una partita alla camomilla, lasciando leadership e canestri chiave a Guduric e Avramovic. La parte più esaltante della serata è stata il primo quarto, con Fontecchio a quota 13 punti a suon di triple sui 20 complessivi azzurri. Il pescarese si è esaltato davanti al suo allenatore di Miami, Erik Spoelstra, che per inciso aveva un giocatore anche nella Serbia, Nikola Jovic. Il problema per l'Italia è che, tolti Fontecchio e Mannion, vedere il canestro è stato un problema serio, serissimo. Spentasi la luce dell'attacco, l'Italia è crollata a meno 14, ma non ha mollato, è tornata sotto con Mannion nel terzo periodo fino al 57 pari. Con la Vitrifrigo di nuovo baraonda, i falli hanno piegato l'Italia e Guduric e Avramovic hanno punito tutti i mismatch che la coperta corta azzurra non è riuscita a tamponare. Italia generosa, ma per andare ai mondiali servirà di più.
4: Era la nostra ultima notizia, una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: Nessuna pausa, invece andiamo subito sull'anniversario che si avvicina, un anniversario che si avvicina a quello della scomparsa di Giorgio Armani. Era il 4 settembre 2025, se ne andava il grande stilista. Ci sono tante iniziative per ricordarlo e per fare il punto andiamo a sentire Daniela Cuzzolin Oberosler.
1: La vita di Giorgio Armani diventa una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek. Un libro, una biografia autorizzata, scritta da Roberta Filippini, Giorgio secondo Armani, la vita oltre il successo. Un consiglio comunale straordinario a Pantelleria, isola amata dallo stilista piacentino che ci ha lasciati un anno fa, il 4 settembre. Il 6, apertura dell'Armani Silos a Milano, gratuita e senza prenotazioni. Non si contano le iniziative che rendono omaggio chi ha reso celebre il Made in Italy nel mondo. Eleganza discreta, essenziale e azienda solida, la sua eredità.
2: È stato talmente bravo che non ci si accorge quasi che non ci sia più, a parte il ricordo che ognuno di noi ha personalmente.
1: Le linee.
2: E io ho trovato che la doppia presentazione del 22 di giugno con l'uomo, con Leo, e la donna con la Cruise di Silvana Armani sia stato un esempio di bravura, di coerenza col passato, ma proiettato anche in avanti.
1: Meticoloso in ogni dettaglio, Armani aveva preparato il dopo, imponendo alla fondazione l'onere di cedere una tranche pari al 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, Hebe & Mace e L'Oréal, ma l'operazione potrebbe slittare. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata al pensiero dello stilista Giuseppe Marsocci, scelto come AD e direttore generale dopo 23 anni in azienda. E sempre accanto a Re Giorgio negli ultimi anni.
0: Il primo settembre inizia il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi di scuola. Famiglie già alle prese con l'acquisto dei libri di testo e con gli aumenti. Ascoltiamo allora le voci raccolte a Roma da Antonello Travaglini fra chi cerca appunto i testi di seconda mano per provare a risparmiare. Sentiamo insieme.
3: Alcune cose no, perché sono molto richieste e quindi venendo qui il primo settembre non si trovano. Però sicuramente si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato, però insomma, diciamo il 20% se il libro è in buonissime condizioni. Ecco, tre figli che sanno che studiano, stanno al liceo, quella grande sta all'università, è una grande agevolazione.
4: Io sto comprando comunque usato perché comunque il 40% è uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
5: Il risparmio qui al mercato di Oberdan può essere dal 70% se si prendono edizioni magari precedenti a quelle che vengono richieste sulla lista. Un'edizione precedente spesso sono delle variazioni minime o ridicole, magari un capitolo è spostato di qualche pagina.
0: La crisi climatica adesso che si manifesta anche nei cambiamenti dei comportamenti degli animali. È stato trovato in una spiaggia di Senigallia, nelle Marche, il terzo nido documentato di tartaruga marina Caretta Caretta. Questo ritrovamento conferma il progressivo spostamento delle tartarughe marine verso l'Alto Adriatico. È un fenomeno appunto strettamente monitorato dagli esperti e legato ai cambiamenti climatici. Vediamo con Federico Capezza.
6: Una scia di piccole impronte sulla sabbia fine di uno stabilimento della spiaggia di Senigallia. Un indizio trovato le prime luci dell'alba che in breve diventa una conferma. A lasciare quei segni, esemplari appena nati di tartaruga marina Caretta Caretta. Il bagnino ha avvertito la capitaneria di porto facendo scattare le procedure per proteggere l'area. Tre tartarughine sono state rintracciate tra la spiaggia e un vicino campeggio. Altre invece hanno perso l'orientamento.
7: Molte tartarughine purtroppo sono state trovate morte sul marciapiede sulla strada, sicuramente hanno seguito l'illuminazione stradale e non sono buttate in acqua come dovrebbero, ma sono andate verso la strada, verso i campeggi, quindi sono state investite.
6: I carabinieri del CITES, insieme ai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione, continuano a monitorare la zona alla ricerca del nido. I cambiamenti climatici stanno spostando sempre più a nord le aree di nidificazione della specie caretta. Quello di Senigallia è il terzo nido documentato nelle Marche, il primo nel 2019 a Pesaro, poi due anni fa a Cupra Marittima.
8: L'Alto Adriatico è una zona in cui la caretta caretta è molto presente e è una zona di foraggiamento molto importante. Con un progetto europeo alcuni anni fa abbiamo conteggiato circa 45.000 esemplari nell'Alto Adriatico.
6: L'invito della Fondazione Cetacea, in caso di ritrovamento di uova o esemplari appena nati, è di chiamare il numero 334-5688-320 o la Capitaneria di Porto. Nell'attesa le tartarughine possono essere custodite in un recipiente con sabbia umida. I cuccioli salvati a Senigallia intanto hanno ripreso la via del mare.
8: Speriamo una vita lunga e riproduttiva anche per loro.
0: Ora la rubrica La via dei libri con Loretta Cavaricci che incontra Leonardo Colombati, autore di Non vi sarà più notte, lo ascoltiamo insieme, poi il telegiornale torna con una nuova edizione alle 13 con Samuele Sabatini.
9: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco, affirma in questo caso di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo in questa puntata, Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
10: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
11: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
10: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
11: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
10: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
11: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York, e durante questo tragitto,
10: un secondo grande viaggio,
11: esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono, e su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia. E quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
10: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso, e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato, soprattutto, ma anche nella modernità, del confronto per esempio con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
11: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì, forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing. E ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa: il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
10: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
11: La notte, beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse e può essere letto in tutti e due i modi: non vi sarà più notte nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
10: atomica. La stupidità
11: atomica.
10: Della guerra.
11: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
10: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
11: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita. E quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
10: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
11: Solo dubbi, nessuna certezza.
10: Grazie.
11: Grazie.

0: Inizia il mese di settembre con condizioni simili a quelle di agosto, l'alta pressione sul paese garantisce condizioni di tempo stabile e inizialmente ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Nel corso delle ore più calde però, come siamo abituati, la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi al nord, soprattutto sulle zone del nord-est, e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece le nubi tenderanno ad aumentare in prossimità dei rilievi appenninici e proprio al sud l'instabilità sarà più diffusa. In effetti, la probabilità di pioggia sarà decisamente alta con rovesci e temporali che interesseranno appunto le zone montuose. Saranno comunque fenomeni localizzati proprio alle zone di montagna e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Bel tempo sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione, seppur debole, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo a una situazione pressoché simile, inizialmente ritroveremo bel tempo su tutto il paese e successivamente ci sarà spazio ancora per l'instabilità pomeridiana che in prossimità dei rilievi porterà qualche debole rovescio o isolato temporale. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire al nord e soprattutto sulle regioni meridionali, con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
0: bomber. Gillette Labs. Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
8: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare. Ma una è facile per tutti, la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.

0: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Prova a gettare acqua su fuoco il presidente Pezeschi, anche alle minacce di Trump risponde: noi lavoriamo ancora per un accordo, intanto il segretario USA all'esercito si dimette. Per l'Istat agosto balzo in avanti dell'inflazione del 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia, PIL ancora debole, confermato il più 2,0% per il secondo trimestre, a luglio occupazione quasi ferma. Famiglia nel bosco, un rientro immediato a casa per i tre figli, ma tra un mese e weekend con i genitori, la decisione del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri e Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia-Romagna aperti gli istituti via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il caro libri. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura il caso dei droni esplosi all'aeroporto di Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe valutando di formalizzare le accuse contro Mosca. Per tutti i dettagli da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, fonti interne sia della Bild che dello Spiegel confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità degli attacchi, dei tentati attacchi all'aeroporto di Lipsia con droni esplosivi. All'inizio il ministro dell'interno Dobrindt aveva parlato di un'azione riconducibile a potenze straniere, ma ormai le indagini avrebbero elementi sufficienti per collegare questi episodi a Mosca. Ricordiamo i due droni che sono stati ritrovati il 4 e il 5 agosto, un terzo drone il 14 agosto. Il cancelliere Merz aveva dichiarato: sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Al momento però non sono previste sue dichiarazioni, anzi la stampa tedesca riporta che Merz sta usando prudenza perché la situazione è estremamente delicata. Si aspettava una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13, questa dichiarazione congiunta invece adesso sembra che ci sarà nel pomeriggio. Comunque lo Spiegel dice entro le 17.30, una situazione ancora in divenire. Intanto il ministro degli esteri ha dichiarato: la Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità sempre pronta a negoziare, ha dichiarato al canale televisivo ZDF il ministro degli esteri, ma non si lascerà in nessun modo intimidire. Il ministro degli esteri, che doveva partire tra l'altro per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri europei, e invece dalla dove si trovava il rientrato proprio per questa vicenda direttamente a Berlino. Gli investigatori stanno anche verificando se ci sono collegamenti con altri episodi in Europa. Qualora questa responsabilità venisse ufficialmente attribuita alla Russia, le ipotesi di risposta sono di nuove sanzioni o il rafforzamento della difesa con i droni, proprio perché la situazione è delicata. Merz sembra voglia evitare di coinvolgere la NATO, di fare richiami all'articolo 5 o anche all'articolo 4, che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e il governo tedesco sta pensando di adottare una misura nazionale e si ipotizza un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa, che è un istituto di cultura a Berlino da dove si pensa possano agire i servizi segreti. È tutto per il momento, a voi.
0: In Irlanda, vertice informale dei ministri della difesa UE, al centro l'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. In diretta proprio da Wicklow, l'inviata Marilu Lucrezio.
2: Sì, noi ci troviamo a un'ora a sud di Dublino, Wicklow, nella contea. Sono riuniti in questo momento i 27 ministri della difesa e si parlerà tantissimo di Kiev, si cercherà di sbloccare, ci sono delle pressioni da parte dell'Unione Europea per sbloccare 6,6 miliardi di fondo europeo per la pace, sono aiuti militari, si parla di cooperazione tra le industrie della difesa europea e ucraina. poco fa è intervenuta Kaya Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione, e ha detto che i mesi più duri per l'Ucraina sono stati, per quanto riguarda la mortalità, la popolazione, luglio e agosto, e quindi la Russia sta alzando il tiro. Kiev ha bisogno di missili intercettori, ci sono paesi che li hanno e sono in scadenza, e ha chiesto proprio di inviarli a Kiev. Si parlerà anche di Hormuz, dello spazio, perché è un fattore chiave per la difesa. E poi Kallas ha parlato anche della Cisgiordania. I video che provengono da lì sono inquietanti, tutti gli stati membri li hanno condannati, ha detto, e ci sono paesi che hanno chiesto proprio il blocco del commercio con i territori occupati, però si aspetta un intervento della Commissione, non c'è ancora una proposta perché molti paesi non sono d'accordo per intervenire. E domani sempre qui si riuniscono i ministri degli esteri, per l'Italia il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
0: Nuove ondate di attacchi in Ucraina su infrastrutture strategiche in Russia, mentre Putin in Kirghizistan per incontrare in giornata Erdogan e Pezeshkian. Da Mosca nuovi attacchi all'Italia per l'incarico a Fedorov. Ci aggiorna in diretta la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: Una notte ancora di attacchi incrociati. Sono 516 droni ucraini che sono stati abbattuti in territorio russo. In particolare è stato colpito il terminal petrolifero di Ust-Luga sul Mar Baltico, non lontano da San Pietroburgo, un terminal cruciale per il commercio del petrolio. Colpite raffinerie e infrastrutture civili anche nella regione di Samara. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, secondo giorno del vertice dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai. Oggi Putin incontrerà Erdogan e Pezeshkian. In seduta plenaria si è parlato di conflitti e il presidente iraniano ha detto di essere pronto a rispettare nuovamente gli impegni del memorandum se anche gli Stati Uniti faranno la stessa cosa. E Putin ha fatto un richiamo affinché la comunità internazionale possa mettere fine ai conflitti dei quali aveva parlato ieri col presidente cinese Xi Jinping, ma in modo particolare col premier indiano Modi, che aveva lanciato un forte appello a favore della pace e dei negoziati in Ucraina. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova torna ad attaccare l'Italia, critica Crosetto per la sua scelta di avere nominato come consulente l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov, e dice si tratta di una scelta ridicola, degna di una favola satirica di Rodari. La risposta del ministro Crosetto: sono scelte compiute pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington. In linea a voi.
0: In Ucraina mai così tante vittime civili negli attacchi russi da inizio 2022. Il punto con Emma Farnea al touchscreen.
4: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi Rih contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
0: Grazie Emma Farnè. Il conflitto nel Golfo Persico, gli USA valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz, mentre lascia il segretario all'esercito Driscoll con Exxon e la strategia della Casa Bianca. L'inviata da New York, Marzia De Giuli.
5: Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da luglio è tornato a colpire nel mirino due lanciarazzi sull'isola di Larak, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Hegseth, sulla cui possibile candidatura alla Casa Bianca Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano, riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sull'ottima intesa con il presidente cinese Xi Jinping. Sull'Iran è stato relativamente inattivo, ma non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, dice Trump. E a chi gli chiede conto della presenza del ministro russo al G20 del North Carolina risponde: io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio.
0: La Cisgiordania nel caos con nuovi assalti dei coloni che distruggono anche una moschea a Nablus, e Israele valuta l'impiego dell'esercito su vasta scala nell'area. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
6: Questa mattina l'aviazione israeliana ha compiuto almeno una quindicina di razzi alla periferia di Gaza City. Che cosa è successo? È accaduto che una delle milizie che operano nella striscia di Gaza, ma che sono vicine appunto all'esercito israeliano, ha tentato di rapire a quanto pare un esponente importante di Hamas, almeno attualmente non sappiamo di chi si tratti, però questo piano è stato scoperto, sono cominciati così degli scontri e a quel punto è intervenuta appunto l'aviazione israeliana. Ci sono 3 morti, 2 bambini e una donna, almeno 8 feriti, non sappiamo se appunto la persona che doveva essere portata via sia riuscita a scappare. E questa è la situazione purtroppo che si vive nella striscia, dove ricordo ci sono diverse milizie che operano principalmente, e milizie filo israeliane che operano principalmente nella zona controllata dall'esercito israeliano, ma che evidentemente erano andate, una di queste era andata in missione per compiere questo sequestro. E poi c'è la Cisgiordania, perché continuano le violenze ad opera dei coloni. Ieri decine di coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali hanno attaccato il villaggio di Burka, che si trova a nord di Ramallah, hanno rapito anche delle pecore, ma durante questa azione hanno anche ferito alla testa un'anziana palestinese. In serata ci sono stati scontri con i palestinesi del villaggio. Queste purtroppo sono cronache che raccontiamo tutti quanti i giorni, in quanto le violenze a opera dei coloni sono su base quotidiana. In un altro villaggio, questa volta a sud di Nablus, invece hanno dato a fuoco una moschea e hanno lasciato poi sui muri della moschea anche delle scritte razziste. A te.
0: Torniamo in Italia con la politica e muro contro muro sulla legge elettorale. Intanto è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di modifica al testo. Emendamento della maggioranza sulle preferenze, mentre il campo largo illustrerà a breve al Senato le sue proposte di modifica. Ci dice di più in diretta Alberto Puoti.
7: Sì, intanto c'è anche la proroga sulla chiusura di Schengen con la Spagna, sulla quale la maggioranza ribadisce l'importanza di salvaguardare la sicurezza delle frontiere, da Lupi Noi Moderati a Forza Italia. Sentiamo. No, non c'è il contributo. Sì, per quanto riguarda la legge elettorale a cui facevi accenno, è scaduto alle 12 il termine per presentare gli emendamenti e il centrodestra ha presentato 3 emendamenti unitari sul sistema misto di capilista, bloccati e preferenze, e anche sul premio di governabilità al Senato. Non è stato presentato, ha sottolineato Stefania Craxi, nessun emendamento singolo di Forza Italia sulla ipotesi che era circolata di ballottaggio, ma Forza Italia aperta delle ipotesi che possano garantire la stabilità. E però proprio sul ballottaggio si è scagliata l'opposizione, in particolare la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, per dire: è vergognoso, qui c'è da parte del centrodestra un atteggiamento proprietario delle istituzioni. E sul tema della legge elettorale, in particolare sull'ipotesi di ballottaggio, sentiamo Dario Parrini, a voi. No, non c'è neanche questo. Benissimo, con questo abbiamo chiuso, linea a voi.
0: Nuova fiammata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre crescita debole per il PIL, mentre aumentano gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
8: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi 3 mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
0: Nuovo rialzo per i prezzi dei carburanti. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, in autostrada la benzina self servita supera i 2,1 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,2. Sulla rete stradale i prezzi medi in modalità self salgono a 2,02 per la verde e resta invariato il gasolio a 2,13 euro al litro. Il prezzo della diesel resta calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi fino al 5 settembre. Si è spento questa notte all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose e tra le figure più influenti del panorama spirituale e culturale italiano degli ultimi 50 anni. Aveva 83 anni, nato a Castel Boglione nel 1943, biblista e profondo saggista, Bianchi ha segnato il dibattito religioso contemporaneo dando vita nel 1965 alla storica esperienza ecumenica di Bose nel Biellese. Ha guidato la comunità come priore fino al 2017, diventando un punto di riferimento per generazioni di credenti e laici, oltre a fondare la casa editrice. Nel 2020, in seguito alle disposizioni del Vaticano, aveva abbandonato Bose per ritirarsi presso la casa della Madia ad Albiano d'Ivrea. Ora la cronaca con la tragedia di Pietralata. Si attendono le autopsie per le perizie balistiche per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Ci dice di più Stefano Corradino.
9: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
0: La vicenda della famiglia nel bosco, il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Il provvedimento atteso è arrivato oggi, i giudici hanno dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia, dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Da ottobre i bambini potranno anche pernottare in famiglia nel fine settimana, ma sentiamo il legale della famiglia, Simone Pillon.
10: Il programma prevede che da subito inizino gli incontri presso le due case di Palmoli, quindi sia la casa del comune sia la proprietà dove ci sono gli animali della piccola fattoria della famiglia. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti durante il fine settimana e alla fine di ottobre, il 30 di ottobre, ci sarà il termine per ulteriori memorie e lì poi ci sarà la decisione sull'eventuale rientro.
0: Ora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Restano in carcere i due presunti esecutori materiali che avevano chiesto i domiciliari. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di La Vitola sul programma di Rai 3 Report. Angela Caponnetto.
11: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra La Vitola e alcuni giornalisti di report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio dalla Vitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre La Vitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
0: Andiamo in Sicilia ora, dove un incendio è scoppiato a Taormina, una situazione molto difficile, ma ci aggiorna in diretta Antonella Guerrieri.
12: Talmente difficile che ci hanno praticamente obbligati a spostarci e ad andare da un'altra parte, siamo a circa 800 metri da dove sta accadendo tutto. In realtà non si tratta di un rogo, sono tanti roghi accesi in questo momento e circondano non soltanto Taormina, questa zona collinare di Taormina, vedete, è esattamente all'opposto di dove ci troviamo, ma anche Castelmola, Le Toianni, insomma tutte le contrade, i paesi limitrofi a Taormina. Una situazione molto difficile, c'è vento, le fiamme si propagano molto velocemente ed è anche difficile il rifornimento d'acqua nello specchio di mare antistante la baia di Taormina da parte di Canadair e di elicotteri. In questo momento, proprio nella contrada Zuppardo, dove ci troviamo, ma più accanto nella contrada Terrone, ci sono delle fiamme molto alte e hanno minacciato delle case. Ci sono degli abitanti che sono

0: sono stati fatti evacuare, noi siamo stati fatti allontanare perché davvero è diventato pericoloso. Nel frattempo il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si trova proprio lì dove i vigili del fuoco tentano di spegnere gli incendi. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea a Roma.
1: Grazie ad Antonella Guerrieri. Manca poco all'inizio della scuola e come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo. In molti si rivolgono al mercato dell'usato, come ci dice Antonello Travaglini in collegamento da Roma dai banchi della seconda mano che si trova sul Lungotevere.
2: Sì, buongiorno dal Lungotevere Oberdan, punto di riferimento della capitale per la compravendita di testi scolastici usati. Qui ogni anno si riversano genitori e studenti a caccia di occasioni in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e quest'anno l'Associazione Italiana Editori ha comunicato un rincaro dei libri di testo di circa il 2%, un aumento quindi contenuto ma che può pesare sulle famiglie con più figli. Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare alle famiglie fino a 1.300 euro per studente tra dizionari, libri di testo e corredo scolastico. Noi abbiamo raccolto alcune voci tra i banchi di questo mercato, ve le facciamo ascoltare e poi linea allo studio.
3: È il primo anno che vendo, fino adesso non ho mai venduto e sto comprando comunque usato perché comunque il 40% è uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
4: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore perché non ritiene lui stesso il libro idoneo per le lezioni, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
5: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invii un messaggio con la tua lista intera e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo o comunque senza girare altri banchi.
6: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri alla fine alcuni sono veramente nuovi.
1: Il campionato di Serie A ora con i risultati dei posticipi, vola la Roma di Gasperini, poker dei giallorossi sul campo del Lecce e primo posto in classifica. A punteggio pieno anche l'Atalanta che batte il Bologna. Sentiamo Umberto Martini, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
7: In 4 e 4-8 la Roma prende il volo. 4 gol alla Fiorentina e adesso 4 gol al Lecce. Gioco verticale, predominio fisico, velocità. I giallorossi mandano un segnale forte al campionato. La voce è quella stentorea di Malen. Gli bastano 20 minuti per confezionare una doppietta che lo lancia a quota 5 in classifica marcatori. Il primo con la complicità di Gaspar che sbaglia in costruzione e spiana la strada all'olandese. Il raddoppio con un elegante tocco sotto. Malen è anche uomo squadra. Serve l'assist a Sulé per il terzo gol. Chiude Rodrigo Mora alla prima gioia italiana. Gasperini sorride e ne approfitta per far esordire il suo De Ron, appena arrivato dall'Atalanta, che fa fatica e come in casa contro il Bologna. La trasferta di Conference a Tel Aviv pesa sulle gambe dei nerazzurri che superano la squadra di Tedesco grazie alla rete in pieno recupero di Lazar Samardžić. Un sinistro dei suoi da più di 30 metri beffa un colpevole Skorupski. Anche Sarri si ritrova dunque a punteggio pieno, 2-2. Tedesco invece è ancora a quota zero, malgrado una buona prestazione.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete TeamVision?
12: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
11: Era fuori?
10: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
13: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
14: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo

0: 7, 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'Unicef a salvare i bambini. Grazie.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché può aggiungere valore alle tue azioni, con il dividendo. Ma dai!
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché!
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Ritrovati, ripartiamo dagli esteri. Spari contro una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, ma il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano ribadendo che c'è ancora spazio per il dialogo. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
10: Sì, buongiorno. Il cuore di tutte le tensioni nella guerra tra Iran e Stati Uniti resta lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto a largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi americani e i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche, avvertendoli che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti in ogni momento. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a giugno scorso a Islamabad, quello in cui si erano impegnati. L'Iran farà lo stesso nel caso, comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian ribadisce poi che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo. Roma.
9: Le devastanti alluvioni in Nepal, dove a causa dei monsoni resta elevatissimo il pericolo di nuove frane, mentre cresce il bilancio delle vittime. Proprio dalla Nepal c'è l'inviato Stefano Fumagalli.
11: Sì, i soccorsi sono molto difficili per via delle continue piogge monsoniche qui in Nepal. I fiumi, lo vedete anche alle mie spalle, sono davvero carichi di acqua, si ingrossano velocemente anche in pochi minuti in alcune zone perché la terra è molto carica di acqua, sono anche molto frequenti le frane. Noi per esempio ci stiamo dirigendo in questo momento verso Devi Ghat, che è una località che è stata colpita fortemente dall'alluvione. È un percorso da Kathmandu di circa 2 ore e sulla strada di montagna abbiamo visto almeno 5 o 6 frane piccole o grandi, ma comunque che creano molta preoccupazione e in alta montagna possono essere davvero molto pericolose e magari ricreare le stesse condizioni che hanno portato a questa grande alluvione. Intanto cresce ancora purtroppo il numero dei morti, delle vittime accertate dalle autorità nepalesi, sono oltre 1000, più di 4200 ancora i dispersi, si scava ancora anche nei tunnel delle centrali idroelettriche, anche se le speranze dopo diversi giorni sono ormai molto poche di trovare qualcuno ancora in vita. Il ministro degli esteri nepalese, Sisir Kanal, ha spiegato che per il Nepal questa non è una semplice alluvione ma un catastrofico tsunami. Ha usato queste parole anche per tutta la regione himalayana e ora chiede una compensazione per quanto riguarda il danno che, dice il ministro, è causato dai cambiamenti climatici globali. Intanto volontari e soccorritori arrivano un po' da tutto il mondo e cercano di dare una mano a questa che è davvero una tragedia che purtroppo di giorno in giorno aumenta, i numeri diventano sempre più grandi. Dal Nepal a voi.
9: In Svizzera, assalto armato ad Arau, costato la vita ad una 22enne italiana, fermato un 43enne elvetico. Avrebbe agito da solo, ma la polizia indaga per cercare il possibile movente. Il punto da Berlino con l'inviata Romana Fabrizi.
12: Sì, la polizia sta facendo gli accertamenti, gli investigatori hanno confermato che non faranno altre dichiarazioni ufficiali fino a domani alle ore 14, quando ci sarà un punto stampa per informare appunto l'opinione pubblica. La polizia non vuole parlare perché sta terminando di analizzare bossoli, di interrogare l'uomo, vogliono escludere che ci sia stato un altro colpo.

0: complice nell'attacco. Intanto arrivano dai media diverse indiscrezioni, alcune che si contraddicono tra loro. Prima, in un primo momento, era stato detto che l'uomo era stato fermato in auto, adesso alcuni media riportano invece che si sarebbe consegnato alla polizia cantonale, si sarebbe costituito. Altri dicono ancora che invece è stato fermato fuori dal cantone dove è accaduto l'attacco, dove c'è stato il rave. Si tratta appunto di un uomo con problemi psichici che è ossessionato dalle armi, che tuttavia possedeva legalmente e regolarmente. Però ripetiamo, queste sono tutte indiscrezioni, come ci sono alcune speculazioni sul fatto che dopo aver colpito i ragazzi che uscivano dal rave e Maria Spinelli, l'uomo abbia continuato a sparare su un campo rom lì vicino, proprio di fronte al rave. Nei fatti invece, se parliamo di fatti, è terminata l'autopsia su Maria Spinelli, la vittima italiana, la ragazza di 22 anni, vittima di questo attacco. La madre potrà fare il riconoscimento formale e poi comincerà l'iter per il rimpatrio della salma in Italia. E poi la stampa svizzera sottolinea invece come di fatto, e questo veramente è un dato di fatto, adesso nel paese la gente inizia a non sentirsi più sicura come prima. Per il momento è tutto, a voi.
1: A poco più di un mese dalla firma dello storico accordo su Gibilterra, i primi effetti si vedono alla frontiera con la Spagna, ma sull'altra sponda dello stretto a Ceuta la crisi migratoria continua a provocare forti tensioni. Il servizio del nostro inviato Zuhir Luassini.
2: Alle mie spalle c'è lo stretto di Gibilterra. Pochi chilometri separano due frontiere europee che oggi raccontano storie opposte. Qui una frontiera che si apre, dall'altra parte a Ceuta una crisi migratoria che continua a produrre nuove barriere. È passato circa un mese e mezzo dalla firma dell'accordo negoziato tra Regno Unito, Spagna e Unione Europea.
3: Un accordo storico.
2: Il trattato firmato a Bruxelles il 14 luglio ha eliminato i controlli ordinari alla frontiera terrestre. Il passaggio tra Gibilterra e la Spagna è diventato più fluido e le prime valutazioni dei lavoratori e operatori economici sono positive. Circa 15.000 persone attraversano ogni giorno questo confine mentre prosegue la rimozione delle vecchie barriere fisiche. Poche decine di chilometri più a sud, Ceuta vive una situazione opposta. Della circa 72.000 persone entrate nell'enclave spagnola il 30 e il 31 luglio, la maggioranza è tornata in Marocco, ma tra 5.000 e 8.000 migranti sarebbero ancora presenti nella città. I centri di accoglienza sono sotto pressione. Ieri a Loma Colmenar centinaia di persone hanno cercato di accedere a una struttura mentre scoppiavano scontri tra i migranti in attesa. La Polizia Nazionale è intervenuta con cariche ed esplodendo colpi di avvertimento in aria. Madrid ha chiesto l'intervento di Frontex per accelerare le identificazioni. Nello stesso stretto due direzioni opposte. A Gibilterra la politica prova a cancellare una frontiera, a Ceuta l'emergenza continua invece a rafforzarla.
1: La questione migranti e le tensioni con la Spagna, i tanti fronti caldi, le parole di Sanchez e quelle di Trump contro l'Iran. Scenari che abbiamo analizzato nei dettagli con Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes. Il nostro focus, poi una breve pausa e poi una nuova edizione del nostro TG.

0: settembre è anche l'anniversario
1: della Seconda Guerra Mondiale, sì, malauguratamente l'estate è spesso caratterizzata dallo scoppio di nuovi conflitti o dall'acuirsi di conflitti già in corso. Almeno nell'emisfero settentrionale.
0: Assolutamente. Beh, diciamo che i temi caldi sono tanti fronti che però forse sono, a proposito di filo diretto, sono uniti da un filo fondamentale.
1: Beh, assolutamente. Ce ne sono in realtà diversi di fili che congiungono. Uno è collegato alla crisi della governance globale di questo pianeta, l'altro invece è collegato alla tipologia di armamenti impiegati, alla catena logistica, alle conseguenze per l'Occidente. Sono tutte cose che vanno insieme e rendono rilevanti i conflitti che scoppiano anche al di fuori dell'area diciamo, su cui insistiamo noi come Europa.
0: Poi ritorneremo anche al ruolo dell'Europa perché stiamo giocando delle partite importanti.
1: Assolutamente.
0: Vogliamo capire anche quanto e come l'Europa giocherà questa partita. Con noi dovrebbe esserci anche Liana Mistretta, se c'è vorrei andare subito da lei perché davvero sono tanti i temi che tratteremo insieme. Con Liana possiamo anche cercare di fare il punto della situazione su quello che sta succedendo. Prima di andare da Liana voglio ritornare a proposito del vertice che avevo accennato. Oggi è un appuntamento importante perché ci sarà anche il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeschian. Beh, era anche Pezeschian. Beh, devo dire che a proposito di questo vertice e dei protagonisti in campo si era ben sperato che potesse aprire anche degli scenari diversi rispetto a quello che abbiamo raccontato negli ultimi mesi, scenari che forse tardano ad arrivare, almeno quelli che speravamo noi.
1: Ma ci sono alcune cose da dire. Intanto la Shanghai Cooperation Organization è dipinta da molti come un'organizzazione opposta all'Alleanza Atlantica, ma in realtà non ha la medesima coesione. È un raggruppamento di quelli che non si riconoscono nell'Occidente geopolitico ed è comunque un foro diplomatico di alto livello che offre la cornice per numerosi incontri bilaterali come quelli che lei ha appena menzionato. E la cosa importante, secondo me, che va compresa è che progressivamente, con l'andar del tempo, il rapporto tra la Russia e la Cina è sempre più squilibrato a favore della Repubblica Popolare Cinese. In qualche modo la Russia ha molto più bisogno della Cina di quanto la Cina abbia bisogno della Russia, malgrado le importazioni di energia da cui Pechino dipende. È da assistere, bisogna verificare e controllare quello che viene detto, ma al momento non intravedo dei fattori di rischio specifici. Dobbiamo monitorare, questo sicuramente.
0: Dobbiamo monitorare noi come spunti di riflessione,
1: non preoccuparci,
0: mantenere alta la guardia.
1: L'attenzione.
0: A proposito di attenzione, vogliamo andare da Liana Mistretta, dalla nostra sede di Mosca. Liana, se puoi sentirmi ben trovata, grazie per essere con noi e grazie anche per aiutarci elencandoci quali sono i temi proprio dell'ultima ora, cercando di darci anche degli spunti di riflessione. Noi abbiamo anticipato o anticipato alcuni dei temi che anche a noi non addetti ai lavori diplomatici e tecnici di questa grande partita, in questa grande scacchiera stiamo giocando insieme, però stanno arrivando minuto dopo minuto tante variabili che un po' ci cambiano anche il racconto. A proposito di parole e racconti, dicevamo certo. Con il consigliere che bisogna non sottovalutare, ecco.
2: Partiamo dai fatti. La scorsa notte è stata ancora una notte di attacchi molto massicci da parte della Russia in Ucraina, attacchi ucraini seppur in misura minore anche nel territorio russo, questa è la realtà, ma poi ci sono anche le parole e la diplomazia. La diplomazia che per quanto riguarda la Russia adesso vede il suo scenario principale a Bishkek in Kirghizistan, dove oggi si tiene il secondo giorno del vertice della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, importante perché oltre alle ex repubbliche sovietiche ci sono anche la Cina, l'India, l'Iran e la Turchia come partner. Oggi Putin incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian, ieri l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, dove però si è parlato soprattutto di collaborazione bilaterale, definita una cooperazione di successo. Quanto all'Ucraina invece ci si aspettava qualcosa, ma il Cremlino ha detto che il tema è stato affrontato solo marginalmente. L'Ucraina invece è stata centrale nell'incontro di ieri tra Putin e il premier indiano Modi, perché Modi ha fatto un forte appello per la pace. Ha detto che l'India è pronta a facilitare qualsiasi soluzione negoziale per mettere fine al conflitto, e poi ha detto: ogni giorno di guerra in più è un passo indietro per l'umanità. Parole molto forti. Putin ha risposto dicendo che la Russia si sta già muovendo per mettere fine al conflitto. Il Cremlino ha detto di essere pronto a qualsiasi proposta negoziale, e poco fa Putin, parlando nella plenaria dello SCO, è arrivato anche a dire che la comunità internazionale deve fare di tutto per eliminare la pratica di provocare conflitti armati nelle relazioni internazionali. Questo lo dice Putin, quindi vedete le parole, la diplomazia, e poi invece i fatti sul campo, che sono totalmente diversi. E a proposito di parole, non possiamo non notare, Roberta, anche quello che ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, che ha criticato il nostro ministro della difesa Crosetto per la nomina consulente dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov. Zakharova ha detto: la nomina di Fyodorov a consulente è molto ridicola, degna di una favola satirica, perché Fyodorov stesso ha ammesso l'inefficacia del sistema della difesa ucraina, e dice: questo è l'ennesimo tentativo da parte dell'Occidente di usare gli ucraini. Questi dunque sono i toni, e poi ripeto, poi c'è la realtà sul campo, che è totalmente diversa dalle parole della diplomazia.
0: Beh, grazie Eliana. I fatti chiari, e tu li hai riportati come sempre con novizia di particolari, ma anche le parole sono chiare, anche le ultime. Ti ascoltavamo con grande attenzione, ma soprattutto ascoltavamo una favola satirica. Ci siamo andati giù pesanti.
1: Sì, beh, il loro stile di comunicazione nei nostri confronti da qualche tempo. Comunque sono due le cose che mi hanno colpito maggiormente di quello che ci è stato appena detto. Intanto questa vicenda dei droni. Non sorprende che l'Italia stia cercando di investire in questa tecnologia, che è destinata ad assumere sempre maggior importanza nei conflitti contemporanei. Ed è quindi ragionevole che cerchiamo consulenti tra chi ha maggiore esperienza della guerra in questo campo. Non credo che la cosa sarà foriera di sviluppi negativi, almeno dal punto di vista delle prospettive per la nostra industria dei materiali d'armamento. Magari si può discutere se fosse più opportuno che venisse in qualche modo assunto dal governo o piuttosto da una società come Leonardo, ma è una distinzione, diciamo, secondo me del tutto secondaria. Per quanto riguarda poi la Shanghai Cooperation Organization, è interessante il ruolo dell'India, che
2: Vado.
1: Si conferma.
2: Okay. Ciao bello.
0: Scusaci Eliana, io ti avevo trattenuto involontariamente, perché era stato fondamentale anche il tuo intervento, e lo so che i tempi sono stretti anche dei nostri corrispondenti, che naturalmente, come abbiamo visto, devono renderci conto di notizie che arrivano con una velocità impressionante.
1: Comunque stavo terminando di esprimere questo concetto: l'India si trova in qualche modo in una posizione mediana e non perde occasione di ricordarlo, cioè in realtà da un lato guarda Occidente per dei dossier che sono di suo specifico interesse, ma senza dimenticare che fa tante altre cose anche con la Federazione Russa. Hanno una cooperazione in campo di produzione di materiale d'armamento che è tutt'altro che trascurabile, però rivendica una sua autonomia a Modi, e d'altra parte la statura geopolitica e le dimensioni dell'India sono tali che permettono a New Delhi di giocare su più tavoli, no? Senza rimanere prigioniero di nessuno.
0: Assolutamente. A proposito di cooperazione e sinergie, bene, stiamo davvero trattando tante, anche per tante dinamiche che geopoliticamente ci stanno interessando. Quanto riusciamo in questo momento storico a parlare davvero di cooperazione, così come di diplomazia? E abbiamo sentito questo ruolo fondamentale che abbiamo dato alla diplomazia, anche nostra, forse italiana, europea, e invece poi una partita che si sta giocando anche su altri fronti. Non è semplice.
1: No, non è semplice per niente, perché i contenziosi sono numerosi, gli interessi da conciliare tanti e le divergenze sono spesso più forti delle convergenze. Questo peraltro non vuol dire che la diplomazia parta sconfitta sempre, e comunque un investimento nel dialogo è opportuno sempre farlo. Poi questo ovviamente è ancora più vero per l'Europa, che di per sé non è una potenza militare integrata, ed è ancora più vero per l'Italia, che di suo esprime da sempre una vocazione al dialogo, alla mediazione, e cerca anche di valorizzare questa sua vocazione per diventare più importante nello scenario internazionale. Non siamo un paese propenso a utilizzare la forza per far la guerra, però abbiamo invece una capacità riconosciuta di mediazione ai tavoli che talvolta è utile anche ad altri, e questa è una cosa che non dovremo mai dimenticare.
0: Noi ci auguriamo di tornare così protagonisti anche di un racconto anche a grandi linee europeo, in cui speriamo di ritornare. A proposito di Europa, noi poi per tanti aspetti analizzeremo anche la nostra funzione europea, il nostro ruolo in questa scacchiera. Volevo ritornare, prima di tornare poi ai fronti caldi, sia in Ucraina che in Medio Oriente, anche a un caso, quello dell'Islanda, che da 24 ore, 48 ore sta facendo parlare non poco, anche del ruolo dell'Europa e di quel che sarà, visti i risultati, visto questa scelta secca, concreta dell'Islanda, di autonomia personale.
1: Si parla moltissimo delle cause che hanno provocato questo voto negativo, ma anche lì, no? Gli interessi concreti immediati hanno svolto un ruolo importante. Pare che fossero estremamente preoccupati della disciplina comunitaria delle attività di pesca, che in Islanda sono particolarmente importanti. Ma non è neanche da escludere che in realtà pesi anche dell'altro. C'è la volontà di non essere, almeno da parte di coloro che hanno votato in senso negativo, di non voler essere inclusi in un blocco eccessivamente coeso, insomma conservare la libertà di manovra in una certa misura, che magari per un paese che si trova in una posizione così decentrata può aver avuto, diciamo, un peso non da poco.
0: È una scelta ponderata.
1: Di cui si parlerà.
0: E si parlerà ancora questo stavo ancora, dicendo, anche perché immagino che le ripercussioni di questa scelta arriveranno.
1: Noi stiamo parlando adesso a caldo, adesso vedremo poi quali saranno le conseguenze che verranno tratte a un livello più alto, diciamo così.
0: A proposito di conseguenze, voglio ritornare anche sulla notizia, quella della proroga di 15 giorni della sospensione dell'accordo di Schengen, di cui parlavamo con la Spagna, e la risposta di Madrid, che ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia, che ha scatenato anche qui qualche spunto di riflessione particolare. Piantedosi ha detto che è stato un provvedimento necessario, che confidando che sarà l'ultimo di questa serie di interventi.
1: Io credo che sia stata una scelta su cui ha pesato soprattutto l'idea di voler essere prudenti. 15 giorni non sono un arco di tempo infinito, quindi a un certo punto molto verosimilmente tra 2 settimane la situazione verrà normalizzata. È in attesa di vedere quello che succede, se come sperano tutti non si ripeteranno altri assalti, credo che questa cosa potrà rientrare molto facilmente.
0: Intanto a Ceuta la polizia spagnola ha sparato colpi ancora nelle ultime ore per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Leggevamo gli ultimi dati, sono circa 5.000 quelli rimasti nell'esclave spagnola, oltre 1.000 minorenni.
1: Sono un numero significativo, ma certamente inferiore a quello che si era palesato nei giorni scorsi. Molto potrà fare il Marocco, che dovrà cooperare maggiormente con noi sotto questo punto di vista.
0: Dicevo, anche qui si è parlato di cattiva comunicazione, di parole strumentalizzate.
1: Non è da escludere, su questo si lavorerà molto in futuro, anche perché la ricostruzione di certi processi esige del tempo. Non possiamo raggiungere delle conclusioni in modo affrettato. È bene capire esattamente cosa è accaduto, anche per prevenire il ripetersi di crisi di questa natura, che poi non hanno una ripercussione solo immediata, ma possono impattare sulle relazioni a medio-lungo termine tra noi e il Regno del Marocco. Regno del Marocco che è saldamente allineato all'Occidente, occorre ricordarlo.
0: Sempre più.
1: È un paese firmatario di uno degli accordi di Abramo, è un paese su cui hanno scommesso anche gli Stati Uniti, quindi a un certo punto non conviene che tra l'Europa e il Marocco subentri uno stato di crisi. Dobbiamo gestire questa crisi, che tutto sommato ha delle dimensioni non straordinariamente grandi, è fattibile riportare sotto controllo la situazione, l'importante è che ci sia la volontà congiunta di farlo.
0: A proposito di volontà, Sanchez ha ricordato che in circostanze in tutto simili a quelle di Ceuta si erano verificate, ad esempio a Lampedusa, a proposito della nostra memoria che serve anche per riparlare e non ripetere pagine della nostra storia. A Lampedusa la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Quanto pesa anche questo tipo di approccio? Ai rapporti al tema.
1: Io onestamente penso che il precedente temuto fosse quello della Marcia Verde, con cui il Marocco stabilì la propria supremazia sull'ex Sahara occidentale. Credo che questa fosse la grande preoccupazione. Poi ovviamente che tra governi in qualche modo dalle sensibilità, definiamole così, differenti, ci siano ogni tanto dei bisticci verbali, ci può anche stare, comunque credo che anche questa sia una cosa perfettamente componibile. La situazione poi di Lampedusa, a mio avviso, era molto, ma molto diversa.
0: Infatti,
1: e comunque in ogni caso stiamo parlando di una frontiera Schengen. Noi non dobbiamo mai dimenticare che non è che parliamo soltanto dell'isola di Lampedusa, del territorio della Repubblica Italiana d'Alto, parliamo dello spazio Schengen, cioè sostanzialmente parliamo della Repubblica Federale Tedesca, parliamo della Francia, parliamo della Danimarca, parliamo della Svezia. Cioè, noi dobbiamo essere molto attenti a presidiare questa frontiera esterna, perché gli stati che sono nostri partner in Europa si affidano a noi in questo. E se a un certo punto c'è un cedimento, ovunque questo cedimento si verifichi, alla fine entra in gioco la tenuta degli accordi di Schengen, quelli che permettono a tutti noi di circolare liberamente in Europa senza dover più sottostare ai controlli di frontiera, che è una cosa molto importante.
0: Ed è un aspetto da non sottovalutare, anche quando si parla di tempi, intesi come i 15 giorni
1: e in racconti e parole. In qualche caso, sono incidenti, in qualche altro invece noi poi assistiamo proprio a delle manovre politiche deliberate. Io penso a quello che fece Erdogan con i rifugiati siriani, no? Che vennero utilizzati come leva geopolitica. Questa è una cosa che è possibile, che i migranti vengano utilizzati politicamente da chi vuol ricattarci per ottenere delle contropartite o economiche o politiche.
0: Forse è una cosa diversa, che però hanno
1: è una cosa diversa rispetto ai movimenti, diciamo, migratori determinati dalle differenze demografiche, di livello di reddito, eccetera, che sono una cosa, diciamo, più strutturale.
0: Assolutamente.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.

0: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.

0: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa. Per l'Istat agosto balzo dell'inflazione al 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia, PIL ancora debole, a luglio occupazione quasi ferma. La famiglia sterminata a Roma dai biglietti lasciati dai coniugi, il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Famiglia nel bosco, non un reintegro immediato a casa per i tre figli, ma tra un weekend al mese i genitori li vedranno. Le decisioni del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia-Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti col caro libri. Buongiorno e ben ritrovati all'edizione delle 14 di Rai News 24. In apertura di edizione il caso dei droni esplosi nell'aeroporto di Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe vagliando di formalizzare le accuse contro Mosca. Per tutti i dettagli da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, fonti interne sia della Bild che dello Spiegel confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità degli attacchi, dei tentati attacchi all'aeroporto di Lipsia con droni esplosivi. All'inizio il ministro dell'interno Dobrindt aveva parlato di un'azione riconducibile a potenze straniere, ma ormai le indagini avrebbero elementi sufficienti per collegare questi episodi a Mosca. Ricordiamo i due droni che sono stati ritrovati il 4 e il 5 agosto, un terzo drone il 14 agosto. Il cancelliere Merz aveva dichiarato sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Al momento però non sono previste sue dichiarazioni, anzi la stampa tedesca riporta che Merz sta usando prudenza perché la situazione è estremamente delicata. Si aspettava una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13, questa dichiarazione congiunta invece adesso sembra che ci sarà nel pomeriggio. Comunque lo Spiegel dice entro le 17.30, una situazione ancora in divenire. Intanto il ministro degli esteri ha dichiarato la Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità sempre pronta a negoziare, ha dichiarato al canale televisivo ZDF il ministro degli esteri, ma non si lascerà in nessun modo intimidire. Il ministro degli esteri, che doveva partire tra l'altro per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri europei, e invece dalla Algeria, dove si trovava, è rientrato proprio per questa vicenda direttamente a Berlino. Gli investigatori stanno anche verificando se ci sono collegamenti con altri episodi in Europa. Qualora questa responsabilità venisse ufficialmente attribuita alla Russia, le ipotesi di risposta sono di nuove sanzioni o il rafforzamento della difesa con i droni, proprio perché la situazione è delicata. Merz sembra voglia evitare di coinvolgere la NATO, di fare richiami all'articolo 5 o anche all'articolo 4 che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e il governo tedesco sta pensando di adottare una misura nazionale e si ipotizza un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa, che è un istituto di cultura a Berlino da dove si pensa possano agire i servizi segreti. È tutto per il momento, a voi.
0: Nuova ondata di attacchi ucraini su infrastrutture strategiche in Russia, mentre Putin è in Kirghizistan per incontrare in giornata Erdogan e Pezeshkian. Da Mosca nuovi attacchi all'Italia per l'incarico a Fedorov. Ci aggiorna in diretta la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Una notte ancora di attacchi incrociati, sono 516 droni ucraini che sono stati abbattuti in territorio russo, in particolare è stato colpito il terminal petrolifero di Ust-Luga sul Mar Baltico, non lontano da San Pietroburgo, un terminal cruciale per il commercio del petrolio, colpite raffinerie e infrastrutture civili anche nella regione di Samara. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, secondo giorno del vertice dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, oggi Putin incontrerà Erdogan e Pezeshkian. Pezeshkian. In seduta plenaria si è parlato di conflitti e il presidente iraniano ha detto di essere pronto a rispettare nuovamente gli impegni del memorandum se anche gli Stati Uniti faranno la stessa cosa. E Putin ha fatto un richiamo affinché la comunità internazionale possa mettere fine ai conflitti, conflitti dei quali aveva parlato ieri col presidente cinese Xi Jinping, ma in modo particolare col premier indiano Modi, che aveva lanciato un forte appello a favore della pace e dei negoziati in Ucraina. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova torna ad attaccare l'Italia, critica Crosetto per la sua scelta di avere nominato come consulente l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov e dice si tratta di una scelta ridicola, degna di una favola satirica di Rodari. La risposta del ministro Crosetto: sono scelte compiute pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington. In linea a voi.
0: In Ucraina mai così tante vittime civili negli ultimi attacchi russi da inizio 2022. Il punto con Emma Farnè, Altascreen.
3: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv, 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine, mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
0: Spari contro una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, ma il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano ribadendo che c'è ancora spazio per il dialogo. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. Il cuore di tutte le tensioni nella guerra tra Iran e Stati Uniti resta lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto a largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi americani e i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche, avvertendoli che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti in ogni momento. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a giugno scorso a Islamabad, quello in cui si erano impegnati. L'Iran farà lo stesso nel caso, comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian ribadisce poi che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo. Roma.
0: Torniamo in Italia per la nuova fiammata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dei prezzi degli energetici è ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre crescita debole per il PIL, mentre aumentano gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
5: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente principalmente i prezzi dei carburanti, risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso, l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307

0: 7.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
1: Nuovo rialzo per i prezzi dei carburanti. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, in autostrada la benzina self servita supera i 2,1 euro al litro, mentre al gasolio si attesta a 2,2. Sulla rete stradale i prezzi medi in modalità self salgono a 2,02 per la verde e resta invariato il gasolio a 2,13 euro al litro. Il prezzo della diesel resta calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi fino al 5 settembre. Ora la politica è muro contro muro sulla legge elettorale. Intanto è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di modifica al testo. Emendamento della maggioranza sulle preferenze, mentre il campo largo illustrerà a breve al Senato le sue proposte di modifica. Ci dice di più in diretta Alberto Puoti.
2: Sì, intanto la proroga allo stop di Schengen con la Spagna è considerato la tutela della sicurezza nazionale. Questa è la linea della maggioranza. Sentiamo Stefania Craxi.
3: Abbiamo prolungato di 15 giorni i controlli temporanei sui flussi provenienti dalla Spagna per garantire la sicurezza dei cittadini, contrastare l'immigrazione clandestina e preservare la sicurezza nazionale.
2: E come dicevi, è scaduto al Senato il termine per presentare gli emendamenti sulla legge elettorale. Il centrodestra presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello sul sistema misto di capilista bloccati e preferenze, e non c'è una proposta di Forza Italia sul ballottaggio, un'ipotesi che è stata aspramente criticata dalla segretaria del PD Elly Schlein, così come Azione ha attaccato per la mancanza di un'alternanza di genere. Il centrosinistra presenta 8 emendamenti unitari, tra cui uno sulle preferenze e sul no all'indicazione del Premier nella lista. Sentiamo intanto dal PD Anna Ascani e poi linea a voi.
4: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo e pensa solo alla legge elettorale. Intanto gli italiani pagano le bollette più care d'Europa, la benzina è alle stelle, in 5 anni i prezzi sono aumentati del 21%. Sono questi i record di cui dovrebbe occuparsi la Presidente del Consiglio.
1: Si è spento questa notte all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose e tra le figure più influenti del panorama spirituale e culturale italiano degli ultimi 50 anni. Aveva 83 anni, nato a Castelbaglione nel 1943, biblista e profondo saggista, Bianchi ha segnato il dibattito religioso contemporaneo dando vita nel 1965 alla storica esperienza ecumenica di Bose nel Biellese. Ha guidato la comunità come priore fino al 2017, diventando un punto di riferimento per generazioni di credenti e laici. Nel 2020, in seguito alle disposizioni del Vaticano, aveva abbandonato Bose per ritirarsi presso la Casa della Madia ad Albiano d'Ivrea. La cronaca, la tragedia di Pietralata, si attendono le autopsie e le perizie balistiche per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe il forte disagio familiare legato alle difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Ci dice di più Stefano Corradino.
5: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i 3 corpi senza vita con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
1: La vicenda della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Il provvedimento atteso è arrivato oggi, i giudici hanno dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Da ottobre i bambini potranno anche pernottare in famiglia nel fine settimana, ma sentiamo il legale della famiglia Simone Pillon.
6: Il programma prevede che da subito inizino gli incontri presso le due case di Palmoli, quindi sia la casa del comune sia la proprietà dove ci sono gli animali della piccola fattoria della famiglia. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti durante il fine settimana e alla fine di ottobre, il 30 di ottobre, ci sarà il termine per ulteriori memorie e lì poi ci sarà la decisione sull'eventuale rientro.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Restano in carcere i due presunti esecutori materiali che avevano chiesto i domiciliari. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di Lavitola sul programma di Rai 3 Report. Sentiamo Angela Caponnetti.
7: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter Lavitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci ma anche con altri inviati per verificare se ci siano stati rapporti tra Lavitola e alcuni giornalisti di Report tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025 cancellate proprio da Lavitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre Lavitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
1: A Montesilvano, in Abruzzo, gli amici di sempre di Maria Spinelli, la 22enne uccisa in Svizzera durante un rave, raccontano la storia di una ragazza che aveva scelto di partire anche per lasciarsi alle spalle pregiudizi e discriminazioni. Sentiamo Vittoria Iacovella.
8: La cosa che faceva più buona era la pasta al burro.
9: Era la pizza.
8: La pizza gli piaceva fare molto. Era una forza della natura, nonostante tutto quello che ha passato.
10: È qui, in questo parco di Montesilvano, che Maria ritrovava gli amici di sempre, quelli che oggi vogliono raccontarla per quella che era prima che il suo nome diventasse quello di una vittima.
8: In questo parco ne ho troppi di ricordi. Ballavamo, allenavamo, parlavamo del nostro futuro. I suoi sogni erano tanti. In particolare diventare una pizzaiola.
10: Una ragazza di 22 anni che aveva scelto di partire per costruire altrove il proprio futuro.
8: Aveva le attestate, io l'ho portata per aiutarla in tutte le pizzerie di Montesilvano, Pescara, Silvio, ovunque. Lei si presentava, aveva proprio la forza e la voglia di farsi conoscere. E nessuno però l'ha presa.
10: Perché?
8: Tanti pregiudizi. Magari per un tatuaggio di più, anche legati a, magari al suo nome, sicuramente.
11: Ha avuto un passato molto difficile e si stava cercando di realizzare in qualcosa.
10: Per voi era anche il simbolo di una di voi che, che stava spiccando il volo?
11: Assolutamente sì, assolutamente sì. E ha iniziato a lavorare lì fuori perché stava bene, voleva ricominciare una nuova vita e crearsi un grande futuro.
9: Che gli piaceva tantissimo, che dal momento che ci aveva messo piede si era proprio sentita quell'energia, come diceva lei, quell'energia pazzesca. Cioè aveva detto, per una volta non mi sono sentita giudicata, guardata in modo brutto come facevano qua.
1: Andiamo in Sicilia, dove l'incendio scoppiato a Taormina ormai minaccia le abitazioni. La situazione è molto difficile, come ci dice in collegamento Antonella Guerrieri.
12: Siamo a circa 800 metri da dove sta accadendo tutto. In realtà non si tratta di un rogo, sono tanti roghi accesi in questo momento e circondano non soltanto Taormina, questa zona collinare di Taormina, vedete, è esattamente all'opposto di dove ci troviamo, ma anche Castelmola, Letoianni, insomma tutte le contrade, i paesi limitrofi a Taormina. Una situazione molto difficile, c'è vento, le fiamme si propagano molto velocemente ed è anche difficile il rifornimento d'acqua nello specchio di mare antistante la baia di Taormina da parte di Canadair e di elicotteri. In questo momento proprio nella contrada Zuppardo, dove ci troviamo, ma più accanto nella contrada Terrone, ci sono delle fiamme molto alte e hanno minacciato delle case. Ci sono degli abitanti che sono stati fatti evacuare, noi siamo stati fatti allontanare perché davvero è diventato pericoloso. Nel frattempo il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si trova proprio lì dove i vigili del fuoco tentano di spegnere gli incendi. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea a Roma.
1: A poco più di un mese dalla firma dello storico accordo su Gibilterra, i primi effetti si vedono dalla frontiera con la Spagna, ma sull'altra sponda dello stretto a Ceuta la crisi migratoria continua a provocare forti tensioni. Il servizio del nostro inviato Zuhair Luassini.
13: Alle mie spalle c'è lo stretto di Gibilterra, pochi chilometri separano due frontiere europee che oggi raccontano storie opposte. Qui una frontiera che si apre, dall'altra parte a Ceuta una crisi migratoria che continua a produrre nuove barriere. È passato circa un mese e mezzo dalla firma dell'accordo negoziato tra Regno Unito, Spagna e Unione Europea.
14: Un accordo storico.
13: Il trattato firmato a Bruxelles il 14 luglio ha eliminato i controlli ordinari alla frontiera terrestre. Il passaggio tra Gibilterra e la Spagna è diventato più fluido e le prime valutazioni dei lavoratori, operatori e economici sono positive. Circa 15.000 persone attraversano ogni giorno questo confine mentre prosegue la rimozione delle vecchie barriere fisiche. Poche decine di chilometri più a sud, Ceuta vive una situazione opposta. Della circa 72.000 persone entrate nell'enclave spagnola il 30 e il 31 luglio, la maggioranza è tornata in Marocco, ma tra 5.000 e 8.000 migranti sarebbero ancora presenti nella città. I centri di accoglienza sono sotto pressione. Ieri a Loma Colmenar centinaia di persone hanno cercato di accedere a una struttura mentre scoppiavano scontri tra i migranti in attesa. La Polizia Nazionale è intervenuta con cariche ed esplodendo colpi di avvertimento in aria. Madrid ha chiesto l'intervento di Frontex per accelerare le identificazioni. Nello stesso stretto due direzioni opposte. A Gibilterra la politica prova a cancellare una frontiera, a Ceuta l'emergenza continua invece a rafforzarla.
1: La Cisgiordania nel caos con nuovi assalti dei coloni che distruggono anche una moschea e Israele valuta l'impegno dell'esercito su vasta scala nell'area. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
15: Questa mattina l'aviazione israeliana ha compiuto almeno una quindicina di razzi alla periferia di Gaza City. Che cosa è successo? È accaduto che una delle milizie che operano nella striscia di Gaza, ma che sono vicine appunto all'esercito israeliano, ha tentato di rapire a quanto pare un esponente importante di Hamas, almeno attualmente non sappiamo di chi si tratti, però questo piano è stato scoperto, sono cominciati così degli scontri e a quel punto è intervenuta appunto l'aviazione israeliana. ci sono 3 morti, 2 bambini e una donna, almeno 8 feriti. Non sappiamo se appunto la persona che doveva essere portata via sia riuscita a scappare. E questa è la situazione purtroppo che si vive nella striscia, dove ricordo ci sono diverse milizie che operano principalmente, e milizie filo israeliane che operano principalmente nella zona controllata dall'esercito israeliano, ma che evidentemente erano andate, una di queste era andata in missione per compiere questo sequestro. E poi c'è la Cisgiordania, perché continuano le violenze ad opera dei coloni. Ieri decine di coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali hanno attaccato il villaggio di Burka, che si trova a nord di Ramallah, hanno rapito anche delle pecore, ma durante questa azione hanno anche ferito alla testa un'anziana palestinese. In serata ci sono stati scontri con i palestinesi del villaggio. Queste purtroppo sono cronache che raccontiamo tutti quanti i giorni, in quanto le violenze a opera dei coloni sono su base quotidiana. In un altro villaggio, questa volta a sud di Nablus, invece hanno dato a fuoco una moschea e hanno lasciato poi sui muri della moschea anche delle scritte razziste. A te.
1: Torniamo in Italia, perché manca davvero poco all'inizio della scuola e come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo. Per molte famiglie però il rientro tra i banchi rischia di essere un conto salato. E così molti scelgono i libri usati per risparmiare. Il servizio di Antonello Travaglini.
16: Si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato.
17: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il rientro a scuola e per molte famiglie è già iniziata la caccia ai libri di testo. Per risparmiare sempre più persone guardano all'usato. A Roma il mercato del Lungotevere Oberdan è un punto di riferimento per la compravendita di testi scolastici usati.
18: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invia un messaggio con la tua lista in intera e noi te la troviamo, te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
19: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
20: Si aggirava intorno al 25-30% massimo.
21: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
17: Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico, cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
22: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri che alla fine alcuni sono veramente nuovi, ma sti ragazzi studiano?
1: Il campionato di Serie A ora con i risultati dei posticipi. Vola la Roma di Gasperini, poker dei giallorossi sul campo del Lecce e primo posto in classifica. A punteggio pieno anche l'Atalanta che batte il Bologna. Sentiamo Umberto Martini, poi una breve pausa e l'appuntamento con il nostro filo diretto con Sara Mariani.
23: In 4 e 4-8 la Roma prende il volo. 4 gol alla Fiorentina e adesso 4 gol al Lecce. Gioco verticale, predominio fisico, velocità. I giallorossi mandano un segnale forte al campionato. La voce è quella stentorea di Malen. Gli bastano 20 minuti per confezionare una doppietta che lo lancia a quota 5 in classifica marcatori. Il primo con la complicità di Gaspar, che sbaglia in costruzione e spiana la strada all'olandese. Il raddoppio con un elegante tocco sotto. Malen è anche uomo squadra. Serve l'assist a Sulé per il terzo gol. Chiude Rodrigo Mora alla prima gioia italiana. Gasperini sorride e ne approfitta per far esordire il suo De Ron, appena arrivato dall'Atalanta, che fa fatica e come in casa contro il Bologna. La trasferta di Conference a Tel Aviv pesa sulle gambe dei nerazzurri, che superano la squadra di Tedesco grazie alla rete in pieno recupero di Lazar Samardžić. Un sinistro dei suoi da più di 30 metri beffa un colpevole Skorupski. Anche Sarri si ritrova dunque a punteggio pieno, 2-2. Tedesco invece è ancora a quota 0, malgrado una buona prestazione.
24: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. app RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: Inizia il mese di settembre con condizioni simili a quelle di agosto, l'alta pressione sul paese garantisce condizioni di tempo stabile e inizialmente ritroveremo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Nel corso delle ore più calde però

proprio alle zone di montagna e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Bel tempo sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione seppur debole, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo a una situazione pressoché simile, inizialmente ritroveremo bel tempo su tutto il paese e successivamente ci sarà spazio ancora per l'instabilità pomeridiana che in prossimità dei rilievi porterà qualche debole rovescio o isolato temporale. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire al nord e soprattutto sulle regioni meridionali, con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti.

0: Buon pomeriggio, benvenuti al nostro filo diretto e apriamo questo nostro appuntamento con la tragedia di Pietralata, dove sono morte tre persone uccise da colpi di arma da fuoco. Sono un padre, una madre e la figlia di 5 anni. L'ipotesi in questo momento al vaglio è quella di omicidio-suicidio. È stato trovato un biglietto nella casa di questa famiglia, da cui emergerebbero le difficoltà da parte dei genitori nel gestire la disabilità della figlia. Allora, io intanto voglio dare il benvenuto, è collegato con noi e lo ringraziamo davvero per essere con noi, il professor Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta. Grazie professore di essere con noi oggi. Ma prima di tutto, professore, prima di venire da lei, vogliamo fare un punto su questa vicenda anche per i nostri telespettatori, e lo facciamo con questo racconto di Stefano Corradino, poi ne parliamo.
1: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
0: Eccoci allora, professor Cancrini, insomma abbiamo sentito in questo racconto del nostro collega Stefano Corradino, no? la tragedia nella tragedia, potremmo dire, no professore, non soltanto sono mancate tre vite e tra queste anche ricordiamo una bambina di appena 5 anni, però insomma questi messaggi in qualche modo caduti nel vuoto o anche raccolti da chi però non aveva il potere di fare qualcosa, di fermare evidentemente insomma il gorgo della disperazione in cui erano finite queste persone. Ecco, c'è un modo, professore, oggi in Italia del 2026, per intercettare questo tipo di difficoltà e fare qualcosa prima che accada una tragedia del genere?
2: Ma guardi, mi sembra da quello che è stato detto che era stata intercettata questa situazione dal punto di vista dell'assistenza alla bambina. Mi pare che quello che non è stato visto è la gravità, la profondità del lutto vissuto da questi due genitori. Da quel poco che si capisce, sembra che quello che loro erano

0: stato detto che questa bambina non aveva davanti a sé una vita sufficientemente lunga, no? Da lottare per viverla davvero. E il sentimento del non poter fare abbastanza per questa figlia, che era nata in un modo così sfortunato, il sentimento di non poter fare abbastanza per alleviare la sua sofferenza. C'erano stati dei tentativi di inserimento anche, no, al nido, non riusciti o non riusciti in un modo soddisfacente per loro. Il problema è che il lutto vissuto da questi due genitori per la violenza che la natura ha fatto alle loro figlie è un lutto talmente profondo che noi possiamo soltanto guardarlo e rispettarlo, diciamo oggi, pensando a quel che si poteva fare. Guardi, una cosa che forse possiamo cercare di riflettere un po' di più è questa, che nel nostro paese l'assistenza per una bambina, per un bambino che nasce con un handicap importante esiste. È un'assistenza legata ai servizi, legata a una presenza importante di volontariato che c'è un po' in tutta quanta la nostra società, e sicuramente queste persone erano in grado di fare ricorso a
1: Certo.
0: questi aiuti. Il problema però è che forse non si riesce a prendere abbastanza sul serio la violenza della reazione che scompagina la vita, l'organizzazione psichica, l'equilibrio dei genitori.
1: Ecco, e in questo, professore, è mancato un sostegno, secondo lei? Cioè, lei è vero, ha ragione, lo ricordava, insomma, erano stati messi a disposizione degli aiuti di questa famiglia, lo ricordava anche il servizio di Stefano Corradino, c'era anche un aiuto economico, come testimoniato, insomma, da chi è alla guida di quel municipio di Roma, e però, alla fine la sensazione è che, come diceva lei, la difficoltà sia proprio nell'intercettare, nel poter fare qualcosa anche proprio a livello di aiuto, psicologico e psichico, verso chi, come dire, riceve una notizia, no, che, in qualche modo mette nero su bianco l'impotenza, no, che si ha come persone, come genitori di fronte a una cosa del genere. Ecco, in questo c'è qualcosa, c'è un tassello mancante, professore.
0: Penso che forse quello che è stato sottovalutato, e sempre dalle notizie così sommarie che arrivano, è la grande solitudine
1: Certo.
0: in cui questi due genitori si erano messi, come se il male che affliggeva le loro figlie fosse per loro motivo di vergogna, per lei, per loro stessi. La paura di comunicare, la paura di chiedere aiuto, la paura di condividere la violenza e il dolore che vivevano. Questo sicuramente da parte loro, e forse su questo, con il senno di poi, ovviamente, si poteva fare di più.
1: Ecco,
0: Però purtroppo
1: siccome professore lei ha detto una parola, no, che, come dire, ci preme sottolineare, questa parola è solitudine, la stiamo leggendo anche nelle parole che sono state appunto lette in quel biglietto, in quei messaggi appunto che i familiari stavano lasciando, soli non ce la facciamo, la solitudine. È la solitudine, professore, di cui insomma, spesso nella nostra società si sente parlare a proposito di chi deve dare la propria cura, deve dare il proprio sostegno, la propria forza, che però a volte manca anche, come dire, al soggetto che la deve procurare, a persone più deboli, a persone e familiari in difficoltà. Parlo delle famose figure dei caregiver. Ecco, istituzionalmente e politicamente a che punto siamo arrivati? Perché sappiamo, per esempio, che c'è una proposta di legge, no? Che però è ancora al palo, professore, e sappiamo tra l'altro che la stessa ministra Locatelli, che è stata promotrice di questa legge, ha detto: guardate che rischierebbe forse di andare incontro a una platea ancora troppo ristretta. Ecco, davanti a casi come questo, ma alle tante richieste d'aiuto che vengono dalle famiglie, che si profondono i propri sforzi, le proprie vite spesso, per i familiari in difficoltà, le istituzioni devono fare di più.
0: sì, diciamo che la grande difficoltà delle istituzioni, degli operatori, di tutti noi, sta nel fatto che noi riusciamo ad aiutare quelli che chiedono aiuto. E quando la persona si ritira in se stessa, si chiude, e fra le reazioni al lutto, questa sicuramente c'è. Quando le persone si chiudono in se stessi, non chiedono aiuto, in quel momento diventa più difficile perché si sente anche il confine della famiglia come un confine in qualche modo sacro, non ci si può imporre di prepotenza, non si può aiutare chi non vuole essere aiutato, almeno entro certi limiti. Questo è il capovolgimento, diciamo, che avviene nella persona. In questo caso in tutta la coppia, nel momento in cui il dolore è più forte della capacità di riflettere e di reagire. Un capovolgimento che significa ce ne stiamo da soli, non ce la facciamo ad affrontare neppure la richiesta di aiuto. Questo rende tutto molto difficile perché dovrebbe intervenire evidentemente. Aiutare il caregiver dal punto di vista psicologico, questo sarebbe. Non conosco il testo della proposta di legge, mi auguro che se la legge andrà avanti ci sia abbastanza spazio per l'assistenza psicologica
1: Certo.
0: al caregiver, che non è soltanto la persona che si occupa di un altro, ma è la persona travolta dall'enorme dolore di doverlo fare quando l'altro è un figlio su cui non ci sono speranze. Io credo che da questo punto di vista una maggiore capacità di penetrazione psicologica
1: Certo.
0: da parte degli operatori dei servizi, una maggior presenza, per esempio, di psicologi e psicoterapeuti capaci, no, di affrontare queste situazioni.
1: E che possano entrare, no, al di là chiaramente, insomma, di quello che sarà poi il supporto psicologico, il supporto, volevo dire,
0: Sì,
1: economico che viene dato, e ci auguriamo,
0: certo.
1: insomma, che questa legge trovi presto, insomma, una soluzione, possa prendere avvio. Ma quello che manca, ma del resto
0: Sì,
1: anche dalle parole, no, dei parenti lo vedevamo, insomma, la difficoltà
0: volevo
1: proprio
0: dire,
1: anche nel
0: guardi,
1: mettersi in contatto
0: una
1: con.
0: cosa che comincia a succedere, per esempio, è il sostegno alla famiglia con un malato terminale
1: Certo.
0: per malattie terribili, il sostegno psicologico domiciliare. È una cosa che può avere una straordinaria importanza che piano piano si sta un pochino affermando, anche quando non ci sono speranze. Quando non ci sono speranze, occorre puntare sulla capacità di essere accanto,
1: Certo, un
0: di
1: accompagnamento,
0: ascoltare.
1: insomma, nell'accettazione di un percorso. Io ringrazio
0: Sì.
1: davvero il professor Luigi Cancrini per essere stato con noi. Grazie,
0: Grazie a
1: professore.
0: voi.
1: E vado a dare il benvenuto, anzi un ben trovato, a Gianni Riotta, direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS. Direttore, ben trovato. E,
0: Ciao,
1: direttore, io
0: buongiorno.
1: vorrei partire con te da un'immagine, perché è un'immagine di una cosa successa esattamente 10 anni fa. Era il 1 settembre 2016, c'era il Trump 1 e negli Stati Uniti succedeva una cosa particolare. Va in scena una protesta silenziosa che però ha fatto molta scuola, ha fatto molto parlare di sé. La vediamo quell'immagine di Colin Kaepernick inginocchiato senza cantare l'inno americano, per fare che cosa? Per far sentire anche con questo silenzio, ma soltanto con la potenza dell'immagine, la sua voce per i diritti dei neri, per i diritti delle minoranze e contro le disuguaglianze razziali. Innanzitutto ti chiedo di aiutarci a ricordare, sono appunto passati 10 anni, 10 anni esatti oggi, direttore, da quel momento, e poi chiaramente, insomma, che cos'è rimasto di quel gesto nell'America di oggi?
2: Lo sport in America ha accompagnato la politica molto più che in Italia. I velocisti Smith e Carlos nel 1968 a Città del Messico, salutando col pugno chiuso e il guanto nero del potere nero contro la discriminazione razziale. Ricordati che allora lo sport olimpico era guidato tutto da baroni sudafricani razzisti. Furono il primo segnale. Muhammad Ali, Cassius Clay era il suo nome, con cui è nato, e si rifiutò di fare il servizio militare in Vietnam dicendo: sono i razzisti che mi hanno fatto male, non sono, i vietnamiti. e per questo dovette perdere il titolo mondiale, e quindi quando Kaepernick ha fatto il suo gesto si è inserito in quella lunga e tradizione di politiche sport negli Stati Uniti. È un gesto che ancora si ricorda, perché portava proprio in un mondo anche che poi la NFL, il football, è sempre stato un po' baluardo bianco, baluardo anche se voi conservatore, e lui ha fatto uno sforzo enorme di rinnovarlo.
1: Senti, ha fatto uno sforzo direttore di cui poi ha pagato le conseguenze. Ecco, ma dicevo e ti chiedevo appunto che cosa rimane poi, perché insomma poi abbiamo visto, no, come diciamo questo segno di protesta sia poi stato mutuato. Sappiamo appunto che poi c'è stato anche Black Lives Matter che diciamo ha riportato in auge un gesto come quello. Ma che cosa rimane davvero nell'America di oggi?
2: Sai, che abbia pagato quando tu fai un gesto di rottura paghi sempre. Smith e Carlo furono squalificati a lungo, Muhammad Ali perse il titolo, e quando fai un gesto di rottura paghi. Solo in Italia si vogliono fare i gesti di rottura e non pagare il prezzo. Quando tu fai un vero gesto di rottura la società presente ti condanna. E rimane, nell'America di oggi, rimane un monito. Ovviamente l'America che sta cacciando gli emigranti, l'America che sta, l'altro giorno il New York Times ha fatto un reportage su come vengono trattati i migranti che ICE, certo, caccia via, vengono deportati in Liberia. E lì la vita è molto dura, perché tu non sei mai stato in Liberia, non sei mai stato in Africa, sei cresciuto tra America Latina e Stati Uniti, un giorno ti trovi in America Latina, no, in America no, e ti ritrovi in Africa e non sai neanche dove sei. E dall'altra parte però, se pensi a quello che è successo a Minneapolis, la ballata di Bruce Springsteen, no? Quando sono morti, certo, Alex Pritty e Rene Good, uccisi appunto dall'ICE durante le manifestazioni, quello che è successo è che un grande artista ha raccolto il loro mandato. E l'America oggi è divisa. Ci sono forze che vogliono trasformare il paese in un paese che rinuncia a certi antichi valori, al di là della politica, e ci sono forze che, di nuovo, al di là della politica, vogliono continuare con quegli antichi valori. Adesso ci sono elezioni importantissime a midterm, a novembre, per il Senato, per la Camera e per altre cariche politiche, e vedremo quale delle due prevarrà.
1: Ecco, in tutto ciò tu citavi prima, direttore, l'abbiamo anche vista per un attimo quell'immagine, perché poi appunto tutta una storia, tutto cita in qualche modo eventi del passato, no? Il 68, Città del Messico, con il pugno alzato di Tommy Smith, come non intravedere insomma un filo rosso fra questi eventi. Però veniamo anche, direttore, da giorni in cui come dire, si è molto parlato anche invece in chiave polemica, non degli eccessi, direi, non degli eccessi della lotta al razzismo, ma insomma degli eccessi che, come dire, qualcuno ha chiamato quelli della deriva woke. E si è notato da questo punto di vista non soltanto, vabbè, e quello ce l'aspettavamo, che Donald Trump ci andasse contro la cosiddetta deriva woke, però ci siamo visti anche Alexandria Ocasio-Cortez in qualche modo tirarsi un po' indietro, no? Dire sì, in effetti insomma ci sono stati degli eccessi. Non si rischia, facendo così, di puntare al dito e di non vedere più la luna, però?
2: Fammi dire qualcosa che non mi farà fare buona figura con te, mi dispiace, e che non mi farà fare buona figura con i tuoi ascoltatori, mi dispiace, ma nella vecchia rivista Micromega, quando esisteva la vecchia rivista Micromega diretta dal socialista Giorgio Ruffolo, quindi ti sto parlando dei 35 anni fa,
1: sì,
2: e io ho scritto un articolo che raccontava le problematiche, i pericoli e gli eccessi. Allora non si chiamava woke, allora si chiamava politicamente corretto, del politicamente corretto. Da molti anni insegno in collaborazione con la Pirelli un corso a Princeton University, e quindi ho visto gli eccessi della cultura woke, agli eccessi della cultura politicamente corretto. Quello che Alexandria Ocasio-Cortez, che è una politica molto sveglia, ha fatto, ha detto qualcuno era crazy. Perché? Perché tutti questi politici giovani, under 40 come tutti i giovani, hanno postato di tutto di più online quando erano ragazzi, adesso corrono per fare i deputati, corrono per fare i senatori, corrono per fare i sindaci. Qualcuno gli dice, ma lei nel 2015 aveva fatto questo post, e quindi lei con questo colpo di spugna ha levato tutto. Questo è per quello che riguarda gli Stati Uniti, punto a capo. Adesso venga l'Italia, dopo il dibattito aperto dal
1: leader. Ecco, perché abbiamo importato il dibattito, mi dà l'idea, ancora prima di aver importato la lotta per i diritti, no? A volte.
2: È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, due punti, parliamo d'Italia. Genio Giuseppe Conte, che con questa paginata su Repubblica, su Walk, sì, ha riaperto il dibattito con la Elish Line, si è portata avanti mentre il PD era un po' sott'acqua d'estate, magari al mare. Lui si è portato avanti e ha segnato sicuramente un punto. Veramente bravo, applausi. Punto a capo. Ma dove è stato il movimento? Dove sono stati gli eccessi del movimento woke in Italia? Compri i giornali populisti a destra e le donne, gli ebrei, i palestinesi, i musulmani, la parola cerebrolesi è usata come fosse pane quotidiano. Compri i giornali populisti di sinistra o cosiddetta di sinistra e vedi che ebrei, musulmani, palestinesi, anziani, giovani, terroni. L'Italia non è un paese politicamente corretto. Io non voglio dire che se è bene o male, ma mi fa veramente sorridere l'idea che ci sia stato un eccesso woke in Italia. Dove è stato? Qual è stato? Qual è il candidato in Italia che ha preso una cattedra perché era donna, perché era nero? L'Italia si prendono perché si è raccomandato. Guarda i casi in questi giorni nel sud, certo. No? Le cattedre. Quindi,
1: che nelle pieghe delle rispettive campagne elettorali, vuoi qui, vuoi oltreoceano, insomma, viene tirato dentro anche questa che viene chiamata poi deriva, ma chiaramente, e lo raccontavi benissimo tu, insomma, storicamente anche c'è qualcosa di completamente diverso, no? Quello che è successo in America e quello che è l'America oggi rispetto chiaramente al dibattito che poi si può fare nostro paese. Non credo che tu abbia detto, no, dicevi rischio di scontentare, ma non hai scontentato proprio nessuno, credo, direttore. Ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie di nuovo a Gianni Riotta. E andiamo invece a presentarvi il nostro prossimo ospite, che è Alberto Granzotto, vicepresidente di Confturismo. Grazie per essere con noi, Granzotto, perché settembre è incominciato, l'abbiamo ricordato poco fa con la foto di Kaepernick, ma non solo. Primo settembre chiaramente si inizia a parlare di rientri a scuola, di rientri al lavoro, eccetera, però c'è una nuova tendenza, Granzotto, che è quella di andare proprio adesso in vacanza, perché insomma abbiamo visto che tanti italiani stanno facendo delle prenotazioni proprio ora. Innanzitutto ci aiuta un po' ad inquadrare questo fenomeno, cioè quanto è grande e che tipo di prenotazioni e di vacanze riguarda?
3: Buonasera.
1: A lei.
3: È stata una interessante analisi da parte di Confturismo, Confcommercio, proprio su quelle che sono le vacanze di settembre. Un trend in continua crescita e che quest'anno ha avuto un particolare boom. Dall'analisi risulta che circa 10 milioni di italiani chiuderanno le proprie vacanze a settembre con un periodo di vacanze che va da un periodo breve di 1 o 2 giorni, ma per la metà si tratta di oltre una settimana, quindi una vacanza completa, vera e propria, che vedrà protagonista la destinazione tradizionale per eccellenza dell'estate, che è il mare, le città d'arte e la montagna. E questo è un fenomeno che riguarda un po' tutta la popolazione, un po' tutte le regioni d'Italia, con particolare, chiaramente, prevalenza di quelli che sono il pubblico un po' più maturo, ma anche i giovani comunque sono molto interessati. Questo è un elemento molto importante che conferma l'importanza di questo allungamento della stagione, complice sicuramente il cambiamento climatico. Tutti noi stiamo vedendo le bellissime giornate che questo settembre ci sta portando, ma anche motivi legati al minor affollamento che si trova in questo periodo e anche alla maggiore possibilità di trovare delle offerte più
1: delle occasioni. Infatti, perché insomma uno degli elementi lo citava sicuramente lei, il caldo, anzi il caldo che è diventato forse insomma un po' più umano e gestibile in questo ultimo periodo, e chiaramente con settembre ci si aspetta insomma di non avere più il caldo tremendo che c'è stato invece a luglio e agosto. Da una parte però c'è questo tema, vicepresidente, cioè quello del problema di trovare anche davvero un caro prezzi eccessivo e quindi rifugiarsi nel mese di settembre sperando di avere diciamo così delle occasioni in più.
3: Sicuramente il mese di settembre, avendo un minore affollamento rispetto a quelli che sono i mesi classici delle vacanze, permette di avere delle ottime occasioni, ma molto spesso al di là di quello che è l'elemento prezzo, perché noi stiamo notando anche che il trend delle prenotazioni per settembre è un trend che sta avvenendo anche con largo anticipo, è un periodo che viene scelto proprio per le sue caratteristiche, perché è un periodo in cui si trovano delle situazioni meno affollate, quindi si può godere la vacanza con maggiore tranquillità e serenità. Si può anche avere il beneficio di questo clima migliore, perché è evidente che i picchi di caldo torrido non favoriscono una corretta fruizione, certo, della vacanza, e nell'insieme si viene quindi a beneficiare di una condizione migliore. Quindi secondo me non è solo l'aspetto economico, che è un aspetto sicuramente molto importante, ma anche un mix di tutta quella che è la qualità che viene ad essere espressa. Chiaramente anche vengono ad essere avvantaggiate destinazioni alternative, perché pensiamo anche alla crescita dei borghi minori, del turismo dei laghi, del turismo della montagna, tutti elementi che vengono quindi a denotare un cambiamento di un trend molto importante in quelle che sono le abitudini delle vacanze di tutti noi.
1: Insomma, nonostante il nostro cinema abbia decantato le ferie d'agosto, forse stanno un po' finendo, diciamo, il periodo classico e canonico, no? Possiamo dire così, Granzotto. Lei prima parlava per esempio anche dei giovani, no? Mi viene da chiederle, c'è anche dietro tutto questo una maggiore flessibilità lavorativa, e con il termine flessibilità insomma c'è dentro tutto, magari anche non necessariamente qualcosa di positivo?
3: Sicuramente, ritengo che anche la possibilità di poter organizzare diversamente il proprio calendario delle ferie sia un elemento molto importante. Chiaramente una volta eravamo abituati a pensare a un paese che si fermava nel mese di agosto, adesso in realtà l'economia funziona 12 mesi all'anno, e quindi è anche più facile potersi organizzare degli short break, perché pensiamo che si tratta spesso di 3, 4, 5 giorni, quindi molto spesso si tratta, certo, di partire da una settimana, allungare un giorno magari di smart working, perché anche questo molto spesso è una delle possibilità che offre la tecnologia, quindi poter anche lavorare da remoto e quindi poter abbinare questi elementi. Quindi sono molti fenomeni. È evidente che comunque abbiamo un cambiamento di quelle che sono anche le abitudini del mondo del lavoro, e quindi questo permette una maggiore flessibilità a tutti noi. Però questo è un fenomeno che, se lo prendiamo in considerazione con altri paesi europei, è già da molti anni definito e sviluppato. Quindi è solo una maggiore attenzione.
1: Certo, diciamo, eravamo più in controtendenza fino adesso, no? Insomma, ci siamo avvicinati, diciamo così, alle abitudini, diciamo, dei colleghi europei. Io ringrazio Alberto Granzotto, vicepresidente Confturismo, per essere stato con noi. Il nostro filo diretto di oggi finisce qui. Arrivano fra pochissimo le notizie, di nuovo un'edizione del telegiornale con Samuele Sabatini.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al piaio.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
9: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
10: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
7: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
11: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
12: Umano, ragazzo mio.
13: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
14: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
12: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
15: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
16: Andate e guardatele tutte

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Missione colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.

0: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fyodorov a consulenza della difesa. Per l'Istat ad agosto basso dell'inflazione al 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia, PIL ancora debole, a luglio occupazione quasi ferma. La famiglia sterminata a Roma, dai biglietti lasciati ai dei coniugi, il forte disagio familiare legato alle difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Famiglia nel bosco, non un rientro immediato a casa per i figli, ma tra un mese weekend con i genitori. La decisione del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia-Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti col caro libri. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura abbiamo, le notizie dall'estero e la prima con la quale apriamo l'edizione, il caso del drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe valutando la formalizzazione di accuse contro Mosca. Per tutti i dettagli andiamo a Berlino dall'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, fonti interne sia della Bild che dello Spiegel confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità degli attacchi, dei tentati attacchi all'aeroporto di Lipsia con droni esplosivi. All'inizio il ministro dell'interno Dobrindt aveva parlato di un'azione riconducibile a potenze straniere, ma ormai le indagini avrebbero elementi sufficienti per collegare questi episodi a Mosca. Ricordiamo i due droni che sono stati ritrovati il 4 e il 5 agosto, un terzo drone il 14 agosto. Il cancelliere Merz aveva dichiarato: sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Al momento però non sono previste sue dichiarazioni, anzi la stampa tedesca riporta che Merz sta usando prudenza perché la situazione è estremamente delicata. Si aspettava una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13, questa dichiarazione congiunta invece adesso sembra che ci sarà nel pomeriggio. Comunque lo Spiegel dice entro le 17.30, una situazione ancora in divenire. Intanto il ministro degli esteri ha dichiarato: la Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità sempre pronta a negoziare, ha dichiarato al canale televisivo ZDF il ministro degli esteri, ma non si lascerà in nessun modo intimidire. Il ministro degli esteri, che doveva partire tra l'altro per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri europei, e invece dall'Algeria, dove si trovava, è rientrato proprio per questa vicenda direttamente a Berlino. Gli investigatori stanno anche verificando se ci sono collegamenti con altri episodi in Europa. Qualora questa responsabilità venisse ufficialmente attribuita alla Russia, le ipotesi di risposta sono di nuove sanzioni o il rafforzamento della difesa con i droni, proprio perché la situazione è delicata. Merz sembra voglia evitare di coinvolgere la NATO, di fare richiami all'articolo 5 o anche all'articolo 4, che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e il governo tedesco sta pensando di adottare una misura nazionale e si ipotizza un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa, che è un istituto di cultura a Berlino da dove si pensa possano agire i servizi segreti. È tutto per il momento, a voi.
0: Nuova ondata di attacchi ucraini su infrastrutture strategiche in Russia, mentre Putin è in Kyrgyzstan per incontrare in giornata Erdogan e in Kazakistan. Da Mosca nuovi attacchi all'Italia per l'incarico a Fyodorov. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Sono almeno 12 le vittime dei raid russi in Ucraina, dove nel mirino delle forze di Mosca ancora una volta la capitale Kiev, dove ci sono almeno 8 morti, colpiti centri logistici e dei trasporti anche nella città di Odessa. Le forze russe hanno Le forze ucraine hanno invece colpito la Russia, in particolare il terminal petrolifero di Ust-Luga, non lontano da San Pietroburgo e la città di Samara di Belgorod, dove c'è una vittima. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, continua il vertice dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai. Il presidente Putin in assemblea plenaria ha invitato la comunità internazionale a evitare i conflitti. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto di essere pronto a rispettare il memorandum con gli Stati Uniti, se anche Washington farà lo stesso. I due presidenti poi hanno avuto l'incontro bilaterale. Pezeshkian ha detto: insieme resistiamo all'unilateralismo americano e alle sanzioni che sono illegali. Intanto dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova attacca il ministro Crosetto per la sua scelta di avere preso come consulente l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov. Dice: una scelta ridicola. La risposta di Crosetto: sono scelte compiute pensando a Roma e non a Kiev, Mosca o Washington. Linea a voi.
0: In Ucraina mai così tante vittime civili negli attacchi russi da inizio 2022. Il punto con Emma Farnè al Tashkrim.
3: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi Rih contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv, 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
0: In Irlanda, vertice informale dei ministri della difesa UE, al centro l'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Sentiamo l'inviata Marilu Lucrezio.
4: Sì, noi ci troviamo a un'ora a sud di Dublino, Wicklow, nella contea. Sono riuniti in questo momento i 27 ministri della difesa e si parlerà tantissimo di Kiev, si cercherà di sbloccare, ci sono delle pressioni da parte dell'Unione Europea per sbloccare 6,6 miliardi di fondo europeo per la pace, sono aiuti militari, si parla di cooperazione tra le industrie della difesa europea e ucraina. E poco fa è intervenuta Kaya Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione, e ha detto che i mesi più duri per l'Ucraina sono stati, per quanto riguarda la mortalità, la popolazione, luglio e agosto, e quindi la Russia sta alzando il tiro. Kiev ha bisogno di missili intercettori, ci sono paesi che li hanno e sono in scadenza, e ha chiesto proprio di inviarli a Kiev. Si parlerà anche di Hormuz, dello spazio, perché è un fattore chiave per la difesa. E poi Kallas ha parlato anche della Cisgiordania. I video che provengono da lì sono inquietanti, tutti gli stati membri li hanno condannati, ha detto, e ci sono paesi che hanno chiesto proprio il blocco del commercio con i territori occupati, però si aspetta un intervento della Commissione, non c'è ancora una proposta perché molti paesi non sono d'accordo per intervenire. E domani sempre qui si riuniscono i ministri degli esteri, per l'Italia il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, gli USA valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz, mentre lascia in polemica il segretario dell'esercito di Scroll con Exet e la strategia della Casa Bianca. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
5: Il ministro delle finanze russo al G20 del North Carolina? Normale, io vado d'accordo con tutti. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca del capo del Pentagono Exet, prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio in arrivo dal Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche. Parola di Trump che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale esclude categoricamente l'uso di armi nucleari contro l'Iran. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma. Pubblica il video creato con l'intelligenza artificiale di una pioggia di missili sull'isola iraniana di Karg, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato ad attaccare. Nel mirino, due lanciarazzi sull'altra isola strategica, l'Arak, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto, fra segnali di tensioni anche interne. Il segretario dell'esercito Driscoll, rivela il Wall Street Journal, si è dimesso, lascerà la difesa nei prossimi giorni.
0: Spari contro una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, ma il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano ribadendo che c'è ancora spazio per il dialogo. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Sì, buongiorno. Il cuore di tutte le tensioni nella guerra tra Iran e Stati Uniti resta lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto a largo delle coste dell'Oman. Teheran promette di reagire rapidamente e con forza nel caso di nuovi attacchi americani e i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche, avvertendoli che sono nel mirino della Repubblica Islamica e possono dunque essere colpiti in ogni momento. I negoziati sono fermi, ma la diplomazia no. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a giugno scorso a Islamabad, quello in cui si erano impegnati. L'Iran farà lo stesso nel caso comportandosi in modo reciproco. Pezeshkian ribadisce poi che la Repubblica Islamica continua a lavorare per raggiungere un accordo. Roma.
0: In Italia nuovi record per i prezzi dei carburanti, mentre il governo lavora a misure alternative agli sconti sulle accise in scadenza. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
7: Il rientro dalle vacanze per gli italiani significa anche tornare a fare i conti coi prezzi dei carburanti. Una crescita lenta ma continua, spinta dalle oscillazioni del petrolio che ha portato la benzina su rete autostradale a superare i 2,10 euro al litro. Resta alto ma stabile il diesel sopra i 2,20 e la pressione sui listini alla pompa continua anche sulla rete stradale, con la verde al self in media sopra i 2 euro e il diesel a 2,13. Il 5 settembre inoltre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Ancora una stangata sui rifornimenti, con possibili effetti a catena su trasporto merci e prezzi al consumo. A tutela delle fasce più fragili della popolazione e per evitare il rischio inflattivo, l'esecutivo è al lavoro su soluzioni alternative agli sconti generalizzati sui carburanti, non più sostenibili economicamente. Tra le ipotesi, un contributo riservato alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro e aiuti per i lavoratori dipendenti e autonomi con fasce di reddito da stabilire. Centrale, inoltre, è la necessità di tutelare il settore dell'autotrasporto, che chiede aiuti freschi per contenere i costi che sono aumentati del 45% a causa del caro gasolio. Una TRAS, l'associazione che rappresenta il 90% degli autotrasportatori italiani, chiede un incontro con l'esecutivo per decisioni condivise sugli aiuti ed evitare così un aumento della conflittualità.
0: Nuova fiammata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre crescita debole per il PIL mentre aumentano gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
8: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'Eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025.

0: stabile, ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
1: La politica è muro contro muro sulla legge elettorale, intanto è scaduto il termine per la presentazione delle proposte di modifica al testo. Emendamento della maggioranza sulle preferenze, mentre il campo largo ha illustrato al Senato le sue proposte di modifica. Ci dice di più in diretta Alberto Puoti.
2: Intanto la proroga allo stop di Schengen con la Spagna è considerato la tutela della sicurezza nazionale. Questa è la linea della maggioranza. Sentiamo Stefania Craxi.
3: Abbiamo prolungato di 15 giorni i controlli temporanei sui flussi provenienti dalla Spagna per garantire la sicurezza dei cittadini, contrastare l'immigrazione clandestina e preservare la sicurezza nazionale.
2: E come dicevi, è scaduto al Senato il termine per presentare gli emendamenti sulla legge elettorale. Il centrodestra presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello sul sistema misto di capilista bloccati e preferenze, e non c'è una proposta di Forza Italia sul ballottaggio, un'ipotesi che è stata aspramente criticata dalla segretaria del PD Elly Schlein, così come Azione ha attaccato per la mancanza di un'alternanza di genere. Il centrosinistra presenta 8 emendamenti unitari, tra cui uno sulle preferenze e sul no all'indicazione del Premier nella lista. Sentiamo intanto dal PD Anna Ascani e poi linea a voi.
4: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo e pensa solo alla legge elettorale. Intanto gli italiani pagano le bollette più care d'Europa, la benzina è alle stelle, in 5 anni i prezzi sono aumentati del 21%. Sono questi i record di cui dovrebbe occuparsi la Presidente del Consiglio.
1: La cronaca con la tragedia di Pietralata. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Ci dice di più Stefano Corradino.
5: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i 3 corpi senza vita con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
1: Avviato un lento e progressivo ravvicinamento dei bambini della famiglia del Bosco ai genitori dopo una permanenza di mesi in casa famiglia. La preoccupazione dei due genitori per l'obbligo di iscrizione a una scuola pubblica. Sentiamo Alice Cercone.
6: Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri protetti sotto la sorveglianza dei servizi sociali nelle 2 abitazioni di Palmoli, la struttura messa a disposizione dal comune e la casa nei boschi. E tra un mese i 3 figli potranno trascorrere anche la notte durante il weekend con i genitori. Avviato su disposizione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila un percorso per il progressivo ricongiungimento della famiglia anglo-australiana a cui è stata sospesa la potestà genitoriale nel novembre 2025. L'avvocato di Kathryn e Nathan Trevaillon, Simone Pillon, parla di passi avanti, ma annuncia anche ricorso in corte d'appello nei confronti di una misura, spiega il legale, che non tiene conto dei rischi per la salute legati all'allontanamento forzato dei bambini che da quasi un anno vivono in una casa famiglia.
7: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
6: Speravano in un riavvicinamento più rapido i genitori, che esprimono preoccupazione per l'obbligo di iscrizione alla scuola pubblica previsto dall'ordinanza per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6 che finora hanno seguito un percorso di homeschooling.
7: Qui abbiamo 40-50 minuti di strada tra Vasto e Palmoni che andranno gestiti. In più abbiamo molto probabilmente una scuola che avrà anche il tempo prolungato e quindi noi avremo dei pomeriggi in cui i figli dovranno contemperare la scuola con la permanenza nella casa di Palmoli, poi dovranno tornare giù la sera, cioè sarà molto complicato e faticoso per loro.
6: Per la decisione dei giudici sul possibile ritorno a casa bisognerà aspettare almeno la fine di ottobre, sui tempi però al momento nessun'altra certezza.
1: Andiamo in Sicilia dove è in corso un vasto incendio nel Messinese con vari roghi tra Taormina e Letoianni. La situazione è molto difficile. Per gli aggiornamenti andiamo da Antonella Guerrieri.
8: Sì, voi lo vedete, ci sono i Canadair che stanno operando ormai da ore e grazie ai lanci d'acqua più di qualche centinaio. Questa parte di Costone, ci troviamo a Castelmola, è stato praticamente spento, ma gli incendi continuano al di là del Costone, tra Castelmola e Taormina. Qui è da tre giorni che la situazione è davvero molto molto difficile. A garantire però lo spegnimento dei roghi, appunto tre Canadair e due elicotteri dei forestali e della Marina Militare. Accanto a me il sindaco di Castelmola, Orlando Russo. Tre giorni difficili.
9: Quattro giorni difficili, che Dio ce la mandi bene, bene perché praticamente 17 chilometri di territorio che bruciano e 5 contrade impegnati. Con i tenti e con la forza, grazie alla protezione civile e ai vigili del fuoco, siamo riusciti ad evitare l'evacuazione, ma sono sul punto D, possono riniziare fra 10 minuti, un quarto d'ora oppure stanotte. Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione per poter vedere questo disastro nel nostro territorio.
8: Senta, la mano dell'uomo incide oppure secondo lei questi roghi si accendono spontaneamente?
9: Sono pienamente convinto che anzi non è dell'uomo, è dei criminali che andrebbero considerati come criminali quando si trovano.
8: Grazie sindaco, quindi quattro giorni di incendi e grazie al lavoro insostituibile e interminabile dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile, con l'aiuto anche della Marina Militare e della Guardia di Finanza e poi comuni impegnati in prima linea, linea Roma.
1: Ora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Restano in carcere i due presunti esecutori materiali che avevano chiesto i domiciliari. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di La Vitola sul programma di Rai 3 Report. Angela Caponnetto.
10: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci ma anche con altri inviati per verificare se ci siano stati rapporti tra La Vitola e alcuni giornalisti di Report tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025 cancellate proprio dalla Vitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per 2 dei 4 presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre la Vitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
1: È morto a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, il monaco anticonformista che fondò la comunità di Bose, modello di dialogo ecumenico e di fraternità, da cui fu allontanato con dolore nel 2021. Le sue condizioni si erano aggravate per uno scompenso renale. Sentiamo Sara Nesci.
11: Lascia un profondo vuoto Enzo Bianchi, è un'eredità umana e spirituale grande. Dialogo ecumenico, vivere la parola di Dio pur se nella dolorosa accettazione della vicenda ecclesiale che lo ha allontanato dalla sua creatura. Il monastero di Bose, fatto di accoglienza, fraternità, silenzio, studio dei testi biblici. Un luogo unico, meta di pellegrinaggi spirituali, punto di riferimento per teologi, sacerdoti e intellettuali di tutta Europa. Una delle esperienze monastiche più all'avanguardia di tutto il Novecento, che per più di 50 anni ha visto cattolici, ortodossi, protestanti superare le divisioni e condividere lo stesso stile monastico, anticipando intuizioni che in seguito la Chiesa avrebbe fatto sue. E lui, figura eccezionale, capace di parlare a credenti e non credenti per costruire ponti tra le diverse confessioni cristiane. Poi gli anni del dolore, nel 2017 lasciò il priorato consegnando la guida della comunità a Luciano Manicardi, un passaggio naturale che segnò invece la nascita di forti tensioni interne. Infine, nonostante la profonda stima di Papa Francesco, l'allontanamento dalla comunità al fine di ristabilire la serenità. Continuò a fare il monaco, dando vita a una piccola comunità vicino Ivrea, semplicità, accoglienza, lavoro manuale e ascolto della parola. Oggi rimangono le sue opere, tradotte in decine di lingue, i suoi articoli su pandemia, Europa, guerra, secolarizzazione. Padre spirituale per molti, acuto intellettuale per tanti altri, ma sempre animato dalla parola di Dio.
1: La scomparsa a 89 anni di re Harald di Norvegia dopo 35 anni di regno. Gli succede in queste ore il secondo genito Håkon, che salirà al trono con il nome di Håkon VII. Il nuovo sovrano ha giurato fedeltà alla Costituzione al fianco della regina e di tutta la famiglia reale. Nessuna incoronazione prevista, la solennità è stata infatti abolita nel paese nel 1908. La successione ha luogo in un momento di forte affetto popolare. Secondo gli ultimi sondaggi, il sostegno alla monarchia è salito al 72%. I cittadini potranno rendere un ultimo omaggio alla bara di re Harald presso la cappella del Palazzo Reale fino all'8 settembre, alla vigilia dei funerali di Stato in programma a Oslo il 9 settembre con leader da tutto il mondo. Ora in Cisgiordania, nel caos con nuovi assalti dei coloni che distruggono anche una moschea. Israele valuta l'impiego dell'esercito su vasta scala nell'area. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
12: Questa mattina l'aviazione israeliana ha compiuto almeno una quindicina di razzi alla periferia di Gaza City. Che cosa è successo? È accaduto che una delle milizie che operano nella striscia di Gaza, ma che sono vicine appunto all'esercito israeliano, ha tentato di rapire a quanto pare un esponente importante di Hamas, almeno attualmente non sappiamo di chi si tratti, però questo piano è stato scoperto, sono cominciati così degli scontri e a quel punto è intervenuta appunto l'aviazione israeliana. Ci sono 3 morti, 2 bambini e una donna, almeno 8 feriti, non sappiamo se appunto la persona che doveva essere portata via sia riuscita a scappare. E questa è la situazione purtroppo che si vive nella striscia, dove ricordo ci sono diverse milizie che operano principalmente, e milizie filo-israeliane che operano principalmente nella zona controllata dall'esercito israeliano, ma che evidentemente erano andate, una di queste era andata in missione per compiere questo sequestro. E poi c'è la Cisgiordania, perché continuano le violenze ad opera dei coloni. Ieri decine di coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali hanno attaccato il villaggio di Burka, che si trova a nord di Ramallah, hanno rapito anche delle pecore, ma durante questa azione hanno anche ferito alla testa un'anziana palestinese. In serata ci sono stati scontri con i palestinesi del villaggio. Queste purtroppo sono cronache che raccontiamo tutti quanti i giorni in in quanto le violenze a opera dei coloni sono su base quotidiana. In un altro villaggio, questa volta a sud di Nablus, invece hanno dato a fuoco una moschea e hanno lasciato poi sui muri della moschea anche delle scritte razziste. A te.
1: Manca poco all'inizio della scuola e come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo. Per molte famiglie però il rientro tra i banchi rischia di essere un conto salato. E così molti scelgono i libri usati per risparmiare. Il servizio è di Antonello Travaglini. Poi ci sarà una pausa e a

0: massaggio con la tua lista intera e noi te la facciamo già tutta pronta. Vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
1: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
2: Si aggirava intorno al 25-30% massimo.
3: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
4: Secondo il Codaconsil, rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico, cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
5: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri alla fine alcuni sono veramente nuovi, ma sti ragazzi studiano?
6: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: visto alla televisione, ma la forza del lavoro la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
0: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: una parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì, come li hai messi insieme quella

0: volte, come hai continuato a portarteli dietro?
1: Beh, io sono nato nella musica, no? fin da piccolo, e quindi ho subito identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi ricreo delle specie di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, io la svuoto creando una tessitura barocca, che è proprio, ho scoperto che quella è la mia musica. Tutte le altre, e il blues, tutte le altre musiche sono, ci si può innamorare.

Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.

0: hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa. 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno, entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene, però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva, la faccia è come la maschera degli antichi greci.

0: acceso il fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così. Voglio.

0: E c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: Sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco, lì quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre Portami Via mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: poi per esempio anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
1: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gatti.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: parte il tuo rapporto con la canzone d'autore. Adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock e canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no?
2: C'è chi vorrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come il coyote che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati ma...

0: cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori modo, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri.

Cioè, io in questo momento, ecco, l'unica dice: hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
3: E con la UEFA Champions League.
4: Ah, però.
0: Ah, e giga illimitati.
4: Ah, però.
5: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
0: Per voi questo è altro.
6: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
7: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Oh, ti muovi?
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
11: Perché?
12: Ecco perché!
13: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
14: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
15: Sarà perché ti ama.
14: Amadori, gente che ama.
16: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
17: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fiedorova a consulente della difesa. Per l'Istat agosto balzo dell'inflazione al 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia, PIL ancora debole, a luglio occupazione quasi ferma. La famiglia sterminata a Roma dai biglietti lasciati dai coniugi, il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Famiglia nel bosco, non un rientro immediato a casa dei tre figli, ma tra un mese e weekend con i genitori, la decisione del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri Canadair. Vacanze quasi fornite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il calor vivo. Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione della TG di Rai News. Partiamo dal vertice informale dei ministri della difesa UE che si sta tenendo in Irlanda, al centro dell'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Sentiamo l'inviata Marilu Lucrezio.
18: Sì, noi ci troviamo a un'ora a sud di Dublino, a Wicklow, nella contea. Sono riuniti in questo momento i 27 ministri della difesa e si parlerà tantissimo di Kiev, si cercherà di sbloccare, ci sono delle pressioni da parte dell'Unione Europea per sbloccare 6,6 miliardi di fondo europeo per la pace, sono aiuti militari, si parla di cooperazione tra le industrie della difesa europea e ucraina. E poco fa è intervenuta Kaja Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione, e ha detto che i mesi più duri per l'Ucraina sono stati, per quanto riguarda la mortalità, la popolazione, luglio e agosto, e quindi la Russia sta alzando il tiro. Kiev ha bisogno di missili intercettori, ci sono paesi che li hanno e sono in scadenza, e ha chiesto proprio di inviarli a Kiev. Si parlerà anche di Hormuz, dello spazio, perché è un fattore chiave per la difesa. E poi Carlas ha parlato anche della Cisgiordania. I video che provengono da lì sono inquietanti, tutti gli stati membri li hanno condannati, ha detto, e ci sono paesi che hanno chiesto proprio il blocco del commercio con il territorio. Un intervento della Commissione, non c'è ancora una proposta perché molti paesi non sono d'accordo per intervenire. E domani sempre qui si riuniscono i ministri degli esteri per l'Italia, il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
17: Il conflitto nel Golfo Persico, gli USA valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz mentre si inaspriscono le divergenze tra i vertici militari e la Casa Bianca. Lascia anche il segretario dell'esercito Driscoll. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, che stupidaggine. Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Questo non significa che non li prenderemo a schiaffi, ma vedremo cosa succede. Parola di Trump in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale. Dopo ore di fuoco in Medio Oriente, il comando centrale per la prima volta da luglio è tornato a colpire. Nel mirino due lanciarazzi sull'isola strategica di Larak, ed è il sito Axios a diffondere in discrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto di Hormuz. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso a 18 mesi dall'incarico. La Casa Bianca conferma, ma non spiega le ragioni dell'uscita. Attriti, dicono in retroscena, con il capo del Pentagono, Hegseth. L'ultima di una serie di divergenze, svela il Washington Post, con alcuni vertici militari che non ne condividerebbero le scelte proprio sulla guerra in Iran. E sulle voci di una possibile candidatura di Hegseth alla Casa Bianca nel 2028, Trump prende tempo, presto per parlarne.
17: Spari contro una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, ma il presidente Pezeskin tende la mano ribadendo che c'è ancora spazio per il dialogo. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
11: Sì, i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, ma la diplomazia va avanti. Dal Kirghizistan, dove si trova per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeskian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a Islamabad, l'Iran farà lo stesso. Spiragli per la riapertura delle trattative, anche se Pezeskian ribadisce che la Repubblica Islamica continua sì a lavorare per raggiungere un accordo, ma è pronta a reagire nel caso di nuove aggressioni militari. Gli iraniani temono un'ulteriore escalation dopo l'attacco statunitense all'isola di Larak. Il cuore di tutte le tensioni resta però lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto al largo delle coste dell'Oman. E i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche. Roma.
17: Una situazione che porta nuovi record di rialzi per il prezzo del carburante, mentre il governo lavora a misure alternative agli sconti sulle accise in scadenza. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
12: Il rientro dalle vacanze per gli italiani significa anche tornare a fare i conti coi prezzi dei carburanti. Una crescita lenta ma continua, spinta dalle oscillazioni del petrolio, che ha portato la benzina su rete autostradale a superare i 2,10 euro al litro. Resta alto ma stabile il diesel sopra i 2,20 e la pressione sui listini alla pompa continua anche sulla rete stradale, con la verde al self in media sopra i 2 euro e il diesel a 2,13. Il 5 settembre inoltre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Ancora una stangata sui rifornimenti, con possibili effetti a catena su trasporto merci e prezzi al consumo. A tutela delle fasce più fragili della popolazione e per evitare il rischio inflattivo, l'esecutivo è al lavoro su soluzioni alternative agli sconti generalizzati sui carburanti, non più sostenibili economicamente. Tra le ipotesi, un contributo riservato alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro e aiuti per i lavoratori dipendenti e autonomi con fasce di reddito da stabilire. Centrale, inoltre, è la necessità di tutelare il settore dell'autotrasporto, che chiede aiuti freschi per contenere i costi che sono aumentati del 45% a causa del caro gasolio. Una TRAS, l'associazione che rappresenta il 90% degli autotrasportatori italiani, chiede un incontro con l'esecutivo per decisioni condivise sugli aiuti ed evitare così un aumento della conflittualità.
17: Nuova fermata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre crescita debole per il PIL, mentre aumentano gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
19: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
17: Ora la politica e scontro sulla legge elettorale, su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, emendamento della maggioranza sulle preferenze, mentre il campo largo ha illustrato al Senato le sue proposte di modifica. Ci dice di più in diretta Eva Giovannini.
20: Sì, buon pomeriggio. Da una parte la proroga della chiusura di Schengen, dall'altro la ricerca delle coperture sul caro carburanti, ma oggi, lo dicevi, la polemica politica è tutta sulla legge elettorale, che sembra una polemica tecnica, in realtà appunto è una polemica molto politica, tanto che maggioranza e opposizioni discutono, ma discutono anche all'interno delle stesse coalizioni perché le esigenze sono diverse. Dunque, questa mattina in Senato è scaduto il termine per presentare gli emendamenti, lo dicevi, il centrodestra ha presentato 3 emendamenti unitari. Non c'è l'emendamento di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega alla vigilia aveva detto non avrebbe votato appunto questa misura, c'è un emendamento a titolo diciamo personale a firma Marcello Pera, mentre noi moderati plaudono appunto all'introduzione delle preferenze. Ascoltiamo proprio su questo Colucci.
21: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità, con quella chiarezza dovuta ai cittadini attraverso l'indicazione sul programma del nome del candidato premier. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
20: Le opposizioni a partire da Azione

0: criticano la mancanza di alternanza di genere e tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra c'è proprio la appunto parità di genere anche per i capilista. C'è anche lo stop alle liste bloccate, no all'indicazione del Premier. Le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, AVS ma anche Italia Viva giudicano questa legge incostituzionale e comunque dicono il governo ha poco da festeggiare perché gli italiani sono in ginocchio. Sentiamo la voce dell'opposizione, Paolini, a voi.
1: Tutto l'impianto è sbagliato, la legge elettorale è fatta perché il governo ha paura di perdere e perché vogliono riportare in Parlamento tutti quei parlamentari attuali che probabilmente fuori da questo palazzo non prenderebbero i voti nemmeno della propria famiglia e dei propri amici, quindi vogliono creare dei megalistoni di nominati.
2: Apriamo la pagina della cronaca andando in provincia di Benevento. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Ma ci dice di più in diretta Andrea Caruso.
3: Sì, questa è la pista al momento più accreditata dagli investigatori, ossia che uno dei tre fratelli Licciardi, potrebbe essere stato Giancarlo, detto Gianni, abbia ucciso a colpi di pistola Franco e Donato. Noi ci troviamo sul retro di questa struttura per i ricevimenti, famiglia Licciardi che è nota qui ad Apice, un po' in tutta la provincia di Benevento, proprio per il loro impegno imprenditoriale nel campo della ristorazione. Dicevamo, una struttura utilizzata per gli eventi, quindi questa mattina c'erano solo i tre fratelli all'interno. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi poco dopo le 13. Due dei corpi, tra cui quello dell'assassino che alla fine si è tolto la vita, erano da questo lato, sul retro della struttura, un altro invece dal lato dell'ingresso principale. L'arma utilizzata è una pistola regolarmente detenuta, semiautomatica, quasi un intero caricatore è stato utilizzato. Indaga la procura di Benevento, le salme poco fa hanno lasciato il luogo del duplice omicidio e del suicidio, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento. La struttura sembra che fosse in vendita e quindi una delle piste investigative che ci potessero essere dei dissapori, vecchie ruggini tra i fratelli legate proprio alla loro attività commerciale. Per il momento è tutto, restituisco la linea se non ci sono domande da studio.
2: Grazie ad Andrea Caruso. A Roma la tragedia di Petralata, si attendono le autopsie per le perizie balistiche per costruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Sentiamo Stefano Corradino.
4: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
2: Avviato un lento e progressivo riavvicinamento dei bambini della famiglia nel bosco ai genitori dopo una permanenza di mesi in casa famiglia. La preoccupazione dei due genitori ora è l'obbligo di iscriverli a una scuola pubblica. Alice Cercone.
5: Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri protetti sotto la sorveglianza dei servizi sociali nelle due abitazioni di Palmoli, la struttura messa a disposizione dal comune e la casa nei boschi. E tra un mese i tre figli potranno trascorrere anche la notte durante il weekend con i genitori. Avviato su disposizione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, un percorso per il progressivo ricongiungimento della famiglia anglo-australiana a cui è stata sospesa la potestà genitoriale nel novembre 2025. L'avvocato di Catherine e Nathan Trevaillon, Simone Pillon, parla di passi avanti, ma annuncia anche ricorso in corte d'appello nei confronti di una misura, spiega il legale, che non tiene conto dei rischi per la salute legati all'allontanamento forzato dei bambini che da quasi un anno vivono in una casa famiglia.
6: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
5: Speravano in un riavvicinamento più rapido i genitori, che esprimono preoccupazione per l'obbligo di iscrizione alla scuola pubblica previsto dall'ordinanza per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6 che finora hanno seguito un percorso di homeschooling.
6: Qui abbiamo 40-50 minuti di strada tra Vasto e Palmoli che andranno gestiti. In più abbiamo molto probabilmente una scuola che avrà anche il tempo prolungato e quindi noi avremo dei pomeriggi in cui i figli dovranno contemperare la scuola con la permanenza nella casa di Palmoli, poi dovranno tornare giù la sera, cioè sarà molto complicato e faticoso per loro.
5: Per la decisione dei giudici sul possibile ritorno a casa bisognerà aspettare almeno la fine di ottobre, sui tempi però al momento nessun'altra certezza.
2: È morto a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, il monaco anticonformista che fondò la comunità di Bose, modello di dialogo ecumenico e di fraternità, da cui fu allontanato con dolore nel 2021. Le sue condizioni si erano aggravate per uno scompenso renale. Sentiamo Sara Nesci.
7: Lascia un profondo vuoto Enzo Bianchi, è un'eredità umana e spirituale grande. Dialogo ecumenico, vivere la parola di Dio pur se nella dolorosa accettazione della vicenda ecclesiale che lo ha allontanato dalla sua creatura. Il monastero di Bose, fatto di accoglienza, fraternità, silenzio, studio dei testi biblici. Un luogo unico, meta di pellegrinaggi spirituali, punto di riferimento per teologi, sacerdoti e intellettuali di tutta Europa. Una delle esperienze monastiche più all'avanguardia di tutto il Novecento, che per più di 50 anni ha visto cattolici, ortodossi, protestanti superare le divisioni e condividere lo stesso stile monastico, anticipando intuizioni che in seguito la Chiesa avrebbe fatto sue. E lui, figura eccezionale, capace di parlare a credenti e non credenti per costruire ponti tra le diverse confessioni cristiane. Poi gli anni del dolore. Nel 2017 lasciò il priorato consegnando la guida della comunità a Luciano Manicardi, un passaggio naturale che segnò invece la nascita di forti tensioni interne. Infine, nonostante la profonda stima di Papa Francesco, l'allontanamento dalla comunità al fine di ristabilire la serenità. Continuò a fare il monaco, dando vita a una piccola comunità vicino Ivrea, semplicità, accoglienza, lavoro manuale e ascolto della parola. Oggi rimangono le sue opere, tradotte in decine di lingue, i suoi articoli su pandemia, Europa, guerra, secolarizzazione. Padre spirituale per molti, acuto intellettuale per tanti altri, ma sempre animato dalla parola di Dio.
2: Andiamo in Sicilia, dove è in corso un vasto incendio nel Messinese con vari roghi da Taormina a Latoiani. La situazione è molto difficile. Per gli aggiornamenti andiamo da Antonella Guerrieri, che si trova a Castelmola.
8: Sì, mi trovo a Castelmola e quello che stiamo vedendo è proprio la contrada Zinetto che è stata lambita dalle fiamme. Lo vedete, le case praticamente sono state attraversate addirittura dalle fiamme. Momenti di grande panico per gli abitanti della contrada. Alcuni focolai sono ancora attivi e sia i Canadair che gli elicotteri stanno continuando a fare lanci d'acqua. D'altronde la baia di Taormina qui sotto di noi offre il mare e offre appunto l'acqua per poter fare rifornimento. È stata una giornata molto difficile anche per Taormina e lo è ancora, perché al di là di questo costone ci sono ancora tanti altri focolai attivi e i Canadair sono impegnati in questo momento proprio lì in tutto 5 mezzi aerei per poter spegnere un incendio veramente vasto che qui a Castelmola dura addirittura da 4 4 giorni. Abbiamo chiesto ai sindaci sia di Taormina, Cateno De Luca, che il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, se secondo loro c'è la mano dell'uomo dietro questi incendi. Hanno risposto di sì, addirittura il sindaco di Taormina avrebbe detto che avrebbe già individuato anche il piromane. In linea allo studio.
2: Manca poco all'inizio della scuola e come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo. Per molte famiglie però il rientro tra i banchi rischia di essere un conto salato e così in molti scelgono i libri usati per risparmiare. Il servizio è di Antonello Travaglini.
9: Si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato.
10: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il rientro a scuola e per molte famiglie è già iniziata la caccia ai libri di testo. Per risparmiare sempre più persone guardano all'usato. A Roma il mercato del Lungotevere Oberdan è un punto di riferimento per la compravendita di testi scolastici usati.
11: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invia un messaggio con la tua lista intera e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
12: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
13: Si aggira intorno al 25-30% massimo.
14: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
10: Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico. Cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
15: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri che alla fine alcuni sono veramente nuovi. Ma sti ragazzi studiano?
2: Il campionato di Serie A ora con i risultati dei posticipi. Vola la Roma di Gasperini, poker dei giallorossi sul campo del Lecce e primo posto in classifica. A punteggio pieno anche l'Atalanta che batte il Bologna. Sentiamo Umberto Marini, poi una breve pausa e torniamo con la seconda parte del TG.
16: In 4 e 4-8 la Roma prende il volo. 4 gol alla Fiorentina e adesso 4 gol al Lecce. Gioco verticale, predominio fisico, velocità. I giallorossi mandano un segnale forte al campionato. La voce è quella stentorea di Malen. Gli bastano 20 minuti per confezionare una doppietta che lo lancia a quota 5 in classifica marcatori. Il primo con la complicità di Gaspar che sbaglia in costruzione e spiana la strada all'olandese. Il raddoppio con un elegante tocco sotto. Malen è anche uomo squadra. Serve l'assist a Sulé per il terzo gol. Chiude Rodrigo Mora alla prima gioia italiana. Gasperini sorride e ne approfitta per far esordire il suo De Ron, appena arrivato dall'Atalanta, che fa fatica e come in casa contro il Bologna. La trasferta di Conference a Tel Aviv pesa sulle gambe dei nerazzurri che superano la squadra di Tedesco grazie alla rete in pieno recupero di Lazar Samardžić. Un sinistro dei suoi da più di 30 metri beffa un colpevole Skorupski. Anche Sarri si ritrova dunque a punteggio pieno, 2-2. Tedesco invece è ancora a quota zero, malgrado una buona prestazione.
2: C'è ancora tempo per un servizio di musica. Fan da tutta Europa a Londra per assistere all'ultimo concerto di Ariana Grande. La star ha annunciato infatti che prenderà un periodo di pausa. L'inviata Valeria Fraschetti, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
17: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
18: Da dove venite?
19: Dalla Sardegna.
18: Non c'è budget per Ariana.
19: Ho attraversato con lei tutte le fasi della mia vita e quindi è come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
17: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa da riflettori. Decisione annunciata un mese fa, dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti su sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan, particolarmente legati nel Regno Unito per via del tragico attentato durante il suo concerto a Manchester nel 2017 con 22 morti. Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice.
20: Pubblicità.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
3: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
4: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
3: E io ho perso 11 kg.
5: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
6: Mi piace così, ti cambia la vita.
7: Giornata che si conclude con ancora qualche debole pioggia in prossimità delle zone montuose dovuta all'instabilità pomeridiana e un po' di nuvolosità sul restante settentrione, che però non porterà atto a fenomeni significativi. Molto simile alla situazione al centro, con qualche nube in più che sarà presente soprattutto in prossimità delle zone appenniniche, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente scarsa. Ampi rasserenamenti anche sul meridione, dopo le piogge che hanno interessato le zone appenniniche, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso. Cielo sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato dalla ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, successivamente ci sarà spazio per un po' di nuvolosità che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, non si escludono deboli piogge in prossimità delle zone montuose. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: Ben ritrovati in apertura della seconda parte del TG, il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe valutando di formalizzare le accuse contro Mosca. Per tutti i dettagli da Berlino, l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, fonti interne sia della Bild che dello Spiegel confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità degli attacchi, dei tentati attacchi all'aeroporto di Lipsia con droni esplosivi. All'inizio il ministro dell'interno Dobrindt aveva parlato di un'azione riconducibile a potenze straniere, ma ormai le indagini avrebbero elementi sufficienti per collegare questi episodi a Mosca. Ricordiamo i due droni che sono stati ritrovati il 4 e il 5 agosto, un terzo drone il 14 agosto. Il cancelliere Merz aveva dichiarato: sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Al momento però non sono previste sue dichiarazioni, anzi la stampa tedesca riporta che Merz sta usando prudenza perché la situazione è estremamente delicata. Si aspettava una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13, questa dichiarazione congiunta invece adesso sembra che ci sarà nel pomeriggio. Comunque lo Spiegel dice entro le 17:30, una situazione ancora in divenire. Intanto il ministro degli esteri ha dichiarato: la Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità.

0: Ufficialmente attribuita alla Russia, le ipotesi di risposta sono di nuove sanzioni o il rafforzamento della difesa con i droni, proprio perché la situazione è delicata. Merz sembra voglia evitare di coinvolgere la NATO, di fare richiami all'articolo 5 o anche all'articolo 4, che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e il governo tedesco sta pensando di adottare una misura nazionale e si ipotizza un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa, che è un istituto di cultura a Berlino, da dove si pensa possano agire i servizi segreti. È tutto per il momento, a voi.
1: Spagna e Italia estendono la sospensione dello Schengen per altri 15 giorni dopo lo scontro innescato dalla crisi dei migranti a Ceuta. Per l'Italia è una misura mirata a prevenire la minaccia del terrorismo jihadista. Vediamo cosa dicono i dati dell'ultimo rapporto del Centro Internazionale contro il Terrorismo con Marina Lalovic.
2: Parigi, Bruxelles, Berlino, Nizza. La stagione degli attentati ha segnato la storia europea. Nel decennio che si è aperto nel 2015, il terrorismo jihadista è stato la principale minaccia per la sicurezza del continente. Stando ai dati di Europol, il jihadismo rimane la principale minaccia assieme al terrorismo di destra e sinistra estreme, ma i numeri raccontano di un trend in netto calo. Quanti di questi, però, trovano la causa nell'immigrazione illegale? Secondo il rapporto dell'International Center for Counterterrorism, più della metà dei 55 autori degli oltre 40 attacchi sul suolo europeo tra il 2014 e il 2024 erano nati in Europa o vi risiedevano da diversi anni. Solo 5 di loro hanno colpito entro un anno dal loro arrivo. Nella maggior parte dei casi, quindi, la radicalizzazione avviene in Europa. Così negli attacchi di Parigi del 2015, elementi alla maggior parte del comando terrorista a cittadinanza francese e belga, con un passato da foreign fighters in Siria. I due kamikaze dello Stade de France erano invece iracheni, entrati in Europa fingendosi rifugiati con passaporti siriani falsi. Così come Hani Samri, attentatore del mercatino di Natale di Berlino del dicembre 2016, entra irregolarmente in Italia nel 2011, dove viene condannato a 4 anni per minacce e lesioni. Si sposta poi in Germania chiedendo asilo. La domanda viene respinta, ma la deportazione fallisce per problemi di identificazione. Nell'attacco uccide 12 persone. È il caso simbolo di sovrapposizione fra irregolarità, radicalizzazione in carcere, criminalità e fallimento amministrativo. Le organizzazioni terroristiche dunque sfruttano i flussi migratori irregolari, infiltrando alcuni operativi tra i profughi, ma secondo il rapporto di ICCT si tratta di percentuali trascurabili e comunque in calo. È piuttosto il terrorismo stesso a provocare e sfruttare ondate migratorie. Il jihadismo in Europa resta un fenomeno prevalentemente interno, alimentato da radicalizzazione online, reti locali e gruppi solitari.
1: Restano tesi i rapporti tra l'Europa e la Russia, di nuovo presente al G20 North Carolina su invito della Casa Bianca. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca, dichiara il vicepresidente della Commissione. Ci aggiorna l'inviato Marco Valerio Loprete.
3: Squilibri macroeconomici e debito pubblico sono i temi al centro dei lavori di questa seconda giornata del G20 di Asheville in Carolina del Nord. Temi tecnici, ma dai forti risvolti politici. Washington, per esempio, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso della Cina, Cina che da parte sua non vuole vengano sottolineate le cosiddette politiche non di mercato di Pechino. Altri tra i presenti, tra i ministri, i banchieri centrali presenti, sono allarmati anche dalla crescita rapida del debito pubblico statunitense. Politica anche la discussione sui rapporti con la Russia, dopo che ieri gli europei presenti hanno protestato per la partecipazione del ministro Siluanov di Mosca, la prima partecipazione di un esponente russo a un vertice simile da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Poco fa il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto: non è il momento di normalizzare i rapporti con la Russia, e ha fatto riferimento all'intensificarsi degli attacchi contro civili ucraini da parte di Mosca. Le sanzioni all'Iran, altro tema politico, con Bessent che ha ringraziato l'Europa per il coordinamento. Si vedrà se saranno presenti poi nel comunicato finale del G20. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Giorgetti, che ieri ha auspicato un maggiore coordinamento tra Europa e Stati Uniti in una fase così complicata, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea a voi.
1: Le alluvioni in Nepal.

0: dove corsa per salvare le centinaia di operai intrappolati sottoterra mentre continua a salire il bilancio delle vittime. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
1: L'unico mezzo per raggiungere alcuni cantieri delle centrali idroelettriche nepalesi è l'elicottero. I soccorritori portano attrezzature per la ricerca degli operai intrappolati nei tunnel dopo l'alluvione di mercoledì scorso. Un drone dotato di termocamera scandaglia il fondo di una galleria senza risultato. Alle ricerche partecipano esperti da Cina e India, anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Angoscia per il destino degli operai intrappolati, sollievo per la storia dei 900 alunni salvati dall'alluvione. Erano nella scuola media di Trishuri, un edificio vicino al fiume che ora non esiste più. È stata la prontezza del preside, Rajendra Dawadi, a metterli in salvo. Sua la decisione di far evacuare la scuola alle prime notizie dell'arrivo della piena. Anche se l'alluvione non fosse arrivata, dice, si trattava solo di perdere un giorno di scuola. Sul versante cinese le squadre di soccorso lavorano giorno e notte per ripristinare le vie di comunicazione con le aree colpite. Nella base operativa in Tibet si è tenuta una commemorazione delle vittime del disastro.
0: Torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I quattro presunti esecutori materiali potrebbero chiedere il rito abbreviato, mentre ieri sono state rigettate le richieste ai domiciliari per due di loro. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di La Vitola sul programma di Rai 3 Report. Sentiamo Angela Caponnetto.
2: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra La Vitola e alcuni giornalisti di Report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio dalla Vitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre La Vitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
0: Arrestati dalla polizia due cittadini egiziani per due tentati omicidi commessi a Crema il 1 agosto. L'episodio più grave è l'accoltellamento di un 19enne connazionale. Ci dice di più Roberta Di Matteo.
3: Brandisce un grosso machete, colpisce quasi alla cieca gli avversari che si trova intorno, ne ferisce due, entrambi finiranno in ospedale. Immagini e testimonianze hanno permesso di risalire al protagonista di questa aggressione, avvenuta il 1 agosto davanti alla stazione di Crema. È un 23enne arrestato per tentato omicidio insieme al 21enne che era con lui, le vittime due sedicenni, tutti cittadini egiziani, tutti con precedenti. L'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di dissidi per ragioni di microspaccio. Non vere e proprie gang rivali, i gruppi risultano avere legami di amicizia e parentele trasversali.
4: E la causa sono questi vecchi rancori che ci sono fra di loro, che ogni qualvolta che poi si ritrovano in alcune circostanze possono scaturire in ulteriori azioni di aggressività fra di loro.
3: Rancori che portano fino all'omicidio del 19enne Youssef Rahm Abdelaziz, accoltellato nel parcheggio di un supermercato la sera dell'11 luglio. Un mese prima il 23enne col machete era stato fermato proprio insieme ad Abdelaziz per un'altra aggressione. Anche l'arma usata il 1 agosto, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto uccidere.
5: Un machete di considerevoli dimensioni, sono 52 centimetri con lama di 36 centimetri, che veniva appunto brandita da uno dei due indagati.
3: Si indaga anche su altri episodi, coinvolti anche una decina di minorenni. Contestualmente il questore ha emesso 40 misure di prevenzione tra fogli di via e avvisi orali, avviata anche la revoca di 12 permessi di soggiorno.
0: Iniziano ad avere nomi e volti i protagonisti dei pesanti atti di vandalismo a Pesaro.

0: dei giorni scorsi, fermati due giovani, uno dei quali minorenni. Valeria Caricchio.
1: Un'auto rubata, ore di scorribande per le strade di Pesaro e poi lo schianto contro un muro a Pantano al termine di un inseguimento con la polizia. E il bilancio della seconda notte di follia a Pesaro, che ha avuto per protagonisti gli stessi che la sera prima avevano sfondato a calci alcuni cartelli pubblicitari in strada. A finire in manette un 17enne e un 20enne, fermati dagli agenti fra i teppisti che si erano radunati in Viale della Repubblica. Secondo la ricostruzione sarebbero stati loro a impossessarsi dell'auto utilizzata per scorazzare per la città prima dell'incidente, e proprio il minorenne sarebbe stato al volante della Lancia Y rossa, poi finita contro un muretto. Per entrambi l'accusa è di furto e resistenza pubblico ufficiale. Secondo l'avvocato di uno dei due giovani che ha incontrato proprio oggi il ventenne in carcere, quell'inseguimento poteva finire davvero male.
2: Guardando con obiettiva lucidità la dinamica dei fatti, allo stato del tratto stradale e dal contesto e le modalità dell'inseguimento ad opera della polizia, possiamo affermare che l'esito avrebbe potuto essere ben più grave.
1: Una notte, quella dei due fermati, che arriva dopo altri due episodi di vandalismo a Pesaro. Prima i raid negli stabilimenti del lungomare di Levante con lettini tagliati, ombrelloni danneggiati, poi scooter, fioriere e insegne presi a calci nella notte successiva. Una vicenda sulla quale proseguono le indagini, e domattina è attesa a Pesaro l'udienza di convalida per i due fermati inseguiti dalla polizia. Manca all'appello il terzo ragazzino del video ripreso dalle telecamere dei semafori, ma sarebbe stato già individuato. Intanto la municipalizzata di Pesaro ha presentato una querela contro ignoti per il raid notturno fra venerdì e sabato scorsi.
0: Il momento di Futuro 24, la nostra rubrica dedicata alla scienza e alla tecnologia. Questa settimana ci parla di mare. Saliamo a bordo di una nave da ricerca del CNR.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari.
1: Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
2: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
1: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
3: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale in assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
1: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
0: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna.
1: I geologi lo sanno bene, le rocce sono come libri, raccontano storie a chi è in grado di leggerle. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Alberto Vitale Brovarone dell'Università di Bologna ha trovato qualcosa di inedito in alcuni campioni di carbonati, le tracce di un meccanismo sconosciuto con cui si può formare l'acqua. avviene a grande profondità, quando dei minerali anidri, cioè privi di acqua, vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
4: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
1: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
4: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
0: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.
5: Noi siamo abituati ad avere a che fare con le polveri fini qui in Italia per problemi di inquinamento e di salute, ma è altrettanto importante misurarle e prevederle anche al Polo Nord, perché lassù hanno due conseguenze. L'esistenza di queste polveri porta a un inscurimento del ghiaccio, che quindi tende a fondere in maniera più rapida, e questo ovviamente è un grosso problema, e dall'altra parte anche tutto questo inquinamento transfrontaliero, diciamo così, che arriva dalle zone industrializzate più a sud, possono portare picchi di inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
6: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
7: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole e lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967 ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
8: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi. Quindi i giocatori, mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio, appunto in questi fascicoli investigativi, e l'utilizzo di un tablet in cui si trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
9: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
7: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
8: Quindi abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle Polaroid sempre per richiamo agli anni 80, quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale onnicomprensiva.
7: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!
10: E ora i giochi del Mediterraneo di Taranto. Il team italiano continua a vincere medaglie a tre giorni dalla fine delle gare. Ci dice di tutto in diretta Novella Calligaris.
11: Eh sì, il nostro medagliere si è incrementato ancora, 172 le medaglie vinte, 59 oro, 61 argenti e 52 bronzi. Gli artefici oggi nel karate: c'è stato un bronzo e due argenti. Per il bronzo Maresca, per l'argento sono state due ragazze, Perfetto e Brunori. Ancora un oro nei pesi con Miserendino, e poi nella ginnastica un bronzo, nel canottaggio un argento e due bronzi, e adesso si aspetta Tamberi nell'atletica leggera per il suo salto in alto. Ma nel frattempo ascoltiamo che cosa ci hanno detto le due ragazze d'argento del karate, e quindi poi linea allo studio. Veronica ed Erminia, due donne d'argento nel karate kumite, che cosa vi ispira a questo sport?
12: Questo sport personalmente mi ha dato tantissimo, la forza e il coraggio che ho li devo soprattutto grazie a questo sport, mi hanno fatta crescere e non sarei la stessa senza questa disciplina. Non la ringrazierò mai abbastanza, perché è veramente parte della mia vita, è parte del mio essere.
13: Per me l'espressione massima di me stessa, io quando salgo sul tatami sono io, per me è pura energia, pura determinazione, e sicuramente condivido anche io l'espressione del coraggio.
10: Noi ci fermiamo qui, una breve pausa e poi una nuova edizione con Sara Mariani.
14: Pubblicità.
15: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
14: Pubblicità.
16: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
17: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
18: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
19: E questa sarebbe la camera con vista.
20: Breve un colpo di fortuna.
19: Qui serve un colpo di genio.
21: Prenotato da soli?
22: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
23: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Berlino punta il dito su Mosca per il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino contro Roma per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov, consulente della difesa. Per l'Istat ad agosto balzo dell'inflazione al 3,3%, pesa la nuova fiammata dell'energia, PIL ancora debole, a luglio occupazione quasi ferma. La famiglia sterminata a Roma, dai biglietti lasciati dai coniugi, il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Famiglia nel bosco, non un rientro immediato a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend con i genitori. La decisione del Tribunale dell'Aquila ha previsto un reinserimento a tappe. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri e Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia-Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il caro libri. Buon pomeriggio, in apertura di questa edizione del telegiornale il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Secondo il periodico Bild, il governo tedesco starebbe valutando di formalizzare le accuse contro Mosca. Per tutti i dettagli da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, fonti interne sia della Bild che dello Spiegel confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità degli attacchi, dei tentati attacchi all'aeroporto di Lipsia con droni esplosivi. All'inizio il ministro dell'interno Dobrindt aveva parlato di un'azione riconducibile a potenze straniere, ma ormai le indagini avrebbero elementi sufficienti per collegare questi episodi a Mosca. Ricordiamo i due droni che sono stati ritrovati il 4 e il 5 agosto, un terzo drone il 14 agosto. Il cancelliere Merz aveva dichiarato: sono attacchi indiscriminati, i responsabili pagheranno. Al momento però non sono previste sue dichiarazioni, anzi la stampa tedesca riporta che Merz sta usando prudenza perché la situazione è estremamente delicata. Si aspettava una dichiarazione congiunta del ministro degli interni e del ministro degli esteri alle 13, questa dichiarazione congiunta invece adesso sembra che ci sarà nel pomeriggio. Comunque lo Spiegel dice entro le 17:30, una situazione ancora in divenire. Intanto il ministro degli esteri ha dichiarato: la Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità sempre pronta a negoziare, ha dichiarato al canale televisivo ZDF il ministro degli esteri, ma non si lascerà in nessun modo intimidire. Il ministro degli esteri, che doveva partire tra l'altro per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri europei, e invece dall'altra dove si trovava, è rientrato proprio per questa vicenda direttamente a Berlino. Gli investigatori stanno anche verificando se ci sono collegamenti con altri episodi in Europa. Qualora questa responsabilità venisse ufficialmente attribuita alla Russia, le ipotesi di risposta sono di nuove sanzioni o il rafforzamento della difesa con i droni, proprio perché la situazione è delicata. Merz sembra voglia evitare di coinvolgere la NATO, di fare richiami all'articolo 5 o anche all'articolo 4, che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e il governo tedesco sta pensando di adottare una misura nazionale. Si ipotizza un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa, che è un istituto di cultura a Berlino da dove si pensa possano agire i servizi segreti. È tutto per il momento, a voi.
0: La nuova ondata di attacchi ucraini sulle infrastrutture strategiche in Russia, mentre Putin ha incontrato in Kirghizistan Erdogan e Pezeshkian, e poi ci sono i nuovi attacchi all'Italia da parte di Mosca per l'incarico a Fedorov. Ci aggiorna allora la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Più di 500 droni ucraini hanno colpito varie regioni della Russia, in particolare vicino a San Pietroburgo è stato colpito ancora una volta il terminal petrolifero di Ust-Luga, uno dei più grandi sul Mar Baltico, ma colpite anche raffinerie ed edifici civili a Samara. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, va avanti il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che oggi ha visto il bilaterale tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian. Pezeshkian ha detto che sono pronti a rispettare nuovamente il memorandum con gli Stati Uniti se Washington farà la stessa cosa. Ha ringraziato Putin per il sostegno e ha detto che Russia e Iran insieme resistono all'unilateralismo degli Stati Uniti. Putin ha apprezzato il coraggio di Teheran e ha espresso la sua solidarietà. Intanto un nuovo attacco dal Ministero degli Esteri russo al Ministro della Difesa italiano Crosetto. La portavoce Zakharova lo ha criticato per la scelta di prendere come consulente l'ex Ministro della Difesa ucraino Fedorov. Ha detto che si è trattato di una scelta ridicola. La risposta di Crosetto: sono scelte compiute pensando a Roma, non a Washington, Kiev o Mosca. Linea a voi.
0: In Ucraina mai così tante vittime civili negli attacchi russi dall'inizio del 2022. Allora facciamo il punto con Emma Farnè al touchscreen.
3: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi Rih contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv, 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
0: E adesso ci spostiamo a Wicklow in Irlanda per fare il punto sul vertice informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea. Al centro di questo incontro l'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Allora andiamo in diretta dall'inviata Marilu Lucrezio.
4: Sì, la Russia vuole spaventarci, ma non ci riuscirà. Colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Questo ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea, poco fa ha tenuto una conferenza stampa alla fine di questa giornata del meeting informale di ministri della difesa proprio qui a Wicklow, fa un'ora di strada sud di Dublino. L'Unione, ha spiegato, aumenterà il sostegno all'Ucraina, rafforzerà la propria difesa e si sta discutendo di un pacchetto ancora più forte e più incisivo nei confronti di Mosca, un pacchetto di sanzioni. Nel mirino anche la flotta fantasma russa. Ci sono sempre più paesi, ha spiegato Kallas, che negano la bandiera alle navi di Mosca. L'Unione Europea intensifica i controlli sulle navi sospette e le vendite illegali di petrolio sono fondamentali per il Cremlino, ha sottolineato Kallas, per i finanziamenti, ma noi continueremo a bloccarle. Poi ha parlato anche della fragile situazione in Medio Oriente e la diplomazia è al lavoro per far riaprire per la libera navigazione dello stretto di Hormuz senza pedaggi. E sulla Cisgiordania Kallas ha detto che ci vuole un messaggio forte nei confronti di Israele, però ci sono alcuni paesi che propongono di bloccare il commercio con i territori occupati, ma non c'è un accordo su questo, la Commissione è al lavoro. Progressi anche sulla futura missione europea in Libano, non sostituirà UNIFIL, ma servirà per addestramento delle forze militari dei libanesi per il controllo anche delle frontiere e delle questioni marittime. Domani seconda giornata con i ministri degli esteri per l'Italia e il ministro Antonio Tajani. È tutto, linea a Roma.
3: Grazie Marilu. E come avete sentito, il conflitto nel Golfo Persico è stato fra i temi trattati in questo vertice. Gli Stati Uniti valutano nuovi attacchi nell'area di Hormuz, mentre si inaspriscono le divergenze fra i vertici militari e la Casa Bianca. Lascia anche il segretario dell'esercito Driscoll. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
5: Usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, che stupidaggine. Sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, li ho già sconfitti. Questo non significa che non li prenderemo a schiaffi, ma vedremo cosa succede. Parola di Trump in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale, dopo ore di fuoco in Medio Oriente. Il comando centrale per la prima volta da luglio è tornato a colpire. Nel mirino due lanciarazzi sull'isola strategica di Larak ed è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto di Hormuz. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll si è dimesso a 18 mesi dall'incarico. La Casa Bianca conferma, ma non spiega le ragioni dell'uscita. Attriti, dicono in retroscena, con il capo del Pentagono, Hegseth. L'ultima di una serie di divergenze, svela il Washington Post, con alcuni vertici militari che non ne condividerebbero le scelte proprio sulla guerra in Iran. E sulle voci di una possibile candidatura di Hegseth alla Casa Bianca nel 2028, Trump prende tempo, presto per parlarne.
3: Ancora spari contro una petroliera in transito per l'appunto nello stretto di Hormuz, mentre il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano ribadendo che c'è ancora spazio per il dialogo. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Sì, i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, ma la diplomazia va avanti. Dal Kirghizistan, dove si trova per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a Islamabad, l'Iran farà lo stesso. Spiragli per la riapertura delle trattative, anche se Pezeshkian ribadisce che la Repubblica Islamica continua sì a lavorare per raggiungere un accordo, ma è pronta a reagire nel caso di nuove aggressioni militari. Gli iraniani temono un'ulteriore escalation dopo l'attacco statunitense all'isola di Larak. Il cuore di tutte le tensioni resta però lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto al largo delle coste dell'Oman. E i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti, sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche. Roma.
3: Ci spostiamo ora in Cisgiordania, ancora nel caos con nuovi assalti dei coloni che distruggono anche una moschea a Nablus. E Israele valuta l'impiego dell'esercito su vasta scala nell'area. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
7: Questa mattina l'aviazione israeliana ha compiuto almeno una quindicina di razzi alla periferia di Gaza City. Che cosa è successo? È accaduto che una delle milizie che operano nella striscia di Gaza, ma che sono vicine appunto all'esercito israeliano, ha tentato di rapire a quanto pare un esponente importante di Hamas, almeno attualmente non sappiamo di chi si tratti, però questo piano è stato scoperto, sono cominciati così degli scontri e a quel punto è intervenuta appunto l'aviazione israeliana. Ci sono 3 morti, 2 bambini e una donna, almeno 8 feriti. Non sappiamo se appunto la persona che doveva essere portata via sia riuscita a scappare. E questa è la situazione purtroppo che si vive nella striscia, dove ricordo ci sono diverse milizie che operano principalmente, e milizie filo israeliane che operano principalmente nella zona controllata dall'esercito israeliano, ma che evidentemente erano andate, una di queste era andata in missione per compiere questo sequestro. E poi c'è la Cisgiordania, perché continuano le violenze ad opera dei coloni. Ieri decine di coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali hanno attaccato il villaggio di Burka, che si trova a nord di Ramallah, hanno rapito anche delle pecore, ma durante questa azione hanno anche ferito alla testa un'anziana palestinese. In serata ci sono stati scontri con i palestinesi del villaggio. Queste purtroppo sono cronache che raccontiamo tutti quanti i giorni, in quanto le violenze a opera dei coloni sono su base quotidiana. In un altro villaggio, questa volta a sud di Nablus, invece hanno dato a fuoco una moschea e hanno lasciato poi sui muri della moschea anche delle scritte razziste. A te.
3: La politica ora è scontro sulla legge elettorale su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, emendamento della maggioranza sulle preferenze, mentre il campo largo ha illustrato al Senato le sue proposte di modifica. Ci dice di più in diretta Eva Giovannini.
8: Sì, buon pomeriggio. La legge elettorale oggi anima il dibattito politico. Sembra una disputa tecnica, appunto, invece è molto politica, tant'è che divide maggioranza e opposizione, ma anche le coalizioni al loro interno hanno diverse esigenze. Dunque questa mattina è scaduto il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in Senato. Il centrodestra ha presentato 3 emendamenti unitari, però non c'era l'atteso, per certi aspetti, emendamento di Forza Italia sul ballottaggio. La Lega alla vigilia aveva detto che non avrebbe votato emendamenti in questo senso, c'è solo un emendamento sul ballottaggio a firma Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Da noi moderati si esprime plauso invece per il ripristino delle preferenze. Ricordiamo che le preferenze erano state bocciate dal voto segreto alla Camera. Sentiamo su questo Colucci.
9: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità, con quella chiarezza dovuta ai cittadini attraverso l'indicazione sul programma del nome del candidato premier. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
8: Le opposizioni, a partire da Azione, criticano però la mancanza di alternanza di genere, dicono proprio una donna al governo, insomma, come presidente boicotta le altre donne. Questa è la critica che muovono le opposizioni. Infatti tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra ce n'è uno proprio per ripristinare l'alternanza di genere anche per i capilista, e poi c'è lo stop alle liste bloccate, ma anche il no all'indicazione del premier. Opposizioni che, lo dicevo, tutte, dal PD, Movimento 5 Stelle, AVS, anche Italia Viva, dicono che questa è una legge fatta su misura dalla destra che ha paura di perdere. Sentiamo dal 5 Stelle Pirondini.
10: Tutto l'impianto è sbagliato, la legge elettorale è fatta perché il governo ha paura di perdere e perché vogliono riportare in Parlamento tutti quei parlamentari attuali che probabilmente fuori da questo palazzo non prenderebbero i voti nemmeno della propria famiglia e dei propri amici, quindi vogliono creare dei megalistoni di nominati.
8: Opposizioni che comunque ritengono quella della legge elettorale non una priorità per gli italiani, che invece dicono sono in ginocchio per le bollette. È tutto a voi.
3: Grazie Eva Giovannini. I nuovi record per i prezzi dei carburanti, mentre il governo lavora alle misure alternative agli sconti sulle accise che sono in scadenza. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
11: Il rientro dalle vacanze per gli italiani significa anche tornare a fare i conti coi prezzi dei carburanti. Una crescita lenta ma continua, spinta dalle oscillazioni del petrolio, che ha portato la benzina su rete autostradale a superare i 2,10 euro al litro. Resta alto ma stabile il diesel sopra i 2,20. E la pressione sui listini alla pompa continua anche sulla rete stradale, con la verde al self in media sopra i 2 euro e il diesel a 2,13. Il 5 settembre inoltre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Ancora una stangata sui rifornimenti, con possibili effetti a catena su trasporto merci e prezzi al consumo. A tutela delle fasce più fragili della popolazione e per evitare il rischio inflattivo, l'esecutivo è al lavoro su soluzioni alternative agli sconti generalizzati sui carburanti, non più sostenibili economicamente. Tra le ipotesi, un contributo riservato alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro e aiuti per i lavoratori dipendenti e autonomi con fasce di reddito da stabilire. Centrale, inoltre, è la necessità di tutelare il settore dell'autotrasporto, che chiede aiuti freschi per contenere i costi che sono aumentati del 45% a causa del caro gasolio. Una TRAS, l'associazione che rappresenta il 90% degli autotrasportatori italiani, chiede un incontro con l'esecutivo per decisioni condivise sugli aiuti ed evitare così un aumento della conflittualità.
3: I nuovi dati diffusi dall'Istat: ad agosto l'inflazione torna a crescere, spinta dai prezzi dell'energia, e sale al più 3,3% rispetto a un anno fa. A luglio era a un più 2,9% e dello 0,5% su base mensile. Sempre l'Istat conferma poi la crescita nel secondo trimestre del PIL, che sale dello 0,2% rispetto al primo trimestre e dell'1% rispetto al 2025. Per il 2026 la variazione acquisita è dello 0,8%. A luglio aumentano inoltre gli occupati, siamo a un più 2.000 sul mese, a un più 307.000 sul 2025, scende il tasso di disoccupazione che si porta al 5,8%. La cronaca adesso: tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, siamo nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Ci dice di più Andrea Caruso.
12: Sì, questa è la pista al momento più accreditata dagli investigatori, ossia che uno dei tre fratelli Licciardi, potrebbe essere stato Giancarlo, detto Gianni, abbia ucciso a colpi di pistola Franco e Donato. Noi ci troviamo sul retro di questa struttura per i ricevimenti, famiglia Licciardi che è nota qui ad Apice, un po' in tutta la provincia di Benevento, proprio per il loro impegno imprenditoriale nel campo della ristorazione. Dicevamo, una struttura utilizzata per gli eventi, quindi questa mattina c'erano solo i tre fratelli all'interno. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi poco dopo le 13. Due dei corpi, tra cui quello dell'assassino che alla fine si è tolto la vita, erano da questo lato, sul retro della struttura, un altro invece dal lato dell'ingresso principale. L'arma utilizzata è una pistola regolarmente detenuta, semiautomatica, quasi un intero caricatore è stato utilizzato. Indaga la procura di Benevento, le salme poco fa hanno lasciato il luogo del duplice omicidio e del suicidio, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento. La struttura sembra che fosse in vendita e quindi una delle piste investigative che ci potessero essere dei dissapori, vecchie ruggini tra i fratelli legate proprio alla loro attività commerciale. Per il momento è tutto, restituisco la linea se non ci sono domande da studio.
3: E adesso la tragedia di Pietralata. A Roma si attendono le autopsie e le perizie balistiche per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe il forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlia affetta da una grave disabilità. Sentiamo Stefano Corradino.
13: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
3: È stato avviato un lento e progressivo riavvicinamento dei bambini e della famiglia nel bosco ai genitori dopo una permanenza di mesi in casa famiglia, e c'è poi anche la preoccupazione dei due genitori per l'obbligo di iscrizione a una scuola pubblica. Sentiamo Alice Cercone.
14: Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri protetti sotto la sorveglianza dei servizi sociali nelle due abitazioni di Palmoli, la struttura messa a disposizione dal comune e la casa nei boschi, e tra un mese i tre figli potranno trascorrere anche la notte durante il weekend con i genitori. Avviato su disposizione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila un percorso per il progressivo ricongiungimento della famiglia anglo-australiana a cui è stata sospesa la potestà genitoriale nel novembre 2025. L'avvocato di Catherine e Nathan Trevaillon, Simone Pillon, parla di passi avanti, ma annuncia anche ricorso in corte d'appello nei confronti di una misura, spiega il legale, che non tiene conto dei rischi per la salute legati all'allontanamento forzato dei bambini che da quasi un anno vivono in una casa famiglia.
15: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
14: Speravano in un riavvicinamento più rapido i genitori, che esprimono preoccupazione per l'obbligo di iscrizione alla scuola pubblica previsto dall'ordinanza per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6 che finora hanno seguito un percorso di homeschooling.
15: Qui abbiamo 40-50 minuti di strada tra Vasto e Palmoni che andranno gestiti. In più abbiamo molto probabilmente una scuola che avrà anche il tempo prolungato e quindi noi avremo dei pomeriggi in cui i figli dovranno contemperare la scuola con la permanenza nella casa di Palmoli, poi dovranno tornare giù la sera, cioè sarà molto complicato e faticoso per loro.
14: Per la decisione dei giudici sul possibile ritorno a casa bisognerà aspettare almeno la fine di ottobre, sui tempi però al momento nessun'altra certezza.
3: In Sicilia ora, dove è in corso un vasto incendio nel Messinese con vari focolai attivi da Taormina alle Toianni a Castelmola, dove la situazione è molto difficile, avete sentito nei nostri titoli, il sindaco ha parlato della possibilità che ci sia stato alla base un rogo di origine dolosa. E allora per gli aggiornamenti andiamo da Antonella Gurrieri.
16: Quello che stiamo vedendo è proprio la contrada Zinetto che è stata lambita dalle fiamme. Lo vedete, le case praticamente sono state attraversate addirittura dalle fiamme. Momenti di grande panico per gli abitanti della contrada. Alcuni focolai sono ancora attivi e sia i Canadair che gli elicotteri stanno continuando a fare lanci d'acqua. D'altronde la baia di Taormina qui sotto di noi offre il mare e offre appunto l'acqua per poter fare rifornimento. È stata una giornata molto difficile anche per Taormina e lo è ancora, perché al di là di questo costone ci sono ancora tanti altri focolai attivi e i Canadair sono impegnati in questo momento proprio lì, in tutto 5 mezzi aerei per poter spegnere un incendio veramente vasto che qui a Castelmola dura addirittura da 4 giorni. Abbiamo chiesto ai sindaci sia di Taormina, Cateno De Luca, che il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, se secondo loro c'è la mano dell'uomo dietro questi incendi. Hanno risposto di sì, addirittura il sindaco di Taormina avrebbe detto che avrebbe già individuato anche il piromane. In linea allo studio.
3: Manca poco all'inizio della scuola, come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo. Per molte famiglie però il rientro fra i banchi rischia di essere un conto davvero salato e così molti scelgono i libri usati per risparmiare. Sentiamo il servizio di Antonello Travaglini.
17: Si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato.
18: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il rientro a scuola e per molte famiglie è già iniziata la caccia ai libri di testo. Per risparmiare sempre più persone guardano all'usato. A Roma il mercato del Lungotevere Oberdan è un punto di riferimento per la compravendita di testi scolastici usati.
19: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invia un messaggio con la tua lista in e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
20: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
21: Si aggira intorno al 25-30% massimo.
22: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
18: Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico. Cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
23: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri che alla fine alcuni sono veramente nuovi. Ma sti ragazzi studiano?
24: Pubblicità. Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
25: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
24: Pubblicità.
26: Cento volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
27: Qui si vive tutto al massimo.
0: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Preve un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
4: Prenotato da soli?
5: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
27: Benvenuto al Super Pilota!
28: Ciao Alex!
27: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
28: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
27: Per vederci le partite insieme.
28: Magari. Però non ho ancora il wifi.
27: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
28: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
27: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
3: Bentornati, riprendiamo questa seconda parte del telegiornale ripartendo dalle notizie economiche, in particolare la nuova fiammata dell'inflazione ad agosto che segnala l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici e ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre si è registrata una crescita debole per il PIL mentre aumentano gli occupati. Allora facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
29: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti, risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi 3 mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
3: Restano tesi i rapporti fra

0: Sono i temi al centro dei lavori di questa seconda giornata del G20 di Asheville in Carolina del Nord, temi tecnici ma dai forti risvolti politici. Washington, per esempio, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso della Cina, Cina che da parte sua non vuole vengano sottolineate le cosiddette politiche non di mercato di Pechino. Altri tra i presenti, tra i ministri, i banchieri centrali presenti, sono allarmati anche dalla crescita rapida del debito pubblico statunitense. Politica anche la discussione sui rapporti con la Russia dopo che ieri gli europei presenti hanno protestato per la partecipazione del ministro Siluanov di Mosca, la prima partecipazione di un esponente russo a un vertice simile da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Poco fa il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto non è il momento di normalizzare i rapporti con la Russia e ha fatto riferimento all'intensificarsi degli attacchi contro civili ucraini da parte di Mosca. Le sanzioni all'Iran, altro tema politico, con Bessent che ha ringraziato l'Europa per il coordinamento, si vedrà se saranno presenti poi nel comunicato finale del G20. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Giorgetti, che ieri ha auspicato un maggiore coordinamento tra Europa e Stati Uniti in una fase così complicata, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea a voi.
1: E allora di tutto questo, di temi economici globali e di inflazione, parliamo oggi con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Benvenuto Stagnaro, grazie per essere con noi. Partiamo proprio da questo dato sull'inflazione, state leggendo insieme a noi anche l'ultima ora, insomma nell'Eurozona in Italia ad agosto aumenta al 3,3%, ovviamente trainato dai prezzi degli energetici. Ecco Stagnaro, che autunno ci aspetta anche sul fronte dei tassi?
2: Direi che ci sono due aspetti diversi in questa domanda. Uno riguarda appunto la dinamica futura, la dinamica prevedibile delle principali commodity energetiche, e penso in particolare al gasolio da un lato e al gas dall'altro. Il gasolio perché tra i derivati del petrolio è quello sotto maggiore pressione, e il gas perché intanto ci avviciniamo all'inverno e quindi nei mesi freddi lo utilizzeremo maggiormente per riscaldarci, ma anche perché il gas, come è noto, influenza in maniera diretta e molto forte i prezzi dell'energia elettrica. Ora, l'andamento dei prezzi del petrolio e dei prodotti derivati da un lato e del gas dall'altro è funzione stretta di quello che accade nel Golfo di Hormuz.
1: Certo.
2: Quindi, come dire, la domanda andrebbe rivolta a un esorcista per certi versi per capire in che modo potrà evolvere la situazione del conflitto. È evidente che se Hormuz rimarrà sigillato, o comunque se la possibilità di far passare navi dallo stretto rimarrà fortemente limitata, abbiamo davanti una stagione fredda, un autunno, un inverno molto duro. Da questo punto di vista l'altra grande variabile di cui tener conto è quella climatica. Se l'inverno sarà rigido,
1: certo,
2: avremo una domanda di gas e di energia elettrica per il riscaldamento molto maggiore, quindi la situazione si farà ancora più acuta. Se invece l'inverno sarà mite, come sono stati la maggior parte delle stagioni invernali negli ultimi anni, invece almeno sotto questo punto di vista avremo un minimo di respiro. La terza grande variabile è la domanda nel resto del mondo, dove resto del mondo vuol dire essenzialmente i paesi del Far East, la Cina e così via. Per quanto riguarda i tassi invece, qui me la sbrigo più rapidamente, se l'inflazione continuerà ad avere valori elevati, cioè se continueremo a vivere nel cono d'ombra di questa crisi energetica, io credo che sia inevitabile come minimo che vengano mantenuti a livello attuale, ma non mi sentirei di escludere incrementi, che in fondo è quello che ha detto,
1: certo,
2: il governatore della Fed a Jackson Hole qualche giorno fa, Kevin Warsh.
1: Ecco, in tutto ciò però Stagnaro l'abbiamo sentito, no? Anche nel servizio, insomma il segretario al tesoro Scott Bessent, che invece insomma ha parlato con un certo ottimismo di aspettative di inflazione stabile o addirittura in calo, però i dati attuali insomma ci sembrano dire tutt'altro. Ecco, ora palla di vetro un po' complicata, quindi cosa dobbiamo attenderci non lo so se sappiamo rispondere a questa domanda, ma intanto è attendibile insomma questo orizzonte dato da Bessent?

0: Ma la palla di vetro ce l'ha più Bessent di noi, nel senso che se l'epicentro di questa crisi inflazionistica è l'energia e se i prezzi dell'energia dipendono dalla situazione in Hormuz, è chiaro che l'amministrazione americana è uno di quelli che sono in grado di schiacciare dei bottoni o muovere delle leve per far succedere cose in un senso o nell'altro. E quindi il modo in cui possiamo interpretare forse le parole di Bessent è l'auspicio che in qualche modo si esca da questa situazione. Va detto però che se avessimo fatto questa conversazione 3 mesi fa o 6 mesi fa, visto che l'invasione del bombardamento dell'Iran ha avuto luogo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, le avrei detto sostanzialmente le stesse cose.
1: Certo.
0: Quindi continuiamo a osservare, non solo noi che dialoghiamo in questo momento, ma più in generale noi europei continuiamo a osservare senza poterci fare granché e cercando di schivare i colpi o di mitigare gli effetti quello che accade al di fuori della nostra portata. Se le parole di Bessent significano che l'amministrazione americana si aspetta una conclusione delle ostilità o una riduzione delle ostilità, dal punto di vista economico, quantomeno, è la notizia migliore che possiamo ricevere. Non è però la prima volta che arrivano dalla Casa Bianca e dintorni messaggi in questo senso. Finora i mercati hanno sempre creduto, tutte le volte che Trump ha
1: Certo.
0: fatto dei post sui social network ottimistici, i prezzi del petrolio sono scesi, però poi se guardiamo la realtà fisica dei mercati, cioè quanto petrolio, quanto gasolio, quanto gas sono usciti da Hormuz e sono andati al resto del mondo, i numeri sono purtroppo abbastanza scarsi.
1: Senta, in chiusura vorrei tornare anche su questa, diciamo, presenza scomoda, no? A questo G20 finanziario di Asheville, appunto la presenza del ministro russo con le proteste da parte degli europei, Dombrovskis, che dice non è il momento, insomma, di normalizzare i rapporti con Mosca. Perché questa mossa da parte degli USA che hanno invitato appunto anche la Russia al tavolo?
0: Gli USA e l'amministrazione Trump hanno sempre avuto un atteggiamento ambivalente, per essere gentili, nei confronti della Russia e hanno spesso dato la sensazione di simpatizzare per Putin e per il suo governo, la sua dittatura. Non serve ricordare quando Zelensky, il presidente ucraino, venne trattato a pesci in faccia nello studio Ovale, ma poi questo si è ripetuto nel tempo. È evidente che dal punto di vista strettamente economico ed energetico, avere troppi fronti aperti è una delle ragioni, avere tutti questi fronti aperti, lo russo, ucraino, quello iraniano e così via, spiega perché la congiuntura è così complessa e quindi questa scelta degli Stati Uniti può significare un tentativo, non sarebbe il primo, di mitigare l'impatto della crisi di Hormuz, dando maggiore sfogo al petrolio e al gas russo. A me sembra però anche qui è una scena che in vari modi abbiamo già visto. Non parlo ovviamente del significato politico della presenza
1: Certo.
0: della Russia al G20, ma della sostanza. Del tentativo di ammorbidire le sanzioni o alcune sanzioni e i loro effetti, e anche da questo punto di vista i risultati sono stati scarsi. Quindi non darei, se la questione è cosa ci dice questo sul futuro dei prezzi energetici, non darei enorme importanza. Ce l'ha invece ovviamente sul piano politico.
1: E allora grazie, grazie a Carlo Stagnaro per essere stato con noi. Ora veniamo alle chiusure di borsa in Europa. Facciamo il punto in diretta a Milano con Luigino Venturelli.
2: Sì, è stata una giornata debole per le borse europee, le cui variazioni in negativo sono peggiorate dalla pubblicazione del dato sull'inflazione, l'avete detto, ad agosto al 3,3% sia in Italia che nell'Eurozona, in aumento rispetto al 2,9% di luglio, il che aumenta anche le attese di un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE nella prossima riunione del 10 settembre. Così in chiusura sul terreno sia Milano che Francoforte hanno lasciato oltre l'1%, hanno invece contenuto i danni Londra e Parigi sullo 0,3%. Nel complesso oggi ad evitare il rosso sono stati solo i titoli del comparto energetico, spinti dall'aumento dei prezzi del petrolio sulla ripresa delle ostilità militari in Medio Oriente. In questi minuti il Brent si avvicina ai $93 al barile, più 5% in una settimana, ed è ancora maggiore l'aumento del gas, più 8% rispetto a martedì scorso, supera i 72 euro al megawattora. Se ci spostiamo negli Stati Uniti, oltreoceano è in negativo, in rosso anche la seduta di Wall Street nelle sue prime battute, soprattutto per il titolo dei tecnologici Nasdaq, ed aumenta anche la pressione sui titoli di Stato. Il rendimento del decennale italiano ha raggiunto il 4,17%, lo spread con il Bund tedesco sale a 83 punti base. A voi.
1: E allora, grazie a Luigi Ventura. Adesso andiamo ad affacciarci alla conferenza stampa che è stata convocata d'urgenza da Berlino. Ha appena parlato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, adesso sta parlando il ministro degli esteri Vadepul, in seguito all'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Lo abbiamo detto, la Germania potrebbe accusare ufficialmente la Russia del tentato attacco, e infatti state vedendo anche il nostro ultimo ora, il ministro dell'interno, l'attacco a Lipsia fa parte degli attacchi ibridi russi in Europa, quindi questo che si paventava è esattamente successo. La Germania si era astenuta in precedenza dall'accusare direttamente la Russia, ma aveva definito l'incidente parte di una guerra ibrida, appunto, condotta contro l'Europa. Intanto l'ambasciata russa a Berlino ha sempre respinto le accuse di un suo possibile coinvolgimento, definendole una provocazione inventata e una nuova ondata di isteria antirussa in Germania. Oggi in Germania anche il ritrovamento di alcuni ordigni esplosivi nei pressi di una centrale elettrica che hanno causato alcuni danni alla rete, così insomma la conferenza che è in corso appunto su questo, di cui ovviamente vi daremo conto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Adesso in chiusura di telegiornale due approfondimenti, fra poco lo abbiamo raccontato, la riapertura delle scuole, allora analizziamo le criticità e i punti di forza del nostro sistema scolastico con Daniele Grassucci di scuola.net, e poi a seguire, partendo dalla tragedia di Pietralata a Roma, abbiamo fatto il punto su come la società e le istituzioni possono e devono dare ai caregiver, alle famiglie in difficoltà con la gestione di persone disabili, il loro aiuto. Ne abbiamo parlato con Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta. Andiamo a sentire questi approfondimenti, poi alle 18 c'è una nuova edizione del telegiornale.

0: problema del fatto che sui libri di testo, ad esempio, è stata introdotta una normativa che limita lo sconto sul prezzo di copertina al 15%. Questo è servito un po' a tutelare il libraio sotto casa, le cartolibrerie che giustamente devono continuare a sopravvivere, ma che di solito vendono il libro al prezzo di copertina. Per contro, la grande distribuzione organizzata e i grandi shop online erano in grado di offrire sconti superiori. Chiaramente, immaginate in alcune situazioni arrivare anche a sconti del 30% per le famiglie. Si tratta di un bel risparmio che poteva rendere il nuovo competitivo con l'usato. Oggi questo risparmio comunque c'è, è possibile, quindi io invito tutte le famiglie comunque a non comprare un libro al prezzo di copertina, ma di andare a trovare quelle situazioni in cui o attraverso un buono sconto o attraverso uno sconto sul nuovo comunque si possa risparmiare. E poi attenzione all'usato. L'usato, ecco, può dare dei risparmi, ma nel contempo magari si può comprare una vecchia edizione che non funziona più, oppure molti libri oggi hanno un supplemento digitale allegato e quindi se il professore vuole usare quel supplemento, molto spesso col libro usato quel supplemento non si può utilizzare perché la licenza non è trasferibile. Questi sono tutti i punti che non mi sono inventato io, ma che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, anzi per la concorrenza e del mercato, quindi l'antitrust, ha messo nero su bianco in un rapporto che è stato chiuso a dicembre e che in qualche modo evidenziato le criticità su questo mercato. Quindi non ci sono reati, non ci sono profili di reato, ma ci sono comunque delle criticità.
1: A proposito di criticità, il 14 settembre gran parte delle scuole daranno il via ufficiale a questo anno scolastico, qualcuno ancora prima. Leggevo che in Emilia Romagna l'apertura anticipata addirittura ha dettato un nuovo modello scolastico, perché non si parla solo di lezioni ma anche di attività ricreative. Sì. Una scuola a cui si sta approcciando anche in maniera diversa.
0: Sì, allora diciamo che da noi la scuola corrisponde anche come un'agenzia che aiuta i genitori, un'agenzia di welfare, cioè non è solo un'agenzia che eroga formazione, ma che aiuta anche a tenere i figli, soprattutto i più piccoli. E c'è un problema però legato alla durata delle vacanze estive, che sono appunto tra i 2 e i 3 mesi. È il periodo di sospensione didattica più lungo che esiste in Europa, 13 settimane, siamo i numeri uno da questo punto di vista. Per contro le famiglie non hanno tutte in quelle 13 settimane la disponibilità di poter lasciare i figli a qualcun altro e quindi si stanno sperimentando dei modelli alternativi. Anche le scuole aperte d'estate, quest'anno ci sono state diverse scuole, grazie ad un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno offerto dei servizi di questo tipo durante l'estate. L'Emilia Romagna ha cercato di rendere questo un po' strutturale all'interno della regione, però ecco, stiamo parlando di iniziative a macchia di leopardo che invece dovrebbero diventare strutturali.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le nostre strutture sono pronte per utilizzare questo come modello formativo?
0: No, è quello l'altro grande problema, che oggi abbiamo il caldo che ci sta mangiando opportunità di apprendimento. E questo però non vale solo per le scuole aperte d'estate, perché adesso abbiamo visto il caldo arriva fino a settembre inoltrato e si inizia a presentare a maggio. Quindi è un problema che comunque dovremmo affrontare e purtroppo siamo molto indietro, perché solo il 7% delle scuole italiane è climatizzato, nelle Marche sono arrivati al 30%, quindi è la regione che sta più avanti. Quindi dobbiamo mettere in conto adesso un investimento molto forte su questo. Però c'è un problema, che le scuole non sono dello Stato, sono degli enti locali e quindi questo rende molto più difficile riuscire a portare avanti un piano di sviluppo di questo tipo, perché bisogna passare per comuni e province, perché i comuni gestiscono le scuole fino alle medie, fino alle elementari, dalle medie alle superiori le province.
1: Dobbiamo un po' premere sull'acceleratore, sì, e cercare anche di creare una sinergia perfetta, non facile, un equilibrio perfetto tra le varie istituzioni territoriali. A proposito invece delle novità, abbiamo detto le criticità, che a volte un nuovo metodo anche di approccio alla scuola possono aiutare. Parliamo di novità, soprattutto quelle introdotte ad esempio sul decreto sull'accesso alla facoltà di medicina. Leggevamo dati proprio di queste ultime ore, 60.000 i ragazzi che proveranno. E poi ci sono anche piattaforme gratuite a proposito del web e della tecnologia che avanza e che a volte arriva a supporto anche dei momenti più complicati di accesso alla nostra istruzione.
0: Sì, oggi il primo settembre inizia il semestre filtro, quindi non si entra più a medicina attraverso un singolo test d'ingresso. Questo stiamo parlando delle università pubbliche, perché le università private funzionano ancora con il vecchio test d'ingresso. Quindi ci sono 3 mesi di lezioni e poi due sessioni di esame su 3 materie, chimica, fisica e biologia, e praticamente quindi gli studenti, invece di dover, almeno sulla carta, di dover spendere in preparazione privata per potersi preparare al test, vengono preparati dall'università. Lo scorso anno le cose non hanno funzionato benissimo, mancavano piattaforme, mancavano le simulazioni che sono essenziali alla preparazione. Quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca ne ha sviluppate ben 2. Quindi ci sono, una si chiama Semestre Aperto, l'altra si chiama Progetto MOOD, si trova tutto ecco, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, dove gli studenti da oggi fino al 10 dicembre, che è la prima prova d'appello, potranno prepararsi non solo seguendo le lezioni, ma anche usando del materiale online.

0: sembra, da quello che è stato detto, che era stata intercettata questa situazione dal punto di vista dell'assistenza alla bambina. Mi pare che quello che non è stato visto è la gravità, la profondità del lutto vissuto da questi due genitori. Da quel poco che si capisce, sembra che quello che loro era stato detto è che questa bambina non aveva davanti a sé una vita sufficientemente lunga, no? Da lottare per viverla davvero. E il sentimento del non poter fare abbastanza per questa figlia, che era nata in un modo così sfortunato, il sentimento di non poter fare abbastanza per alleviare la sua sofferenza. C'erano stati dei tentativi di inserimento anche, no, al nido, non riusciti o non riusciti in un modo soddisfacente per loro. Il problema è che il lutto vissuto da questi due genitori per la violenza che la natura ha fatto alle loro figlie è un lutto talmente profondo che noi possiamo soltanto guardarlo e rispettarlo, diciamo oggi, pensando a quel che si poteva fare. Guardi, una cosa che forse possiamo cercare di riflettere un po' di più è questa, che nel nostro paese l'assistenza per una bambina, per un bambino che nasce con un handicap importante esiste. È un'assistenza legata ai servizi, legata a una presenza importante di volontariato che c'è un po' in tutta quanta la nostra società, e sicuramente queste persone erano in grado di fare ricorso a
1: Certo.
0: questi aiuti. Il problema però è che forse non si riesce a prendere abbastanza sul serio la violenza della reazione che scompagina la vita, l'organizzazione psichica, l'equilibrio dei genitori.
1: Ecco, e in questo, professore, è mancato un sostegno, secondo lei? Cioè, lei è vero, ha ragione, lo ricordava, insomma, erano stati messi a disposizione degli aiuti di questa famiglia, lo ricordava anche il servizio di Stefano Corradino, c'era anche un aiuto economico, come testimoniato, insomma, da chi è alla guida di quel municipio di Roma, e però, alla fine la sensazione è che, come diceva lei, la difficoltà sia proprio nell'intercettare, nel poter fare qualcosa anche proprio a livello di aiuto, psicologico e psichico, verso chi, come dire, riceve una notizia, no, che in qualche modo mette nero su bianco l'impotenza, no, che si ha come persone, come genitori di fronte a una cosa del genere. Ecco, in questo c'è qualcosa, c'è un tassello mancante, professore.
0: Penso che forse quello che è stato sottovalutato, e sempre dalle notizie così sommarie che arrivano, è la grande solitudine
1: Certo.
0: in cui questi due genitori si erano messi, come se il male che affliggeva le loro figlie fosse per loro motivo di vergogna, per lei, per loro stessi. La paura di comunicare, la paura di chiedere aiuto, la paura di condividere la violenza e il dolore che vivevano. Questo sicuramente da parte loro, e forse su questo, con il senno di poi, ovviamente, si poteva fare di più. Però
1: Ecco,
0: purtroppo.
1: siccome professore lei ha detto una parola, no, che come dire, ci preme sottolineare, questa parola è solitudine, la stiamo leggendo anche nelle parole che sono state appunto lette in quel biglietto, in quei messaggi appunto che i familiari stavano lasciando, soli non ce la facciamo, la solitudine. È la solitudine, professore, di cui insomma, spesso nella nostra società si sente parlare a proposito di chi deve dare la propria cura, deve dare il proprio sostegno, la propria forza, che però a volte manca anche, come dire, al soggetto che la deve procurare, a persone più deboli, a persone e familiari in difficoltà. Parlo delle famose figure dei caregiver. Ecco, istituzionalmente e politicamente a che punto siamo arrivati? Perché sappiamo per esempio che c'è una proposta di legge, no? Che però è ancora al palo, professore, e sappiamo tra l'altro che la stessa ministra Locatelli, che è stata promotrice di questa legge, ha detto guardate che rischierebbe forse di andare incontro a una platea ancora troppo ristretta. Ecco, davanti a casi come questo, ma alle tante richieste d'aiuto che vengono dalle famiglie che si profondono i propri sforzi, le proprie vite spesso per i familiari in difficoltà, le istituzioni devono fare di più?
0: Sì, diciamo che la grande difficoltà delle istituzioni, degli operatori, di tutti noi, sta nel fatto che noi riusciamo ad aiutare quelli che chiedono aiuto. E quando la persona si ritira in se stessa, si chiude, e fra le reazioni al lutto questa sicuramente c'è, quando le persone si chiudono in se stessi, non chiedono aiuto, in quel momento diventa più difficile perché si sente anche il confine della famiglia come un confine in qualche modo sacro, non ci si può imporre di prepotenza. Non si può aiutare chi non vuole essere aiutato, almeno entro certi limiti. Questo è il capovolgimento, diciamo, che avviene nella persona, in questo caso in tutta la coppia, nel momento in cui il dolore è più forte della capacità di riflettere e di reagire. Un capovolgimento che significa ce ne stiamo da soli, non ce la facciamo ad affrontare neppure la richiesta di aiuto. Questo rende tutto molto difficile per chi dovrebbe intervenire, evidentemente. Aiutare i caregiver dal punto di vista psicologico, questo sarebbe, non conosco il testo della proposta di legge, mi auguro che se la legge andrà avanti ci sia abbastanza spazio per l'assistenza psicologica.
1: Certo.
0: Al caregiver, che non è soltanto la persona che si occupa di un altro, ma è la persona travolta dall'enorme dolore di doverlo fare quando l'altro è un figlio su cui non ci sono speranze. Io credo che da questo punto di vista una maggiore capacità di penetrazione psicologica
1: certo.
0: da parte degli operatori dei servizi, una maggior presenza per esempio di psicologi e psicoterapeuti capaci, no, di affrontare queste situazioni.
1: E che possano entrare, no, al di là chiaramente, insomma, di quello che sarà poi il supporto psicologico, il supporto, volevo
0: sì,
1: dire economico che viene dato. Ci auguriamo, insomma, che questa legge trovi presto, insomma, una soluzione, possa prendere avvio, ma quello che manca, ma del resto
0: sì,
1: anche dalle parole, no, dei parenti lo vedevamo, insomma, la difficoltà
0: volevo
1: proprio
0: dire,
1: anche nel
0: guardi,
1: mettersi in contatto
0: una
1: con.
0: cosa che comincia a succedere, per esempio, è il sostegno alla famiglia con un malato terminale.
1: Certo.
0: Per malattie terribili, il sostegno psicologico domiciliare è una cosa che può avere una straordinaria importanza, che piano piano si sta un pochino affermando, anche quando non ci sono speranze.

tempo.

0: La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido all'Ipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt in conferenza stampa a Berlino col ministro degli esteri Vanhoof. Sfida Salvini, un gruppo di ex parlamentari rispolvera la Lega Nord, nasce il comitato per il congresso, obiettivo sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario fedelissimo del vicepremier. Inflazione nell'eurozona ai massimi degli ultimi 3 anni, trainata dal settore energetico, sale anche in Italia. L'Istat segnala un più 0,5% su base mensile, più 3,3% sull'anno. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia, poi si sarebbe suicidato. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri e Canadair. Vacanze quasi finiti per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il caro libri. Buonasera, bentrovati, telegiornale delle 18, avete sentito i nostri titoli. Per la Germania c'è la Russia dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, l'annuncio fatto in conferenza stampa dal ministro degli interni, un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, ha detto la presidente della commissione Ursula von der Leyen, esprimendo solidarietà da parte di Bruxelles a Berlino. Per la NATO, prove inequivocabili, difenderemo l'alleanza, ma vediamo di più i dettagli in diretta con l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, hanno parlato proprio poco fa, era una dichiarazione che si attendeva, hanno parlato da poco il ministro degli interni e il ministro degli esteri tedeschi, per primo ha parlato Dobrindt, il ministro degli interni, che ha dichiarato ufficialmente che la Russia è coinvolta ed è responsabile dell'attacco con droni esplosivi a Lipsia, in particolare si è riferito al drone che era stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto. Ha detto: non siamo in guerra, ma siamo obiettivo di una serie di attacchi ibridi. La vicenda dei droni segue il modello di operare russo ed è parte appunto di una serie di attacchi ibridi che la Russia sta portando avanti in Europa. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Ha poi parlato il ministro degli esteri Vadeful, che ha aggiunto che l'attacco appunto è parte di una strategia per destabilizzare l'Europa e ha detto quali saranno le decisioni del governo tedesco, a cui avevamo accennato anche oggi nelle nostre edizioni precedenti. Verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn, richiamato l'ambasciatore russo e verrà chiusa la Casa Russa di Berlino, che è un istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti russi. Per il momento è tutto, a voi.
0: Grazie Romana per questi aggiornamenti, naturalmente continueremo a darvi conto degli sviluppi nelle prossime ore. Intanto Russia, che è stata colpita da una nuova ondata di attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche, mentre Putin ha incontrato in Kirghizistan il presidente turco Erdogan e quello iraniano Pezeshkian. Da Mosca nuovi attacchi all'Italia per l'incarico a Fedorov, ma sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, insieme alle repubbliche ex sovietiche, ci sono Iran, Cina, India, Pakistan e Turchia. Intorno al grande tavolo discutono di equilibri regionali, cooperazione economica e conflitti. Numerosi gli incontri a margine. Putin ha avuto colloqui tra gli altri con il presidente iraniano. Pezeshkian, che si è detto convinto di una vittoria di Teheran, ha ringraziato Putin per il suo sostegno e la posizione in merito al conflitto. Insieme, ha detto, resistiamo all'unilateralismo americano. Le sanzioni sono contro il diritto internazionale. Il presidente russo, dopo aver elogiato la resistenza degli iraniani, ha apprezzato l'intesa con Washington, ma giudicata fragile la tregua. Poi bilaterale con il presidente turco Erdogan. Entrambi hanno parlato di un livello elevato nei rapporti tra i due paesi. Ma intanto dal ministero degli esteri russo arriva un altro attacco contro l'Italia. La portavoce Zakharova giudica ridicola la scelta del ministro della difesa Crosetto di nominare l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov come consulente. Una scelta compiuta pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington, la replica di Crosetto.
0: Intanto nello stretto di Hormuz gli spari contro una petroliera in transito, ma il presidente iraniano Pezeshkian apre e ribadisce che c'è ancora spazio per il dialogo. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Sì, i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, ma la diplomazia va avanti. Dal Kirghizistan, dove si trova per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum siglato a Islamabad, l'Iran farà lo stesso. Spiragli per la riapertura delle trattative, anche se Pezeshkian ribadisce che la Repubblica Islamica continua sì a lavorare per raggiungere un accordo, ma è pronta a reagire nel caso di aggressioni militari. Gli iraniani temono un'ulteriore escalation dopo l'attacco statunitense all'isola di Larak. Il cuore di tutte le tensioni resta però lo stretto di Hormuz. Stanotte un'altra petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre transitava in uscita dallo stretto al largo delle coste dell'Oman. E i Pasdaran tornano a minacciare tutti i paesi che sostengono gli Stati Uniti sia militarmente che attraverso le nuove sanzioni economiche. Roma.
0: Eccolo, avete sentito, gli Stati Uniti stanno infatti valutando nuovi attacchi proprio sullo stretto di Hormuz, mentre si inaspriscono le divergenze tra i vertici militari e la Casa Bianca. Lascia anche il segretario all'esercito Driscoll. Andiamo subito in diretta dall'inviata a New York, Marzia De Giuli.
4: Sì, come dicevi, è Axios a svelare la possibilità di nuovi attacchi, anche se limitati, sullo stretto di Hormuz. Però in serata, ieri ha parlato anche Trump, ha detto innanzitutto che è escluso qualsiasi uso di armi nucleari contro l'Iran. Anzi, ha detto pensarlo è un'idea stupida, perché l'Iran, ha affermato Trump, è già sconfitto, è un paese fallito, è un paese morto da tutti i punti di vista. Questo appunto dopo ore di fuoco che ricordavate, con l'esercito americano che da fine luglio non attaccava, lo ha fatto contro dei lanciarazzi sull'isola strategica di Larak. Ma appunto Trump è tornato anche a parlare di un tavolo di negoziati possibili. Ricordiamo infatti che la guerra perdura da 6 mesi e proprio a questo si lega il discorso delle problematiche che stanno emergendo all'interno del Pentagono. Le ultime dimissioni riguardano Driscoll, che a Driscoll era chiamato il drone guy, così lo aveva soprannominato lo stesso Trump, la persona che si sarebbe dovuto occupare di innovare l'esercito americano, soprattutto contro il proliferare dei droni a basso costo. Ebbene, si è dimesso, prima un rumor, poi le dimissioni ufficiali, la Casa Bianca non le motiva, ma appunto in retroscena parlano di scontri accesi con il capo del Pentagono, Hegseth. E ricordiamo anche che questo è solo l'ultimo di una serie di addii di alti gradi negli ultimi mesi. E il Washington Post 2 giorni fa ha dato la notizia di un avvertimento che sarebbe stato recapitato da un gruppo di alti gradi allo stesso Hegseth, e cioè basta con la guerra in Iran, perché questa guerra non può che rendere l'America più debole. Da New York è tutto, a voi.
0: Grazie Marzia, andiamo a vedere anche qual è la situazione in Ucraina. È stata colpita a Kiev per il 6° giorno consecutivo, fra le vittime ancora una volta anche dei bambini, di 12 i morti in tutti, anche negli attacchi al terminal di Odessa. Non ci sono mai state così tante vittime civili negli attacchi russi dall'inizio della guerra. Facciamo il punto in studio con Emma Farnè.
5: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi Rih contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ucraina. Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
6: Grazie Emma. Andiamo adesso a vedere la situazione in Nepal, dove continua a crescere il bilancio delle vittime, oltre 1000 morti, più di 4200 i dispersi. Si continua a scavare, i soccorritori hanno già salvato 10.000 persone. Andiamo in diretta dalla valle travolta dalla piena con l'inviato Stefano Fumagalli.
7: La paura più grande qui è delle piogge monsoniche, lo vedete, piove anche in questo momento, ogni sera sta accadendo lo stesso, delle forti perturbazioni che creano delle frane, degli smottamenti e potrebbero di nuovo far alzare il livello del fiume. In particolare in questo momento ci troviamo a Devigat, nel centro della valle della catastrofe, piove già fortemente anche adesso e siamo proprio vicini al fiume Trisuli e vedete come è tutto distrutto. Qui c'erano 338 case, due ponti, moltissimi templi, quasi 2000 persone vivevano qui, ma non tutti purtroppo si sono salvati scappando sulle colline. Ora tutti i superstiti sono stati ospitati, sono qui più in alto, nelle zone più alte, più sicure, ospitati in centri di accoglienza improvvisati. L'emergenza per ora diventa anche sanitaria, manca l'acqua potabile, l'aria è irrespirabile, c'è un pericolo concreto di epidemie, ce lo hanno confermato diversi medici locali anche questa mattina, e intanto il ministro degli esteri nepalesi definisce la tragedia non soltanto una semplice alluvione che ha colpito il Nepal e tutta la regione himalayana, ma un vero e proprio tsunami, e chiede dei risarcimenti internazionali per una catastrofe che dice non è stata causata dal Nepal. Dal Devigat a voi.
6: E siamo al dibattito politico con lo scontro sulla legge elettorale. Arrivano le proposte di modifica al Senato. Gli schieramenti si confrontano sui dati economici e sul piano interno ai partiti. Invece il nuovo scontro nella Lega, nasce il comitato per tenere il congresso della Lega Nord. Andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
8: Sì, buon pomeriggio. Non c'è tregua nella Lega dopo la sollevazione dei governatori che chiedevano un cambio alla leadership. A sorpresa, un gruppo di ex parlamentari ha creato un comitato per riprendere di fatto il nome Lega Nord, destando non poca sorpresa nel carroccio. E però, lo dicevate, oggi la polemica politica è tutta intorno alla legge elettorale, che non è una polemica tecnica ma è appunto molto politica. Le opposizioni e la maggioranza si scontrano su questo tema. Oggi scadeva il termine ultimo per presentare gli emendamenti, la maggioranza ne ha presentati 3 unitari, non c'è l'emendamento di Forza Italia sul ballottaggio, c'è solo un emendamento a firma Marcello Pera di Fratelli d'Italia su questo tema. Noi moderati non solo plaudono al ritorno delle preferenze, preferenze che, lo ricordiamo, alla Camera erano state bocciate da un voto segreto, mentre le opposizioni danno battaglia. Intanto hanno presentato 8 emendamenti unitari, dicono che è un paradosso che con una premier donna si boicottino le altre donne, ovviamente in riferimento alla mancanza di alternanza di genere nelle liste. Infatti uno di questi emendamenti è proprio per ripristinarlo, dicono anche no all'inserimento del nome del premier, così come alle liste bloccate. Ritengono insomma che questa sia una legge fatta su misura dalla destra, che ha paura di perdere. Però ci sono anche i temi economici a tenere banco. La maggioranza commenta con plauso i dati dell'Istat sull'occupazione, dicono confermano il successo del governo Meloni, mentre per le opposizioni c'è poco da festeggiare perché gli italiani non sanno come pagare le bollette. Tutto.
6: Grazie Eva. Dati dell'Istat che riportano anche di un nuovo picco dell'inflazione, la spinta dai prezzi degli energetici ai massimi da quasi 3 anni. Nel secondo trimestre la crescita debole per il PIL, mentre aumentano appunto gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
9: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'Eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
6: Tre fratelli sono stati ritrovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo le prime ricostruzioni, uno di loro avrebbe sparato agli altri due per poi togliersi la vita. Ci colleghiamo con Andrea Caruso.
10: Esatto, questa è la ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo investigativo di Benevento dopo i primi accertamenti scientifici. Ci troviamo all'ingresso principale di questa struttura che di solito è animata in occasioni di ricorrenze, feste, occasioni speciali, regala momenti di gioia e che invece oggi si è trasformata nello scenario di una tragedia familiare. Struttura che è gestita da tre fratelli, Giancarlo, detto Gianni, Franco e Donato Licciardi. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stato Gianni, colui che deteneva legalmente una pistola utilizzata per compiere quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio-suicidio. Dicevamo sarebbe stato Gianni ad aprire il fuoco prima contro uno dei suoi fratelli, poi contro l'altro e infine ha deciso di rivolgere l'arma contro se stesso. Uno dei cadaveri è stato ritrovato da questo lato della struttura, nei pressi della piscina che si trova immediatamente dietro queste piante, mentre le altre due, di cui una di queste è l'omicida suicida, erano nel cortile sul retro della struttura. Dicevamo accertamenti scientifici a cura dei carabinieri, poi ci saranno quelli medico-legali, ma in questi minuti al comando provinciale dei carabinieri di Benevento ci sarebbe anche l'audizione di un testimone, un dipendente della struttura che, lo sottolineiamo, era chiusa, quindi non c'erano pranzi o ricevimenti oggi, un dipendente che sarebbe riuscito a mettersi in salvo scappando, ma che potrebbe fornire elementi utili agli investigatori per ricostruire i contorni di questa tragedia, che potrebbe essere stata generata da dissidi, contrasti tra i fratelli e soci in affari. Sembra che la struttura fosse in procinto di essere messa in vendita. Abbiamo raccolto alcune voci, le ascoltiamo. Tra cui quella del sindaco di Apice, questo comune in provincia di Benevento. Poi in linea allo studio.
11: Conosciuti, molto stimati, tre bravissimi ragazzi, veramente. Scusate l'emozione, ma ancora non realizzo quello che è successo, perché tutti e tre amici, sono un idraulico, sono stato pochi giorni fa a fare un servizio qui da loro in piscina e quindi non so come mai è successa una cosa del genere.
12: Cioè, so che c'erano stati dei screzi tra di loro in questi ultimi anni, però mai a pensare che c'è una cosa del genere, veramente non so. È una tragedia proprio con persone, quando poi ci sei cresciuto, ci siamo divisi veramente. Cioè, lavoravamo la domenica e il lunedì andavamo a mare insieme perché loro chiudevano quando non avevano questa attività ancora.
6: Parliamo ora dell'altra tragedia familiare avvenuta nella zona di Pietralata a Roma. Si attendono le autopsie e le perizie per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai biglietti che sono stati lasciati dai due coniugi emergerebbe la difficoltà di prendersi cura della figlia disabile. Sentiamo Stefano Corradino.
13: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
6: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, quattro presunti esecutori materiali potrebbero chiedere il rito abbreviato, mentre ieri sono state rigettate le richieste ai domiciliari per due dei membri del gruppo. Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di Walter Lavitola sul programma di Rai 3 Report. Sentiamo Angela Caponnetto.
14: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter Lavitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima, in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta, o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra Lavitola e alcuni giornalisti di Report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio da Lavitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre Lavitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
6: Manca poco all'inizio della scuola, come ogni anno torna la corsa all'acquisto dei libri di testo e per molte famiglie si tratta di un conto salato, si sceglie libri usati per risparmiare. Sentiamo Antonello Travaglini.
15: Si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato.
16: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il rientro a scuola e per molte famiglie è già iniziata la caccia ai libri di testo. Per risparmiare sempre più persone guardano all'usato. A Roma il mercato del Lungotevere Oberdan è un punto di riferimento per la compravendita di testi scolastici usati.
17: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invia un messaggio con la tua lista in e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
18: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
19: Si aggirava intorno al 25-30% massimo.
20: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
16: Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico. Cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
21: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri che alla fine alcuni sono veramente nuovi, ma sti ragazzi studiano.
6: E ora in Sicilia, per il vasto incendio nel Messinese, con vari focolai attivi da Taormina, Letoiani fino a Castelmola, con fiamme che hanno lambito le abitazioni. Ci dice di più Antonella Gorieri.
1: L'inferno accanto al paradiso dei turisti provenienti da tutto il mondo. Fiamme nelle colline di Taormina e Castelmola, nei costoni che ospitano le case più panoramiche. Il fuoco ha lambito ville e palazzine, propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nello spegnimento dei roghi.
2: Quando tu sei qui a un primo ti togli ostacoli aerei, la posizione è dove devi iniziare a spegnere gli incendi.
1: Tre Canadair, due elicotteri, centinaia di lanci e milioni di metri cubi d'acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina, sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo di vigili del fuoco e protezione civile e l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di far sfollare gli ospiti. Momenti di paura incontrata a Tirrone.
22: La situazione si è particolarmente aggravata, incontrata a Ziretto, incontrata a Tirrone, lì alcune abitazioni sono state proprio lambite dalle fiamme, una si è bruciata.
23: Abbiamo passato un'oretta da incubo.
24: Ha preso fuoco da qui, poi con le folate di vento è finita in questo lato.
1: Quanto è durato?
24: Ma tutto sarà successo nell'arco di 10 minuti.
1: Il disastro davanti il belvedere di Castelmola, che condivide con Taormina la contrada Ziretto, la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio.
25: 17 chilometri di territorio che bruciano e 5 contrade impegnati. Con i tenti e con la forza, grazie alla protezione civile e ai vigili del fuoco, siamo riusciti ad evitare l'evacuazione.
22: Il sospetto che sia un piromane.
6: I giochi del Mediterraneo di Taranto. Il team italiano continua a conquistare medaglie a 3 giorni dalla fine della gara. Andiamo in diretta da Taranto. Novella Caligaris.
26: Eh sì, sono 175 le medaglie vinte finora dalla spedizione italiana e ancora non è finita. Noi ci siamo trasferiti dal campo di basket 3x3 al campo di atletica, ma nel campo di basket l'Italia femminile è in finale per l'oro e quindi vedremo come andrà a finire la partita. Intanto qui vi do il punto sulle medaglie vinte oggi. Karate, ci sono state vinte 2 argenti al femminile, 2 bronzi, 1 al maschile e 1 al femminile, i pesi 1 oro e 2 bronzo, ginnastica 1 bronzo con le donne, il canottaggio 1 argento e 2 bronzo con le coppie miste. E poi qui c'è la grande attesa per quanto riguarda l'atletica leggera per Jimbo Tamberi, che ha voluto essere presente a questi giochi del Mediterraneo, a questi 20esimi giochi del Mediterraneo, per dare il suo contributo al medagliere. Vedremo che cosa ci riserverà il campione d'Europa di Birmingham e quindi da quel momento potremo capire lo suo stato di forma, perché poi andrà alla Diamond League. Per il momento da Taranto è tutto, linea allo studio.
6: Grazie Novella, ed è tutto per questa edizione, una brevissima pausa e poi torniamo in diretta.

0: Pubblicità.
1: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral B IO.
0: Pubblicità.
3: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
4: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
5: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: Di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo dalla questione migranti. A poco più di un mese dalla firma dello storico accordo su Gibilterra, i primi effetti si vedono proprio alla frontiera con la Spagna, ma sull'altra sponda dello stretto a Ceuta la crisi migratoria continua a provocare forti tensioni. Lo vediamo nel servizio del nostro inviato Zuhir Luassini.
1: Alle mie spalle c'è lo stretto di Gibilterra, pochi chilometri separano due frontiere europee che oggi raccontano storie opposte. Qui una frontiera che si apre e dall'altra parte a Ceuta una crisi migratoria che continua a produrre nuove barriere. È passato circa un mese e mezzo dalla firma dell'accordo negoziato tra Regno Unito, Spagna e Unione Europea. Il trattato firmato a Bruxelles il 14 luglio ha eliminato i controlli ordinari alla frontiera terrestre. Il passaggio tra Gibilterra e la Spagna è diventato più fluido e le prime valutazioni dei lavoratori e operatori economici sono positive. Circa 15.000 persone attraversano ogni giorno questo confine mentre prosegue la rimozione delle vecchie barriere fisiche. Poche decine di chilometri più a sud, Ceuta vive una situazione opposta. Della circa 72.000 persone entrate nell'enclave spagnola il 30 e il 31 luglio, la maggioranza è tornata in Marocco, ma tra 5.000 e 8.000 migranti sarebbero ancora presenti nella città. I centri di accoglienza sono sotto pressione. Ieri a Loma Colmenar centinaia di persone hanno cercato di accedere a una struttura mentre scoppiavano scontri tra i migranti in attesa. La Polizia Nazionale è intervenuta con cariche ed esplodendo colpi di avvertimento in aria. Madrid ha chiesto l'intervento di Frontex per accelerare le identificazioni. Nello stesso stretto due direzioni opposte. A Gibilterra la politica prova a cancellare una frontiera, a Ceuta l'emergenza continua invece a rafforzarla.
0: Eccolo, ricordiamo, Spagna e Italia hanno esteso la sospensione del trattato di Schengen per altri 15 giorni, proprio dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Per l'Italia si tratta di una misura mirata a prevenire la minaccia del terrorismo jihadista. Allora vediamo che cosa dicono i dati dell'ultimo rapporto del Centro Internazionale contro il Terrorismo con Marina Lalovic.
2: Parigi, Bruxelles, Berlino, Nizza. La stagione degli attentati ha segnato la storia europea. Nel decennio che si è aperto nel 2015, il terrorismo jihadista è stato la principale minaccia per la sicurezza del continente. Stando ai dati di Europol, il jihadismo rimane la principale minaccia assieme al terrorismo di destra e sinistra estreme, ma i numeri raccontano di un trend in netto calo. Quanti di questi, però, trovano la causa nell'immigrazione illegale? Secondo il rapporto dell'International Center for Counterterrorism, più della metà dei 55 autori degli oltre 40 attacchi sul suolo europeo tra il 2014 e il 2024 erano nati in Europa o vi risiedevano da diversi anni. Solo

0: Catino di Natale di Berlino del dicembre 2016. Entra irregolarmente in Italia nel 2011, dove viene condannato a 4 anni per minacce e lesioni. Si sposta poi in Germania chiedendo asilo. La domanda viene respinta, ma la deportazione fallisce per problemi di identificazione. Nell'attacco uccide 12 persone. È il caso simbolo di sovrapposizione fra irregolarità, radicalizzazione in carcere, criminalità e fallimento amministrativo. Le organizzazioni terroristiche dunque sfruttano i flussi migratori irregolari, infiltrando alcuni operativi tra i profughi, ma secondo il rapporto di ICCT si tratta di percentuali trascurabili e comunque in calo. È piuttosto il terrorismo stesso a provocare e sfruttare ondate migratorie. Il jihadismo in Europa resta un fenomeno prevalentemente interno, alimentato da radicalizzazione online, reti locali e gruppi solitari.
1: Intanto lo leggete nella nostra ultima ora, arrivano le reazioni russe proprio alle posizioni, alle misure annunciate da Berlino dopo l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Le reazioni sono affidate alla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che dice Mosca risponderà a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dunque lo scontro continua a crescere. Torniamo in Italia, a Montesilvano, in Abruzzo, gli amici di Maria Spinelli, la 22enne che è stata uccisa in Svizzera durante un rave, raccontano la storia di una ragazza che aveva scelto di partire per lasciarsi alle spalle pregiudizi e discriminazioni. Con Vittoria Iacovella.
2: La cosa che faceva più buona era la pasta al burro.
3: Era la pizza.
2: La pizza gli piaceva fare molto. Era una forza della natura, nonostante tutto quello che ha passato.
4: È qui, in questo parco di Montesilvano, che Maria ritrovava gli amici di sempre, quelli che oggi vogliono raccontarla per quella che era prima che il suo nome diventasse quello di una vittima.
2: In questo parco ne ho troppi di ricordi. Ballavamo, ci allenavamo, parlavamo del nostro futuro. I suoi sogni erano tanti. In particolare diventare una pizzaiola.
4: Una ragazza di 22 anni che aveva scelto di partire per costruire altrove il proprio futuro.
2: Aveva gli attestati, io l'ho portata per aiutarla in tutte le pizzerie di Montesilvano, Pescara, Silvio, ovunque. Lei si presentava, aveva proprio la forza e la voglia di farsi conoscere. E nessuno però l'ha presa.
4: Perché?
2: Tanti pregiudizi. Magari per un tatuaggio di più, anche legati a, magari al suo nome, sicuramente.
5: Ha avuto un passato molto difficile e si stava cercando di realizzare in qualcosa.
4: Per voi era anche il simbolo di una di voi che stava spiccando il volo?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. E si è, ha iniziato a lavorare lì fuori perché stava bene, voleva ricominciare una nuova vita e crearsi un grande futuro.
6: Che gli piaceva tantissimo, che dal momento che ci aveva messo piede si era proprio sentita quell'energia, come diceva lei, quell'energia pazzesca. Cioè aveva detto, per una volta non mi sono sentita giudicata, guardata in modo brutto come facevano qua.
1: Sono stati identificati i responsabili degli atti di vandalismo a Pesaro, fermati 2 giovani, uno dei quali minorenne. Sentiamo Valeria Caricchio.
7: Un'auto rubata, ore di scorribande per le strade di Pesaro e poi lo schianto contro un muro a Pantano al termine di un inseguimento con la polizia. E il bilancio della seconda notte di follia a Pesaro che ha avuto per protagonisti gli stessi che la sera prima avevano sfondato a calci alcuni cartelli pubblicitari in strada. A finire in manette un 17enne e un 20enne, fermati dagli agenti fra i teppisti che si erano radunati in Viale della Repubblica. Secondo la ricostruzione sarebbero stati loro a impossessarsi dell'auto utilizzata per scorazzare per la città prima dell'incidente e proprio il minorenne sarebbe stato al volante della Lancia Y rossa, poi finita contro un muretto. Per entrambi l'accusa è di furto e resistenza pubblico ufficiale. Secondo l'avvocato di uno dei 2 giovani che ha incontrato proprio oggi il 20enne in carcere, quell'inseguimento poteva finire davvero male.
8: Guardando con obiettiva lucidità la dinamica dei fatti allo stato del tratto stradale e dal contesto e le modalità dell'inseguimento ad opera della polizia, possiamo affermare che l'esito avrebbe potuto essere ben più grave.
7: Una notte, quella dei due fermati, che arriva dopo altri due episodi di vandalismo a Pesaro. Prima i raid negli stabilimenti del lungomare di Levante con lettini tagliati, ombrelloni danneggiati, poi scooter, fioriere e insegne presi a calci nella notte successiva. Una vicenda sulla quale proseguono le indagini,

0: e domattina è attesa a Pesaro l'udienza di convalida per i due fermati inseguiti dalla polizia. Manca all'appello il terzo ragazzino del video ripreso dalle telecamere dei semafori, ma sarebbe stato già individuato. Intanto la municipalizzata di Pesaro ha presentato una querela contro ignoti per il raid notturno fra venerdì e sabato scorsi.
1: Sono stati arrestati dalla polizia due cittadini di origini egiziane per due tentati omicidi commessi a Crema il 1 agosto. L'episodio più grave è l'accoltellamento di un connazionale di 19 anni. Seguiamo Roberta Di Matteo.
2: Brandisce un grosso machete, colpisce quasi alla cieca gli avversari che si trova intorno, ne ferisce due, entrambi finiranno in ospedale. Immagini e testimonianze hanno permesso di risalire al protagonista di questa aggressione, avvenuta il 1 agosto davanti alla stazione di Crema. È un 23enne arrestato per tentato omicidio insieme al 21enne che era con lui, le vittime due sedicenni, tutti cittadini egiziani, tutti con precedenti. L'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di dissidi per ragioni di microspaccio. Non vere e proprie gang rivali, i gruppi risultano avere legami di amicizia e parentele trasversali.
3: E la causa sono questi vecchi rancori che ci sono fra di loro, che ogni qualvolta che poi si ritrovano in alcune circostanze possono scaturire in ulteriori azioni di aggressività fra di loro.
2: Rancori che portano fino all'omicidio del 19enne Youssef Rahm Abdelaziz, accoltellato nel parcheggio di un supermercato la sera dell'11 luglio. Un mese prima il 23enne col machete era stato fermato proprio insieme ad Abdelaziz per un'altra aggressione. Anche l'arma usata il 1 agosto, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto uccidere.
4: Un machete di considerevoli dimensioni, sono 52 centimetri con lama di 36 centimetri, che veniva appunto brandita da uno dei due indagati.
2: Si indaga anche su altri episodi, coinvolti anche una decina di minorenni. Contestualmente il questore ha emesso 40 misure di prevenzione tra fogli di via e avvisi orali, avviata anche la revoca di 12 permessi di soggiorno.
1: Ora parliamo dei nuovi record per i prezzi dei carburanti, mentre il governo lavora a misure alternative agli sconti sulle accise in scadenza. Paolo Mancinelli.
5: Il rientro dalle vacanze per gli italiani significa anche tornare a fare i conti coi prezzi dei carburanti. Una crescita lenta ma continua, spinta dalle oscillazioni del petrolio, che ha portato la benzina su rete autostradale a superare i 2,10 euro al litro. Resta alto ma stabile il diesel sopra i 2,20 e la pressione sui listini alla pompa continua anche sulla rete stradale, con la verde al self in media sopra i 2 euro e il diesel a 2,13. Il 5 settembre inoltre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Ancora una stangata sui rifornimenti, con possibili effetti a catena su trasporto merci e prezzi al consumo. A tutela delle fasce più fragili della popolazione e per evitare il rischio inflattivo, l'esecutivo è al lavoro su soluzioni alternative agli sconti generalizzati sui carburanti, non più sostenibili economicamente. Tra le ipotesi, un contributo riservato alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro e aiuti per i lavoratori dipendenti e autonomi con fasce di reddito da stabilire. Centrale, inoltre, è la necessità di tutelare il settore dell'autotrasporto, che chiede aiuti freschi per contenere i costi che sono aumentati del 45% a causa del caro gasolio. Una TRAS, l'associazione che rappresenta il 90% degli autotrasportatori italiani, chiede un incontro con l'esecutivo per decisioni condivise sugli aiuti ed evitare così un aumento della conflittualità.
1: Il risico bancario. La Consob chiede chiarimenti a Intesa, che intanto prosegue nella sua offerta su MPS senza interferire con le altre offerte lanciate dall'Istituto Senese. Marco Mirabile.
6: L'operazione tra Intesa San Paolo e Monte Paschi di Siena si fa sempre più delicata, con la Consob che chiede chiarimenti all'istituto guidato da Carlo Messina. Nella lettera del 26 agosto, l'autorità ha chiesto come Intesa intenda muoversi di fronte alle offerte dell'istituto senese su Banco BPM e Banca Generali e quali conseguenze possono avere sull'offerta di Intesa per Monte dei Paschi, compresa l'eventuale revoca. La risposta è attesa entro venerdì prossimo 4 settembre. Resta inoltre all'esame della Consob l'esposto di Intesa sulle comunicazioni di MPS e sul rispetto delle regole durante l'offerta. Sullo sfondo restano due date chiave. Il 10 settembre si terrà l'assemblea di Intesa che dovrà approvare l'aumento di capitale per l'offerta sulla banca senese, mentre il 20 settembre ci sarà l'assemblea di MPS chiamata ad esaminare le operazioni su Banco BPM e Banca Generali. Una partita che riguarda anche il forte legame storico di Monte Paschi di Siena con il territorio, dove la banca mantiene un ruolo ancora importante per famiglie e imprese.
1: Allora, adesso ci affacciamo in diretta a Wicklow in Irlanda.

0: domanda, lo vedete, il ministro degli esteri Tajani per fare il punto sul vertice informale della difesa dell'Unione Europea. Lo ascoltiamo subito.
1: Credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa. Comunque bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente. Non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente, perché ne uscirebbe sconfitta. Quindi da questo punto di vista credo che noi possiamo essere moderatamente ottimisti. Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi, e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
2: Senta, mi scusi Ministro, quali sono i dossier che lei porterà domani sul tavolo del Ministeriale Esteri qui a Wicklow?
1: Dobbiamo parlare della questione Hormuz, che è fondamentale per la questione energetica, e tutta la situazione in Medio Oriente è di grande importanza. Dobbiamo lavorare per la pace, l'Europa deve far sentire la sua voce, deve svolgere un ruolo importante, l'Italia lo sta facendo per esempio in Libano in modo particolare. C'è la questione ucraina, c'è la questione degli attacchi che vengono fatti, ibridi, della guerra ibrida che la Russia sta conducendo, tutti gli attacchi cibernetici non sono una novità neanche per noi. Anche la riforma del Ministero degli Esteri ha portato alla realizzazione di una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che si occupa di respingere tutti gli attacchi cibernetici che vengono condotti contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero degli Esteri. E poi naturalmente dovremo affrontare la questione mediterranea, il terrorismo, l'immigrazione irregolare, naturalmente dovremo parlare anche della situazione a Ceuta e delle presenze anche jihadiste che ci sono state e ci sono, c'è un pericolo, tant'è che gli stessi spagnoli hanno espulso 3 persone che erano considerate collegate alla jihad islamica da Ceuta.
2: C'è stato anche il problema della Russia che ha attaccato l'Italia, il ministro Crosetto per la collaborazione con l'ex ministro degli esteri ucraino, insomma siamo anche noi un po' attaccati.
1: La polemica la Russia la fa, noi non siamo in guerra con la Russia, ma certamente difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, continueremo ad aiutare l'Ucraina da tutti i punti di vista, politico, militare, finanziario, l'abbiamo fatto, lo faremo sempre, siamo insieme ai nostri alleati occidentali, insieme all'Europa. Questo, ripeto, non significa essere in guerra con la Federazione Russa, ma difendere soltanto il diritto internazionale, difendere il diritto all'Ucraina, essere un paese libero e non sotto minaccia della Russia.
3: Posso andare io adesso?
1: Certo.
3: Ok, grazie. La giro un attimo per rimanere sulle tematiche della collega, ma non è che invece è la Russia che è in guerra con noi?
0: Ecco, allora avete sentito quali sono le posizioni del ministro degli esteri Tajani sulle crescenti tensioni tra Germania e Russia e poi sulle critiche da parte russa dell'incarico a Fedorov dal ministro Crosetto. Adesso torniamo in Italia, l'addio a Enzo Bianchi, monaco della Fratellanza, fondatore della comunità di Bose, da cui fu allontanato nel 2020 con decreto papale, aveva 83 anni. Federica Borbatti.
4: Fu quel cattolicesimo progressista che all'interno della Chiesa cattolica sosteneva posizioni di rinnovamento a spingere Enzo Bianchi a fondare negli anni 60 a Bose una comunità monastica. La comunità fondata raccoglieva gli stimoli del Concilio Vaticano II, le nuove sensibilità che ne derivarono. A Bose vivono fratelli di diverse fedi e da qui oggi si allunga una ferita profonda. Enzo Bianchi ha dovuto allontanarsi dalla comunità nel 2020 con alcuni confratelli su decreto papale per cause mai chiarite. Lo abbiamo intervistato a Camadia, ad Albiano, all'alba di una nuova vita. Proprio qui aveva fondato una nuova confraternita.
5: Oggi ricomincio, che significa tante cose. Ricomincio certamente una forma di vita, ma ricomincio anche un impegno spirituale, un impegno di conoscenza di se stessi e degli altri,

0: profondo e con nuove vie.
1: Enzo Bianchi ha partecipato come esperto nominato da Papa Benedetto XVI alle assemblee generali del Sinodo dei Vescovi dedicate alla parola di Dio e alla nuova evangelizzazione. È stato nominato da Papa Francesco consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Così parlava della sua nuova avventura.
0: Farebbe una vita fedele alla semplicità, a lavorare con le nostre mani per guadagnarci da che vivere, e soprattutto vogliamo praticare l'accoglienza di tutti.
1: Era legato da profonda amicizia a Monsignor Bettazzi. Era il suo capezzale nel castello di Albiano a luglio, quando il vescovo emerito si è spento.
2: Bose, per lei è una sconfitta oggi?
0: Sì, è una sconfitta, nel senso che indubbiamente il mio progetto a un certo punto ha avuto un rigetto. Poi lasciamo perdere le cause del rigetto e chi vi ha collaborato dal di dentro e chi è intervenuto approfittandone dal di fuori per portare a compimento questa distruzione del progetto. Bose certamente non è più il progetto di prima mio.
3: La mostra del cinema di Venezia in attesa dell'inaugurazione è già stata aperta alla sezione Venice Immersive. Seguiamo Lorenzo Di Las Plassas e Alessandro Stefanoni.
4: C'è un isolotto nella laguna accanto al Lido in cui il cinema non si guarda soltanto, si esplora. È il Lazzaretto Vecchio, sede di Venice Immersive, che porta la mostra del cinema in una nuova frontiera del racconto. Realtà virtuale, video immersivi e interi mondi digitali in cui lo spettatore non è più semplicemente seduto davanti a uno schermo. Un laboratorio del futuro che compie 10 anni con una grande novità, dei nuovi visori immersivi molto più piccoli di quelli tradizionali.
5: Questi occhiali sono l'inizio di un'epoca nuova dell'immersivo, perché non dobbiamo utilizzare le maschere in più e sarà molto molto più pratico, molto più facile, e la qualità dell'immagine è incredibile.
4: In questa edizione sono presenti 68 progetti provenienti da 26 paesi, 30 in concorso. Ci fanno capire come sia cambiato il linguaggio immersivo in questi 10 anni.
5: Il cambio più importante è il cambio creativo. Gli artisti capiscono come funziona la tecnologia e quindi possono raccontare storie di un punto di vista emozionale.
4: Il punto ora è: che cosa continueremo a chiamare cinema? Tra altri 10 anni, cinema e realtà immersiva saranno ancora linguaggi diversi o saranno diventati un'unica forma di racconto?
5: Il cinema è un modo un po' nostalgico di contare storie, il modo più moderno, più immersivo, è la realtà virtuale. Questi due modi esplorano un modo di contare storie diversi e rimanerà così.
3: E ora l'appuntamento con la nostra rubrica La Via dei Libri con Loretta Cavaricci. Il TG torna alle 19 con Emanuela Bonchino.
6: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare e la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora Le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista. Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
7: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
6: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
7: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
6: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
7: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York e durante questo tragitto...
6: Un secondo grande viaggio.
7: Esatto, un transatlantico. Tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono. E su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia. E quindi lui si ritrova in America, a New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
6: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato, soprattutto, ma anche nella modernità del confronto, per esempio, con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
7: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing. E ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa: il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
6: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
7: La notte, beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse e può essere letto in tutti e due i modi: non vi sarà più notte nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
6: atomica. La stupidità della guerra.
7: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
6: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
7: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita. E quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di

0: raccontare a me stesso è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
1: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
0: Solo dubbi, nessuna certezza.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Pubblicità. Rino ha una grande penisola, il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1299 euro, solo da noi. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità. Benvenuto al Super Pilota.
4: Ciao Alex.
3: Ciao Kimi, ma e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
9: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
10: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
11: Dal giorno 1.
10: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Tajani, dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. Sfida a Salvini, un gruppo di ex parlamentari rispolvera la Lega Nord, nasce il comitato per il congresso, obiettivo sottrarre il carroccio al controllo dell'attuale commissario, fedelissimo del vicepremier. Inflazione nell'Eurozona, i massimi degli ultimi 3 anni, trainata dal settore energetico, sale anche l'Italia, l'Istat segnala un più 0,5% su base mensile, più 3,3% sull'anno. Uccide i fratelli, poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia, poi si sarebbe suicidato. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa, in azione elicotteri e Canadair. Vacanze quasi finite per gli studenti al nord, il 7 settembre si ricomincia a Bolzano, in Emilia Romagna aperti gli istituti in via sperimentale per aiutare le famiglie che però fanno i conti con il caro libri. Benvenuti al telegiornale di Rai News 24 delle 19. In primo piano le tensioni tra Germania e Russia. Per Berlino c'è Mosca dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e casa russa. Gli aggiornamenti con l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, hanno parlato proprio poco fa, era una dichiarazione che si attendeva, hanno parlato da poco il ministro degli interni e il ministro degli esteri tedeschi, per primo ha parlato Dobrindt, il ministro degli interni, che ha dichiarato ufficialmente che la Russia è coinvolta ed è responsabile dell'attacco con droni esplosivi a Lipsia, in particolare si è riferito al drone che era stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto. Ha detto non siamo in guerra, ma siamo obiettivo di una serie di attacchi ibridi. La vicenda dei droni segue il modello di operare russo ed è parte appunto di una serie di attacchi ibridi che la Russia sta portando avanti in Europa. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Ha poi parlato il ministro degli esteri Wadefuhl, che ha aggiunto che l'attacco appunto è parte di una strategia per destabilizzare l'Europa e ha detto quali saranno le decisioni del governo tedesco, a cui avevamo accennato anche oggi nelle nostre edizioni precedenti. Verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn, richiamato l'ambasciatore russo e verrà chiusa la Casa Russa di Berlino, che è un istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti russi. Per il momento è tutto, a voi.
0: E dunque un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, dice la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che esprime la solidarietà di Bruxelles a Berlino. Per la NATO prove inequivocabili, difenderemo l'alleanza. In diretta da Bruxelles, Filippo Golia.
2: Sì, buon pomeriggio. L'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania per gli attacchi ibridi da parte della Russia, ha scritto sui social la Presidente della Commissione Europea dopo aver parlato con il Cancelliere Merz. Manterremo l'unità dell'Unione Europea nonostante questa escalation di atti sempre più gravi. Ha aggiunto, siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti. La Presidente della Commissione ha anche detto che l'Europa resterà a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e che domani ne parlerà con il segretario generale della NATO Rutte, che sarà qui a Bruxelles. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di nuove sanzioni. Anche il segretario generale della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere Merz, ha espresso la solidarietà della NATO e ha detto le prove sugli attacchi ibridi sono assolutamente inequivocabili. Ma i tentativi di intimidirci, ha detto Rutte, non riusciranno. La NATO è assolutamente determinata a proteggere tutti i suoi stati membri contro tutti i tipi di attacco, anche quelli ibridi. A voi.
0: Grazie Filippo. E dunque solidarietà alla Germania anche da parte del governo italiano. La sicurezza dei nostri alleati è la sicurezza di tutti noi, afferma la Premier Meloni sui social. Poi aggiunge i tentativi di intimidirci o di creare divisioni tra gli alleati non avranno successo. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi destano preoccupazione in tutti noi, troveranno una risposta unitaria. E ha parlato poco fa a proposito di questa escalation in corso tra Europa e Russia anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, lo ha fatto alla vigilia del vertice informale dei ministri degli esteri in Irlanda. Lo ascoltiamo.
3: nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa. Comunque bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente. Non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente, perché ne uscirebbe sconfitta. Quindi da questo punto di vista credo che noi possiamo essere moderatamente ottimisti. Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi, e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
4: Andiamo a vedere quali sono state invece le reazioni a Mosca. La Germania riceverà una risposta adeguata, così il ministero degli esteri russo alla chiusura del consolato a Bonn. Putin intanto fa incontri importanti, incontra in Kirghizistan Erdogan e Pezeshkian. Da Mosca anche nuovi attacchi all'Italia per l'incarico all'ucraino Fedorov. La corrispondente Riana Mistretta.
5: Al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, insieme alle repubbliche ex sovietiche, ci sono Iran, Cina, India, Pakistan e Turchia. Intorno al grande tavolo discutono di equilibri regionali, cooperazione economica e conflitti. Numerosi gli incontri a margine. Putin ha avuto colloqui tra gli altri con il presidente iraniano. Pezeshkian, che si è detto convinto di una vittoria di Teheran, ha ringraziato Putin per il conflitto. Insieme, ha detto, resistiamo all'unilateralismo americano. Le sanzioni sono contro il diritto internazionale. Il presidente

0: Russo, dopo aver elogiato la resistenza degli iraniani, ha apprezzato l'intesa con Washington, ma giudicata fragile la tregua. Poi bilaterale con il presidente turco Erdogan. Entrambi hanno parlato di un livello elevato nei rapporti tra i due paesi. Ma intanto dal ministero degli esteri russo arriva un altro attacco contro l'Italia. La portavoce Zakharova giudica ridicola la scelta del ministro della difesa Crosetto di nominare l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov come consulente. Una scelta compiuta pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington, la replica di Crosetto.
1: L'altro fronte caldissimo e collegato è quello dell'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo è stata colpita la capitale Kiev, oltre al terminal di Odessa, e fra le vittime ancora una volta bambini. 12 morti, mai così tante vittime civili. Il punto con Emma Farnè, touchscreen.
2: Solamente a luglio 2026 sono state oltre 430 le vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, lo vediamo dal cartello. Questi sono dati ufficiali pubblicati dall'ONU, quelli relativi ad agosto arriveranno entro pochi giorni. Lo vedete, c'è stato un aumento del 30% di vittime rispetto a giugno, il picco più alto dal maggio del 2022. Mai così tante vittime per i droni a corto raggio. E questi ad agosto invece sono stati gli attacchi più letali, quello a Kryvyi contro un centro commerciale, 15 morti, Mykolaiv 4 morti tra cui 3 bambini, e poi quello di pochi giorni fa, droni su un deposito di munizioni che però era in un'area civile, 37 le vittime. Come è cambiata la strategia della Russia in Ucraina? Ci sono nuove armi, nuovi droni che hanno una capacità di colpire più in profondità, fino a 1000 chilometri, sono molto più veloci. Poi vengono usati questi droni ESCA, quelli che riescono a tenere impegnate le difese aeree ucraine mentre gli altri attaccano gli obiettivi civili e militari. E poi quest'ultimo nuovo missile Banderol, che è, come gli stessi ucraini l'hanno definito, un ibrido tra un drone, una bomba aerea e un missile. Il punto è che non c'è più distinzione tra vittime civili e vittime militari, viene bombardato tutto indistintamente e le vittime sono civili, anziani, sfollati. A te.
1: Andiamo alla politica italiana, dove è scontro sulla legge elettorale, schieramenti a confronto sui dati economici e sul piano interno, poi sul piano interno ai partiti. C'è un altro scontro all'interno della Lega. Nasce un comitato per tenere il congresso della Lega Nord. Da Montecitorio, Eva Giovannini.
3: Sì, buon pomeriggio. Non c'è tregua nella Lega dopo la sollevazione dei governatori che chiedevano un cambio alla leadership. A sorpresa, un gruppo di ex parlamentari ha creato un comitato per riprendere di fatto il nome Lega Nord, destando non poca sorpresa nel carroccio. E però, lo dicevate, oggi la polemica politica è tutta intorno alla legge elettorale, che non è una polemica tecnica ma è appunto molto politica. Le opposizioni e la maggioranza si scontrano su questo tema. Oggi scadeva il termine ultimo per presentare gli emendamenti, la maggioranza ne ha presentati 3 unitari, non c'è l'emendamento di Forza Italia sul ballottaggio, c'è solo un emendamento a firma Marcello Pera di Fratelli d'Italia su questo tema. Noi moderati non solo plaudono al ritorno delle preferenze, preferenze che, lo ricordiamo, alla Camera erano state bocciate da un voto segreto, mentre le opposizioni danno battaglia. Intanto hanno presentato 8 emendamenti unitari, dicono che è un paradosso che con una premier donna si boicottino le altre donne. Ovviamente in riferimento alla mancanza di alternanza di genere nelle liste, infatti uno di questi emendamenti è proprio per ripristinarlo, ma dicono anche no all'inserimento del nome del Premier, così come alle liste bloccate. Ritengono insomma che questa sia una legge fatta su misura dalla destra che ha paura di perdere. Però ci sono anche i temi economici a tenere banco, la maggioranza commenta con plauso i dati dell'Istat sull'occupazione, dicono confermano il successo del governo Meloni, mentre per le opposizioni c'è poco da festeggiare perché gli italiani non sanno come pagare le bollette. Tutto.
1: Nuova fiammata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici, e nel secondo trimestre crescita debole per il PIL, aumentano gli occupati. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
4: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
1: La cronaca adesso: tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Andrea Caruso.
5: Licciardi, ad Apice, un cognome che identifica anche un luogo preciso, la struttura per ricevimenti gestita da tre fratelli, Giancarlo, detto Gianni, 65 anni, Franco, 61, Donato, 56, sono morti in un torrido pomeriggio d'estate nel loro ristorante a pochi chilometri da Benevento. Uno dei tre fratelli, probabilmente Gianni, con una pistola regolarmente detenuta, ha aperto il fuoco contro i due fratelli, poi ha rivolto l'arma contro se stesso.
6: Non ci sono parole per manifestare il dolore che in questo momento ha colpito me personalmente, in quanto amici e persone che hanno sempre dato alla nostra comunità.
5: L'allarme è scattato alle 13. Sul posto il pubblico ministero di Benevento, i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici. La pista prevalente al momento porta a dissidi tra i fratelli e soci sulla gestione dell'attività che sarebbe stata messa presto in vendita.
7: So che c'erano stati dei screzi tra di loro in questi ultimi anni, però mai a pensare che c'è una cosa del genere, veramente, non so.
1: La tragedia del quartiere romano di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlioletta, è stata rinvenuta senza vita. Probabilmente un caso di omicidio-suicidio, sì, attendono le autopsie, le perizie balistiche, poi dai biglietti lasciati dai coniugi emergerebbe forte disagio familiare legato alla difficoltà di prendersi cura della figlioletta affetta da disabilità grave. Stefano Corradino.
8: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
1: Torniamo sulla pagina degli esteri, perché è in corso sullo stretto di Hormuz nuovo raid americano. La conferma da parte del comando centrale statunitense. Facciamo il punto in diretta da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
2: Eh sì, sono proprio notizie di questi minuti, il comando centrale americano lo conferma dopo che alcune agenzie avevano battuto la notizia di esplosioni udite nell'area. Dunque, nuovi obiettivi nello stretto di Hormuz, lo aveva anticipato il sito di informazione Axios dicendo che si valutava di colpire, anche se in modo limitato, degli obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Dunque il fuoco che si riaccende dopo che due giorni fa c'è stato uno scambio di attacchi fra gli Stati Uniti e l'Iran sullo stretto, con l'America che ha colpito due lanciarazzi sull'isola di Rak che vedevamo poco fa nelle immagini, strategica per l'Iran, e poi l'Iran che ha risposto con il lancio invece di missili contro le basi americane. Tensione dunque che si riaccende, sono 6 mesi di guerra, intanto stanno scorrendo le immagini degli scossoni che si ripercuotono anche sull'amministrazione, sul Pentagono, con le dimissioni arrivate poche ore fa di Driscoll, il segretario dell'esercito, pare, secondo fonti di stampa, in contrasto molto forte con il capo del Pentagono, Hegseth. Tutto questo mentre Trump comunque cerca di rassicurare dicendo che non si userà mai l'arma atomica contro l'Iran, quindi un'escalation di questo genere è totalmente esclusa, che l'Iran è già sconfitto, dice questo, parla comunque ancora di un tavolo possibile. E da ultimo vi diamo conto anche del fatto che il presidente incontra i big dell'energia e del gas, proprio perché l'inflazione continua a impennare e dunque le ripercussioni di questa guerra di 6 mesi si sentono anche nella vita di tutti i giorni, quindi gli Stati Uniti. A voi.
1: Grazie De Giuli. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, i 4 presunti esecutori materiali potrebbero chiedere il rito abbreviato. Ieri sono state intanto rigettate le richieste dei domiciliari per 2 di loro. E intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di La Vitola sul programma di Rai 3. Report Angela Caponnetto.
9: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima, in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta, o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra La Vitola e alcuni giornalisti di Report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio dalla Vitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per 2 dei 4 presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre La Vitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
1: Il caso della cosiddetta famiglia Del Bosco ha avviato un riavvicinamento dei bambini ai genitori. La preoccupazione a questo momento della coppia è per l'obbligo di iscrizione a una scuola pubblica. Alice Cercone.
10: Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri protetti sotto la sorveglianza dei servizi sociali nelle 2 abitazioni di Palmoli, la struttura messa a disposizione dal comune e la casa nei boschi. E tra un mese i 3 figli potranno trascorrere anche la notte durante il weekend con i genitori. Avviato su disposizione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, un percorso per il progressivo ricongiungimento della famiglia anglo-australiana a cui è stata sospesa la potestà genitoriale nel novembre 2025. L'avvocato di Catherine e Nathan Trevaillon, Simone Pillon, parla di passi avanti, ma annuncia anche ricorso in corte d'appello nei confronti di una misura, spiega il legale, che non tiene conto dei rischi per la salute legati all'allontanamento forzato dei bambini che da quasi un anno vivono in una casa famiglia.
11: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
10: Speravano in un riavvicinamento più rapido i genitori, che esprimono preoccupazione per l'obbligo di iscrizione alla scuola pubblica previsto dall'ordinanza per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6 che finora hanno seguito un percorso di homeschooling.
11: Qui abbiamo 40-50 minuti di strada tra Vasto e Palmoni che andranno gestiti. In più abbiamo molto probabilmente una scuola che avrà anche il tempo prolungato e quindi noi avremo dei pomeriggi in cui i figli dovranno contemperare la scuola con la permanenza nella casa di Palmoli, poi dovranno tornare giù la sera, cioè sarà molto complicato e faticoso per loro.
10: Per la decisione dei giudici sul possibile ritorno a casa bisognerà aspettare almeno la fine di ottobre, sui tempi però al momento nessun'altra certezza.
1: E dunque manca poco all'inizio della scuola, come ogni anno torna anche la corsa all'acquisto dei libri di testo, conti salati per le famiglie. Antonello Travaglini.
12: Si risparmia almeno il 20%, anche il 50% se il libro è proprio usato.
13: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il rientro a scuola e per molte famiglie è già iniziata la caccia ai libri di testo. Per risparmiare sempre più persone guardano all'usato. A Roma il mercato del Lungotevere Oberdan è un punto di riferimento per la compravendita di testi scolastici usati.
14: Noi offriamo un servizio online tramite WhatsApp, quindi ci invia un messaggio con la tua lista in e noi te la facciamo già tutta pronta, vieni qua, la ritiri senza sprecare tempo.
15: Uno sconto importante rispetto al prezzo di copertina, anche perché i prezzi sono altissimi.
16: Si aggira intorno al 25-30% massimo.
17: Le piattaforme online hanno sicuramente inciso sull'andamento del mercato, ma i clienti che vengono qui a Lungotevere a questo mercato hanno la garanzia di poter restituire il libro qualora non lo ritenessero idoneo, oppure c'è un cambiamento della lista da parte del professore, per cui penso che sia un'ottima garanzia e una tutela del cliente.
13: Secondo il Codacons, il rientro a scuola può arrivare a costare fino a 1.300 euro per studente tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico. Cifre che possono pesare soprattutto sul bilancio delle famiglie con più figli.
18: E risparmiamo parecchio, anche un centinaio di euro. I libri che alla fine alcuni sono veramente nuovi. Ma sti ragazzi studiano?
1: Andiamo in Sicilia adesso, dove è in corso un vasto incendio messinese. Vari focolai attivi tra Ormina, Letoianni, Castelmola, fiamme che hanno lambito le abitazioni. Antonella Gurrieri.
0: L'inferno accanto al paradiso dei turisti provenienti da tutto il mondo. Fiamme nelle colline di Taormina e Castelmola, nei costoni che ospitano le case più panoramiche. Il fuoco ha lambito ville e palazzine, propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nello spegnimento dei roghi.
19: Quando tu sei qui a un primo ti togli gli ostacoli aerei, la posizione è dove devi iniziare a spegnere gli incendi.
0: Tre Canadair, due elicotteri, centinaia di lanci e milioni di metri cubi d'acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina, sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo di vigili del fuoco e protezione civile e l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di far sfollare gli ospiti. Momenti di paura incontrata a Tirrone.
20: La situazione si è particolarmente aggravata, incontrata a Ziretto, incontrata a Tirrone, lì alcune abitazioni sono state proprio lambite dalle fiamme, una si è bruciata.
21: Abbiamo passato un'oretta da incubo.
22: Ha preso fuoco da qui, poi con le folate di vento è finita in questo lato.
0: Quanto è durato?
22: Ma tutto sarà successo nell'arco di 10 minuti.
0: Il disastro davanti il belvedere di Castelmola, che condivide con Taormina la contrada Ziretto, la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio.
23: Il territorio che bruciano e 5 contrade impegnati con i denti e con la forza, grazie alla protezione civile e ai vigili del fuoco, siamo riusciti ad evitare l'evacuazione.
1: L'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, ci siamo, domani l'inaugurazione, sono sbarcati intanto i due giovani attori che la condurranno e ci sono lì pronti anche i nostri inviati, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
3: Buonasera Emanuela, buonasera ai telespettatori, ed è arrivato soprattutto da pochi minuti lui, vale a dire George Clooney. Vi abbiamo preparato le immagini del suo arrivo, a dire il vero, a Venezia, quindi non al Lido. È arrivato con insieme alla moglie Amal, qui si sono sposati 11 anni fa. George Clooney è un veterano del festival, ha dichiarato lui stesso: è il mio festival preferito al mondo. Domani riceverà il Leone d'Oro alla carriera dalle mani di una sua grande amica, Laura Dern, con cui ha condiviso il cast lo scorso anno qui per il film J. Kelly. È un momento davvero molto atteso. La cerimonia di apertura ci sarà domani sera appunto alle 19 con un film d'apertura altrettanto atteso che Inc. di Danny Boyle, che ci racconta gli inizi dell'impero editoriale di Rupert Murdoch. È un film che ci parla molto di come è cambiato il modo di fare informazione da allora. E poi, lo dicevi, sono arrivati anche loro. Per la prima volta quest'anno ci saranno due conduttori della serata, una conduttrice e un conduttore. Lei è Greta Scarano, attrice di talento e anche da pochi anni regista. Il suo film La vita da grandi ha avuto un grande successo, ha acquisito un Oscar europeo. E poi c'è Nicolas Maupas, un volto della nuova generazione, divenuto noto per Mare Fuori e per la serie Un professore. Insieme ad Alessandro Stefanoni li abbiamo incontrati, li ascoltiamo brevemente e poi la linea torna a te.
4: Greta, un bacio, un saluto. Greta.
5: Sicuramente un po' d'ansia, ma anche molta curiosità. Sono una persona che ama molto uscire dalla propria comfort zone, quindi lo sto facendo perché non ho mai condotto una serata, però è vero che si parlerà di cinema, che è quello, è il mio pane quotidiano, come dire, quindi sarà una serata diversa dal solito, me la ricorderò. Io non mi ricordo molte cose, ho una memoria terribile, da quando ho partorito è anche peggiorata la situazione.
6: Un po' di strizza sana c'è, ma è una strizza legata all'emozione, alla gioia di essere qui. E poi soprattutto non mi aspettavo di arrivare a un'occasione del genere in questa fase della mia vita, quindi sono estremamente grato e riconoscente. Però sono anche curioso di vedermi lì, di vedere se sarò in grado di ricoprire anche il ruolo di conduttore, e insomma mi incuriosisce molto, quindi vediamo.
1: Qualche istante la linea alla regia, poi torniamo.

Giornata che si conclude con ancora qualche debole pioggia in prossimità delle zone montuose dovuta all'instabilità pomeridiana e un po' di nuvolosità sul restante settentrione, che però non porterà atto a fenomeni significativi. Molto simile la situazione al centro, con qualche nube in più che sarà presente soprattutto in prossimità delle zone appenniniche, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente scarsa. Ampi rasserenamenti anche sul meridione, dopo le piogge che hanno interessato le zone appenniniche, il cielo tenderà ad essere sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato dalla ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora condizioni di tempo stabile, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente ci sarà spazio per un po' di marsi in prossimità dei rilievi. Non si escludono

19:31 e allora torniamo in diretta ed è il momento dello sport. Cominciamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto. La squadra italiana continua a conquistare medaglie a 3 giorni dalla fine delle gare. E allora ci aggiorna da Taranto Novella Calligaris. Novella è... sta seguendo la gara in questo momento ed è in onda. 51-27, ufficiosi. Novella, sei in onda. E allora? Torniamo su di me, facciamo preparare Novella, poi tra qualche istante magari andiamo su di lei. Regia, io direi di lanciare il rullo sport. Che dite? Andiamo a vedere che cosa è successo, quali sono le altre notizie sportive di oggi. Sport 24.

L'Elversberg, che sabato al debutto in Bundesliga ha stupito tutti battendo il Bayer Leverkusen, 3 anni fa vinceva il campionato di terza divisione. Al centro dell'attacco giocava e segnava una pertica di 198 centimetri. Nick Woltemade, ex promessa della pallamano, aveva scelto il calcio ma sembrava uno fra tanti. Invece in quel 2023 è stato eletto giocatore dell'anno nella Dritte Liga, il passaporto verso una nuova dimensione. Al Werder Bremen non ha sfondato, allo Stoccarda sì. Bravo con i piedi, rapporto freddino con il gioco aereo a dispetto dei 2 metri scarsi, abile a destreggiarsi nelle aree intasate. Dallo Stoccarda al Bayern sembrava un destino segnato e invece

0: ma alla Juve non l'hanno giudicato da questo particolare.
1: Un altro poker a Lecce e dopo due giornate di campionato il pallottoliere della Roma conta 0 gol subiti e 8 fatti, 5 dei quali portano la stessa firma, Daniel Malen. Numeri impressionanti quelli dell'olandese, a segno 19 volte nelle sue prime 20 partite in Serie A, solo due attaccanti leggendari come Nordahl e Altafini, e si parla di fine anni 40 e 50 del secolo scorso, riuscirono a fare 20 su 20. Ma non è solo lui, è tutta la squadra di Gasperini che si è presentata al via del campionato in stato di grazia.
2: Testa e cuore. E questi hanno la testa sicuramente e hanno tanto cuore. Poi dopo, e queste sono due doti straordinarie. Straordinari in una squadra.
1: A Lecce sono arrivati anche i gol di Sulé e Mora, che al momento si contendono la stessa maglia, anche se dalle espressioni il portoghese sprizza entusiasmo e l'argentino sembra in cerca di fiducia. Gasperini esalta tutto il gruppo e nega il timore di perdere pezzi pregiati nelle ultime ore di mercato.
2: A me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Coné, ma neanche di in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
3: Il gol di Lazar Samardžić nel recupero al 96esimo di una gara complicata decide la sfida tra Atalanta e Bologna. Il sinistro da fuori area premia oltre a misura la squadra bergamasca, che riduce dall'impegno europeo ha sofferto lo schieramento dei felsinei, ma credendoci fino alla fine vincendo su titoli di coda sotto la Nord. Sì, nerazzurri che rossoblù sono due cantieri con nuovi allenatori e nuova filosofia di gioco, ma dopo la seconda giornata i bergamaschi sono a punteggio pieno, i bolognesi fermi al palo.
4: Loro per 60 minuti sono stati nettamente più brillanti di noi anche dal punto di vista fisio, e quindi sono tre punti importantissimi presi in una serata di grande sofferenza, che ci devono lasciare la soddisfazione per il risultato, ma ci devono lasciare anche la convinzione e la consapevolezza che dobbiamo migliorare, e dobbiamo migliorare velocemente.
3: La differenza l'hanno fatto i due portieri. Carnesecchi ha parato tutto quel che poteva parare, opponendosi nel primo tempo a Ferguson, e nel finale a Bernardeschi, il migliore dei suoi. Il portiere azzurro è stato anche fortunato sul tiro di Cambiaghi, che ha fatto tremare il palo. Dall'altra parte Skorupski è invece partito in ritardo sul tiro di Samardžić, che ha deciso l'incontro. Per la Dea è stata la prima partita senza capitan De Rong, passato alla Roma e prossimo avversario.
5: Noi andremo lì per vincere, ovviamente se si devo scontrare e fare un contrasto con lui ovviamente andrò forte, e poi dopo lo chiedo scusa dopo la partita, ma lui è una grandissima persona, io l'auguro sempre, sempre meglio.
6: Questione di cuore, Scott McTominay si deve fermare, una lieve aritmia benigna lo costringe ad un intervento di correzione tramite ablazione. Il giocatore, fa sapere il Napoli, tornerà dopo la pausa per le nazionali. La vicenda non sembra preoccupare, accadde anche allo juventino Sami Khedira 7 anni fa, operazione e rientro dopo circa un mese. La prudenza non è mai troppa, meglio fermarsi e ripartire. Del resto, il mondo del calcio ha sgranato gli occhi più volte in questi anni, paura enorme prima del sollievo, come a Firenze, quando Edoardo Bove si accasciò durante la partita con l'Inter. Arresto cardiaco, poi la corsa in ospedale, il salvataggio e l'intervento, con l'impianto del defibrillatore che gli impedì di tornare a giocare in Italia. È rientrato infatti con la maglia del Watford Bove, perché le norme nel nostro paese sono particolarmente draconiane. Anche Eriksen, dopo il malore che scosse il mondo del calcio agli europei del 2021, tornò a giocare munito di defibrillatore, ma non con l'Inter. Anche lui dovette scegliere l'Inghilterra. Antonio Cassano invece fu operato nel 2011 per un difetto cardiaco, restò fuori dal campo 5 mesi, poi rientrò. E 2 anni dopo partecipò addirittura ai mondiali. La prudenza non è mai troppa.
7: L'addio di Leo Messi alla maglia dell'Argentina non è solo la chiusura di un capitolo sportivo, ma la fine di un lunghissimo viaggio emotivo che ha unito un paese e incantato il mondo intero. Sono svuotato, non ho più nulla da dare. Su Instagram il commovente saluto della Pulce, parole intime scritte a mano con cui il capitano ringrazia il popolo argentino e benedice il cambio generazionale, prima di concludere con un sussulto d'orgoglio. Grazie a Dio per avermi fatto argentino. Una storia cominciata da ragazzo prodigio e finita da icona assoluta. Il numero 10 lascia la selezione al culmine della gloria, forte di una carriera in nazionale.

0: Che ha sbriciolato ogni record immaginabile, nessuno come lui, 207 presenze, 125 gol, il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022, fino alla finale persa contro la Spagna nell'ultima edizione, una decisione maturata da tempo e resa ancora più definitiva dopo la scomparsa del padre. Il calcio perde un narratore incantevole, l'Argentina il suo campione, che ha superato con il talento momenti difficili e confronti ingombranti con il mito assoluto Diego Armando Maradona.
1: Non c'era nulla di scontato, ma Carlos Alcaraz, dopo 139 giorni di assenza dal circuito, rientra e risponde da campione. Sul cemento di New York, dove è detentore del titolo, il 23enne murciano batte agevolmente il russo Safiulin con un triplo 6-4. Non era un match qualsiasi. Dopo l'infortunio al polso e la lunga riabilitazione, il ritmo non si recupera in un incontro. Ma il numero 3 del ranking non ha bisogno di strafare, anzi in campo si amministra perfettamente. L'importante è che non ci sia dolore e il servizio nel quale poteva avere più problemi lo dimostra. In campo non c'è ancora un Carlos Alcaraz al 100%, ma ci sono la testa e l'atteggiamento del fuoriclasse. Non mentirò, avevo ancora dei dubbi prima del match, dichiara nel post partita, e no, per ora non mi taglierò i capelli, conclude commentando il suo nuovo amatissimo look. In casa azzurra il primo turno si chiude con due vittorie, ottimo l'esordio di Berrettini che con lucidità e freddezza batte lo svizzero Stan Wawrinka con 7-6, 7-6, 6-0, dentro anche Dardari che supera con maggiore difficoltà l'inglese Vandelken.
2: Perdere dopo aver accarezzato da lontano il sogno di poter competere con la Serbia. È successo nel primo e nel terzo quarto, quando l'Italia è riuscita a scatenare l'uragano dei 10.000 tifosi della Vitrifrigo Arena. Tutti aspettavano Nikola Jokic, stella di Denver, direttamente dal Jet Set NBA. Invece, mister 55 milioni di dollari, ha giocato una partita alla camomilla, lasciando leadership e canestri chiave a Guduric e Avramovic. La parte più esaltante della serata è stata il primo quarto, con Fontecchio a quota 13 punti a suon di triple sui 20 complessivi azzurri. Il pescarese si è esaltato davanti al suo allenatore di Miami, Erik Spoelstra, che per inciso aveva un giocatore anche nella Serbia, Nikola Jovic. Il problema per l'Italia è che, tolti Fontecchio e Mannion, vedere il canestro è stato un problema serio, serissimo. Spentasi la luce dell'attacco, l'Italia è crollata a meno 14, ma non ha mollato, è tornata sotto con Mannion nel terzo periodo fino al 57 pari. Con la Vitrifrigo di nuovo baraonda, i falli hanno piegato l'Italia e Guduric e Avramovic hanno punito tutti i mismatch che la coperta corta azzurra non è riuscita a tamponare. Italia generosa, ma per andare ai mondiali servirà di più.
3: Questa è una qualificazione da guadagnarsi all'ultima giornata, quindi siamo coscienti di questo, lavoriamo per essere pronti.
4: La gara 3 dell'Italian Baseball Series la vince il Parma con 3 fuoricampo contro 1 e spugna il campo dei campioni d'Italia in carica del San Marino e porta sul 2-1 il conto dei match dopo 3 ore e mezza, una serie di ribaltamenti di fronte. Al primo inning era stato il San Marino a passare in vantaggio, poi però la rimonta del Parma per 2-1 grazie a un fuoricampo di Gerardo. La rimonta degli ospiti dura poco fino al terzo inning, quando un fuoricampo magistrale di Gabriellino per i padroni di casa riesce a portare in casa ben 4 punti e il San Marino nuovamente in vantaggio. Parma sotto di 3 punti non si arrende, riesce a pareggiarla con un altro fuoricampo di Elming al nono inning. Garcia porta a casa la vittoria con una battuta che supera le protezioni, vale 2 punti, la vittoria degli ospiti che passano per 7-5. Parma in vantaggio 2-1, si va a gara 4 ancora a San Marino.

0: E allora torniamo da Novella Calligaris ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.
1: Sì, siamo a 180 medaglie, veramente ogni giorno incrementiamo il nostro medagliere in maniera incredibile. 5 medaglie dal karate, 2 dai pesi, 3 dal canottaggio, 1 dalla ginnastica, 2 ori e un argento già dall'atletica leggera per quanto riguarda il lancio del peso con Porzio, con il triplo della Saraceni e poi l'argento dei 400, dei 400 piani con Bonora. Nel karate abbiamo ben 2 argenti e 3 bronzi, nei pesi abbiamo un oro con... E nel frattempo Tamberi ha superato i 2,25 per quanto riguarda il salto in alto. Tamberi che naturalmente ricordiamo è il campione europeo in carica, appena vinto 2 settimane fa a Birmingham gli europei, e che si sta preparando per la Diamond League, ma non ha voluto rinunciare a questi giochi del Mediterraneo e quindi è qui come capitano di tutta la squadra. Vedremo come finirà la gara, comunque un risultato straordinario. Sì, mi dicono che è già oro, quindi dovrebbe essere medaglia d'oro per Tamberi. Con questo da Taranto vi restituisco la linea, naturalmente pronti a darvi tutte le informazioni giorno per giorno, anche se mancano solo 3 giorni. A voi.
0: Calligaris, ora è il momento di Futuro 24, scienza, tecnologia nella nostra rubrica, poi il nuovo TG alle 20 con il LIS e Giulia Bosetti.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari.
1: Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
2: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
1: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
3: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale in assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
1: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
0: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna.
1: I geologi lo sanno bene, le rocce sono come libri, raccontano storie a chi è in grado di leggerle. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Alberto Vitale Brovarone dell'Università di Bologna ha trovato qualcosa di inedito in alcuni campioni di carbonati, le tracce di un meccanismo sconosciuto con cui si può formare l'acqua. avviene a grande profondità, quando dei minerali anidri, cioè privi di acqua, vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
4: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
1: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
4: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
0: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.
5: Noi siamo abituati ad avere a che fare con le polveri fini qui in Italia per problemi di inquinamento e di salute, ma è altrettanto importante misurarle e prevederle anche al Polo Nord, perché lassù hanno due conseguenze. L'esistenza di queste polveri porta a un inscurimento del ghiaccio, che quindi tende a fondere in maniera più rapida, e questo ovviamente è un grosso problema, e dall'altra parte anche tutto questo inquinamento transfrontaliero, diciamo così, che arriva dalle zone industrializzate più a sud, possono portare picchi di inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana, che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale, nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
6: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
7: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole, lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967, ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
8: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi, quindi i giocatori, mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio, appunto in questi fascicoli investigativi, e l'utilizzo di un tablet in cui si trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
9: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
7: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
8: Quindi abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle Polaroid sempre per richiamo agli anni 80, quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale e onnicomprensiva.
7: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!
10: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gaviscon Bruciore Indigestione.
12: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
13: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
14: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinette Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinette, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinette può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
15: Si infiammano se lavi male i denti.
16: Gengive.
15: Ah, ma quindi li lavo male.
16: Il manuale non è il massimo.
17: Passa ora al BIO.
18: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
16: Enigma risolto.
18: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
16: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
19: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
18: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
20: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
21: E questa sarebbe la camera con vista.
22: Preve un colpo di fortuna.
21: Qui serve un colpo di genio.
23: Prenotato da soli?
24: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

Grazie.

0: Berlino, la Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Tajani, a Mosca non conviene andare oltre. Von der Leyen, risponderemo alla Russia. La NATO, i tentativi di intimidirci falliranno. Mosca, ci saranno risposte agli atti antirussi. Inflazione nell'Eurozona ai massimi negli ultimi 3 anni, trainata dal settore energetico. Sale anche in Italia, al più 3,3% sull'anno. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Uno avrebbe sparato contro gli altri due e poi si sarebbe suicidato. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto, hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana e ringraziamo anche l'interprete Antonietta Bertone. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco. Solidarietà alla Germania dal governo italiano. La sicurezza dei nostri alleati è la sicurezza di tutti noi, afferma la premier Meloni. Altri ordigni esplosivi trovati proprio oggi vicino ad una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni sconfinano nella notte nei cieli estoni. Il Cremlino intanto fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania. Nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti verrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del Congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017. Lo scopo del congresso sarebbe quello di strappare la Lega Nord al controllo attuale dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. L'aggravio di spesa a parità di consumi raggiunge quota più 1.091 euro annui per la famiglia tipo, salendo a più 1.500 euro annui per un nucleo con 2 figli, queste le affermazioni del Codacons. Schlein, Meloni fa vertici sulla legge elettorale e si dimentica le emergenze economiche. Movimento 5 Stelle, l'inflazione come una mannaia, c'è qualcuno, chiedono a Palazzo Chigi. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe sparato contro i 2 fratelli all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe suicidato. Da tempo pare che litigassero per la gestione del loro hotel-ristorante, molto conosciuto ad Apice. Oggi, poco prima dell'apertura per il pranzo, la lite violenta, poi i colpi di pistola. I 3 fratelli Franco, Gianni e Donato Licciardi, tra i 60 e i 65 anni, sono morti nel locale. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, l'incendio ha toccato realmente tutto il centro abitato, dice il sindaco della città, che poi denuncia, sembra un rogo di origine dolosa. In azione elicotteri e Canadair, le fiamme si sono propagate dalla zona vicina a una casa di riposo e hanno interessato anche la principale via di accesso della città dall'autostrada A18. Il tennis, Matteo Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. Mio fratello al Roland Garros ha ricevuto messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia. Naturalmente abbiamo segnalato tutto all'ATP e abbiamo denunciato tutto. Noi abbiamo 30 anni, siamo adulti, ma penso alle ragazze e ai più giovani che ricevono questo tipo di messaggi. Può essere spaventoso. Dovremmo creare una struttura più forte, un comitato per proteggere i giocatori. Queste le parole. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale nella lingua dei segni italiana. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, martedì 1 settembre, ci sarà ancora la possibilità di assistere a qualche debole rovescio isolato temporale dovuto all'instabilità pomeridiana, specie sul settore orientale delle zone alpine. Sul resto del paese un po' di nuvolosità che però non porterà a fenomeni significativi. Per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre, avremo ancora condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione che inizialmente porterà un cielo sereno o al più poco nuvoloso, successivamente, specie nel corso delle ore centrali del giorno, un po' di nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi. Ci sarà spazio per qualche rovescio sul lato temporale, soprattutto sulla zona meridionale, specie sulle zone appenniniche di Basilicata e Calabria. Bel tempo sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata e i mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: Riprendiamo con il telegiornale in primo piano. Ancora le tensioni tra Germania e Russia. Per Berlino c'è Mosca dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il ministero degli esteri tedesco chiude il consolato russo. Vediamo tutti gli aggiornamenti con l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, hanno parlato proprio poco fa, era una dichiarazione che si attendeva, hanno parlato da poco il ministro degli interni e il ministro degli esteri tedeschi. Per primo ha parlato Dobrindt, il ministro degli interni, che ha dichiarato ufficialmente che la Russia è coinvolta ed è responsabile dell'attacco con droni esplosivi a Lipsia. In particolare si è riferito al drone che era stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto. Ha detto: non siamo in guerra, ma siamo obiettivo di una serie di attacchi ibridi. La vicenda dei droni segue il modello di operare russo ed è parte appunto di una serie di attacchi ibridi che la Russia sta portando avanti in Europa. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Ha poi parlato il ministro degli esteri Wadefuhl, che ha aggiunto che l'attacco appunto è parte di una strategia per destabilizzare l'Europa e ha detto quali saranno le decisioni del governo tedesco, a cui avevamo accennato anche oggi nelle nostre edizioni precedenti. Verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn, richiamato l'ambasciatore russo e verrà chiusa la Casa Russa di Berlino, che è un istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti russi. Per il momento è tutto, a voi.
0: Un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha espresso la solidarietà di Bruxelles a Berlino per la NATO. Prove inequivocabili, dicono, difenderemo l'alleanza. Ci aggiorna proprio da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
2: L'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania per gli attacchi ibridi da parte della Russia, ha scritto sui social la Presidente della Commissione Europea dopo aver parlato con il Cancelliere Merz. Manterremo l'unità dell'Unione Europea nonostante questa escalation di atti sempre più gravi. Ha aggiunto: siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti. La Presidente della Commissione ha anche detto che l'Europa resterà a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e che domani ne parlerà con il segretario generale della NATO Rutte, che sarà qui a Bruxelles. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di nuove sanzioni. Anche il segretario generale della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere Merz, ha espresso la solidarietà della NATO e ha detto: le prove sugli attacchi ibridi sono assolutamente inequivocabili, ma i tentativi di intimidirci, ha detto Rutte, non riusciranno. La NATO è assolutamente determinata a proteggere tutti i suoi stati membri contro tutti i tipi di attacco, anche quelli ibridi. A voi.
0: Una vicenda, questa dell'attacco ibrido a Lipsia, su cui c'è attenzione da parte del governo. Dalla Premier Meloni arriva la solidarietà alla Germania. I tentativi di dividerci, dice, non avranno successo. Ci sarà una risposta unitaria. Meloni che interviene poi sul caso dell'uomo scarcerato a Torino, accusato di abusi su una minorenne. Seguiamo Gabriele Martelloni.
3: Assicura che la risposta alla Russia sarà unitaria e avverte: i tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra alleati con azioni ibride non avranno successo. Giorgia Meloni sui social esprime piena solidarietà alla Germania in merito al tentato attacco di un mese fa con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. In momenti come questo è essenziale rimanere saldi e mantenere una postura credibile di deterrenza, rimarca la Premier, che su difesa e sicurezza comuni ha avuto in queste ore contatti con alcuni partner internazionali di Roma. La questione sicurezza, ma declinata in ambito interno, è al centro di un altro post serale della Presidente del Consiglio, che commenta la vicenda di Torino, dove un uomo arrestato per molestie nei confronti di una tredicenne è stato scarcerato dopo 48 ore perché si è mostrato collaborativo e dispiaciuto. Da parte nostra leggi severe, andremo avanti con norme, uomini, mezzi e risorse, ma con sentenze come queste è davvero difficile, scrive Meloni.
0: E Mosca promette una risposta adeguata a questa decisione di Berlino di chiudere a partire dal 18 settembre il consolato generale russo a Bonn e la casa russa nella capitale tedesca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, condanna duramente la mossa definendola un'escalation basata su un pretesto totalmente inventato. E sono in corso sullo stretto di Hormuz in queste ore i nuovi raid americani, la conferma arriva da parte del comando statunitense per il Medio Oriente. Noi facciamo il punto in diretta da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
4: Eh sì, sono proprio notizie di questi minuti, il comando centrale americano lo conferma dopo che alcune agenzie avevano battuto la notizia di esplosioni udite nell'area. Dunque, nuovi obiettivi nello stretto di Hormuz, lo aveva anticipato il sito di informazione Axios dicendo che si valutava di colpire, anche se in modo limitato, degli obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Dunque il fuoco che si riaccende dopo che due giorni fa c'è stato uno scambio di attacchi fra gli Stati Uniti e l'Iran sullo stretto, con l'America che ha colpito due lanciarazzi sull'isola di Rak che vedevamo poco fa nelle immagini, strategica per l'Iran, e poi l'Iran che ha risposto con il lancio invece di missili contro le basi americane. Tensione dunque che si riaccende, sono 6 mesi di guerra, intanto stanno scorrendo le immagini degli scossoni che si ripercuotono anche sull'amministrazione, sul Pentagono, con le dimissioni arrivate poche ore fa di Driscoll, il segretario dell'esercito, pare, secondo fonti di stampa, in contrasto molto forte con il capo del Pentagono Hegseth. Tutto questo mentre Trump comunque cerca di rassicurare dicendo che non si userà mai l'arma atomica contro l'Iran, quindi un'escalation di questo genere è totalmente esclusa, che l'Iran è già sconfitto, dice questo, parla comunque ancora di un tavolo possibile. E da ultimo vi diamo conto anche del fatto che il presidente incontra i big dell'energia e del gas, proprio perché l'inflazione continua a impennare e dunque le ripercussioni di questa guerra di 6 mesi si sentono anche nella vita di tutti i giorni, quindi gli Stati Uniti. A voi.
0: Restano tesi i rapporti tra Europa e Russia al G20 in corso ad Asheville in North Carolina. Al centro del vertice il dossier Iran e gli squilibri economici. Il segretario del Tesoro americano Bessent annuncia nuove sanzioni a Teheran e respinge accordi con Mosca finché non si ferma la guerra in Ucraina. Sentiamo l'inviato Marco Valerio Loprete.
5: Sì, non è il momento di normalizzare le relazioni con la Russia, ha detto questa mattina il commissario europeo all'economia Dombrovskis, commentava la presenza qui al G20 per la prima volta in persona da quando l'Ucraina è stata invasa di un ministro di Mosca, Siluanov. Tutti gli europei, Italia inclusa, hanno protestato, hanno manifestato irritazione. Alla fine l'esponente russo si è sfilato dalla foto di famiglia. La Casa Bianca però rivendica: noi dialoghiamo con tutti, anche se lo stesso segretario del Tesoro americano Bessent avrebbe avvertito Siluanov: non ci saranno accordi economici finché non terminerà il conflitto. In questi 2 giorni di Asheville in Carolina del Nord, anche il tema economicamente più tecnico, come gli squilibri commerciali globali, diventa politico e divide le grandi economie per gli Stati Uniti e altri paesi. Il nodo sono l'export e la capacità produttiva in eccesso della Cina, ma Pechino non accetta che le sue politiche vengano definite non di mercato. Infine la stretta sulle sanzioni all'Iran, Bessent afferma: stiamo seppellendo la testa del serpente, il corpo continua a muoversi perché non sa ancora di essere morto. Ringrazia sulla stretta finanziaria a Teheran gli europei, ma non cinesi e russi. Per l'Italia, lo ricordo, presenti il ministro dell'economia Giorgetti ieri sera a tavola cena con Bessent, ha avuto finora bilaterali con gli omologhi sudcoreano e catarino, e il governatore della Banca d'Italia, Panetta. Linea a voi.
0: Grazie per gli aggiornamenti. In Italia intanto un nuovo picco dell'inflazione ad agosto, lo rileva l'Istat, sotto la spinta dei prezzi degli energetici. Nel secondo trimestre la crescita debole per il PIL, mentre aumentano gli occupati. Allora facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
6: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a farli evitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti, risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
0: La politica è scontro sulla legge elettorale su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, gli schieramenti a confronto anche sui dati economici, lo vediamo con Eva Giovannini.
7: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati tre unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche il Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
8: Giorgia Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere e di come restare a Palazzo Chigi. Non c'è nessuna discussione, questa legge elettorale va respinta chiarendo che il governo deve occuparsi dei problemi degli italiani.
7: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
9: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
7: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette. C'è poco da festeggiare.
0: Nuovo fronte nella Lega. Nasce un comitato con alcuni ex parlamentari per chiedere il congresso e riattivare la Lega Nord. Con Martina Cecchi De Rossi.
10: Un nuovo fronte da Nord, stavolta sul corso che Salvini ha dato al partito archiviando la Lega Nord, un congresso a distanza di 9 anni per chiedere di sbloccare il vecchio simbolo, rinnovare le cariche federali, obiettivo questo del comitato costituito ad hoc il 28 agosto, promosso dall'ex parlamentare Gianluca Pini. 6 anni di attività politica bloccata, afferma, bisogna ridare la parola ai militanti e agibilità politica finora tolta per spianare la strada al sovranismo di Salvini che si è dimostrato fallimentare. La sorpresa di Salvini con la Lega che rimarca al Nord servono soluzioni e pragmatismo, poi si rilancia la 2 giorni programmatica a Roma l'8 settembre, quindi la stoccata riferita ai trascorsi giudiziari di Pini, coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona, chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico di 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando, se ci permettono di fare attività politica pagheremo anche debiti, replica Pini mentre avanza la raccolta di firme per chiedere il congresso e sottolinea l'iniziativa dei militanti. Il pressing dei governatori e di Romeo per una maggiore collegialità segue un percorso diverso. Chiosa Attilio Fontana. L'iniziativa dei nordisti non ha nulla a che vedere con il lavoro che stiamo facendo con Salvini.
0: 3 fratelli sono stati uccisi, trovati in un ristorante nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Andrea Caruso.
11: Licciardi, ad Apice, un cognome che identifica anche un luogo preciso, la struttura per ricevimenti gestita da 3 fratelli, Giancarlo, detto Gianni, 65 anni, Franco, 61, Donato, 56, sono morti in un torrido pomeriggio d'estate nel loro ristorante, a pochi chilometri da Benevento. Uno dei 3 fratelli, probabilmente Gianni, con una pistola regolarmente detenuta, ha aperto il fuoco contro i 2 fratelli, poi ha rivolto l'arma contro se stesso.
12: Non ci sono parole per manifestare il dolore che in questo momento ha colpito me personalmente in quanto amici e persone che hanno sempre dato alla nostra comunità.
11: L'allarme è scattato alle 13. Sul posto il pubblico ministero di Benevento, i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici. La pista prevalente al momento porta dissidi tra i fratelli e soci sulla gestione dell'attività che sarebbe stata messa presto in vendita.
13: So che c'erano stati dei screzi tra di loro in questi ultimi anni, però mai a pensare che c'è una cosa del genere, veramente non so.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per approfondire la vicenda del cittadino di origini bengalesi scarcerato dopo 48 ore a fronte di un'accusa di violenza sessuale su una tredicenne. Sentiamo Stefano Ciardi.
14: Io bevo prima due bicchieri, capito?
15: Hai bevuto?
14: Prima, certo, è sbagliato. Io ho sbagliato.
15: Hai sbagliato?
14: Io ho sbagliato.
6: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
16: No, è allucinante, è scioccante.
15: Lei ha una figlia?
16: Genere, certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16. E non è normale, comunque devi anche sentirti sicura. Nella zona.
6: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
0: E andiamo in Sicilia, dove un vasto incendio nella zona di Taormina ha minacciato abitazioni e strutture. Lo vediamo con Antonella Guerrieri.
17: L'inferno accanto al paradiso dei turisti provenienti da tutto il mondo. Fiamme nelle colline di Taormina e Castelmola, nei costoni che ospitano le case più panoramiche. Il fuoco ha lambito ville e palazzine, propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nello spegnimento dei roghi.
18: Quando tu sei qui a un primo titolo, gli ostacoli aerei, la posizione è dove devi iniziare a spegnere gli incendi.
17: Tre Canadair, due elicotteri, centinaia di lanci e milioni di metri cubi d'acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina, sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo di vigili del fuoco e protezione civile e l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di far sfollare gli ospiti. Momenti di paura incontrata a Tirrone.
19: La situazione si è particolarmente aggravata, incontrata a Ziretto, incontrata a Tirrone, lì alcune abitazioni sono state proprio lambite dalle fiamme, una si è bruciata.
20: Abbiamo passato un'oretta da incubo.
21: Ha preso fuoco da qui, poi con le folate di vento è finita da questo, in questo lato.
17: Quanto è durato?
21: Ma tutto sarà successo nell'arco di 10 minuti.
17: Il disastro davanti il belvedere di Castelmola, che condivide con Taormina la contrada Ziretto, la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio.
22: Il territorio che bruciano e 5 contrade impegnati con i denti e con la forza, grazie alla protezione civile e ai vigili del fuoco, siamo riusciti ad evitare l'evacuazione.
0: Il tennis, Matteo Berrettini, dopo la vittoria contro Stan Wawrinka, che ha aperto il suo US Open, ha parlato delle minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. Gigi Cavone.
23: Sul campo, il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini Bettini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.
0: E ora solo qualche istante di pausa e poi torniamo in diretta.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
24: Cento volte Cuara! Papè! E la mette al centro Lautaro!
25: Qui si vive tutto al massimo.
26: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
27: De Agostini presenta MotoGP. Colleziona le moto che hanno fatto la storia in scala 1 a 12, con dettagli da campione. La prima uscita soli 6,99€. E in più, Guitar Legends, una collezione imperdibile per scoprire le storie e la musica dei più grandi chitarristi. Il primo volume a solo 1,99€ in edicola su deagostini.com. De Agostini.
28: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
29: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
30: Dal giorno 1.
29: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
31: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
0: Ben ritrovati in diretta su News 24, adesso è il momento del racconto di Amarcord sul Festival di Sanremo con Umberto Broccoli e Alessandra Solarino. Le notizie tornano alle 21 con Emanuela Bonchino.

0: con 24.000 baci. Oggi saprai perché l'amore vuole...
1: Non è questo il palcoscenico dell'Ariston, Alessandra?
2: No, è l'Ariston, no. Lo sveleremo più avanti. Ma noi continuiamo a parlare dei primi Sanremo, quindi il Sanremo che va in onda dal Casinò, dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Anni tragici spensierati, quelli, gli anni 60, come diceva Arbasino. Partiamo da un dato, Umberto, che è l'entrata dei giovanissimi, giovani sotto i 20 anni, nel mercato discografico. Ci sono diversi reportage sulla carta stampata, sulla televisione, che parlano di questo fenomeno dei giovani che acquistano un 45 giri a settimana.
1: Questa è una pagina interessantissima della nostra storia, della storia del nostro paese. Si può fare storia anche a partire dal vinile del 45 giri. Si diffonde questa moda che arriva dall'Inghilterra, grazie proprio alla musica inglese, grazie a questa voglia di guardare fuori. Per cui questo, vedi Alessandra, questa, se ho un titolo è la mia anzianità, per cui io queste cose le ricordo fisicamente, la fila fuori i negozi di dischi, dove c'erano delle gentilissime signore commesse che diventavano esperte come disc jockey, quindi sapevano loro consigliarti, guarda questo è arrivato adesso dall'America, che andavi in sala di ascolto, ti mettevi una cuffia e ascoltavi il disco, poi lo compravi, costava qualche centinaio di lire, 750 lire il 45 giri, e a questo punto nasce realmente questa moda per cui si spendono fisicamente dei soldi, della paghetta che si dava ai giovani, e i giovani irrompono nel mercato discografico e viceversa, cioè il mercato discografico comincia a guardare ai giovani.
2: E tra l'altro, lo vedremo, ci sono anche questi cantanti ragazzini, tra virgolette, con cui poi si identificano i più giovani. Si potrebbe dire, Umberto, che in qualche modo il conflitto generazionale, che comunque si percepisce, passa prima per la musica e poi arriverà invece alle contestazioni del 68?
1: Sono stati gli anni in cui il mondo giovanile ha realmente contato. Cioè, tutto era in funzione dei giovani, noi siamo i giovani, l'esercito del surf, essere giovane, giovane è...

0: Esistono in Italia più di 400 clubs intitolati a Celentano, Jim Pitney o François Hardy.
1: Immagino che meno il valzer voi balliate di tutto, no?
2: Sì, ma il valzer io lo ballo però.
1: Ah, lo balla?
2: Sì, per far, più per far compagnia a mia madre che per altro.
1: Beh, lei compra molti dischi?
2: È abbastanza, sì.
1: E quanto spende al mese in dischi?
2: Ma di solito spenderò sulle 8.000 lire.
1: Lei cosa fa, studia o,
2: no,
1: lavora?
2: Studio e lavoro.
1: E guadagna quanto al mese?
2: Devo proprio dirlo.
1: Dica, dica.
2: Ma sulle 30.
1: Nilla Pizzi, sai chi è, no?
3: Sì, abbastanza, insomma. Per adesso non è al passo coi tempi, adesso non va. Andava per quando andava La roba che canta lei.
1: La roba che cantava?
3: Sì.
1: Cioè che roba cantava?
3: Le canzoni troppo melodiche.
1: E la Cinquetti ti piace?
3: No, assolutamente non. Vuol fare troppo la timida, secondo me.
4: Ripartiamo dal 1964, che è un'edizione particolare per molte caratteristiche nuove. Intanto arrivano gli stranieri.
5: Ah, come no. E questa è già una cosa importante, che ci fu la contestazione, perché c'è come, gli stranieri, perché naturalmente, giustamente, da un certo punto di vista, i cantanti italiani dicono, paragonarsi a Frankie Lane, che era un divo della televisione e del mondo artistico occidentale, americano, era difficile. Però arrivano in massa.
4: Poi c'è anche una particolarità sul voto, perché ci sono delle giurie regionali, popolari, con una parte dei giurati sotto i 25, una parte sopra i 25, e questo spinge le case discografiche a fare proprio una sorta di campagna elettorale, Umberto.
5: Che ricorda? Ricorda esattamente la campagna elettorale di quegli anni. Parlo della politica, quindi anche se la politica, appunto, noi non parliamo di politica, però per dirti, la campagna elettorale politica era esattamente quello che abbiamo visto, che vediamo nei filmati di Sanremo. Manifesti ovunque, con questi faccioni dei cantanti in primo piano, nella campagna elettorale c'erano i faccioni dei politici in primo piano. Si passavano le automobili per strada dei sostenitori dei partiti politici, così come dei sostenitori dei cantanti, e lanciavano i volantini. Volantini, veri e propri volantini, quindi poi la città naturalmente doveva essere spazzata. L'unica grande differenza tra la campagna elettorale e il Festival di Sanremo era che la campagna elettorale prevedeva i comizi frequentatissimi, quindi si saliva su un palco e si parlava al pubblico. Però a Sanremo la stessa cosa, si saliva su un palco e si parlava
4: e si
5: al pubblico.
4: Al pubblico.
5: Si cantava al pubblico. Non ho
4: l'età. C'è una rivelazione in quel Festival di Sanremo, che è questa bambina prodigio, potremmo dire, perché ha 16 anni, veronese, ha vinto Castrocaro, Gigliola Cinquetti, Umberto.
5: È una rivoluzione, a parte che la salutiamo, che abbiamo un rapporto antico radio-televisivo, ma al di là di questo, è una rivoluzione. Perché è praticamente quello che successe nel 58, c'era il futuro, era Domenico Modugno, e l'antico era Nilla Pizzi. Ora, in questo caso, l'antico, cioè una ragazza acqua e sapone, senza trucco, che si fa accompagnare dalla mamma, che non sa quanto guadagna, ma i soldi li gestisce la famiglia, anzi li porta in famiglia e i guadagni c'erano tutti, spacca il video, passa e diventa un modello. Un modello che al tempo stesso viene indicato dai Matusa e al tempo stesso però viene contestata dai ragazzi che invece guardavano all'Inghilterra, guardavano i capelli lunghi, guardavano al ballare in una certa maniera, guardavano un certo tipo di libertà.
1: Prima di vincere un festival, Gigliola, il suo viaggio più lungo qual è stato?
2: Il mio viaggio più lungo è stato per andare al mare, a Bellaria in estate, in villeggiatura.
1: Quanti chilometri?
2: Circa 300, credo.
1: E i soldi che guadagna adesso li dà tutti a papà?
2: Io non me ne occupo assolutamente.
1: Chi si occupa dell'amministrazione?
2: Ma ci pensano loro, i miei genitori.
1: Lei sa che qualcuno l'ha definita una Françoise Hardy con filtro. Definizione abbastanza spiritosa. Ma credo comunque che non sia certo questo a farle vincere tanti festival. Secondo lei perché ha tanto successo?
2: Oh, questo proprio non me lo spiego, me lo domando anch'io.
1: Cos'è la mamma? Cos'è?
2: Ma non lo so.
1: È vero che il suo direttore artistico le ha proibito il rossetto?
2: No. A me non hanno insegnato niente, mi hanno soltanto detto rimani come sei.

0: Che vinci se possibile.
1: Come te non c'è nessuno. Quella è Rita Pavone. Edoardo Vianè. Colpo di colpo la notte, il cuore che batte, è fermo oramai, la spada nel cuore. Generale dietro la collina, ma dove mai portato Alessandro? questi i campioni di dischi meravigliosi.
2: Qui c'è già una traccia un po' per capire, ma lo scopriremo più avanti, Umberto.
1: Sì, solo vivendo per rimanere in tema di canzoni.
2: Io ti riporterei sull'intervista che abbiamo appena ascoltato Cinguetti, perché le fanno questa domanda. Il direttore artistico, è vero che le ha vietato il rossetto? Mi ha colpito questa domanda, Umberto.
1: È la fine di Sanremo, la fine del Sanremo della canzone. Perché nel momento in cui si comincia a guardare all'immagine,
2: al personaggio,
1: sì. Tu non è più la canzone, ma diventa il cantante. E quindi il protagonista è il cantante.
2: Sai che alla domanda quanto è costato promuovere Gigliola Cinquetti fatta a Crepax della Ricordi, lui rispose 95.000 lire, il costo dell'abito.
1: Certo, è perché però questa indica, sia la Ricordi che Crepax, indica la lungimiranza di queste persone che hanno lavorato per il loro interesse, per carità, sul mercato della canzone. Hanno visto lungo, hanno visto che questa ragazza poteva, proprio c'era bisogno della controtendenza. In un mondo che andava precipitevolissimevolmente verso il giovanile, loro dicono un momento, freniamo un po' e infatti vincono. Quindi soltanto il costo dell'abito.
2: C'è un vincitore morale nel Sanremo del 64, che è Bobby Solo.
1: Sì, okay. Povero Bobby, perché lui ha una storia particolare in quel Sanremo del 64, perché ha questa famosa laringite, non è inventata, ebbe una laringite. C'era il direttore artistico della RCA di allora, che era Vincenzo Micocci, che disse, guardate, lo mettiamo fuori gara e canta in playback. Quindi bissando quello che aveva già fatto Claudio Villa qualche anno prima, cioè cantare in playback perché è ammalato. Canta in playback, truccato, con non mi intendo di trucchi femminili, però aveva gli occhi truccati, con questa bella messa in piega e così via. Canta con questa voce profonda, la Elvis Presley. Lui è il cantore di Elvis Presley, come lo è Little Tony. Quindi è passa dall'altra parte del video. La cosa simpatica da raccontare è questa, che per iscriverlo a Sanremo, sia Vincenzo Micocci che Ennio Melis, che erano la RCA, devono dar retta al veto del padre di Roberto Satti, detto Bobby Solo, che era un generale dell'aeronautica, il quale dice, sì, tu puoi cantare, ma ti scordi di usare il mio cognome. Satti non lo devo sentire. Per cui Micocci e Melis dicono alla segretaria, guarda, dai il nome, Bobby. Lui dice, ma sembra il cane. Sì, solo Bobby, scrivi, solo Bobby. La segretaria scrive solo Bobby e diventa Bobby Solo.
3: Quanto hai guadagnato in un mese?
4: Non lo so, perché non ho ancora avuto i rendiconti.
3: Che percentuale ha sui dischi?
4: Un 4%.
3: E quanti dischi ha venduto?
4: Beh, ieri sera 1.000.000.
3: Un milione. Quindi sarebbero già 4 milioni.
4: 40.
3: Anzi, 40 milioni. Sì. 40 milioni. Sono tanti.
5: Mi sposi.
3: Lei non crede che una parte del suo successo di vendita sia anche dovuto a quella leggendaria laringite di Sanremo?
4: No, non credo affatto.
3: Ma fra l'altro, adesso ormai quello che lei ha venduto e continuerà a vendere. Ma la laringite era vera o l'aveva inventata il suo presagio?
4: Verissimo.
3: Tutto vero?
4: Sì.
3: E senta, adesso lei fra radio, show, pubblicità, televisione, cinema, sappiamo che adesso incomincerà a fare anche del cinema, ha delle giornate pienissime, non ha più tempo per i libri.
4: Ah, sì.
3: La sua grammatica è rimasta chiusa a che pagina?
4: Pagina 1.
5: 2.
3: E se non avrà successo?
4: Ricomincerò a studiare.
2: Gli anni 60 sono anche gli anni del beat. Questo termine che entra nel linguaggio giovanile e che indica un certo modo di fare musica, la musica elettrificata con questo ritmo accentuato, entra proprio nel linguaggio dei giovani.
1: Sono i Beatles, necessariamente. Io stavo ai concerti che hanno fatto qui a Roma, al Teatro Adriano, a Piazza Cavour, a Milano hanno fatto le tappe romane. E questi ragazzi di 21-22 anni che fanno una propaganda per le loro giacche ripetendo qualche volta il nome dello stilista, quindi pubblicità occulta, hanno fatto obiettivamente, poi sono diventati baronetti, hanno fatto obiettivamente una parte della nostra, della cultura del nostro occidente, non c'è dubbio. Tutti ci si ispirava ai Beatles e anche qui l'Italia si divide. Beatles o Rolling Stones?
2: Rolling Stones.
1: Che è più rock.
2: Nel 65 sono a Milano e con loro c'è anche Peppino Di Capri.
1: Peppino Di Capri, Fausto Leali, Peppino Di Capri, Lucio Flauto presentava, ti dico perché non ero a Milano ma ero a Roma. Io ho anche un fatto personale con Ringo Starr, col batterista Mancino. Ha sposato Barbara Bach, che è quell'attrice, una delle Bond girl più famose, e io, come tutti gli adolescenti di allora, ero innamorato di Barbara Bach, quindi ce l'ho con Ringo Starr.
5: Ed eccoci a tu per tu con i favolosi Beatles. Volete ripeterci i vostri nomi, per favore?
6: Sì, sì, il mio è Paul.
7: John.
8: George. Ringo.
5: E la vostra età?
9: 21 anni.
10: 22.
11: 20.
12: 22.
5: Sentite, ragazzi, che cosa ci potete dire del vostro stile? Com'è nato?
9: Come ci siamo arrivati?
10: Non lo so.
12: Non lo sappiamo veramente.
9: Sono cose che possono capitare, Gianni. Forse guardando il rock and roll.
5: Quante lettere ricevete al giorno?
9: Dipende. A volte 1000 lettere, a volte nessuna. E poi...
10: Varie migliaia.
9: Sì, varie migliaia. E poi ne riceviamo da ogni parte.
5: Avete le segretarie?
9: Sì,
10: sì, certo.
9: Sì.
10: Diverse.
9: Ci sono necessarie.
5: Sentite, com'è nata l'idea di questo tipo di giacca, questa giacca da Beatles?
10: L'abbiamo avuta da Parigi, da Pierre Cardin.
9: Sì, Cardin.
5: Io pensavo che l'idea fosse vostra, che il disegno fosse vostro.
10: No, è di Pierre Cardin, di Parigi.
9: Sì, è originale. Prima noi usavamo delle giacche comuni, ecco, delle, come posso dire, delle giacche aperte così, ecco. Poi abbiamo adottato questa giacca di...
10: Di disegno francese.
9: Di chi?
10: Pierre Cardin.
5: La folla che vi circonda vi fa paura?
9: Siamo sempre circondati dalla folla.
10: La folla ci circonda.
9: Sì, sì, ma noi non... Noi la ignoriamo, la folla, Gianni. Quando la folla vuole linciarci, noi...
5: Ignorate?
9: No, non è vero. Noi parliamo con tutti, ci incontriamo con tutti ogni volta che è possibile.
10: Sì, ogni volta che è possibile.
9: Sì, è così che stanno le cose, Gianni.
5: Ma oltre alla musica, naturalmente, che cosa vi interessa di più nella vita?
9: Automobili, ragazze e cose del genere.
5: E usate un metodo particolare per pettinarli?
9: Sì, ecco così.
1: Cuore della musica questo, mi hai portato qua, mi hai portato.
2: Musica. Qui sono passati artisti grandissimi.
1: Come no.
2: È il Forum Studios, Umberto, che nasce a Roma nel 1969.
1: Hanno cantato tutti qui e poi si deve a quattro nomi, li possiamo fare così.
2: I fondatori.
1: Morricone, Bacalov e Piero Piccioni.
2: Parliamo anche, sempre rimanendo nei nostri anni 60, delle sale di incisioni, perché diciamo da un punto di vista proprio della tecnica del cantare, qualcosa cambia. Nascono proprio dei cantanti che non sono i cantanti che si esibiscono davanti al pubblico, ma sono dei cantanti che nascono in sala di incisione.
1: Beh, c'è un grande protagonista legatissimo anche a questa zona, perché è Ezio Leoni che fabbrica i cantanti, fabbrica studiando quelli che sono i gusti del pubblico e dando praticamente voce a, se la voce ce l'hanno ovviamente, a quelle che sono delle esigenze popolari. Pensiamo a Don Bachi, pensiamo al grande rapporto che Leoni ha avuto con Celentano.
2: Uno dei talenti scoperti da Ezio Leoni nel 64 è Nicola di Bari.
1: E ricorda un po' la storia di Albano, campa di espedienti, viene dalla povera gente, fa il cameriere, fa il muratore, ha una bella voce. Leoni, come i grandi talent scout, i grandi scopritori di talenti di allora, Micocci, Melis e così via, che fa? Lui guarda le caratteristiche di questa persona, che rispecchia l'uomo comune, no? Quindi io mi riconosco in lui perché posso essere come lui, ha una bella voce e lo fa diventare un fenomeno che, insomma, è vivo ancora oggi.
13: E io adesso proprio sto realizzando un disco con un ragazzo nuovo che stiamo...
14: Come si chiama?
13: Si chiama Nicola di Bari. E c'è questa canzone che mi presentava questo problema. La canzone si chiama Senza Motivo.
7: Senza motivo.
11: Ecco Nicola di Bari, il ragazzo gettone che il maestro Leoni sta segretamente fabbricando. Ogni casa discografica deve avere i suoi eroi di ricambio per rimpiazzare quelli logorati dall'uso.
7: E dolci carezze che davi a me, no, no, no, no, più non avrò.
11: Come gli altri, anche Nicola nasce in una sala di incisione che assomiglia sempre più a una sala chirurgica.
7: Tu non devi più contare niente per me.
2: In questa sala, nel 1973, Fabrizio De André incide Storia di un impiegato.
1: Questa è una sala storica, come storico tutto il complesso legato a questo tipo di incisione, a questo tipo di cultura musicale. È bello parlare di De André, anche se poi con il Festival di Sanremo De André c'entra ben poco. Lui non amava i sentimenti in gara.
2: Fu uno dei pochi, Umberto, ad andare al funerale di Luigi Tenco.
1: Sì, sì. Non è soltanto il fatto che appartenevano a questo gruppo storico della cosiddetta scuola genovese, ma è il fatto che effettivamente molta della vita di Tenco, che è una vita complessa, misteriosa, eccellente per molti aspetti, ma anche molto cupa, una persona che comunque aveva delle insoddisfazioni manifeste, beh, insomma, se ci pensi bene, corrisponde abbastanza con il carattere di Fabrizio De André, che per tutto il periodo, il primo periodo della sua vita, dalla canzone di Marinella fino a Tutti morimmo a stento, che siamo nel 68, aveva una grande introduzione di carattere.
2: La canzone che nel 67 Tenco presenta a Sanremo è a suo modo una canzone politica, Umberto.
1: Io posso dire che comunque sia, possiamo dire che comunque sia le canzoni di Tenco hanno tutte quante un risvolto politico. Anche se quando parla del privato, siamo in un decennio in cui il pubblico quasi non esiste più e il privato è politico.
14: Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale. Anche questa tragedia mi ha fatto decidere per il no, in ogni caso, ad una mia partecipazione a Sanremo.
2: Nel 1966, il primo festival di Sanremo in Eurovisione, va in scena, Umberto, lo scontro tra beat e melodia.
1: Beh, insomma, nessuno mi può giudicare che compie 60 anni proprio in quest'anno, 26-66. Sì, lo porta in scena Caterina Caselli, però in realtà c'è anche il secondo esecutore che era un divo, oggi dice poco, Gene Pitney, ma era l'idolo delle ragazzine di quel 1966 e questo era naturalmente il beat, i giovani. Vince Domenico Modugno con Giuliola Cinquetti, che sembrerebbe un controsenso, un'aporia, perché avevano litigato ai tempi di Non ho l'età, e invece Domenico Modugno, gran signore, la vuole accanto a sé con Dio come ti amo, e vincono il Festival di Sanremo.
2: Quindi la melodia vince sul beat, ma i vincitori morali sono proprio la Caselli con Nessuno mi può giudicare e Celentano con Il ragazzo della via Gluck.
1: Si porta in scena Il ragazzo della via Gluck, dove abitava Celentano, torna in città e vuole mettere in campo quella che è appunto l'urbanistica selvaggia, che è il distruggere la campagna, che è il fare delle palazzine,
2: catrame e cemento,
1: tornare il fischio del treno. Celentano da questo punto di vista è senza dubbio un precursore, perché pone dei temi ambientalisti
2: ante litteram,
1: ma in un mondo dove proprio non è che non se ne parla, ma che c'entra questa roba, cos'è, ma perché ha cantato questo? Quindi ha anticipato seriamente i tempi.
2: 1968, so che aspettavi questo momento, perché è il primo festival condotto da Pippo Baudo. Com'era il Sanremo di Baudo?
1: Baudo si trova subito una gatta da pelare infinita. perché canta Louis Armstrong e canta Mi va di cantare, la canzone era Mi va di cantare. Ora, il fatto è questo, che Louis Armstrong viene chiamato a Sanremo e non sapeva nemmeno cosa fosse Sanremo, questa è la realtà. E quindi quando canta, finisce di cantare e vuole continuare a cantare, perché dice, ma come, io mi avete chiamato per cantare una sola canzone? E Baudo, il patrono Ravera, gli dice, guarda, mi raccomando, caccialo via, e lui gli deve tagliare addirittura la canzone in bocca.
2: Ci stiamo avvicinando agli anni 70, alla crisi degli anni 70, quindi stiamo tra le utopie del 68 e quel clima di disfacimento che segnerà gli anni della strategia della tensione. Nel 69 fa la sua unica apparizione a Sanremo.
1: Lucio Battisti, Non sarà un'avventura. Vince Iva Zanicchi e Bobby Solo, vincono con Zingara. Battisti fa parte di quella categoria di artisti che si presenta a Sanremo e poi non ci va più. Questo perché, l'abbiamo detto, De André non vuole i sentimenti in gara, Guccini non si è mai affacciato, Lucio Dalla non andrà più al Festival di Sanremo, anche lui con le stesse motivazioni, dice la gara, non ci interessa la gara, se fosse un festival di canzone sarebbe più giusto, questa è la loro opinione, ma del resto siamo negli anni della contestazione, no?
2: C'è anche il Controfestival nel 1969, dei soliti, diciamo, Dario Fo e Franca Rame.
1: Sì, che fanno questo Controfestival e purtroppo chi di spada perisce, ferisce di spada perisce, perché propongono una canzone alternativa, propongono l'alternativa della canzone e vengono contestati. Loro stessi vengono contestati da chi contesta chi contesta. Insomma, siamo pronti per far debuttare gli anni 70, seriamente parlando, con tutte le contraddizioni che gli anni 70 hanno portato con sé, e vedrà anche la fine, un certo oscuramento del Festival di Sanremo. Fino al 1979, anzi fino a Cecchetto, fino al 1980, il Festival di Sanremo sarà relegato, nemmeno mandato in onda, in certe circostanze addirittura mandato solo in radio, e la finale riassunta in televisione, cioè 20 minuti, 40 minuti di finale di Sanremo.
2: Lo sai dove ti sei seduto?
1: Come no, facciamo largo, questo è il podio nel quale Ennio Morricone, in questa sala, dirigeva le sue colonne sonore, dirigeva le sue opere, tutto quello che è allegato a Sergio Leone, e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Questo è un palco storico, questo.
2: Morricone che, tra l'altro, nel 64 fa anche Sanremo come direttore d'orchestra.
1: Sì, perché è il momento in cui vengono anche altri direttori assieme agli unici due che c'erano prima. Senti, facciamo una cosa. Proviamo a dirigere un'orchestra che abbiamo davanti? Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Non posso dire dirige Ennio Morricone, mi vergogno a dire...
2: Ti sei un po' montato la testa adesso, però, eh?
1: Cominciamo, dai!

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
7: Figliola, in Europa è concesso.
8: Si la mette al centro, Lautaro!
9: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
10: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
7: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
11: Vince l'Europa League!
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Missione colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda,

0: La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido all'Ipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Tajani, dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo alla Russia, solidali con Berlino, la NATO, i tentativi di intimidirci falliranno, la reazione di Mosca, risposte agli atti antirussi. Uccide i fratelli, poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia, poi si sarebbe suicidato. Molesta e abusa una ragazzina e una donna nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP. È accaduto a Torino, Nordio invia gli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto: hanno intimidito mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. È sbarcato a Venezia George Clooney, grande protagonista di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema che si inaugura domani. A lui il Leone d'Oro alla carriera. Benvenuti al telegiornale di Renews 24 delle 21. In primo piano ci sono le tensioni tra Germania e Russia. Per Berlino c'è Mosca dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e casa russa. Gli aggiornamenti con l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, hanno parlato proprio poco fa, era una dichiarazione che si attendeva, hanno parlato da poco il ministro degli interni e il ministro degli esteri tedeschi, per primo ha parlato Dobrindt, il ministro degli interni, che ha dichiarato ufficialmente che la Russia è coinvolta ed è responsabile dell'attacco con droni esplosivi a Lipsia, in particolare si è riferito al drone che era stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto. Ha detto: non siamo in guerra, ma siamo obiettivo di una serie di attacchi ibridi. La vicenda dei droni segue il modello di operare russo ed è parte appunto di una serie di attacchi ibridi che la Russia sta portando avanti in Europa. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Ha poi parlato il ministro degli esteri Wadefuhl, che ha aggiunto che l'attacco appunto è parte di una strategia per destabilizzare l'Europa e ha detto quali saranno le decisioni del governo tedesco, a cui avevamo accennato anche oggi nelle nostre edizioni precedenti. Verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn, richiamato l'ambasciatore russo e verrà chiusa la Casa Russa di Berlino, che è un istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti russi. Per il momento è tutto, a voi.
0: E dunque un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, dice la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che esprime solidarietà da parte di Bruxelles a Berlino. Per la NATO ci sono prove inequivocabili, difenderemo l'alleanza. L'inviato da Bruxelles, Filippo Golia.
2: La guerra in Ucraina sembra essere sempre più in una fase di escalation e l'attribuzione da parte della Germania della responsabilità del drone esplosivo allo scalo di Lipsia alla Russia innesca la reazione dell'Unione Europea e della NATO. Piena solidarietà con la Germania per gli attacchi ibridi, scrive sui social la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo averne parlato con il cancelliere Merz. Siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti, continua von der Leyen, e non mineranno l'unità dell'Unione europea. La Presidente della Commissione ha anche ribadito che l'Europa resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Anche il segretario della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere tedesco Merz e gli ha espresso la solidarietà dell'alleanza. Le prove sugli attacchi ibridi sono inequivocabili, ha detto Rutte, ma i tentativi di intimidirci falliranno. La NATO, ha concluso, è pronta a difendere tutti i suoi membri contro ogni tipo di attacco, anche quelli ibridi.
0: E attenzione da parte del governo italiano dopo l'attacco ibrido a Lipsia, da parte della Premier Meloni, solidarietà alla Germania, i tentativi di dividerci non avranno successo, ci sarà una risposta unitaria, scrive Meloni, poi interviene sul caso dell'uomo scarcerato a Torino accusato di abusi su una minorenne, Gabriele Martelloni.
3: assicura che la risposta alla Russia sarà unitaria e avverte i tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra alleati con azioni ibride non avranno successo. Giorgia Meloni sui social esprime piena solidarietà alla Germania in merito al tentato attacco di un mese fa con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. In momenti come questo è essenziale rimanere saldi e mantenere una postura credibile di deterrenza, rimarca la Premier, che su difesa e sicurezza comuni ha avuto in queste ore contatti con alcuni partner internazionali di Roma. La questione sicurezza, ma declinata in ambito interno, è al centro di un altro post serale della Presidente del Consiglio, che commenta la vicenda di Torino, dove un uomo arrestato per molestie nei confronti di una tredicenne è stato scarcerato dopo 48 ore perché si è mostrato collaborativo e dispiaciuto. Da parte nostra leggi severe, andremo avanti con norme, uomini, mezzi e risorse, ma con sentenze come queste è davvero difficile, scrive Meloni.
0: Torniamo ai fatti di Lipsia. La Germania riceverà una risposta adeguata? È la risposta del Ministero degli Esteri russo alla chiusura del consolato a Bonn, mentre Putin incontra in Kirghizistan il presidente turco Erdogan e quello iraniano Pezeshkian. Da Mosca anche nuovi attacchi all'Italia per l'incarico a Fedorov, l'ucraino. La corrispondente Eliana Mistretta.
4: Al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, insieme alle repubbliche ex sovietiche, ci sono Iran, Cina, India, Pakistan e Turchia. Intorno al grande tavolo discutono di equilibri regionali, cooperazione economica e conflitti. Numerosi gli incontri a margine. Putin ha avuto colloqui tra gli altri con il presidente iraniano. Pezeshkian, anche si è detto convinto di una vittoria di Teheran, ha ringraziato Putin per il suo sostegno e la posizione in merito al conflitto. Insieme, ha detto, resistiamo all'unilateralismo americano. Le sanzioni sono contro il diritto internazionale. Il presidente russo, dopo aver elogiato la resistenza degli iraniani, ha apprezzato l'intesa con Washington, ma giudicata fragile la tregua. Poi bilaterale con il presidente turco Erdogan. Entrambi hanno parlato di un livello elevato nei rapporti tra i due paesi. Ma intanto dal Ministero degli Esteri russo arriva un altro attacco contro l'Italia. La portavoce Zakharova giudica ridicola la scelta del ministro della difesa Crosetto di nominare l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov come consulente. Una scelta compiuta pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington, la replica di Crosetto. Intanto il Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto anche alla decisione tedesca di chiudere il consolato di Bonn. Decisione infondata, risponderemo a tutte le azioni antirusse.
0: Intanto nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz, la conferma da parte del comando statunitense del Central Command da New York. Il punto con l'inviata Marzia De Giuli.
5: Eh sì, sono proprio notizie di questi minuti, il comando centrale americano lo conferma dopo che alcune agenzie avevano battuto la notizia di esplosioni udite nell'area. Dunque nuovi obiettivi nello stretto di Hormuz, lo aveva anticipato il sito di informazione Axios dicendo che si valutava di colpire anche se in modo limitato degli obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Dunque il fuoco che si riaccende dopo che due giorni fa c'è stato uno scambio di attacchi fra gli Stati Uniti e l'Iran sullo stretto, con l'America che ha colpito due lanciarazzi sull'isola di Rak che vedevamo poco fa nelle immagini, strategica per l'Iran, e poi l'Iran che ha risposto con il lancio invece di missili contro le basi americane. Tensione dunque che si riaccende, sono sei mesi di guerra, intanto stanno scorrendo le immagini degli scossoni che si ripercuotono anche sull'amministrazione, sul Pentagono, con le dimissioni arrivate poche ore fa di Driscoll, il segretario dell'esercito, pare secondo fonti di stampa in contrasto molto forte con il capo del Pentagono Hegseth. Tutto questo mentre Trump comunque cerca di rassicurare dicendo che non si userà mai l'arma atomica contro l'Iran, quindi un'escalation di questo genere è totalmente esclusa, che l'Iran è già sconfitto, dice questo, parla comunque ancora di un tavolo possibile. E da ultimo vi diamo conto anche del fatto che il presidente incontra i big dell'energia e del gas proprio perché l'inflazione continua a impennare e dunque le ripercussioni di questa guerra di sei mesi si sentono anche nella vita di tutti i giorni, quindi gli Stati Uniti. A voi.
0: E dunque la tensione di nuovo altissima nel Golfo Persico, Teheran risponde. E andiamo a sentire la corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, Pasdaran minacciano gli Stati Uniti e dicono si pentiranno per i nuovi attacchi, poi promettono una punizione severa. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche e nei compound americani in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi, ma i contatti diplomatici proseguono. Il presidente Pezeshkian in Kirghizistan ha incontrato Putin e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Ma vediamo il servizio, poi linea a Roma. Dopo i nuovi raid americani, l'Iran teme una ulteriore escalation, mentre l'economia della Repubblica Islamica è sempre più in difficoltà. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, ma la diplomazia va avanti ostinatamente. Il Qatar sta intensificando i contatti per favorire il ritorno al tavolo delle trattative, ma sono diverse le anime che si scontrano a Teheran. Se dal Kirghizistan il presidente Pezeshkian assicura che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato, l'Iran farà lo stesso. Da Teheran, il presidente del Parlamento Ghalibaf dice che l'esercito sta ricostruendo le proprie capacità offensive più rapidamente del nemico. Poi accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche con l'intento di fomentare disordini e caos all'interno della Repubblica Islamica. Gli Ayatollah temono che il regime sia messo a dura prova dalla crisi economica, come già è successo in passato.
0: I rapporti con la Russia, l'inasprirsi dei conflitti in Ucraina e in Iran, anche però squilibri e debito, i temi al centro del confronto al G20 finanze che si avvia alla conclusione ad Asheville, North Carolina. L'inviato Marco Valerio lo prete.
7: Non è il momento di normalizzare le relazioni con la Russia, ha detto questa mattina il commissario europeo all'economia Dombrovskis, commentava la presenza qui al G20 per la prima volta in persona da quando l'Ucraina è stata invasa di un ministro di Mosca, Siluanov. Tutti gli europei, Italia inclusa, hanno protestato, hanno manifestato irritazione. Alla fine l'esponente russo si è sfilato dalla foto di famiglia. La Casa Bianca però rivendica, noi dialoghiamo con tutti, anche se lo stesso segretario del Tesoro americano Bessent avrebbe avvertito Siluanov, non ci saranno accordi economici finché non terminerà il conflitto. In questi due giorni di Asheville in Carolina del Nord, anche il tema economicamente più tecnico, come gli squilibri commerciali globali, diventa politico e divide le grandi economie per gli Stati Uniti e altri paesi. Il nodo sono l'export e la capacità produttiva in eccesso della Cina, ma Pechino non accetta che le sue politiche vengano definite non di mercato. Infine la stretta sulle sanzioni all'Iran, Bessent afferma stiamo seppellendo la testa del serpente, il corpo continua a muoversi perché non sa ancora di essere morto. Ringrazia sulla stretta finanziaria a Teheran gli europei, ma non cinesi e russi. Per l'Italia, lo ricordo, presenti il ministro dell'economia Giorgetti, ieri sera a tavola cena con Bessent, ha avuto finora bilaterali con gli omologhi sudcoreano e catarino e il governatore della Banca d'Italia, Panetta. Linea a voi.
0: Nuova fiammata dell'inflazione ad agosto, dice l'Istat, spinta dai prezzi degli energetici. Nel secondo trimestre crescita debole per il PIL, mentre aumentano gli occupati. Il punto con Alessandro Marchetti.
8: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive.

0: e anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
1: La politica, dov'è scontro sulla legge elettorale su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, emendamenti del centrodestra e di Fratelli d'Italia sul ballottaggio, proposte unitarie delle opposizioni che criticano la riforma, schieramenti a confronto anche sui dati economici. Eva Giovannini.
2: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati tre unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche il Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
3: Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile.
2: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
4: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
2: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette, c'è poco da festeggiare.
1: Nuovo fronte poi nella Lega, nasce un comitato con alcuni ex parlamentari per chiedere il congresso e riattivare il carroccio. La replica del partito al nord, servono risposte, c'è chi pensa più al proprio interesse che al territorio. Martina Cecchi De Rossi su questo.
5: Fronte da Nord, stavolta sul corso che Salvini ha dato al partito archiviando la Lega Nord, un congresso a distanza di 9 anni per chiedere di sbloccare il vecchio simbolo, rinnovare le cariche federali, obiettivo questo del comitato costituito ad hoc il 28 agosto, promosso dall'ex parlamentare Gianluca Pini. 6 anni di attività politica bloccata, afferma, bisogna ridare la parola ai militanti e agibilità politica finora tolta per spianare la strada al sovranismo di Salvini che si è dimostrato fallimentare. La sorpresa di Salvini con la Lega che rimarca al nord servono soluzioni e pragmatismo, poi si rilancia la 2 giorni programmatica a Roma l'8 settembre, quindi la stoccata riferita ai trascorsi giudiziari di Pini, coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona, chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico di 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando, se ci permettono di fare attività politica pagheremo anche debiti, replica Pini mentre avanza la raccolta di firme per chiedere il congresso e sottolinea l'iniziativa dei militanti. Il pressing dei governatori e di Romeo per una maggiore collegialità segue un percorso diverso. Chiosa Attilio Fontana. L'iniziativa dei nordisti non ha nulla a che vedere con il lavoro che stiamo facendo con Salvini.
1: Ora c'è la cronaca. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco nel loro ristorante nel Beneventano e secondo una prima ricostruzione uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2, poi si è tolto la vita. Andrea Caruso.
6: Gianni, Franco, Donato, 3 fratelli ma anche 3 soci in affari. Ad Apice, nel Beneventano, dici Licciardi e viene subito in mente un luogo custode di tante gioie familiari per ricorrenze e occasioni speciali. La stessa struttura per ricevimenti è diventato il macabro scenario di una tragedia familiare. Omicidio-suicidio, questa è la pista seguita da Procura di Benevento e Carabinieri del Nucleo Investigativo. Sarebbe stato Gianni, 65 anni, con un'arma da lui illegalmente detenuta, una pistola semiautomatica calibro 9, a sparare a Franco, 61 anni, e Donato, 56, prima di rivolgere l'arma contro se stesso.
7: Hanno dato veramente lustro e quindi in questo momento credo che la stessa comunità possa ripagare solamente con una sofferenza interiore che non è manifestabile.
6: Gli accertamenti scientifici, quelli medico-legali ed eventuali

0: testimonianze serviranno eventualmente a confermare questa ipotesi. Il corpo di Gianni, presunto killer e poi suicida, era a pochi metri da quello di uno dei fratelli, sul cortile nel retro del ristorante. Più distante, nei pressi della piscina, all'ingresso principale, l'altro cadavere. La struttura per ricevimenti sarebbe stata in procinto di essere messa in vendita.
1: Li conoscevo proprio come fratelli, fino, non lo so, ieri con Franco che doveva venire allo studio là, prendere alcune carte per quanto riguardava l'attività, non so che volessero fare, lo volevano vendere o che cosa.
2: In più c'avevano pure un'altra gestione giù ad Apice Vecchio, il castello, che pure lavoravano abbastanza, quindi non lo so.
0: Tra i fratelli e soci potrebbero esserci stati dissidi e contrasti sulla gestione dell'attività economica.
3: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per approfondire la vicenda del 40enne scarcerato dopo 48 ore, nonostante l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 13 anni. Stefano Ciardi.
4: Io bevo prima di andare via, capito?
5: Hai bevuto?
4: Prima, certo, è sbagliato. Io ho sbagliato.
6: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la 13enne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
7: No, è allucinante, è scioccante.
6: Lei ha una figlia?
7: Certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16. Non è normale, comunque devi anche sentirti sicura nella zona.
6: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
3: Torna a chiedere una profonda conversione ecologica Papa Leone XIV, invitando a riconoscere gli errori fatti finora. Oggi nei giardini pontifici di Castel Gandolfo una messa nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Valentina Dello Russo.
8: Il sole al tramonto fa risplendere il giardino della Madonnina del Borgo, Laudato Si. Papa Leone XIV celebra la sua seconda messa green con un formulario apposito per la custodia della creazione nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
9: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione.
8: Mentre i disastri ambientali mietono vittime nel mondo, il pontefice sollecita una profonda conversione ecologica. Non è troppo tardi, assicura il Papa.
9: Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
8: Ciò che è stato usato per la distruzione sia indirizzato verso la vita, indica Leone XIV. Chiede di pregare per l'acqua, che non è merce, ma dono universale. Invita a denunciare spreco e inquinamento. Apre così il tempo del creato, che si chiuderà il 4 ottobre, ottavo centenario del transito del Santo Poverello.
9: Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
3: È morto a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, il monaco anticonformista che fondò la comunità di Bose, modello di dialogo ecumenico, di fraternità. Da lì fu allontanato con dolore. Nel 2021 le sue condizioni si erano aggravate per uno scompenso renale che aveva indotto il coma metabolico. Il commento del vaticanista Alberto Melloni.
10: La morte di Enzo Bianchi lascia un grande vuoto nella Chiesa e nella società italiana ed europea. Enzo, attraverso la sua vita monastica, condotta per molti decenni nella comunità di Bose che aveva fondato e poi più recentemente in quella della Madia, era stata una vita che aveva insegnato ai cattolici come i grandi strumenti della tradizione spirituale, la lezione divina, la vita di preghiera, potevano essere un alimento molto più potente di quelli devozionali che spesso vengono confusi come una panacea rispetto ai mali di una società secolarizzata e di un cristianesimo insipido. Ma al tempo stesso aveva insegnato moltissimo ai non credenti, perché molti dei non credenti erano soprattutto ex cattolici impigriti da un cristianesimo insipido e da un ateismo altrettanto insipido. E il modo sorprendente con cui Enza era stato capace di far vedere loro che il radicalismo cristiano e la ricerca profonda di qualche cosa di umano ed incancellabile era stata una ricchezza alla quale tutti quanti avevano attinto. Oggi nessuno è in grado di prendere il suo posto e il suo voto rimarrà grande.
3: Il tennis, Matteo Berrettini, dopo la vittoria contro Stan Wawrinka, che ha aperto il suo US Open, ha parlato delle minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. I dettagli con Gigi Cavona.
5: Sul campo, il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.
3: 21:26, chiudiamo questa prima parte del telegiornale parlando della mostra del cinema di Venezia, dove è sbarcato George Clooney, grande protagonista di questa 83esima edizione che si inaugurerà domani proprio con il Leone d'Oro dedicato alla sua straordinaria carriera. Gli inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
11: A Venezia George Clooney non arriva mai da semplice ospite. Qui ha sposato Amal, qui è tornato più volte da protagonista e proprio qui, insieme a Brad Pitt, ha regalato una delle immagini più iconiche del red carpet. Ora torna per aprire l'83esima mostra del cinema. Per lui il Leone d'Oro alla carriera, il primo di questa edizione.
12: È uno delle più grandi star del cinema contemporaneo, un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi.
11: Un premio che ripercorre una carriera iniziata in televisione con il successo planetario di ER e proseguita al cinema tra blockbuster come Ocean's Eleven a film più impegnati anche da regista come Good Night and Good Luck.
13: Our next report will be about the junior senator from Wisconsin.
11: Due gli Oscar, uno come attore per Siriana, l'altro come produttore di Argo, diretto da Ben Affleck. A consegnargli Leone sarà l'amica Laura Dern, sua agente proprio in Jay Kelly, il film con cui Clooney era tornato all'Ido lo scorso anno. Venezia è senza dubbio il mio festival preferito, aveva detto la notizia del premio. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
3: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
3: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
6: La minima molla!
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Andate e guardatele tutte.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5G, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
1: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

21:30, il momento del nostro faccia a faccia. Eugenio Finardi festeggia 50 anni di musica, Fausto Pellegrini lo ha intervistato. Guardiamo insieme poi nuova edizione del telegiornale alle 22 con Giulia Bosetti.

0: forza dell'amore. La conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
0: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy, da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.
2: El

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Ma la forza dell'amore non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: sicuro che nessuno capirebbe, neanche se capisse, di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, e dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Sì. Tanti sapori che venivano messi dentro un disco, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì? Come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Beh, io sono nato nella musica, no? Fin

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera

0: Hai la fortuna di avere uno studio in casa con Giovanni Maggiore, che sa creare e sa produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album, tutto questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E quindi le cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti di tempesta, 20 litri di vino nella mia testa per fare festa. 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un maestro della voce che sapeva che di che cosa si parlava quando si parlava di voce, come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno. Entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, entrambi i 45 non erano andati così bene. Però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, nato ad Alessandria d'Egitto, trasferito a Salso Maggiore, proprio aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese, era un grande amante del blues.

e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio era voce, era proprio anche fisicamente, aveva, in inglese si dice barrel chest, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio forte, grosso, quindi con un diaframma potentissimo, e aveva un controllo straordinario delle corde vocali, ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria, del 73, e un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che faceva la faccia è come la maschera degli antichi greci. No?

0: fuoco nel lungo tempo da venire, piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così.

0: c'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro, cioè c'era un'attenzione a se stessi ma soprattutto al collettivo, e questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: C'era un tipo che viveva in un paese, terra per il cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: roba che c'è.
1: E poi, per esempio, anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo le prime macchine digitali. E c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808, da cui poi sono nati tutti i suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
0: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle.

0: Poi mi ricordo Dolce Italia, per esempio, scritta in America. Mi ricordo Le ragazze di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Elettra, Mio cucciolo d'uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La battaglia. No?
1: Mio cucciolo d'uomo,

Nessuno, quasi tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow-up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è un momento, non ci sono canzoni che definiscono, ci sono canzoni che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto con la canzone d'autore adesso sembra quasi scontato, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza fra rock, canzone d'autore, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un tempo in cui, e ce lo ricordiamo bene, se ci mettevi troppa musica sotto le canzoni, venivi tacciato di essere uno che non stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio dicono quello che devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori sono legati a un periodo in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo. Cioè, a volte ti rendi conto che Fabrizio, per dire una cosa semplice, usa una metafora complessissima, no? C'è chi

0: può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E curando molto la musica, il canto, dando molto spazio ai musicisti, quindi agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato perché ero un cantautore. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori modo, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare.

Cioè, io in questo momento, ecco, l'unica dice: hai paura di morire? No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti e purtroppo adesso sono curioso di capire dove si andrà a finire con questo nuovo modo di giocare a bocce, non più tattico, no, ma sparigliando qualunque cosa.

0: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
3: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
4: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
6: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
7: Caffè?
8: No, e poi mi macchio.
7: Bacetto?
8: No, il rossetto.
3: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.
9: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
10: Nulla pulisce come Oral-B IO.
11: Oi!
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

Giornata che si conclude con ancora qualche debole pioggia in prossimità delle zone montuose dovuta all'instabilità pomeridiana e un po' di nuvolosità sul restante settentrione, che però non porterà atto a fenomeni significativi. Molto simile la situazione al centro, con qualche nube in più che sarà presente soprattutto in prossimità delle zone appenniniche, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente scarsa. Ampi rasserenamenti anche sul meridione, dopo le piogge che hanno interessato le zone appenniniche, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso. Cielo sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato dalla ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora condizioni di tempo stabile, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente ci sarà spazio per un po' di nuvolosità che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi. Non si escludono deboli piogge in prossimità delle zone montuose. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Tajani, dobbiamo restare vigili, ma Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo alla Russia, solidali con Berlino. La NATO, i tentativi di intimidirci falliranno. La reazione di Mosca, risposte agli atti antirussi. Uccide i fratelli, poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia, poi si sarebbe suicidato. Molesta e abusa una ragazzina e una donna nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal CIP. È accaduto a Torino, Nordio invia gli ispettori. Bertini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto: hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. È sbarcato a Venezia George Clooney, il grande protagonista di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema che si inaugura domani. A lui il Leone d'Oro alla carriera. Ben ritrovati con il telegiornale delle 22. In primo piano ancora le tensioni tra Germania e Russia per Berlino, cioè Mosca, dietro all'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e casa russa, ma sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni e sono arrivate. La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro degli interni tedesco Dobrindt in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri Wadephul. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba, ricordiamo, era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. È il modello di operare russo per destabilizzare l'Europa, aggiunto il ministro degli esteri Wadephul. Poi il capo della diplomazia tedesca, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la vicenda, ha aggiunto le decisioni prese dal governo. Verrà chiusa la sede consolare di Bonn, sarà richiamato l'ambasciatore e verrà ordinata la chiusura della Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire per Mosca i servizi segreti.
0: E arriva la risposta del ministero degli esteri russo appunto alla chiusura del consolato a Bonn. La Germania riceverà, dicono, una risposta adeguata. Questo mentre Putin incontra in Kirghizistan il presidente turco Erdogan e quello iraniano Pezeshkian. Da Mosca poi nuove critiche all'Italia per l'incarico a Fedorov. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, insieme alle repubbliche ex sovietiche, ci sono Iran, Cina, India, Pakistan e Turchia. Intorno al grande tavolo discutono di equilibri regionali, cooperazione economica e conflitti. Numerosi gli incontri a margine. Putin ha avuto colloqui tra gli altri con il presidente iraniano. Pezeshkian, che si è detto convinto di una vittoria di Teheran, ha ringraziato Putin per il suo sostegno e la posizione in merito al conflitto. Insieme, ha detto, resistiamo all'unilateralismo americano. Le sanzioni sono contro il diritto internazionale. Il presidente russo, dopo aver elogiato la resistenza degli iraniani, ha apprezzato l'intesa con Washington, ma giudicata fragile la tregua. Poi bilaterale con il presidente turco Erdogan. Entrambi hanno parlato di un livello elevato nei rapporti tra i due paesi. Ma intanto dal ministero degli esteri russo arriva un altro attacco contro l'Italia. La portavoce Zakharova giudica ridicola la scelta del ministro della difesa Crosetto di nominare l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov come consulente. Una scelta compiuta pensando solo a Roma, non a Mosca, Kiev o Washington, la replica di Crosetto. Intanto il ministero degli esteri di Mosca ha risposto anche alla decisione tedesca di chiudere il consolato di Bonn. Decisione infondata, risponderemo a tutte le azioni antirusse.
0: Ed è un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha espresso la solidarietà a Berlino. Per la NATO prove inequivocabili, difenderemo, dicono, l'alleanza. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
3: La guerra in Ucraina sembra essere sempre più in una fase di escalation e l'attribuzione da parte della Germania della responsabilità del drone esplosivo allo scalo di Lipsia alla Russia innesca la reazione dell'Unione Europea e della NATO. Piena solidarietà con la Germania per gli attacchi ibridi, scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo averne parlato con il cancelliere Merz. Siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti, continua von der Leyen, e non mineranno l'unità dell'Unione europea. La presidente della Commissione ha anche ribadito che l'Europa resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Anche il segretario della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere tedesco Merz e gli ha espresso la solidarietà dell'alleanza. Le prove sugli attacchi ibridi sono inequivocabili, ha detto Rutte, ma i tentativi di intimidirci falliranno. La NATO, ha concluso, è pronta a difendere tutti i suoi membri contro ogni tipo di attacco, anche quelli ibridi.
0: E dopo appunto questo attacco ibrido a Lipsia e la vicenda, c'è attenzione da parte del governo, dalla Premier Meloni arriva solidarietà alla Germania, i tentativi di dividerci, dice, non avranno successo, ci sarà una risposta unitaria. Meloni che poi interviene sulla vicenda dell'uomo scarcerato a Torino, accusato di abusi su una minorenne. Gabriele Martelloni.
4: Assicura che la risposta alla Russia sarà unitaria e avverte i tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra alleati con azioni ibride non avranno successo. Giorgia Meloni sui social esprime piena solidarietà alla Germania in merito al tentato attacco di un mese fa con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. In momenti come questo è essenziale rimanere saldi e mantenere una postura credibile di deterrenza, rimarca la Premier, che su difesa e sicurezza comuni ha avuto in queste ore contatti con alcuni partner internazionali di Roma. La questione sicurezza, ma declinata in ambito interno, è al centro di un altro post serale della Presidente del Consiglio, che commenta la vicenda di Torino, dove un uomo arrestato per molestie nei confronti di una tredicenne è stato scarcerato dopo 48 ore perché si è mostrato collaborativo e dispiaciuto. Da parte nostra leggi severe, andremo avanti con norme, uomini, mezzi e risorse, ma con sentenze come queste è davvero difficile, scrive Meloni.
0: Il dibattito politico, lo scontro sulla legge elettorale, su cui arrivano proposte di modifica al Senato, emendamenti del centrodestra di Fratelli d'Italia sul ballottaggio, proposte unitarie delle opposizioni che criticano la riforma e poi gli schieramenti a confronto sui dati economici. Eva Giovannini.
5: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati 3 unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche il Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
6: Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile.
5: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
7: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
5: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette, c'è poco da festeggiare.
0: E si apre un nuovo fronte nella Lega, nasce il comitato con degli ex parlamentari per chiedere il congresso e riattivare la Lega Nord, arriva replica dal partito, al Nord dicono servono risposte, c'è chi pensa invece al proprio interesse e non al territorio. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
2: Un nuovo fronte da nord, stavolta sul corso che Salvini ha dato al partito, archiviando la Lega Nord, un congresso a distanza di 9 anni per chiedere di sbloccare il vecchio simbolo, rinnovare le cariche federali. Obiettivo questo del comitato costituito ad hoc il 28 agosto, promosso dall'ex parlamentare Gianluca Pini. 6 anni di attività politica bloccata, afferma, bisogna ridare la parola ai militanti, agibilità politica finora tolta, per spianare la strada al sovranismo di Salvini, che si è dimostrato fallimentare. La sorpresa di Salvini con la Lega, che rimarca: al nord servono soluzioni e pragmatismo. Poi si rilancia la 2 giorni programmatica a Roma l'8 settembre, quindi la stoccata riferita ai trascorsi giudiziari di Pini. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico di 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando. Se ci permettono di fare attività politica, pagheremo anche i debiti, replica Pini mentre avanza la raccolta di firme per chiedere il congresso, e sottolinea le iniziative dei militanti. Il pressing dei governatori e di Romeo per una maggiore collegialità segue un percorso diverso. Chiosa Attilio Fontana: l'iniziativa dei nordisti non ha nulla a che vedere con il lavoro che stiamo facendo con Salvini.
0: Lo leggete anche nella nostra ultima ora, sono in corso sullo stretto di Hormuz ma anche sull'Iran nuovi raid americani, la conferma appunto degli attacchi sullo stretto da parte del comando statunitense per il Medio Oriente. Allora facciamo il punto in diretta da New York con l'inviata Marzia De Giulia, a te.
8: Sì, Trump poco fa ha parlato di nuovo, questa volta Fox News, ha detto innanzitutto che gli alleati del Golfo sono stati avvisati di questi nuovi attacchi sul territorio iraniano, lo stretto di Hormuz. Ha poi detto che la portaerei Washington che si trova nell'area è carica fino all'orlo, quindi il presidente americano continua a lanciare moniti all'Iran, li definisce pazzi e stupidi. Poi dice ancora Trump, abbiamo dato loro troppe opportunità, se reagiscono sarà la loro ultima reazione perché li colpiremo in maniera decisiva, tutto è pronto per farlo, ripete ancora il presidente americano. Da parte sua l'Iran denuncia delle vittime, almeno 4 a un matrimonio nel sud del paese sul quale appunto sarebbe caduto uno dei raid, si sarebbe abbattuto uno dei raid americani, 35 feriti. E poi sempre Teheran parla anche di un aeroporto nel sud del paese preso di mira dagli Stati Uniti. Dunque la tensione che continua a salire. Trump ancora poco fa parla del sistema radar iraniano che sarebbe stato preso di mira dagli americani, che lo avevano distrutto nel momento in cui gli iraniani hanno cercato di ricostruirlo, li abbiamo colpiti, annientati di nuovo. Così Trump. 6 mesi e più ormai di guerra con l'Iran, lo ricordiamo, mentre lo vedete dalle immagini, le ripercussioni si fanno sentire anche all'interno dell'amministrazione, in particolare del Pentagono. Poche ore fa sono arrivate le dimissioni di Driscoll, il segretario, ormai ex segretario dell'esercito, secondo fonti di stampa in conflitto aperto con il capo del Pentagono Eggset. Dunque tutti i segni, anche questi, della tensione crescente. A voi.
0: Grazie Marzia. E ora le parole di Papa Leone XIV, che torna a chiedere una profonda conversione ecologica, invitando a riconoscere gli errori fatti finora. Oggi nei giardini pontifici di Castel Gandolfo una messa nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Sentiamo Valentina De Rosso.
9: Il sole al tramonto fa risplendere il giardino della Madonnina del Borgo, Laudato Si. Papa Leone XIV celebra la sua seconda messa green con un formulario apposito per la custodia della creazione nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
10: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione.
9: Mentre i disastri ambientali mietono vittime nel mondo, il pontefice sollecita una profonda conversione ecologica. Non è troppo tardi, assicura il Papa.
10: Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
9: Ciò che è stato usato per la distruzione sia indirizzato verso la vita, indica Leone XIV. Chiede di pregare per l'acqua, che non è merce, ma dono universale. Invita a denunciare spreco e inquinamento. Apre così il tempo del creato, che si chiuderà il 4 ottobre, 8° centenario del transito del Santo Poverello.
10: Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
0: La tragedia avvenuta nel quartiere Pietralata a Roma, dove una famiglia, anche la figlioletta di 5 anni, è stata rinvenuta senza vita, un probabile omicidio-suicidio. Dai biglietti lasciati dai coniugi emergono le difficoltà nella cura della piccola, affetta da una grave disabilità. Stefano Corradino.
11: Da soli non ce la facciamo. È la sintesi dei messaggi, una dozzina, quanto si apprende, ritrovati dai carabinieri nell'abitazione dove vivevano Luca e Valentina, 42 e 41 anni, e la loro figlia minore disabile, di 5 anni, trovati senza vita nella loro casa di Pietralata, zona nord-est di Roma. Messaggi firmati dai coniugi e indirizzati ai parenti, che avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, consumatosi presumibilmente nella serata di domenica. I due avrebbero scritto nei vari biglietti autografi delle forti difficoltà di prendersi cura della bambina. A lanciare l'allarme era stato un parente che non era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato nella camera da letto i tre corpi senza vita, con ferite da arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Nella strage, inoltre, è stato ucciso anche il cane che viveva con la famiglia. Si attendono ora le autopsie e le perizie balistiche per stabilire la dinamica dei fatti. La famiglia era seguita dai servizi sociali e sostenuta anche economicamente, ha sottolineato il presidente del quarto municipio, ma non è bastato.
0: Un'altra tragedia familiare, tre fratelli trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo le prime ricostruzioni, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Seguiamo Andrea Caruso.
12: Gianni, Franco, Donato, tre fratelli ma anche tre soci in affari. Ad Apice, nel Beneventano, dici Licciardi e viene subito in mente un luogo custode di tante gioie familiari per ricorrenze e occasioni speciali. La stessa struttura per ricevimenti è diventato il macabro scenario di una tragedia familiare. Omicidio-suicidio, questa è la pista seguita da Procura di Benevento e carabinieri del nucleo investigativo. Sarebbe stato Gianni, 65 anni, con un'arma da lui legalmente detenuta, una pistola semiautomatica calibro 9, a sparare a Franco, 61 anni, e Donato, 56, prima di rivolgere l'arma contro se stesso.
13: Hanno dato veramente lustro e quindi in questo momento credo che la stessa comunità possa ripagare solamente con una sofferenza interiore che non è manifestabile.
12: Gli accertamenti scientifici, quelli medico-legali ed eventuali testimonianze serviranno eventualmente a confermare questa ipotesi. Il corpo di Gianni, presunto killer e poi suicida, era a pochi metri da quello di uno dei fratelli, sul cortile, nel retro del ristorante. Più distante, nei pressi della piscina, all'ingresso principale, l'altro cadavere. La struttura per ricevimenti sarebbe stata in procinto di essere messa in vendita.
14: Li conoscevo proprio come fratelli, fino, non lo so, a ieri con Franco che dove venire allo studio là, prendere alcune carte per quanto riguardava l'attività, non so che volessero fare, lo volevano vendere o che cosa.
15: In più c'avevano pure un'altra gestione giù ad Apice Vecchio, il castello, che pure lavoravano abbastanza, quindi non lo so.
12: Tra i fratelli e soci potrebbero esserci stati dissidi e contrasti sulla gestione dell'attività economica.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per approfondire la vicenda di un cittadino di origini bengalesi di 40 anni scarcerato dopo 48 ore a fronte di un'accusa di violenza sessuale su una bambina di 13 anni. Seguiamo Stefano Ciardi.
16: Io bevo prima di vecchia, capito?
17: Hai bevuto?
16: Prima, certo, è sbagliato. No. Io ho sbagliato.
17: Hai sbagliato?
16: Io... è sbagliato.
3: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe
18: sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno

0: all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
1: No, è allucinante, è scioccante.
2: Lei ha una figlia?
1: Certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16. Non è normale, comunque devi anche sentirti sicura nella zona.
0: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato dell'ispettore al tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
3: È morto a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, il monaco anticonformista che fondò la comunità di Bose, modello di dialogo ecumenico e di fraternità. Da essa fu allontanato con sofferenza nel 2021, le sue condizioni intanto si erano aggravate per uno scompenso renale che aveva indotto il coma metabolico. Seguiamo Saraneschi.
4: Lascia un profondo vuoto Enzo Bianchi, è un'eredità umana e spirituale grande. Dialogo ecumenico, vivere la parola di Dio pur se nella dolorosa accettazione della vicenda ecclesiale che lo ha allontanato dalla sua creatura. Il monastero di Bose, fatto di accoglienza, fraternità, silenzio, studio dei testi biblici. Un luogo unico, meta di pellegrinaggi spirituali, punto di riferimento per teologi, sacerdoti e intellettuali di tutta Europa. Una delle esperienze monastiche più all'avanguardia di tutto il Novecento, che per più di 50 anni ha visto cattolici, ortodossi, protestanti superare le divisioni e condividere lo stesso stile monastico, anticipando intuizioni che in seguito la Chiesa avrebbe fatto sue. E lui, figura eccezionale, capace di parlare a credenti e non credenti per costruire ponti tra le diverse confessioni cristiane. Poi gli anni del dolore, nel 2017 lasciò il priorato consegnando la guida della comunità a Luciano Manicardi, un passaggio naturale che segnò invece la nascita di forti tensioni interne. Infine, nonostante la profonda stima di Papa Francesco, l'allontanamento dalla comunità al fine di ristabilire la serenità. Continuò a fare il monaco, dando vita a una piccola comunità vicino Ivrea, semplicità, accoglienza, lavoro manuale e ascolto della parola. Oggi rimangono le sue opere, tradotte in decine di lingue, i suoi articoli su pandemia, Europa, guerra, secolarizzazione. Padre spirituale per molti, acuto intellettuale per tanti altri, ma sempre animato dalla parola di Dio.
3: E ora il tennis. Matteo Berrettini, dopo la vittoria contro Stan Wawrinka, che ha aperto il suo US Open, ha parlato delle minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. I dettagli con Gigi Cavone.
5: Sul campo, il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.
3: Si sono chiuse le trattative del calciomercato tra acquisti e cessioni. Vediamo le principali novità con Tiziana Alla.
6: Chiude senza botti il calciomercato delle squadre di Serie A. Nessun colpo dell'ultimo minuto, piuttosto movimenti per consolidare rose già definite. Via vai di centravanti per la Juventus, che accoglie il gigante tedesco Voltemade e cede l'indesiderato David all'Atletico Madrid. All'attaccante che chiedeva Fabregas, che arruola Moise Kean nel Como, mentre la Fiorentina prova a colmare la falla con gli arrivi dall'Inghilterra dell'ex Udinese Beto e Dignonto. Via dalla Viola anche Gudmundsson, altro colpo della Lazio dopo l'ingaggio di Frattesi. L'Atalanta mette a segno l'acquisto più costoso della sua storia con l'esterno inglese Rowe, ceduto dal Bologna, che al suo posto prende il giovane belga Mbangula, cresciuto nelle giovanili juventine. Nuovo attaccante anche per il Cagliari, che prende sul filo di lana dalla Fiorentina l'angolano Nzola. Rimane ferma la Roma al termine della giornata più convulsa. Gasperini fa muro su Coné e salta la cessione al Chelsea del francese, ma salta anche l'ultima ipotesi di arrivare all'attaccante esterno che il tecnico chiedeva da un anno, perché alla fine il tedesco Leveling rimane allo Stoccarda.
3: È sbarcato a Venezia George Clooney, grande protagonista di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema, che si inaugura domani proprio con il Leone d'Oro dedicato alla sua straordinaria carriera.

0: Ieri lo vediamo con i nostri inviati, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
1: A Venezia George Clooney non arriva mai da semplice ospite. Qui ha sposato Amal, qui è tornato più volte da protagonista e proprio qui, insieme a Brad Pitt, ha regalato una delle immagini più iconiche del red carpet. Ora torna per aprire l'83esima mostra del cinema. Per lui il leone d'oro alla carriera, il primo di questa edizione.
2: È uno delle più grandi star del cinema contemporaneo, un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi.
1: Un premio che ripercorre una carriera iniziata in televisione con il successo planetario di IAR e proseguita al cinema tra blockbuster come Ocean's Eleven a film più impegnati anche da regista come Good Night and Good Luck.
3: Our next report will be about the junior senator from Wisconsin.
1: Due gli Oscar, uno come attore per Siriana, l'altro come produttore di Argo, diretto da Ben Affleck. A consegnargli leone sarà l'amica Laura Dern, sua agente proprio in Jay Kelly, il film con cui Clooney era tornato al Lido lo scorso anno. Venezia è senza dubbio il mio festival preferito, aveva detto la notizia del premio. Ricevere il leone d'oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.

0: Sprino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena. E allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
5: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu. Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.

0: Di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo subito il nostro racconto dalle drammatiche alluvioni in Nepal, oltre 1000 i morti, più di 4200 i dispersi, mentre si continua a scavare nel fango. Il racconto dell'inviato Stefano Fumagalli.
1: Questo villaggio si chiama Devi Ghat, c'erano due ponti e 338 case, ora non c'è più nulla. Almeno 2000 persone vivevano dove oggi l'unico residente è il fango. Dall'alto una coperta grigia, maleodorante, che ha inghiottito il futuro di un'intera comunità. Bottiglie di plastica ovunque, il colpo d'occhio nell'ospedale di Nuwakot, nella zona alluvionata, racconta uno scherzo del destino. Dopo l'alluvione del fiume è ancora l'acqua a fare paura, questa volta quella dei rubinetti.
2: It can cause diarrhea, dysentery, cholera, like...
1: Può causare diarrea, dissenteria e colera, ci spiega il responsabile dell'ospedale. La catastrofe nepalese diventa emergenza sanitaria. L'acqua è il problema più grave, confermano anche in questa clinica. I rischi sono di malattie come colera, tifo, epatiti, ogni genere di infezioni batteriche. In quest'altro centro almeno hanno un generatore per i continui cali di corrente. Le medicine non bastano per noi, spiega questo farmacista, ancora per un paio di giorni, poi ne serviranno altre. Lungo tutta la vallata alluvionata spuntano centri per sfollati, qualcuno consegna filtri per l'acqua. Tutte queste persone sono rimaste senza casa e quindi verranno ospitate qui in questa scuola, trasformata per l'occasione in un centro di accoglienza, e qui c'è una montagna di cibo e donazioni per tutti loro. Sabitri, di 55 anni, è qui perché non ha più la casa. Ha salvato i suoi tre nipotini correndo col piccolo di 2 anni in braccio. Anche Samzana è uscita di casa in fretta, con solo i vestiti che aveva addosso. Fino a pochi giorni fa le loro vite scorrevano dove ora. Ora scorre il fiume.
0: La Spagna e l'Italia hanno esteso la sospensione del trattato di Schengen per altri 15 giorni dopo lo scontro per la crisi migranti a Ceuta. Per l'Italia una misura che sarebbe mirata a prevenire la minaccia del terrorismo jihadista. Allora vediamo cosa dicono i dati dell'ultimo rapporto del Centro Internazionale contro il Terrorismo con Marina Lalovic.
3: Parigi, Bruxelles, Berlino, Nizza. La stagione degli attentati ha segnato la storia europea. Nel decennio che si è aperto nel 2015, il terrorismo jihadista è stato la principale minaccia per la sicurezza del continente. Stando ai dati di Europol, il jihadismo rimane la principale minaccia assieme al terrorismo di destra e sinistra estreme, ma i numeri raccontano di un trend in netto calo. Quanti di questi, però, trovano la causa nell'immigrazione illegale? Secondo il rapporto dell'International Center for Counterterrorism, più della metà dei 55 autori degli oltre 40 attacchi sul suolo europeo tra il 2014 e il 2024 erano nati in Europa o vi risiedevano da diversi anni. Solo 5 di loro hanno colpito entro un anno da loro arrivo. Nella maggior parte dei casi, quindi, la radicalizzazione avviene in Europa. Così negli attacchi di Parigi del 2015, elementi e la maggior parte del comando terrorista ha cittadinanza francese e belga, con un passato da foreign fighters in Siria. I due kamikaze dello Stade France erano invece iracheni, entrati in Europa fingendosi rifugiati con passaporti siriani falsi. Così come Hani Samri, attentatore del mercatino di Natale di Berlino del dicembre 2016, entra irregolarmente in Italia nel 2011, dove viene condannato a 4 anni per minacce e lesioni. Si sposta poi in Germania chiedendo asilo. La domanda viene respinta, ma la deportazione fallisce per problemi di identificazione. Nell'attacco uccide 12 persone. È il caso simbolo di sovrapposizione fra irregolarità, radicalizzazione in carcere, criminalità e fallimento amministrativo. Le organizzazioni terroristiche dunque sfruttano i flussi migratori irregolari, infiltrando alcuni operativi tra i profughi, ma secondo il rapporto di ICCT si tratta di percentuali trascurabili e comunque in calo. È piuttosto il terrorismo stesso a provocare e sfruttare ondate migratorie. Il jihadismo in Europa resta un fenomeno prevalentemente interno, alimentato da radicalizzazione online, reti locali e gruppi solitari.
0: A Montesilvano in Abruzzo gli amici di Maria Spinelli, la 22enne che è stata uccisa in Svizzera in un attacco ad un rave, raccontano la storia di una ragazza che aveva scelto di partire per lasciarsi alle spalle pregiudizi e discriminazioni. Vittoria Iacovella.
4: Noi diciamo sempre mangiati il mondo, perché è un mondo bastardo, E se non te lo mangi tu, è lui che mangia a te, non deve succedere.
5: E Maria aveva cominciato a farlo. In Svizzera si era costruita una nuova vita. Lavorava, aveva trovato nuovi amici e soprattutto raccontava a quelli rimasti qui di essere felice.
6: C'aveva fame di rivalsa. A me aveva fatto un effetto diverso, stavo più triste in Svizzera, un po' ero un po' giù lì, invece stava bene, capì? Si sentiva riscattata, stava bene. Sì, da ultima sera. E allora gli ho scritto, vediamoci, scendiamo insieme. Lei mi ha risposto alle 11 la sera, 11:05 l'ultimo messaggio suo.
5: Poche ore dopo quella telefonata, gli spari al Festival di Arau. E oggi al dolore di questi ragazzi si aggiungono domande alle quali ancora non hanno una risposta.
6: Sapere perché è successa sta cosa, perché in un festival con i controlli entra un fucile, un evento organizzato dove dovrebbero esserci sicurezza, metal detector e tante altre misure di sicurezza, per le quali secondo me non è possibile che entra un'arma automatica e una pistola dentro un festival con 3.500 persone in

0: Intanto gli inquirenti indagano su eventuali interferenze di Walter Della Vitola sul programma di Rete Report. Angela Caponnetto.
1: Troppi buchi neri è un movente ballerino che i magistrati della Procura di Roma stanno cercando di individuare nell'attentato organizzato da Walter La Vitola contro il conduttore e vice direttore di Rai 3, Siegfried Ranucci. Nessuna delle versioni fornite dall'ex faccendiere ha convinto gli investigatori. Sia la prima in cui diceva di aver organizzato l'attentato per aumentare la popolarità del conduttore, sia quella in cui dichiarava di volergli far rafforzare la scorta o quella in cui diceva di voler entrare nella produzione di Report. Si indaga invece su una possibile sua intromissione nei contenuti di alcuni reportage. Per questo i carabinieri stanno setacciando le chat con Ranucci, ma anche con altri inviati, per verificare se ci siano stati rapporti tra La Vitola e alcuni giornalisti di Report, tentando di interferire nei servizi della trasmissione ad insaputa di Ranucci. Mancano infatti intere settimane di chat Signal tra il 2024 e il 2025, cancellate proprio dalla Vitola. Un buco nero che insospettisce non poco. Nel frattempo il GIP di Roma ha rigettato la richiesta dei domiciliari per due dei quattro presunti esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Nonostante la settimana scorsa abbiano reso 10 ore di dichiarazioni, sono stati considerati reticenti e contraddittori. Il 7 settembre La Vitola tornerà invece a parlare al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dei suoi legali. A seguire sarà sentito Ranucci come persona informata sui fatti.
0: L'inflazione che corre in Italia e in Europa, il PIL che cresce ad agio, il G20 finanziario in North Carolina incentrato sui grandi nodi geopolitici. Di questi temi Sara Mariani ha parlato con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, li ascoltiamo.
2: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti, risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
3: Restano tesi i rapporti fra Europa e Russia, di nuovo presente al G20 di Asheville in North Carolina su invito della Casa Bianca. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca, questo ha detto il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, e restano sul tavolo anche altri nodi irrisolti tra Iran e squilibri economici, anche se il segretario al Tesoro americano Bessent ha rassicurato dicendo l'inflazione è stabile. Ci aggiorna allora l'inviato Marco Valerio Loprete.
4: Squilibri macroeconomici e debito pubblico sono i temi al centro dei lavori di questa seconda giornata del G20 di Asheville in Carolina del Nord. Temi tecnici ma dai forti risvolti politici. Washington, per esempio, punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso della Cina. Cina che da parte sua non vuole vengano sottolineate le cosiddette politiche non di mercato di Pechino. Altri tra i presenti, tra i ministri, i banchieri centrali presenti, sono allarmati anche dalla crescita rapida del debito pubblico statunitense. Politica anche la discussione sui rapporti con la Russia, dopo che ieri gli europei presenti hanno protestato per la partecipazione del ministro Siluanov di Mosca, la prima partecipazione di un esponente russo a un vertice simile da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Poco fa il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto non è il momento di normalizzare i rapporti con la Russia e ha fatto riferimento all'intensificare degli attacchi contro

0: civili ucraini da parte di Mosca. Le sanzioni all'Iran, altro tema politico, con Bessent che ha ringraziato l'Europa per il coordinamento, si vedrà se saranno presenti poi nel comunicato finale del G20. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Giorgetti, che ieri ha auspicato un maggiore coordinamento tra Europa e Stati Uniti in una fase così complicata, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea a voi.
1: E allora, di tutto questo, i temi economici, globali ed inflazione, parliamo oggi con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Benvenuto Stagnaro, grazie per essere con noi. Partiamo proprio da questo dato sull'inflazione. State leggendo insieme a noi anche l'ultima ora, insomma, nell'Eurozona, in Italia ad agosto aumenta al 3,3%, ovviamente trainato dai prezzi degli energetici. Ecco Stagnaro, che autunno ci aspetta anche sul fronte dei tassi?
2: Direi che ci sono due aspetti diversi in questa domanda. Uno riguarda appunto la dinamica futura, la dinamica prevedibile delle principali commodity energetiche, e penso in particolare al gasolio da un lato e al gas dall'altro. Il gasolio perché tra i derivati del petrolio è quello sotto maggiore pressione, e il gas perché intanto ci avviciniamo all'inverno e quindi nei mesi freddi lo utilizzeremo maggiormente per riscaldarci, ma anche perché il gas, come è noto, influenza in maniera diretta e molto forte i prezzi dell'energia elettrica. Ora, l'andamento dei prezzi del petrolio e dei prodotti derivati da un lato e del gas dall'altro è funzione stretta di quello che accade nel Golfo di Hormuz.
1: Certo.
2: Come dire, la domanda andrebbe rivolta a un esorcista per certi versi per capire in che modo potrà evolvere la situazione del conflitto. È evidente che se Hormuz rimarrà sigillato, o comunque se la possibilità di far passare navi dallo stretto rimarrà fortemente limitata, abbiamo davanti una stagione fredda, un autunno, un inverno molto duro. Da questo punto di vista, l'altra grande variabile di cui tener conto è quella climatica. Se l'inverno sarà rigido,
1: certo,
2: avremo una domanda di gas e di energia elettrica per il riscaldamento molto maggiore, quindi la situazione si farà ancora più acuta. Se invece l'inverno sarà mite, come sono stati la maggior parte delle stagioni invernali negli ultimi anni, invece, almeno sotto questo punto di vista, avremo un minimo di respiro. La terza grande variabile è la domanda nel resto del mondo, dove resto del mondo vuol dire essenzialmente i paesi del Far East, la Cina e così via. Per quanto riguarda i tassi, invece, qui me la sbrigo più rapidamente. Se l'inflazione continuerà ad avere valori elevati, cioè se continueremo a vivere nel cono d'ombra di questa crisi energetica, io credo che sia inevitabile come minimo che vengano mantenuti a livello attuale, ma non mi sentirei di escludere incrementi, che in fondo è quello che ha detto, certo, il governatore della Fed a Jackson Hole qualche giorno fa, Kevin Warsh.
1: Ecco, in tutto ciò però, Stagnaro, l'abbiamo sentito, no, anche nel servizio, insomma, il segretario al Tesoro Scott Bessent, che invece, insomma, ha parlato con un certo ottimismo di aspettative di inflazione stabile o addirittura in calo, però i dati attuali, insomma, ci sembrano dire tutt'altro. Ecco, ora parla di vetro un po' complicata, quindi cosa dobbiamo attenderci non lo so se sappiamo rispondere a questa domanda, ma intanto è attendibile, insomma, questo orizzonte dato da Bessent?
2: Ma la palla di vetro ce l'ha più Bessent di noi, nel senso che se l'epicentro di questa crisi inflazionistica è l'energia, e se i prezzi dell'energia dipendono dalla situazione in Hormuz, è chiaro che l'amministrazione americana è uno di quelli che sono in grado di schiacciare dei bottoni o muovere delle leve per far succedere cose in un senso o nell'altro. E quindi il modo in cui possiamo interpretare forse le parole di Bessent è l'auspicio che in qualche modo si esca da questa situazione. Va detto però che se avessimo fatto questa conversazione 3 mesi fa o 6 mesi fa, visto che l'invasione del bombardamento dell'Iran ha avuto luogo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, le avrei detto sostanzialmente le stesse cose.
1: Certo.
2: Quindi continuiamo a osservare, diciamo, non solo noi che dialoghiamo in questo momento, ma più in generale noi europei continuiamo a osservare senza poterci fare granché e cercando di schivare i colpi o di mitigare gli effetti quello che accade al di fuori della nostra portata. Se le parole di Bessent significano che l'amministrazione americana si aspetta una conclusione delle ostilità o una riduzione delle ostilità, è la, dal punto di vista economico quantomeno, è la notizia migliore che possiamo ricevere. Non è però la prima volta che arrivano dalla Casa Bianca e dintorni messaggi in questo senso. Finora i mercati hanno sempre creduto. Tutte le volte che Trump ha fatto certo. Dei post sui social network ottimistici, i prezzi del petrolio sono scesi. Però poi se guardiamo la realtà fisica dei mercati, cioè quanto petrolio, quanto gasolio, quanto gas sono usciti da Hormuz e sono andati al resto del mondo, i numeri sono purtroppo abbastanza scarsi.
1: Senta, in chiusura vorrei tornare anche su questa, diciamo, presenza scomoda, no? A questo G20 finanziario di Asheville, appunto la presenza del ministro russo con le proteste da parte degli europei, Dombrovskis, che dice non è il momento, insomma, di normalizzare i rapporti con Mosca. Perché questa mossa da parte degli USA, che hanno invitato appunto anche la Russia al tavolo?
2: Gli USA e l'amministrazione Trump hanno sempre avuto un atteggiamento ambivalente, per essere gentili, nei confronti della Russia e hanno spesso dato la sensazione di simpatizzare per Putin e per il suo governo, la sua dittatura. Diciamo, non serve ricordare quando Zelensky, il presidente ucraino, venne trattato a pesci in faccia nello studio Ovale, ma poi questo si è ripetuto nel tempo. È evidente che dal punto di vista strettamente economico ed energetico avere troppi fronti aperti è una delle ragioni, avere tutti questi fronti aperti, lo russo ucraino, quello iraniano e così via, spiega perché la congiuntura è così complessa e quindi questa scelta degli Stati Uniti può significare un tentativo, non sarebbe il primo, di mitigare l'impatto della crisi di Hormuz dando maggiore sfogo al petrolio e al gas russo. A me sembra però anche qui è una scena che in vari modi abbiamo già visto. Non parlo ovviamente del significato politico della presenza
1: certo.
2: della Russia al G20, ma della sostanza del tentativo di ammorbidire le sanzioni o alcune sanzioni e i loro effetti. E anche da questo punto di vista i risultati sono stati scarsi. Quindi non darei, se la questione è cosa ci dice questo sul futuro dei prezzi energetici, non darei enorme importanza. Ce l'ha invece ovviamente sul piano politico.
3: Eccoci, ora cambiamo tema. La tragedia di Pietralata a Roma, in cui è morta una famiglia, madre, padre e una bambina disabile di 5 anni, in quello che si sospetta essere un omicidio-suicidio, porta a una riflessione sull'aiuto che le istituzioni dovrebbero dare ai caregiver, alle famiglie in difficoltà nella gestione delle persone disabili. Ne abbiamo parlato nel nostro filo diretto con Luigi Cancrini, psichiatra, psicoterapeuta. Lo ascoltiamo, poi vi diamo appuntamento alle 23 con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.

0: mi sembra, da quello che è stato detto, che era stata intercettata questa situazione dal punto di vista dell'assistenza alla bambina. Mi pare che quello che non è stato visto è la gravità, la profondità del lutto vissuto da questi due genitori. Da quel poco che si capisce, sembra che quello che loro era stato detto è che questa bambina non aveva davanti a sé una vita sufficientemente lunga, no? Da lottare per viverla davvero. E il sentimento del non poter fare abbastanza per questa figlia, che era nata in un modo così sfortunato, il sentimento di non poter fare abbastanza per alleviare la sua sofferenza. C'erano stati dei tentativi di inserimento anche, no, al nido, non riusciti o non riusciti in un modo soddisfacente per loro. Il problema è che il lutto vissuto da questi due genitori per la violenza che la natura ha fatto alle loro figlie è un lutto talmente profondo che noi possiamo soltanto guardarlo e rispettarlo, diciamo oggi. Pensando a quel che si poteva fare, guardi, una cosa che forse possiamo cercare di riflettere un po' di più è questa, che nel nostro paese l'assistenza per una bambina, per un bambino che nasce con un handicap importante, esiste. È un'assistenza legata ai servizi, legata a una presenza importante di volontariato che c'è un po' in tutta quanta la nostra società. E sicuramente queste persone erano in grado di fare ricorso a
1: Certo.
0: questi aiuti. Il problema però è che forse non si riesce a prendere abbastanza sul serio la violenza della reazione che scompagina la vita, l'organizzazione psichica, l'equilibrio dei genitori.
1: Ecco, e in questo, professore, è mancato un sostegno, secondo lei? Cioè, lei è vero, ha ragione, lo ricordava, insomma, erano stati messi a disposizione degli aiuti di questa famiglia, lo ricordava anche il servizio di Stefano Corradino, c'era anche un aiuto economico, come testimoniato, insomma, da chi è alla guida di quel municipio di Roma, e però, alla fine la sensazione è che, come diceva lei, la difficoltà sia proprio nell'intercettare, nel poter fare qualcosa anche proprio a livello di aiuto, psicologico e psichico, verso chi, come dire, riceve una notizia, no, che in qualche modo mette nero su bianco l'impotenza, no, che si ha come persone, come genitori di fronte a una cosa del genere. Ecco, in questo c'è qualcosa, c'è un tassello mancante, professore.
0: Penso che forse quello che è stato sottovalutato, è sempre dalle notizie così sommarie che arrivano, è la grande solitudine
1: Certo.
0: in cui questi due genitori si erano messi, come se il male che affliggeva le loro figlie fosse per loro motivo di vergogna, per lei, per loro stessi. La paura di comunicare, la paura di chiedere aiuto, la paura di condividere la violenza e il dolore che vivevano. Questo sicuramente da parte loro, e forse su questo, con il senno di poi, ovviamente, si poteva fare di più. Però
1: Ecco,
0: purtroppo.
1: siccome professore lei ha detto una parola, no, che come dire, ci preme sottolineare, questa parola è solitudine, la stiamo leggendo anche nelle parole che sono state appunto lette in quel biglietto, in quei messaggi appunto che i familiari stavano lasciando, soli non ce la facciamo, la solitudine. È la solitudine, professore, di cui insomma, spesso nella nostra società si sente parlare a proposito di chi deve dare la propria cura, deve dare il proprio sostegno, la propria forza, che però a volte manca anche, come dire, al soggetto che la deve procurare, a persone più deboli, a persone e familiari in difficoltà. Parlo delle famose figure dei caregiver. Ecco, istituzionalmente e politicamente a che punto siamo arrivati? Perché sappiamo per esempio che c'è una proposta di legge, no? Che però è ancora al palo, professore, e sappiamo tra l'altro che la stessa ministra Locatelli, che è stata promotrice di questa legge, ha detto guardate che rischierebbe forse di andare incontro a una platea ancora troppo ristretta. Ecco, davanti a casi come questo, ma alle tante richieste d'aiuto che vengono dalle famiglie che si profondono i propri sforzi, le proprie vite spesso per i familiari in difficoltà, le istituzioni devono fare di più?
0: Sì, diciamo che la grande difficoltà delle istituzioni, degli operatori, di tutti noi, sta nel fatto che noi riusciamo ad aiutare quelli che chiedono aiuto. E quando la persona si ritira in se stessa, si chiude, e fra le reazioni al lutto questa sicuramente c'è, quando le persone si chiudono in se stessi, non chiedono aiuto, in quel momento diventa più difficile perché si sente anche il confine della famiglia come un confine in qualche modo sacro, non ci si può imporre di prepotenza. Non si può aiutare chi non vuole essere aiutato, almeno entro certi limiti. Questo è il capovolgimento, diciamo, che avviene nella persona, in questo caso in tutta la coppia, nel momento in cui il dolore è più forte della capacità di riflettere e di reagire. Un capovolgimento che significa ce ne stiamo da soli, non ce la facciamo ad affrontare neppure la richiesta di aiuto. Questo rende tutto molto difficile per chi dovrebbe intervenire, evidentemente. Aiutare i caregiver dal punto di vista psicologico, questo sarebbe, non conosco il testo della proposta di legge, mi auguro che se la legge andrà avanti ci sia abbastanza spazio per l'assistenza psicologica. Al caregiver, che non è soltanto la persona che si occupa di un altro, ma è la persona travolta dall'enorme dolore di doverlo fare quando l'altro è un figlio su cui non ci sono speranze. Io credo che da questo punto di vista una maggiore capacità di penetrazione psicologica da parte degli operatori dei servizi, una maggior presenza per esempio di psicologi e psicoterapeuti capaci, no, di affrontare queste situazioni.
1: E che possano entrare, no, al di là chiaramente, insomma, di quello che sarà poi il supporto psicologico, il supporto volevo
0: sì.
1: dire economico che viene dato.
0: Certo.
1: Ci auguriamo, insomma, che questa legge trovi presto, insomma, una soluzione, possa prendere avvio, ma quello che manca, ma del resto
0: sì.
1: anche dalle parole, no, dei parenti lo vedevamo, insomma, la difficoltà
0: volevo
1: proprio
0: dire,
1: anche
0: guardi,
1: nel mettersi in contatto
0: con una cosa che comincia a succedere, per esempio, è il sostegno alla famiglia con un malato terminale.
1: Certo.
0: Per malattie terribili, il sostegno psicologico domiciliare è una cosa che può avere una straordinaria importanza, che piano piano si sta un pochino affermando, anche quando non ci sono speranze.

0: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
2: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
3: Rinuncio!
1: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
2: Con i top match non è peccato.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Caffè?
2: No, e poi mi macchio.
1: Bacetto?
2: No, il rossetto.
3: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.
4: Benvenuto al Super Pilota!
5: Ciao Alex!
4: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Tajani, dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo, la NATO, i tentativi di intimidirci falliranno, Meloni, risposta unitaria alla reazione di Mosca, reagiremo alle decisioni antirusse. Nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz, il comando statunitense conferma reazioni immediate di Teheran che ha annunciato una rappresaglia che ha definito operazione decisiva. Uccide i fratelli, poi si suicida nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia, poi si sarebbe suicidato. Molesta e abusa una ragazzina e una donna nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP, accaduto a Torino. Nordio invia gli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto: hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Intimiditi anche Stefanini, Bellucci e Svitolina.

0: La rassegna stampa di Renews 24, benvenuti. Le prime pagine dei giornali sono tante, le notizie in primo piano, alcune però un po' più di altre. E allora vi presento subito il nostro primo ospite, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, benvenuto. Allora andiamo subito a vedere qualche titolo e poi facciamo il focus. De Bortoli, apertura del Sole 24 Ore a sé, bufera sui bond, tassi al top dal 2008 e poi c'è l'inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. L'Iran, nuovi raid degli Stati Uniti, corre il prezzo del petrolio, non si dimentica di Gaza il Sole 24 Ore. Ieri 6 persone uccise, Kaya Kallas, disturbanti le violenze dei coloni. E poi Berlino, c'è Mosca dietro i droni all'aeroporto di Lipsia, questa l'accusa. In primo piano anche la legge elettorale, il vero ballottaggio garantisce la stabilità. Andiamo a vedere anche come apre il Domani, guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia, caos Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio. E poi ancora Gianfranco Pasquino, la riflessione, la legge serve a eleggere, non a governare, le forzature della destra. Vediamo anche il Giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea, risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. Andiamo ad aprire proprio il titolo del Corriere della Sera di apertura, alta tensione tra Mosca e Berlino. Eccolo qua. E allora De Bortoli, vediamo, essendo questa proprio l'apertura, ti chiederei, direttore, un commento proprio su questa che è a tutti gli effetti la notizia della giornata. Davvero la guerra entra in Europa, alle porte dell'Europa? Sicuramente l'affermazione della Germania di Merz, questo drone, erano 3 in realtà i droni ritrovati pronti a esplodere all'aeroporto di tedesco di Lipsia, però teniamo anche presente che Merz è in campagna elettorale, in qualche motivo ci sono elezioni nei Land, ma non solo, ma sicuramente forse c'è anche una componente politica. Però ti chiederei, cominciamo proprio dai fatti, un commento su questo.
1: C'è sicuramente il fatto che domenica si vota tra l'altro in una regione molto particolare, con la prospettiva di un successo clamoroso di Alternative for
0: Deutschland. La Sassonia-Anhalt.
1: Esatto, quindi probabilmente c'è anche una preoccupazione di questo tipo. Però quello che è accaduto oggi, da quello che riusciamo a leggere, a comprendere, ad analizzare, è comunque un salto di qualità nella contrapposizione tra un grande paese europeo e la Russia, perché che fossimo in una sorta di guerra ibrida, anche con alcuni episodi che avevano riguardato altri paesi, di sconfinamenti di droni o di... ma finora tutto era rimasto nella possibilità dell'errore, o perlomeno del credere che ci fossero delle esondazioni non volute da parte di alcuni droni. Qui invece c'è una denuncia dettagliata che si tratta di un piano. Quindi la Germania accusa la Russia in maniera netta, diretta, senza dubbi. Cioè si è passati dalla preoccupazione di una guerra ibrida e di tanti episodi che riguardavano ovviamente alcune cose che erano avvenute soprattutto ai confini con la Polonia o nei paesi lettoni, e adesso insomma, quindi più che guerra ibrida si fa un passo avanti, nel senso che si arriva quasi sull'orlo di una contrapposizione, e questo certamente è un cambio di clima. Naturalmente dovrebbe anche indurre a una posizione ferma tutta l'Europa, ma anche una certa prudenza per evitare degenerazioni.
0: Guerra ibrida e guerre che si collegano. Financial Times, recentissima. La Russia sta segretamente aiutando l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati. Questa è un'indagine del Financial Times, iniziata addirittura nel 2023 e poi continuata fino alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Programma segreto pluriennale che ha il nome in codice C-430L. Torniamo proprio a questa tensione che sale tra Germania e Russia. E la Germania ha come rappresaglia, diciamo così, cosa ha fatto? Ha chiuso il consolato generale a Bonn, russo naturalmente, e anche risoluzione del contratto ha chiuso fondamentalmente la controversa Casa Russa di Berlino, perché è ritenuta un covo di spie. De Bortoli, sembra un po' di essere tornati veramente a 30-40 anni fa, insomma, un covo di spie lì in Germania, per certi versi affascina, altre per altri versi fa paura.
1: Sì, ci sentiamo per certi versi più giovani, nel senso che siamo ritornati ad un clima di guerra fredda, però posso dire a posteriori che forse nella guerra fredda si era più tranquilli e sicuri, perché c'era una contrapposizione che non sarebbe andata fortunatamente da nessuna parte. Oggi invece c'è ovviamente un confronto, tra l'altro, che può essere, che può degenerare sulla base di un singolo incidente. Ci può essere un incidente che può ovviamente far precipitare la situazione, naturalmente non ce lo auguriamo, ma c'è un cambiamento di clima e di questo bisogna tenere conto. Tenere conto anche del fatto, e prima citavamo le elezioni di domenica prossima, non soltanto le elezioni di domenica prossima, con un'opinione pubblica europea che è divisa sul tema della contrapposizione con la Russia, dove ci sono tante situazioni nelle quali si ritiene che l'atteggiamento di aiuto all'Ucraina da parte dei paesi europei sia un passo sbagliato che possa mettere in pericolo l'intera Europa. Per cui questa guerra ibrida gioca proprio su queste contraddizioni e anche sul fatto che c'è un largo dissenso popolare in tutti i paesi europei sul fatto che questa guerra possa vedere contrapposti alcuni paesi europei, la NATO e poi la Russia. Quindi diciamo che questo inquinamento fatto spesso con false notizie è di pochi giorni fa, la denuncia di Sanchez, per esempio, su quello che è accaduto a Ceuta, cioè come per dire, insomma, avete costruito in maniera disinvolta tutta una serie di notizie, di false notizie, che poi condizionano la pubblica opinione nei paesi europei. Ecco, questo è anche il tema e vedremo poi già domenica che tipo di risposta ci sarà.
0: Sarà molto interessante. Veniamo alla politica invece, la politica italiana. Corriere della Sera, sulla tua rubrica Frammenti, bella riflessione, molto interessante, dal titolo Il ballottaggio non è uno scandalo, è il tema politico della giornata, insomma forse il più discusso, il più approfondito, questo scontro sulla legge elettorale. In Senato, in aula, Fratelli d'Italia presenta questo emendamento ballottaggio a firma di Marcello Pera, sostenuto politicamente anche da Forza Italia, dubbi della Lega, rientra, diciamo così, in Senato dalla finestra, dopo essere uscito alla Camera dalla porta. Definito ballottaggio anti-Vannacci, perché sostanzialmente eviterebbe, stabilendo delle soglie, che Vannacci restasse in gioco, sa più o meno al 6% secondo i sondaggi, restasse in gioco perlomeno apparentato, no? Per far vincere un partito o una coalizione. Lui dice, insomma, piuttosto prosaicamente, è la paura che ha motivato tutto ciò. Perché il ballottaggio non è uno scandalo in una legge elettorale, appunto, nazionale? L'abbiamo visto con i sindaci, lo vediamo sempre.
1: Perché quando c'è la necessità, e qui facciamo un discorso che può sembrare antitetico rispetto al tema della rappresentatività, quando c'è la necessità di tagliare fuori delle estreme, perché le estreme non sono compatibili con una coalizione che possa governare, il ballottaggio è sicuramente un sistema elettorale efficace. Ha funzionato, come tu hai ricordato, e continua a funzionare per la legge per i sindaci nei maggiori centri. Tra l'altro, curioso, perché il centrodestra ha sempre avversato il ballottaggio e il sistema di elezione dei sindaci, perché riteneva e ritiene, ma forse magari oggi ha cambiato idea, che il centrosinistra fosse più in grado di aggregare consenso presentando dei candidati che esprimevano maggiori possibilità di vincere al secondo turno. È chiaro che però al secondo turno votano in pochi, e già votano in pochi anche al primo turno, e quindi c'è tutto il tema di che tipo di rappresentatività avrà una coalizione al secondo turno votata da una minoranza di elettori. E poi c'è l'aspetto che è politicamente più insidioso per la maggioranza, perché è chiaro che in un turno solo funziona il voto utile, cioè io vorrei, cioè è chiaro che questa ipotesi di riforma della legge elettorale ha un solo obiettivo, quello di disinnescare Vannacci. Tra l'altro si trasmette all'elettorato un segnale come per dire: abbiamo paura del vostro voto.
0: Questo è un punto anche importantissimo,
1: questo, anche
0: interessante.
1: Questo non è da sottovalutare.
0: Cioè farli contare di meno fondamentalmente.
1: Votano in pochi. Però al primo turno che cosa può accadere? Può accadere che, non funzionando il deterrente del voto utile, al primo turno ci possono essere tanti voti per quella formazione, nel caso specifico Vannacci, che poi verrebbe tagliata fuori dal ballottaggio, magari ai danni di alcune delle formazioni, in particolare della Lega, che poi si presenterebbe come coalizione per governare attraverso il ballottaggio. Quindi ci possono essere morti e feriti al primo turno che possono condizionare anche poi la governabilità in futuro. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti critici, però è chiaro che se vogliamo tagliare fuori le estreme, quindi non costringere le coalizioni ad incorporare, in questo caso il centrodestra, anche una formazione con la quale sarà difficile, se non impossibile, governare, il ballottaggio è l'unico sistema che possa dare da questo punto di vista una governabilità, però con un costo sul tema della rappresentatività di cui dobbiamo discutere.
0: Grazie, mantengo la promessa, grazie Ferruccio,
1: grazie.
0: De Bortoli,
1: buonanotte.
0: Chiarissimo come sempre, davvero.
1: Grazie.
0: E intanto do la benvenuta a Marcella Cocchi, Quotidiano Nazionale, bentornata.
2: Buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
0: Abbiamo visto che ci sono tante notizie in primo piano, stavamo commentando con De Bortoli, Marcella, quella che è probabilmente la notizia di esteri principale. Nel frattempo poi di nuovo ci sono stati raid e attacchi da una parte e dall'altra in Iran, però vedo che voi anche aprite scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO. E allora chiederei un commento anche a te, giustamente in apertura, questa notizia.
2: È quanto diceva De Bortoli, il passo in più rispetto alla guerra ibrida, che ormai è un fatto per tante ragioni, e questo è solo il fatto più lampante, quello appunto delle prove che avrebbe la Germania dei droni sull'aeroporto di Lipsia, che sono appunto stati inviati dalla Russia. Però è proprio una questione di mettere insieme tutta questa escalation, un termine di cui ultimamente tutti abbiamo abusato, ma stavolta è proprio così. E io pensavo agli ultimi fatti che abbiamo raccontato, tutti abbiamo cercato di raccontare per come potevamo, perché sono molto, molto delicati naturalmente, nell'ultima settimana, e siamo passati da Mosca che accusa Londra, quindi il nuovo premier, che tra l'altro ha fatto il primo viaggio all'estero, Burnham a Kiev, ha detto: siamo con la Gran Bretagna, siamo in guerra. Siamo passati ad avere l'informazione che martedì scorso il capo della CIA era volato a Mosca e insomma si è poi saputo forse anche col tentativo di dire che la NATO sarebbe intervenuta e quindi anche gli Stati Uniti d'America, in realtà nonostante i rapporti tesi degli ultimi mesi anche con l'Europa, sarebbero intervenuti in caso di sconfinamento, quindi anche questo ci ha fatto allarmare rispetto a una tensione che sta pericolosamente salendo. Abbiamo saputo che c'è stato una sorta di assedio virtuale fatta dalla NATO a Kaliningrad, questo corridoio, no, russo in Polonia, e con questa esercitazione che sicuramente dà un segnale ed è preoccupante. E naturalmente anche nel nostro piccolo, anche quindi dell'Italia, nel nostro piccolo intendo l'Italia, che tra l'altro ha fatto sapere di aver arruolato l'ex ministro ucraino Fedorov, quello per capirsi che era stato l'artefice della svolta dei droni nei combattimenti dell'Ucraina verso la Russia, che quindi aveva anche invertito un pochino.
0: Guarda. Ti diciamo faccio così. Vedere, Fatto Quotidiano apre proprio su questo, con Fedorov, Crosetto, Irita Zelensky e Mosca in plane, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironia da Zakharova, Merz accusa poi Putin, quello di cui stavo parlando, l'Ucraina minaccia i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. Prego, ti faccio concludere.
2: Quindi anche noi oggi siamo stati attaccati da Mosca e del resto sono arrivate le risposte dell'Unione Europea, quindi di von der Leyen, poi di Rutte, quindi della NATO, molto nette, quindi stiamo andando oltre il livello di tensione che, a cui purtroppo già ci eravamo abituati, con l'ultima notizia anche di Zelensky che fa sapere che i cieli russi non sono più sicuri per le compagnie aeree, quindi anche questo fa presupporre un imminente nuovo scontro, un nuovo attacco di droni notevolissimo. Quindi la guerra ibrida è un fatto, l'abbiamo avuto anche in casa, anche nel caso, in casa intendo in Italia, con l'episodio di Colleferro, quell'esplosione di munizioni che forse dovevano essere destinate all'Ucraina. Ci sono tanti esempi di sconfinamenti, droni, anche i caccia NATO che si sono alzati anche sull'Estonia, sì. Quindi la situazione è molto preoccupante e concludo, è ancora più preoccupante perché tra l'altro purtroppo con un termine a cui appunto ci aveva abituato Papa Francesco, cioè il termine della guerra mondiale a pezzi, poi ci sono tutti questi pezzi che si stanno anche forse, ahimè, temo pericolosamente collegando, e mi riferisco al fatto che è notizia anche questa delle ultime ore che sono sempre più vicini, diciamo così, i rapporti tra Putin e l'Iran, anche rispetto a nuove armi.
0: È esattamente l'inchiesta, sì, Mosca sta segretamente aiutando Teheran a sviluppare missili supersonici.
2: Quindi l'Europa forse nel momento in cui gli Stati Uniti d'America hanno dato segnali di abbandonarla al loro destino, al suo destino, quindi mi riferisco soprattutto a meno militari, volontà di intervenire sul tema ucraino, anche perché loro hanno questioni che
0: però si trovano coinvolte a tutti gli effetti.
2: Forse l'Europa dovrebbe cominciare anche ad attivare forse allora un po' di più la diplomazia anche con la Russia.
0: Allora, intanto l'Iran, parla di Pasdaran, in questi ultimi raid dichiarano sono stati uccisi militari americani negli attacchi contro la base in Giordania, una base del corpo dei Marines degli Stati Uniti presso Camp Titin, che è un sito militare situato nei pressi di Aqaba in Giordania. Questa è una dichiarazione trasmessa dall'emittente iraniana IRIB, ripresa da Al Jazeera. Precedentemente sono state denunciate da parte dell'Iran, ma confermate anche, sembra, dagli Stati Uniti, vittime iraniane in questi ultimi attacchi che sono stati iniziati praticamente nella giornata alcune ore fa dagli Stati Uniti, che è andata a colpire però anche uno di questi missili, è finito su un palazzo dove si stava celebrando una festa di matrimonio e sono morte due persone, due civili naturalmente, e ci sono stati credo al momento 4-5 morti da parte iraniana. Vedremo però appunto se saranno confermate queste notizie che vengono date dall'Iran. Non è la prima volta che vengono uccisi militari americani, non abbiamo mai capito bene quanti, anche perché insomma c'è molta vaghezza su questo anche negli Stati Uniti da parte del Pentagono. Le vittime americane di questa guerra in Iran sembra un po' la prima guerra del Golfo, o quella guerra, vero Marcella, te la ricordi? Che non si sa. Sembrava una guerra dove non sarà sparato un colpo, altri mezzi di informazione, non c'erano i droni, non c'erano i satelliti messi a disposizione in questo caso, no? Dell'opinione pubblica, però insomma una guerra senza una goccia di sangue, poi abbiamo scoperto invece che ce ne furono parecchie. Torniamo fra poco però, perché sono tante notizie, torno fra poco sulla prima pagina del tuo giornale, però ci arrivo passando per... avevamo visto il giornale, arriva la guerra in Europa, altra notizia, Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli, Mario Calabresi 56 anni si è dimesso da Cora Media, notizia che arriva anche, ho visto anche sulla prima del Resto del Carlino, eccolo qua, Calabresi si candida a sindaco di Milano, ma Schlein frena, giornalista pronto per i Dem, la segretaria prima il programma. Parla Schlein dalla festa dell'unità di Genova, mi pare. È qualcosa di, insomma, una frenata inaspettata, non inaspettata, particolare comunque anche per la tempistica. Probabilmente le hanno fatto una domanda lì sulla questione a margine i cronisti.
2: Non avrebbero potuto non fare questa domanda.
0: Se fanno bene il loro lavoro, ovviamente, sì.
2: Ovviamente, è una delle notizie politiche ovviamente più importanti di giornata, quella di Calabresi, che tra l'altro è un profilo interessantissimo, non solo perché Milano ha anche questa tradizione per il centro-sinistra di civici, e quindi lui, al di là appunto di come poi deciderà e annuncerà forse il 12 settembre, chissà, lì ha un appuntamento alla festa dell'unità, insomma si capirà bene esattamente come e se davvero desidera scendere in campo, come appunto ha fatto capire, ma quindi è interessante come profilo naturalmente, poi soprattutto anche per il cognome che porta, non solo per la sua esperienza, anche per il fatto che può intercettare una serie di profili che sono trasversali, e infatti per esempio Albertini ha dimostrato che lo stima, insomma Forza Italia ha subito preso le distanze, ma veniamo alla questione della Schlein, che mi ha colpito molto, perché è vero che dal punto di vista del metodo della leader del PD c'è coerenza, lei anche con Conte dice sempre prima delle primarie il programma, è diventato un mantra, no? Addirittura uno dei casi per cui c'è uno solo dei casi per cui c'è lo stallo, questo stallo a cui stiamo assistendo nel campo largo, no? Ma al di là di quello, adesso non dice solo quello, ora dice addirittura prima il programma, addirittura dei nomi, cioè, quindi voglio dire, non c'è nemmeno la possibilità di esprimere lo slancio, il tentativo, l'impegno, come dice anche Calabresi nel discorso che ha fatto, quindi la volontà anche, no, di mettersi a disposizione. Capisco che il PD ha anche un tema, diciamo, interno, perché ad esempio nel caso di Milano si parlava anche di un'ipotetica disponibilità di Maiorino, che è ufficialmente, no, il rappresentante della regione, no, del PD, quindi capisco che ci sono anche tutte queste questioni, c'è un delicato equilibrio, però voglio dire, secondo me il Partito Democratico e più in generale il campo largo, considerando il grande stallo che sta vivendo e di cui sta dando dimostrazioni, forse non dovrebbe frenare, no, anche l'innesto possibile, per quanto possibile, di personaggi che comunque sono interessanti.
0: Intanto arriva una smentita da parte di due funzionari americani su queste vittime in Giordania, vittime americane nell'attacco iraniano. Vedremo, insomma, questa è una notizia appena battuta. Ancora andando avanti, questo è il dubbio, Mosca responsabile dell'attacco a Lipsia, lui è pronto a rispondere, l'alta tensione, taglio alto, Tupac 30 anni dopo, condannato Dwayne Davis, altro caso di cui abbiamo parlato in primo piano, soprattutto in America questo, perché insomma è molto particolare, molto discusso. L'apertura del dubbio è questa: Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega, nasce il comitato per riconquistare il Carroccio e convocare il congresso l'ombra dei governatori, e la polemica sul ballottaggio, la sinistra si spacca, c'è Canti, parte della nostra storia. C'è anche l'intervista a Claudio Fava sul caso Ranucci, freni Lego e non scomodi Falcone, per il giornalista antimafia un passo indietro sarebbe servito a proteggere Report. Notizia, argomento che continua a essere in primissimo piano su molti giornali, qui c'è l'opinione, si può vivere anche senza Report. L'apertura è su questo, e poi non solo, compare su anche il Tempo, mi pare. Sì, toghe mute, gran silenzio della NM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passati al silenzio di tomba di oggi, non si trova più una toga disposta a difenderlo in pubblico, lo hanno scaricato. Ancora andiamo a vedere come apre Libero: Italia, paradiso degli stupratori, e poi il caso anche della famiglia del Bosco, della cosiddetta famiglia del Bosco, sequestro di bambini, questo è il titolo. Quello che è accaduto a Torino c'è anche in primissimo piano sul Resto del Carlino e Giorno e Nazione. È successo, vediamo se la ritrovo, eccola qua, in taglio alto: abusi su una tredicenne, scarcerato. Quest'uomo, un quarantenne, Meloni, così è difficile. Violenza su una ragazzina, il giudice che lo ha scarcerato dopo 48 ore ha detto è dispiaciuto, e il ministro della giustizia ha inviato però gli ispettori. Stavolta, come dire, ha messo d'accordo la polemica destra, sinistra, centro, tutti quanti nel dire questo giudice ha fatto male a scarcerare quest'uomo che perlomeno ha traumatizzato una ragazzina di 13 anni, ma prima l'ha fatto anche con una donna quarantenne che erano andate in questo mini market dove questo signore bengalese lavorava e continuerà a lavorare probabilmente, perché è stato intervistato dai cronisti che si stava recando di nuovo lì dicendo ho sbagliato, ero ubriaco. Però insomma, mettiamoci nei panni delle abusate e delle molestate.
2: Sì, la motivazione a quanto pare sta proprio in questo, cioè nel fatto che avrebbe dimostrato appunto la sua colpevolezza, e quindi è abbastanza sconcertante anche solo per il fatto che ha passato solo
0: non c'era pericolo di fuga.
2: Poi, trovo interessante quanto ha detto Meloni, cioè allora è inutile che noi facciamo tutte le leggi, facciamo il percorso, ora semplifico insomma per capirsi, ma perché se poi c'è un giudice che agisce così, e dunque allora meno interessante dal punto di vista, se vogliamo, della contestazione rispetto a una decisione dei magistrati. Però la domanda in sé è, secondo me, effettivamente pone degli interrogativi, perché effettivamente noi in Italia abbiamo fatto tanti passi avanti da questo punto di vista. Penso al fatto che nel codice penale sia entrato il cosiddetto appunto delitto di femminicidio, quindi qua siamo nel 2025, ecco, ad esempio, e che non era assolutamente scontato in un paese che vedeva il delitto d'onore in vigore fino al 1981. Quindi insomma è stato un grande passo avanti, il riconoscimento. E anche penso al codice rosso, ad esempio, quindi a tutte queste norme che sono state pensate, sì, per identificare, no, meglio il percorso di chi ha avuto una violenza, come intervenire, eccetera. Dal punto di vista normativo effettivamente siamo abbastanza avanti, però dove siamo assolutamente incredibilmente indietro? Beh, dal punto di vista culturale, e poi, e non è abbastanza, forse dal punto di vista anche di chi deve operare in questi anni.
0: Assolutamente, a cominciare
2: questo
0: anche...
2: aspetto è tanto sottolineato da, quindi, i poliziotti, le poliziotte che devono capire come
0: anche centri antiviolenza, che a volte poi, no, se si tratta per esempio di persone che magari stanno qui, di donne che stanno qui clandestinamente o comunque che non sono italiane, difficilmente vanno a fare una denuncia mettendoci la faccia, no? Rischiando anche magari di essere rimandati indietro o simili, vanno ai centri antiviolenza, però spesso i centri antiviolenza non sono in grado non hanno neanche soldi a volte per fondi per poter occuparsi.
2: Ma non vorrei, cioè loro fanno un lavoro eccezionale e più che altro è una questione, dicono, insomma, chi si occupa, anche insomma, abbiamo intervistato tante volte gli esperti di questo settore, ma proprio è una questione di formazione, poi anche appunto della magistratura, appunto degli agenti che sì, c'è la specializzazione in questo ambito di questi reati, ma poi bisogna anche identificarli ed è lì che subentra di nuovo l'aspetto culturale. Quindi in questa motivazione sconcertante del GIP, per tornare al caso di Torino, la motivazione ha mostrato pentimento, ma insomma siamo di fronte a una
0: magari qualche giorno in più poteva restare. Vedo che è molto interessante la scelta che avete fatto su Berrettini nella fotonotizia, quella al centro, minacce dagli scommettitori. Brevemente, davvero in un minuto, ci spieghi che cosa è successo? Anche qui atto coraggioso, eh?
2: Sì, Berrettini è stato coraggioso perché ha voluto portare alla luce il fatto che il fratello era stato oggetto di delle pressioni e dei messaggi con anche minacce in riferimento poi all'esito della partita. In quel caso si trattava del Roland Garros, ma insomma il punto è che ha portato a galla un fenomeno che è quello delle scommesse e anche appunto delle pressioni che vengono svolte nei confronti di ormai degli idoli, no? che ci siamo abituati a vedere in campo, perché il tennis mai forse è stato così seguito per tante ragioni come sappiamo in Italia. E l'ha detto in un momento in cui tra l'altro ha passato il turno, ma ha avuto anche dei problemi anche fisici che lo hanno penalizzato nonostante i successi che è riuscito a ottenere nel tennis. Quindi ha aperto questo tema delle scommesse, che è molto, molto interessante, andrà approfondito e ci sarà l'inchiesta naturalmente che porterà, vedremo che cosa, a galla.
0: Grazie, grazie Marcella Cocchi, tanti temi sempre con te, dalla tua prima pagina andiamo ad approfondire, a trattare, per avere anche un po' uno specchio di quello che è successo nella giornata. Torna a trovarci presto, Cocchi.
2: Grazie, buona serata.
0: Allora andiamo avanti, leggiamo altre prime, è arrivato il Foglio, eccolo qua. Sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto, stime da rivedere, occupazione ai massimi, lavori a termine in calo e crescita trainata dai consumi, il prossimo shock da gestire, occupati al 62,3%. E poi l'Eternellum, al Senato riparte la contesa sulle regole del voto, quelle parole di sempre e ora i sospiri di boccia. È stato Vladimir Putin, la Germania accusa Mosca per l'attacco a Lipsia, i precedenti e gli ordigni nel Brandeburgo e poi campanella antiaerea, l'Ucraina inizia la scuola sotto le bombe, la Russia scrivendo un libro per continuare la guerra. A proposito di scuola, avevo visto che sul Quotidiano di Sicilia questa era l'apertura: scuola brodo, edifici vetusti a rischio sismico, aule senza climatizzatori, famiglie alle prese con nuovi rincari dei libri organici ridotti, si torna in classe con le solite criticità strutturali. Sullo sfondo resta la piaga della dispersione scolastica, sempre sulla Sicilia incendi, eccolo qui, la Sicilia è il fuoco che uccide. Morto intanto a Cimina il giovane ostinato per domare un rogo, paura a Taormina, alcune case evacuate, forestale, la dirigente, critiche ingiuste, ci sono anche naturalmente i droni sull'Ipsia e poi rondò per Gaza, Venezia, il vento della politica sulla mostra. Sempre sugli incendi, giornale di Sicilia, il fuoco devasta il centro Conca d'Oro e poi il ragazzo appunto morto a Ciminna, Salvatore Giglia, che non ce l'ha fatta, aveva 26 anni. Torniamo a proposito di Gaza, il manifesto Gangs of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto un

0: Abbiamo visto il dubbio, vediamo la discussione. Istat, l'energia riaccende l'inflazione, ad agosto sale al 3,3% su base annua. E poi, interessante, in taglio basso, grano duro, l'allarme di Confagricoltura, superficie in calo, prezzi bassi e costi di produzione molto elevati. Ancora andiamo a vedere come apre il secolo XIX, legge elettorale, stop al ballottaggio, Schlein a Genova, sono disperati. E poi la Germania che accusa la Russia, suo il drone bomba di Lipsia. Do il benvenuto ad Arianna Briganti, 9 Caring Humans, bentornata Arianna.
1: Grazie, grazie mille Emanuela Bonchino, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, ci tenevamo a farti tornare dopo circa 2 settimane di riflettori accesi sull'Afghanistan, perché appunto erano i 5 anni del ritiro americano occidentale da Kabul e la presa del potere da parte dei talebani. Si è completato, si completò ufficialmente quel ritiro il 31 agosto del 2021. L'ultimo soldato a terra, il generale Chris Donahue, comandante della questa storia, insomma, dell'82esima divisione aviotrasportata, all'ultimo militare statunitense a salire a bordo dell'ultimo volo di evacuazione. Da quel momento l'Afghanistan e le donne afghane sono rimaste sole con i talebani al potere e tutto è peggiorato in questi 5 anni. Donne cancellate, nell'indifferenza globale una popolazione che è in ginocchio per crisi umanitaria, economica, disastri naturali. Poi c'è anche, vediamo se riusciamo ad arrivarci, insomma, questo tentativo dei talebani di accreditarsi invece, no? Con l'Occidente, l'abbiamo visto andare a Bruxelles per discutere su come frenare i migranti afghani che attraverso la rotta balcanica vengono in Europa. Li abbiamo visti, questo lo ha raccontato il Financial Times, tentare Trump con le terre rare, che di fatto ne ha tante l'Afghanistan, e sono state non sono state sfruttate per niente durante la guerra. Che ne pensi? Poi parliamo assolutamente delle donne, anche di un bel video che c'è, però insomma mi interessava sapere anche davvero c'è questo, come dire, questo washing, questo tentativo talebano di ripulirsi la faccia in un certo senso, no? Di rendersi la faccia un po' più accettabile per il mondo occidentale e quindi accreditarsi?
1: Certamente c'è il tentativo di una parte dei talebani, non sono coesi, quindi anche all'interno del gruppo ci sono delle fazioni, c'è chi è assolutamente estremista e c'è chi invece ritiene di dover, appunto come hai detto tu, fare un cambio di faccia, se non completo, chiaramente qualcosa che possa andare più nella direzione dell'Occidente. Quindi sicuramente, come ha detto il Financial Times, i talebani stanno mettendo sul tavolo alcune cose interessanti.
0: Ti sentiamo male adesso. Proviamo a rimettere in piedi. Proviamo a rimettere.
1: Quindi questo potrebbe loro.
0: Arianna, ti abbiamo sentito malissimo per qualche istante. Vediamo se ti prego di continuare a parlare. Magari è tornata la connessione ottimale. Talebani che aprono anche al turismo,
1: sì,
0: ad
1: dicevo.
0: Esempio, no? Sì.
1: Talebani che aprono anche al turismo, talebani che aprono al turismo con anche dei video insomma, abbastanza assurdi, ma che possono attrarre qualcuno, insomma, interessato a vedere un paese bellissimo, un paese molto interessante. Quindi sicuramente c'è il visto turistico e per chi ha questo interesse entrare in Afghanistan da turista.
0: Certo,
1: Sì.
0: incontrerà poche donne per le strade. Qui vediamo le immagini, le vostre immagini invece di quello che continuate a fare per cercare di non far morire di fatto come esseri umani queste persone con tante cose, attività in un modo difficilissimo, lo portate avanti. Dopo che sono state illuminate il 15 agosto scorso, proprio per questo anniversario della presa di potere da parte dei talebani e l'abbandono dell'Occidente e degli americani, questi fari accesi hanno cambiato qualcosa? Sono arrivati là? Cioè loro lo hanno saputo che il mondo

0: parlava di loro che però il mondo, col mondo non possono parlare.
1: Loro lo hanno saputo, le hanno apprezzato moltissimo, hanno anche apprezzato moltissimo l'Italia perché ha fatto tanto durante quella terribile settimana di evacuazione, come menzionavi prima. Quindi sicuramente l'Afghanistan è la società civile molto legata all'Italia e alla generosità del nostro paese. Noi accogliamo tante persone afghane, donne, bambini, uomini, giovani uomini. Le donne la prima cosa che fanno qui in Italia è tornare a studiare, chiaramente, non potendolo fare più nel loro paese. Quindi hanno questo legame nei confronti dell'Italia molto profondo.
0: A proposito,
1: è anche vero.
0: Prego, ti faccio finire perché poi volevo parlare di questo tributo che ha fatto una cantautrice italiana insieme, che è Martina Attili, insieme alla collega afghana Alia Ansari, che ha questa canzone. Vogliamo sentire un pezzetto per favore di questa canzone? Si intitola Sirens, Sirene. Regia, sentiamolo proprio.

0: Allora, Arianna, bella, molto bella. È una canzone anche vera, che non risparmia le crudezze della situazione. Ecco, perché questa scelta?
1: Allora, parto da un fatto molto importante. I talebani nel 2024 hanno promulgato la cosiddetta legge per la promozione delle virtù e la prevenzione del vizio. Che cosa significa questo? Che hanno trasformato il silenzio delle donne in una norma di legge. E tra le varie direttive viene specificato che la voce delle donne deve essere nascosta in pubblico. Quindi Martina Attili, che ha segue molte cause sociali, ha seguito anche quella delle donne afghane, da cantante giustamente si è chiesta come fanno le donne come Alia Ansari, che è fuggita in Inghilterra appunto perché non possono più cantare, non possono parlare in pubblico, non possono contare, non possono leggere ad alta voce. Le mie colleghe e amiche afghane che vivono ancora in Afghanistan portano una mascherina le poche volte che escono di casa perché il solo movimento del labbra è proibito. Io e te, Emanuela, questa sera se fossimo in Afghanistan saremmo sicuramente fuori legge. Quindi tutto questo ha colpito Martina, che ha scritto la musica e il testo di questa canzone. Nove l'ha ascoltata e ha ritenuto che fosse troppo potente per non inciderla. C'è stato poi questo incontro fortuito tra queste due cantanti, appunto la nostra italiana e Alia, che è afghana basata a Londra, e Alia ha dato il suo contributo a questa canzone.
0: È venuta fuori questa canzone bellissima, Sirens, che trovate su YouTube perché è appena uscita. Arianna, dobbiamo chiudere, però ci siamo e accendiamo i fari sulle donne afghane.
1: Grazie.
0: Tanto è importantissimo. Grazie Arianna Briganti, 9 Caring Humans.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ai nostri spettatori che ci seguono. Vi faccio solo vedere, a proposito di donne, Vanity Fair, Alicia Vikander, La doppia vita di una star tra relazioni pericolose e desiderio di normalità, quando tutto poi dopo contribuisce, no, a portare avanti delle istanze, a cominciare proprio da quelle femminili. Grazie per averci seguito.
2: Alta pressione sul paese e conseguentemente condizioni di tempo stabile. Ritroveremo un ampio soleggiamento nel corso della giornata, soprattutto nella prima parte del giorno, da nord a sud. Tuttavia, nel corso delle ore più calde della giornata, la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi. Non ci attendiamo fenomeni significativi, tuttavia, soprattutto sulle regioni meridionali, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale che interesserà la zona tra Basilicata e Calabria. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature, che sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo.
0: Rassegna stampa, prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo con il Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, questo è il titolo di apertura. Dunque, la guerra ibrida, le azioni russe con i droni, le accuse di MERS a Putin, quelli di Lipsia appunto, i droni ritrovati a Lipsia. Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, altro titolo. L'argomento è in primissimo piano anche sul Domani. Guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia e intanto l'UE che dice risponderemo alla NATO per prove schiaccianti che ci sia la Russia. Chiuso il consolato russo a Bonn, l'ira di Putin. Di spalla invece Ferdinando Cotugno, cosa insegna alla politica la tragedia del Nepal, il clima è il principale indiziato. Caos Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio, liti e dispetti nella maggioranza. E poi Pasquino, la legge serve a eleggere e non a governare, le forzature della destra. Andiamo a vedere come apre il Sole 24 Ore. Bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA, Giappone e Australia. E poi inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023. Pesa il caro benzina. Mare, caldo, record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio, surriscaldamento globale. Ancora andiamo a vedere l'altro economico Milano Finanza, più ricche le tredicesime, il governo punta a detassarle, soprattutto per i redditi bassi. E intanto la salita dell'inflazione e la guerra in Iran fiaccano le borse, Milano meno 1,3%. Italia Oggi, giustizia tributaria digitale, taglio alto, Ernesto Galli della Loggia, nei programmi scolastici l'Occidente è tornato centrale. Interessante anche qui sui media il Focus TV, la pubblicità diserta, le trasmissioni che giocano sulle polemiche. Ancora andiamo a vedere il giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia. E poi Calabresi, Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni al giallo Conelli, il figlio del commissario in campo a sinistra, molestie alla minore, bengalese liberato, questo succede a Torino, bufera sul Jeep, taglio alto, i servizi segreti dietro la foto di report, esclusivo svolta sul caso dell'autogrill, Renzi e Mancini, la ricorderete questo scatto. Il Foglio, sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto, questo è il titolo di apertura. Vediamo il manifesto, Gangs of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, altra apertura con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca, Implein, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici. E ancora andiamo a vedere Libero, Italia paradiso degli stupratori, questo è il commento al caso di Torino. E poi sequestro di bambini, piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel fine settimana. Il Dubbio, altra apertura, Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega, nasce il comitato per riconquistare il Carroccio e convocare il congresso, l'ombra dei governatori. Ancora andiamo a vedere La Nazione, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO, e gli abusi su una ragazzina tredicenne, scarcerato, Meloni, così è difficile, la politica protesta bipartisan proprio. E poi interessante il caso, Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori, qui in taglio basso anche la morte di Enzo Bianchi, fondatore di Bose, biella dalla comunità monastica ai dissidi con Papa Francesco. Ed è interessante sempre anche questo, il racket delle file fuori dalla questura, lo sfruttamento dei richiedenti asilo, anche 1.500 euro per tenere i posti, l'inchiesta di Carbonin da Prato, le code della vergogna, scoperta una rete criminale. Vi faccio vedere anche il Mattino di Puglia e Basilicata, eccolo qua, Iran, una trampata dopo l'altra, i colpi di testa del Tycoon che ora minaccia l'annientamento, taglio basso, Meloni a Bari, alto là dei Vannacciani, preparativi per la festa nazionale della longevità del governo. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna, no, forse c'ho ancora una trentina di secondi e me li tengo tutti, guardate, vi faccio vedere l'apertura del Tempo, toghe mute, gran silenzio della NM sul caso Ranucci, questa è l'apertura. Poi c'è il Gazzettino, fine vita, c'è l'accordo per il sì, Regione Veneto, la legge sarà votata oggi, le mediazioni dei presidenti Stefani e Zaia, e poi c'è la mostra del cinema di Venezia. Clooney, Leone a Venezia, il divo che apre la mostra, è arrivato appunto con la moglie Amala Lamuddin, il Leone d'Oro alla carriera, e insomma poi vi racconteremo anche qua, seguiamo con i nostri inviati Squillaci e Stefaloni quello che sta succedendo. Stavolta è davvero l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, allora grazie per averci seguito. Arriviamo al TG della mezzanotte parlando di scuola, ormai fra poco ci siamo, con Caro Libri e una serie di problemi e di criticità. Ne abbiamo parlato con Daniele Grassucci, lo vediamo.

0: prima del fatto che sui libri di testo, ad esempio, è stata introdotta una normativa che limita lo sconto sul prezzo di copertina al 15%. Questa è servita un po' a tutelare il libraio sotto casa, le cartolibrerie, che giustamente devono continuare a sopravvivere, ma che di solito vendono il libro al prezzo di copertina. Per contro, la grande distribuzione organizzata e i grandi shop online erano in grado di offrire sconti superiori. Chiaramente, immaginate in alcune situazioni arrivare anche a sconti del 30% per le famiglie. Si tratta di un bel risparmio che poteva rendere il nuovo competitivo con l'usato. Oggi questo risparmio comunque c'è, è possibile, quindi io invito tutte le famiglie comunque a non comprare un libro al prezzo di copertina, ma di andare a trovare quelle situazioni in cui o attraverso un buono sconto o attraverso uno sconto sul nuovo comunque si possa risparmiare. E poi attenzione all'usato. L'usato, ecco, può dare dei risparmi, ma nel contempo magari si può comprare una vecchia edizione che non funziona più, oppure molti libri oggi hanno un supplemento digitale allegato e quindi se il professore vuole usare quel supplemento, molto spesso col libro usato quel supplemento non si può utilizzare perché la licenza non è trasferibile. Questi sono tutti i punti che non mi sono inventato io, ma che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, anzi per la concorrenza e il mercato, quindi l'antitrust, ha messo nero su bianco in un rapporto che è stato chiuso a dicembre e che in qualche modo evidenziato le criticità su questo mercato. Quindi non ci sono reati, non ci sono profili di reato, ma ci sono comunque delle criticità.
1: A proposito di criticità, il 14 settembre gran parte delle scuole daranno il via ufficiale a questo anno scolastico, qualcuno ancora prima. Leggevo che in Emilia-Romagna l'apertura anticipata addirittura ha dettato un nuovo modello scolastico perché non si parla solo di lezioni ma anche di attività ricreative. Sì. Una scuola a cui si sta approcciando anche in maniera diversa.
0: Sì, allora diciamo che da noi la scuola corrisponde anche come un'agenzia che aiuta i genitori, un'agenzia di welfare, cioè non è solo un'agenzia che eroga formazione, ma che aiuta anche a tenere i figli, soprattutto i più piccoli. E c'è un problema però legato alla durata delle vacanze estive, che sono appunto tra i 2 e i 3 mesi. È il periodo di sospensione didattica più lungo che esiste in Europa, 13 settimane, siamo i numeri uno da questo punto di vista. Per contro le famiglie non hanno tutte in quelle 13 settimane la disponibilità di poter lasciare i figli a qualcun altro e quindi si stanno sperimentando dei modelli alternativi. Anche le scuole aperte d'estate, quest'anno ci sono state diverse scuole, grazie ad un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno offerto dei servizi di questo tipo durante l'estate. L'Emilia-Romagna ha cercato di rendere questo un po' strutturale all'interno della regione, però ecco, stiamo parlando di iniziative a macchia di leopardo che invece dovrebbero diventare strutturali.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le nostre strutture sono pronte per utilizzare questo come modello formativo?
0: No, è quello l'altro grande problema, che oggi abbiamo il caldo che ci sta mangiando opportunità di apprendimento. E questo però non vale solo per le scuole aperte d'estate, perché adesso abbiamo visto il caldo arriva fino a settembre inoltrato e si inizia a presentare a maggio. Quindi è un problema che comunque dovremmo affrontare e purtroppo siamo molto indietro, perché solo il 7% delle scuole italiane è climatizzato, nelle Marche sono arrivati al 30%, quindi è la regione che sta più avanti. Quindi dobbiamo mettere in conto adesso un investimento molto forte su questo. Però c'è un problema, che le scuole non sono dello Stato, sono degli enti locali e quindi questo rende molto più difficile riuscire a portare avanti un piano di sviluppo di questo tipo, perché bisogna passare per comuni e province, perché i comuni gestiscono le scuole fino alle medie, fino alle elementari, dalle medie alle superiori e le province.
1: Dobbiamo un po' premere sull'acceleratore, sì, e cercare anche di creare una sinergia perfetta, non facile, un equilibrio perfetto tra le varie istituzioni territoriali. A proposito invece delle novità, abbiamo detto le criticità che a volte un nuovo metodo anche di approccio alla scuola possono aiutare. Parliamo di novità, soprattutto quelle introdotte ad esempio sul decreto sull'accesso alla facoltà di medicina. Leggevamo dati proprio di queste ultime ore, 60.000 i ragazzi che proveranno. E poi ci sono anche piattaforme gratuite a proposito del web e della tecnologia che avanza e che a volte arriva a supporto anche dei momenti più complicati di accesso alla nostra istruzione.
0: Sì, oggi il primo settembre inizia il semestre filtro, quindi non si entra più in medicina attraverso un singolo test d'ingresso. Questo stiamo parlando delle università pubbliche, perché le università private funzionano ancora con il vecchio test d'ingresso. Quindi ci sono 3 mesi di lezioni e poi due sessioni di esame su 3 materie, chimica, fisica e biologia, e praticamente quindi gli studenti, invece di dover, almeno sulla carta, di dover spendere in preparazione privata per potersi preparare al test, vengono preparati dall'università. Lo scorso anno le cose non hanno funzionato benissimo, mancavano piattaforme, mancavano le simulazioni che sono essenziali alla preparazione. Quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca ne ha sviluppate ben 2, Quindi ci sono, una si chiama Semestre Aperto, l'altra si chiama Progetto MOOD, si trova tutto ecco, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, dove gli studenti da oggi fino al 10 dicembre, che è la prima prova d'appello, potranno prepararsi non solo seguendo le lezioni, ma anche usando del materiale online.

fermo, mi sposto.

0: La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco. Ministro Tajani, dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo, la NATO, i tentativi di intimidirci falliranno, Meloni, risposta unitaria alla reazione di Mosca, reagiremo alle decisioni antirusse. Nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz, il comando statunitense conferma, reazione immediata di Teheran che ha annunciato una rappresaglia che ha definito operazione decisiva. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe tolto la vita. Molesta, abusa una ragazzina, una donna nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP accaduto a Torino, Nordio invia gli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori, a Parigi ha detto hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia. Se non avessi perso, minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. Bentrovati in diretta su Ragnos 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. In primo piano le tensioni tra Germania e Russia, per Berlino c'è Mosca dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e casa russa. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni e sono arrivate. La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro degli interni tedesco Dobrindt in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri Wadefull. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba, ricordiamo, era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. È il modello di operare russo per destabilizzare l'Europa, aggiunto il ministro degli esteri Wadefull, poi il capo della diplomazia tedesca, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la vicenda, ha aggiunto le decisioni prese dal governo. Verrà chiusa la sede consolare di Bonn, sarà richiamato l'ambasciatore e verrà ordinata la chiusura della Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire per Mosca i servizi segreti.
0: E arriva la risposta di Putin a margine del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna, afferma il presidente russo, che poi torna a sferzare l'Ucraina. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Per due interi giorni durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino conclude, ci accusa per ragioni di politica interna.
0: Non solo il vertice dunque in Kirghizistan, il vertice di Shanghai, ma anche il G20 in svolgimento in questi giorni si sono svolti in questi giorni. Adesso è arrivata la notizia che salta il comunicato congiunto del G20 delle finanze ad Asheville in North Carolina a causa dell'opposizione della Cina su alcuni punti primari. Ha sopposto un comunicato della presidenza degli Stati Uniti. Adesso vedete anche la nostra ultima ora, la notizia è arrivata poco fa. Un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta a proposito dell'attacco a Lipsia, all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto. E sono emerse, diciamo, in apertura delle prove a carico di Mosca. Questo dunque ci sarà una risposta, annuncia la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che esprime la solidarietà di Bruxelles a Berlino. Per la NATO ci sono prove inequivocabili, difenderemo l'alleanza, affermano i responsabili. Oggi l'incontro von der Leyen, Mark Rutte. Da Bruxelles il servizio dell'inviato Filippo Golia.
3: La guerra in Ucraina sembra essere sempre più in una fase di escalation e l'attribuzione da parte della Germania della responsabilità del drone esplosivo allo scalo di Lipsia alla Russia innesca la reazione dell'Unione Europea e della NATO. Piena solidarietà con la Germania per gli attacchi ibridi, scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo averne parlato con il cancelliere Merz. Siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti, continua von der Leyen, e non mineranno l'unità dell'Unione europea. La presidente della Commissione ha anche ribadito che l'Europa resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Anche il segretario della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere tedesco Merz e gli ha espresso la solidarietà dell'alleanza. Le prove sugli attacchi ibridi sono inequivocabili, ha detto Rutte, ma i tentativi di intimidirci falliranno. La NATO, ha concluso, è pronta a difendere tutti i suoi membri contro ogni tipo di attacco, anche quelli ibridi.
0: Dalla Premier Meloni solidarietà alla Germania, i tentativi di dividere l'Occidente non avranno successo, dice, ci sarà una risposta unitaria. Meloni interviene poi sul caso dell'uomo scarcerato a Torino accusato di abusi su una minorenne e su una donna di 40 anni, Gabriele Martelloni.
4: Assicura che la risposta alla Russia sarà unitaria e avverte i tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra alleati con azioni ibride non avranno successo. Giorgia Meloni sui social esprime piena solidarietà alla Germania in merito al tentato attacco di un mese fa con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. In momenti come questo è essenziale rimanere saldi e mantenere una postura credibile di deterrenza, rimarca la Premier, che su difesa e sicurezza comuni ha avuto in queste ore contatti con alcuni partner internazionali di Roma. La questione sicurezza, ma declinata in ambito interno, è al centro di un altro post serale della Presidente del Consiglio, che commenta la vicenda di Torino, dove un uomo arrestato per molestie nei confronti di una tredicenne è stato scarcerato dopo 48 ore perché si è mostrato collaborativo e dispiaciuto. Da parte nostra leggi severe, andremo avanti con norme, uomini, mezzi e risorse, ma con sentenze come queste è davvero difficile, scrive Meloni.
0: Abbiamo così aperto la pagina della politica, scontro sulla legge elettorale su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, emendamenti del centrodestra e di Fratelli d'Italia sul ballottaggio, proposte unitarie delle opposizioni che criticano la riforma e poi schieramenti a confronto sui dati economici. Eva Giovannini.
5: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati 3 unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudiamo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche il Movimento 5 Stelle, ABS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
6: Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile.
5: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari parlamentari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
7: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
5: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette. C'è poco da festeggiare.
0: Tensioni nella Lega. Nasce un comitato con alcuni ex parlamentari per chiedere il congresso e riattivare la Lega Nord. La replica del partito: al Nord servono risposte. C'è chi pensa più al proprio interesse che al territorio. Martina Cecchi De Rossi.
8: Un nuovo fronte da Nord, stavolta sul corso che Salvini ha dato al partito archiviando la Lega Nord, un congresso a distanza di 9 anni per chiedere di sbloccare il vecchio simbolo, rinnovare le cariche federali, obiettivo questo del comitato costituito ad hoc il 28 agosto, promosso dall'ex parlamentare Gianluca Pini. 6 anni di attività politica bloccata, afferma, bisogna ridare la parola ai militanti e agibilità politica finora tolta per spianare la strada al sovranismo di Salvini che si è dimostrato fallimentare. La sorpresa di Salvini con la Lega che rimarca al Nord servono soluzioni e pragmatismo, poi si rilancia la 2 giorni programmatica a Roma l'8 settembre, quindi la stoccata riferita ai trascorsi giudiziari di Pini. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico di 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando. Se ci permettono di fare attività politica pagheremo anche debiti, replica Pini mentre avanza la raccolta di firme per chiedere il congresso e sottolinea l'iniziativa dei militanti. Il pressing dei governatori e di Romeo per una maggiore collegialità segue un percorso diverso. Chiosa Attilio Fontana. L'iniziativa dei nordisti non ha nulla a che vedere con il lavoro che stiamo facendo con Salvini.
0: In corso attacchi incrociati tra Teheran e Washington nell'area del Golfo Persico, nuovi raid americani nello stretto di Hormuz, la conferma da parte del comando statunitense per il Medio Oriente. Trump minaccia di annientare l'Iran, Pasdaran uccisi numerosi membri delle forze statunitensi in un raid in Giordania, distrutte diverse installazioni di elicotteri d'attacco nemici, ma 2 funzionari americani smentiscono. La Giordania fa sapere che 3 missili sono caduti in aree disabitate. Poi, secondo i media iraniani, ci sarebbe stato un attacco al sito statunitense di Sheikh Isa per la manutenzione di elicotteri. In questo caso sarebbero stati colpiti anche impianti radar. Ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
9: Sì, Trump poco fa ha parlato di nuovo, questa volta Fox News, ha detto innanzitutto che gli alleati del Golfo sono stati avvisati di questi nuovi attacchi sul territorio iraniano, lo stretto di Hormuz. Ha poi detto che la portaerei Washington che si trova nell'area è carica fino all'orlo, quindi il presidente americano continua a lanciare moniti all'Iran, li definisce pazzi e stupidi. Poi dice ancora Trump, abbiamo dato loro troppe opportunità, se reagiscono sarà la loro ultima reazione perché li colpiremo in maniera decisiva, tutto è pronto per farlo, ripete ancora il presidente americano. Da parte sua l'Iran denuncia delle vittime, almeno 4 a un matrimonio nel sud del paese sul quale appunto sarebbe caduto uno dei raid, si sarebbe abbattuto uno dei raid americani, 35 feriti. E poi sempre Teheran parla anche di un aeroporto nel sud del paese preso di mira dagli Stati Uniti. Dunque la tensione che continua a salire. Trump ancora poco fa parla del sistema radar iraniano che sarebbe stato preso di mira dagli americani, che lo avevano distrutto nel momento in cui gli iraniani hanno cercato di ricostruirlo, li abbiamo colpiti, annientati di nuovo. Così Trump. 6 mesi e più ormai di guerra con l'Iran, lo ricordiamo, mentre lo vedete dalle immagini, le ripercussioni si fanno sentire anche all'interno dell'amministrazione, in particolare del Pentagono. Poche ore fa sono arrivate le dimissioni dimissioni di Driscoll, il segretario, ormai ex segretario dell'esercito, secondo fonti di stampa, in conflitto aperto con il capo del Pentagono, Hegseth. Dunque tutti i segni, anche questi, della tensione crescente. A voi.
0: Anche una guerra di dichiarazioni e di smentite. Come abbiamo detto poco fa, gli Stati Uniti smentiscono che ci siano state vittime nell'attacco di Teheran alla base statunitense in Giordania. Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.
10: Rassegna stampa. Prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo con il Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino. Questo è il titolo di apertura. Dunque, la guerra ibrida, le azioni russe con i droni, le accuse di MERS a Putin. Quelli di Lipsia, appunto, i droni ritrovati a Lipsia. Repubblica, la guerra di Putin all'Europa. Altro titolo. L'argomento è in primissimo piano anche sul Domani. Guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia e intanto l'UE che dice risponderemo alla NATO per prove schiaccianti che ci sia la Russia. Chiuso il consolato russo a Bonn, l'ira di Putin. Di spalla invece Ferdinando Cotugno, cosa insegna alla politica la tragedia del Nepal, il clima è il principale indiziato. Caos Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio, liti e dispetti nella maggioranza. E poi Pasquino, la legge serve a eleggere e non a governare, le forzature della destra. Andiamo a vedere come apre il Sole 24 Ore. Bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA, Giappone e Australia. E poi inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023. Pesa il caro benzina. Mare, caldo, record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio, surriscaldamento globale. Ancora andiamo a vedere l'altro economico Milano Finanza, più ricche le tredicesime, il governo punta a detassarle, soprattutto per i redditi bassi. E intanto la salita dell'inflazione e la guerra in Iran fiaccano le borse. Milano meno 1,3%. Italia Oggi, giustizia tributaria digitale, taglio alto, Ernesto Galli della Loggia, nei programmi scolastici l'Occidente è tornato centrale. Interessante anche qui sui media il focus TV, la pubblicità diserta, le trasmissioni che giocano sulle polemiche. Ancora andiamo a vedere il Giornale. Arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia e poi Calabresi, Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni al giallo Conelli, il figlio del commissario in campo a sinistra, molestie alla minore, bengalese liberato, questo succede a Torino, bufera sul Jeep, taglio alto, i servizi segreti dietro la foto di Report, esclusivo svolta sul caso dell'autogrill, Renzi e Mancini, la ricorderete questo scatto. Il Foglio, sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto, questo il titolo di apertura. Vediamo il manifesto. Gangs of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, altra apertura con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca, Implein, il consulente ucraino, mette d'accordo i due nemici. E ancora andiamo a vedere Libero, Italia paradiso degli stupratori, questo è il commento al caso di Torino. E poi sequestro di bambini, piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel fine settimana. Il Dubbio, altra apertura, Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega, nasce il comitato per riconquistare il Carroccio e convocare il congresso, l'ombra dei governatori. Ancora andiamo a vedere La Nazione, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO, e gli abusi su una ragazzina tredicenne, scarcerato, Meloni, così è difficile, la politica protesta bipartisan proprio. E poi interessante il caso, Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori, qui in taglio basso anche la morte di Enzo Bianchi, fondatore di Bose, Biella, dalla comunità monastica ai dissidi con Papa Francesco. Ed è interessante sempre anche questo, queste: il racket delle file fuori dalla questura, lo sfruttamento dei richiedenti asilo, anche 1.500 euro per tenere i posti, l'inchiesta di Carbonin da Prato, le code della vergogna, scoperta una rete criminale. Vi faccio vedere anche il Mattino di Puglia e Basilicata. Eccolo qua, Iran, una trampata dopo l'altra, colpi di testa del tycoon che ora minaccia l'annientamento. Taglio basso, Meloni a Bari, alto là dei vannacciani, preparativi per la festa nazionale della longevità del governo. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna. No, forse c'ho ancora una trentina di secondi e me li tengo tutti. Guardate, vi faccio vedere l'apertura del Tempo. Toghe mute, gran silenzio della NM sul caso Ranucci. Questa è l'apertura. Poi c'è il Gazzettino, fine vita, c'è l'accordo per il sì, Regione Veneto, la legge sarà votata oggi, le mediazioni dei presidenti Stefani e Zaia, e poi c'è la mostra del cinema di Venezia. Clooney, Leone a Venezia, il divo che apre la mostra, è arrivato appunto con la moglie Amala Lamuddin, il Leone d'Oro alla carriera. E insomma, poi vi racconteremo anche qua, seguiamo con i nostri inviati Squillaci e Stefaloni quello che sta succedendo. Stavolta è davvero l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, allora grazie per averci seguito.
0: E grazie Emanuela Bonchino. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Andrea Caruso.
11: Gianni, Franco, Donato, tre fratelli ma anche tre soci in affari. Ad Apice, nel Beneventano, dici Licciardi e viene subito in mente un luogo custode di tante gioie familiari per ricorrenze e occasioni speciali. La stessa struttura per ricevimenti è diventato il macabro scenario di una tragedia familiare. Omicidio-suicidio, questa è la pista seguita da Procura di Benevento e Carabinieri del Nucleo Investigativo. Sarebbe stato Gianni, 65 anni, con un'arma da lui illegalmente detenuta, una pistola semiautomatica calibro 9, a sparare a Franco, 61 anni, e Donato, 56, prima di rivolgere l'arma contro se stesso.
12: Hanno dato veramente lustro e quindi in questo momento credo che la stessa comunità possa ripagare solamente con una sofferenza interiore che non è manifestabile.
11: Gli accertamenti scientifici, quelli medico-legali ed eventuali testimonianze serviranno eventualmente a confermare questa ipotesi. Il corpo di Gianni, presunto killer e poi suicida, era a pochi metri da quello di uno dei fratelli, sul cortile nel retro del ristorante. Più distante, nei pressi della piscina all'ingresso principale, l'altro cadavere. La struttura per ricevimenti sarebbe stata in procinto di essere messa in vendita.
13: Li conoscevo proprio come fratelli fino, non lo so, a ieri con Franco, che dove venire allo studio là, prendere alcune carte per quanto riguardava l'attività, non so che volessero fare, lo volevano vendere o che cosa.
14: In più c'avevano pure un'altra gestione giù ad Apice Vecchio, il castello, che pure lavoravano abbastanza, quindi non lo so.
11: Tra i fratelli e soci potrebbero esserci stati dissidi e contrasti sulla gestione dell'attività economica.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per approfondire la vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante l'accusa di violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. Stefano Ciardi.
15: Io bevo prima di tequila, capito?
16: Hai bevuto?
15: Prima, certo, è sbagliato. Io ho sbagliato.
17: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
18: No, è allucinante, è scioccante.
17: Lei ha una figlia?
18: Genere, certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16. E non è normale, comunque devi anche sentirti sicura nella zona.
17: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
0: È morto a 83 anni all'ospedale Molinette, le Molinette di Torino, Enzo Bianchi, il monaco anticonformista che fondò la comunità di Bose, modello di dialogo ecumenico e di fraternità. Sara Nesci.
16: C'è un profondo vuoto, Enzo Bianchi, è un'eredità umana e spirituale grande. Dialogo ecumenico, vivere la parola di Dio pur se nella dolorosa accettazione della vicenda ecclesiale che lo ha allontanato dalla sua creatura. Il monastero di Bose, fatto di accoglienza, fraternità, silenzio, studio dei testi biblici. Un luogo unico, meta di pellegrinaggi spirituali, punto di riferimento per teologi, sacerdoti e intellettuali di tutta Europa. Una delle esperienze monastiche più all'avanguardia di tutto il Novecento, che per più di 50 anni ha visto cattolici, ortodossi, protestanti superare le divisioni e condividere lo stesso stile monastico, anticipando intuizioni che in seguito la Chiesa avrebbe fatto sue. E lui, figura eccezionale, capace di parlare a credenti e non credenti per costruire ponti tra le diverse confessioni cristiane. Poi gli anni del dolore, nel 2017 lasciò il priorato consegnando la guida della comunità a Luciano Manicardi, un passaggio naturale che segnò invece la nascita di forti tensioni interne. Infine, nonostante la profonda stima di Papa Francesco, l'allontanamento dalla comunità al fine di ristabilire la serenità. Continuò a fare il monaco, dando vita a una piccola comunità vicino Ivrea, semplicità, accoglienza, lavoro manuale e ascolto della parola. Oggi rimangono le sue opere, tradotte in decine di lingue, i suoi articoli su pandemia, Europa, guerra, secolarizzazione. Padre spirituale per molti, acuto intellettuale per tanti altri, ma sempre animato dalla parola di Dio.
0: È sbarcato a Venezia George Clooney, grande protagonista di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema che si apre domani, comunque nelle prossime ore. Il servizio dei nostri inviati, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
19: A Venezia George Clooney non arriva mai da semplice ospite. Qui ha sposato Amal, qui è tornato più volte da protagonista e proprio qui, insieme a Brad Pitt, ha regalato una delle immagini più iconiche del red carpet. Ora torna per aprire l'83esima mostra del cinema. Per lui il leone d'oro alla carriera, il primo di questa edizione.
20: È uno delle più grandi star del cinema contemporaneo. Un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi.
19: Un premio che ripercorre una carriera iniziata in televisione con il successo planetario di ER e proseguita al cinema tra blockbuster come Ocean's Eleven a film più impegnati anche da regista come Good Night and Good Luck.
21: Our next report will be about the junior senator from Wisconsin.
19: Due gli Oscar, uno come attore per Siriana, l'altro come produttore di Argo, diretto da Ben Affleck. A consegnargli leone sarà l'amica Laura Dern, sua agente proprio in Jay Kelly, il film con cui Clooney era tornato all'Ido lo scorso anno. Venezia è senza dubbio il mio festival preferito, aveva detto la notizia del premio. Ricevere il leone d'oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
0: C'è una notizia che riguarda Putin, le dichiarazioni dopo che ha sentito Witkoff, ha avuto colloqui con Witkoff. Kushner ha detto: siamo pronti a porre fine alla guerra e per i colloqui di pace in Ucraina, e questo sarebbe una sorta di colpo di scena, vedremo se sarà confermato nelle prossime ore. Dunque Putin pronto a porre fine alla guerra in Ucraina e a colloqui qui di pace, lo avrebbe dichiarato poco fa. Dunque adesso andiamo avanti con il titolo che avete anche sentito, e cioè il tennis. Matteo Berrettini, dopo la vittoria contro Stan Wawrinka che ha aperto il suo US Open, ha parlato delle minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. I dettagli con Gigi Cavone al termine di una breve pausa, tra poco.
22: Sul campo, il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini Salvini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.

alta pressione sul paese e conseguentemente condizioni di tempo stabile. Ritroveremo un ampio soleggiamento nel corso della giornata, soprattutto nella prima parte del giorno, da nord a sud. Tuttavia, nel corso delle ore più calde della giornata, la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi. Non ci attendiamo fenomeni significativi, tuttavia, soprattutto sulle regioni meridionali, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale che interesserà la zona tra Basilicata e Calabria. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo.

È responsabile la Russia dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Tajani. Dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen: risponderemo. La NATO, i tentativi di intimidirci falliranno. Meloni, risposta unitaria. La reazione di Mosca: reagiremo alle decisioni antirusse. Nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense conferma reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia che ha definito operazione decisiva. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe tolto la vita. Molesta e abusa una ragazzina, una donna, nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP. Accaduto a Torino, un ordine invia agli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto: hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. Vi ricordo che sono in corso attacchi incrociati nell'area del Golfo Persico tra Washington e Teheran. Teheran avrebbe lanciato droni e missili verso anche il Kuwait, che avrebbe respinto con le difese aeree. E poi, per quanto riguarda le ultime dichiarazioni di Khamenei, ha detto: abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, continueremo a seguire questa situazione. Intanto la sfida della cura, parliamo dei nostri luminari. Gerardo D'Amico ci parla di Lucia De Mastro, oncologa, le cui scoperte sono applicate nel mondo, sono seguite. Mezzanotte e 32 minuti, torniamo all'una.

0: Professoressa Del Mastro, lei fa l'oncologa.
1: Certo.
0: Eppure, dopo che lei ci mette mano, nascono bambine che si chiamano Vittoria. Com'è possibile?

0: è possibile perché uno dei filoni di ricerca a cui mi sono dedicata insieme al mio team ovviamente è stato quello che riguardava la preservazione della fertilità, quindi la possibilità per le giovani donne che dovevano affrontare la chemioterapia di conservare la possibilità di diventare madri. Vittoria rappresenta proprio la vittoria, della vita sul tumore.
1: Esattamente, sì, la vittoria della vita.
2: Lei è il frutto della ricerca. Grazie alla Del Mastro, alle sue cure, alla ricerca finanziata da IRC, io ho potuto realizzare uno dei miei più grandi sogni, soprattutto quello di diventare mamma, e soprattutto sono ancora qua a raccontare la mia storia. Potevo non esserci più, invece sono qua.
1: Quanto è stato difficile per una bambina 6 di 8 emergere da Agnone Cilento? E quindi non è che lei stava esattamente a Manhattan, Agnone Cilento è un posto meraviglioso peraltro, però un po' periferico, diciamo così.
0: Sì, un po' periferico, però come dico io, quando si nasce in una famiglia così numerosa si capisce subito di non essere una priorità.
1: Esatto.
0: E quindi ti devi guadagnare tutto quello che vuoi raggiungere. Sì, sicuramente ci sono stati dei sacrifici perché sono dovuta andare via di casa, andare a Napoli, quindi lontano, 180 chilometri. Mia mamma da sempre diceva che io avrei fatto il medico da quando ero piccola. E quindi da questo punto di vista...
1: Ma che faceva lei quando era piccola?
0: Non lo so che cosa facessi esattamente, però...
1: Curava
0: mamma...
1: le bambole?
0: Può darsi. Tanto una bambola che si chiamava come mia mamma, Margherita, e come ho chiamato mia figlia, Margherita.
1: Margherita.
0: Però lei aveva questa convinzione, una specie di intuito materno.
1: Quindi l'ha supportata. Lei è andata alla Federico II, peraltro si è laureata con una tesi che è stata pubblicata, sì, lode e quant'altro.
0: Ho frequentato un periodo all'Istituto Tumori di Milano, subito dopo la laurea, quando all'epoca c'erano Gianni Bonadonna, incontravo in sala operatoria, perché all'epoca si facevano i trapianti di midollo, si provava questa terapia anche nei tumori solidi, e quindi incrociavo Umberto Veronesi.
3: Quando io ho incominciato a occuparmi di tumori, non avevamo mezzi diagnostici.

0: di poter trattare il proprio tumore senza perdere un organo simbolo comunque di femminilità, qual è la mammella.
1: Perché prima di Veronesi e della sua quadrantectomia c'era la demolizione totale, sempre, a prescindere.
0: Sì, però all'epoca si riteneva che più demolitivo fosse l'intervento, maggiori fossero le probabilità di guarigione dal tumore. Invece la grande intuizione di Umberto Veronesi, del professor Veronesi, fu proprio quella che non era necessario fare un intervento così demolitivo per poter curare il tumore della mammella.
1: Quindi invece la grande intuizione di Lucia Del Mastro è stata la preservazione della fertilità delle giovani donne, perché non scordiamo che in Italia su 56.000 nuove diagnosi di cancro al seno che ci sono ogni anno, 4.000 di queste diagnosi riguardano donne sotto i 40 anni, sì, e addirittura 14.000 sopra, ma donne che potrebbero essere ancora una parentesi fertile.
0: La mia tesi di laurea era proprio dedicata al problema della menopausa precoce nelle giovani donne, quindi è stato un tema che io ho cominciato ad affrontare prima ancora di laurearmi come tesi di laurea. Dopodiché c'è stata un po' questa intuizione, capire che non bisognava soltanto guarire queste donne, ma bisognava dar loro le stesse possibilità che hanno le donne che non si sono ammalate, prima tra tutte la possibilità di diventare madri. Sa, noi nel passato ritenevamo che le donne che avevano avuto un tumore della mammella non potessero avere una gravidanza, perché temevamo che la gravidanza potesse avere un impatto negativo sulla malattia.
1: Ormoni.
0: Una volta che abbiamo capito che così non è, allora bisognava cercare di fare in modo che chi volesse avere una gravidanza potesse farlo. Però sa, 25 anni fa, perché sono passati 25 anni, nessuno si preoccupava di questo problema. Cioè, di fronte a una donna giovane, l'unico obiettivo era guarirla.
1: I suoi studi poi sono stati pubblicati su riviste come JAMA, sì, come Lancet, e sono entrati a far parte delle linee guida universali in tutto, sì, il mondo. Adesso si applicano quelli che sono i suoi risultati.

0: Professoressa, per salvaguardare la fertilità di una giovane donna che debba fare una qualunque cura oncologica, quindi non soltanto al seno naturalmente, c'è la crioconservazione degli ovuli.
1: Esatto.
0: Non è certo. Garantita dappertutto, non si fa dappertutto, oppure appunto si possono mettere a riposo le ovaie per tutelarle, diciamo, durante il periodo della chemioterapia.
1: Sì, non sono delle tecniche in alternativa le due,
0: molto
1: ma possono essere
0: insieme,
1: utilizzate
0: certo.
1: Insieme per aumentare quanto più possibile
0: la possibilità
1: poi di avere una gravidanza. Quello che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato ad occuparci di questa problematica è anche creare in Italia la prima unità di oncofertilità, cioè collaborazione tra l'oncologia e la procreazione medicalmente assistita. Qui c'è la dottoressa Anzerini, con cui abbiamo creato questo modello funzionale e siamo stati i primi in Italia a crearli, proprio per garantire a tutte le donne che devono iniziare una chemioterapia, quindi non possono aspettare più di tanto, creare un percorso rapido che dalla diagnosi potesse poi facilmente portarle a congelare gli ovociti e successivamente ad effettuare la tecnica di messa a riposo delle ovaie.
0: L'altra grande intuizione per cui la professoressa Lucia Del Mastro è nota nel mondo è la dose dense. Che vuol dire?
1: Vuol dire che abbiamo messo in pratica, e questa diciamo è una ricerca che avevamo disegnato insieme a mio marito, a Marco Venturini, un modello matematico secondo il quale se noi somministriamo la chemioterapia a intervalli più ravvicinati aumentiamo la probabilità di eliminare il tumore. Era un modello matematico che era stato ipotizzato, ma non era mai stato messo in pratica.
0: Quindi, anche perché aumenta la tossicità, restringendo il tempo della ripresa
1: soprattutto certo, della funzionalità certo. Del midollo. Sì,
0: però voi avete affrontato anche questo problema.
1: Sì, abbiamo affrontato questo problema.

0: ma insieme a un gruppo americano, quindi in America c'era questo gruppo e qui in Europa c'eravamo noi, abbiamo condotto uno studio clinico su oltre 2000 pazienti ad alto rischio di ricaduta, sì, quindi con delle caratteristiche particolari, e abbiamo dimostrato due cose in realtà. Uno, che se facciamo la chemioterapia a intervalli ravvicinati aumentiamo la probabilità di non avere ricadute, riprese di malattia. Nello stesso studio però abbiamo anche dimostrato che era possibile eliminare dallo schema di chemioterapia un chemioterapico, il fluoruracile, che aggiungeva tossicità senza dare nessuna efficacia. E oggi in tutto il mondo si fa uno schema
1: uno
0: senza fluoruracile.
1: Questo è, esatto, diventato standard. Ha avuto molte sovvenzioni da parte di AIRC, sì, che l'ha sempre supportata in questi studi molto importanti. Siete 5.000 i ricercatori dell'AIRC. Basta questo?
0: No, è chiaro che dovrebbero esserci delle sovvenzioni più strutturate da parte sia del Ministero dell'Università che del Ministero della Salute, dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ogni tanto fanno dei bandi, sì, però non fanno dei bandi in maniera strutturata, cioè noi non sappiamo se usciranno quell'anno, quando usciranno, quanti soldi ci saranno a disposizione.
1: Professoressa, come si fa a non far partire i nostri ragazzi se non nel periodo formativo in cui devono partire, perché devono confrontarsi col resto del mondo, ma poi per farli tornare qui in Italia? Se non altro perché per formare un medico la collettività spende, investe la bella cifra di 250.000 euro.
0: Sì, come si fa? Io sono riuscita a riportare indietro quattro ricercatori, due dal Gustave Roussy di Parigi, uno dal Jules Bordet del Belgio, uno dal Centro sul Melanoma di Sydney in Australia, che sono tutti ritornati a lavorare nel mio gruppo. Sono delle persone molto giovani, alle quali io do quasi la piena autonomia per quanto riguarda la ricerca, che non è detto che ci sia in altri centri, dove in genere si esegue la ricerca che gli altri fanno. Ci deve essere un investimento maggiore nella formazione dei giovani, non ce le dobbiamo far scappare. Adesso scappano via prima di iniziare la specialità in Italia, perché lo stipendio di uno specializzando è
1: 1.800 euro al mese, che dopo che una persona... se sei a Milano non ti basta,
0: no,
1: per il fitto.
0: Assolutamente, quindi è quello che noi abbiamo sempre chiesto: se ci sono delle borse di specialità che vanno perse perché non partecipano, allora cerchiamo di reinvestire questi soldi aumentando le borse degli altri. Manca la volontà di investire nella formazione di questi medici e manca la volontà di investire nella ricerca.
1: Quindi senza... è volontà politica, questo,
0: certo,
1: sta dicendo.
0: Assolutamente, perché qua entrano in gioco i ministeri, Ministero dell'Università, Ministero della Salute, che sono loro che poi decidono anche dal punto di vista delle scuole di specialità, che dovrebbero, diciamo, intervenire in maniera molto più incisiva.

0: E questo è il San Martino di Genova, dove è confluito anche lo storico IST, assieme al CNB, sono i due istituti che ha creato Leonardo Santi. Quest'anno ha compiuto 100 anni il professore.
1: Ad aprile il professor Santi ha compiuto 100 anni, è stato il direttore scientifico dell'IST e in pratica ha creato un po' l'Istituto Tumori di Genova e ha fatto sì che tanti noi ricercatori avessimo la possibilità di svolgere la nostra attività all'interno dell'IST e di dare vita a tanti.
0: Sì, ma a lei l'ha pure richiamata, lei non stava lavorando da un'altra parte. Che è successo?
1: Sì, io ho cominciato qui come borsista, poi ho vinto un concorso da dirigente a Pisa, però dopo poco più di un anno il professor Santi mi ha chiesto di ritornare e quindi ha fatto sì che io potessi ritornare qui a Genova.
0: Per fare che cosa, professoressa?
1: Ma io sono da sempre impegnata nella ricerca sul carcinoma mammario.
0: Un suo modo di organizzare la ricerca scientifica è sempre stato quello di fare gruppo. Perché?
1: Perché non si vince da soli in tutto e quindi anche nella ricerca è molto importante collaborare, lavorare insieme. Quindi io sono una delle coordinatrici di un gruppo che raccoglie oltre 100 centri in Italia. Il gruppo è stato creato 25 anni fa e ha messo insieme tutte quelle oncologie, quelle unità operative di oncologia che avevano voglia di fare ricerca. E aver voglia di fare ricerca significa voler fare qualcosa di più per i nostri pazienti. È stato tutto su base volontaria, però tanti centri hanno aderito veramente con tanto entusiasmo. Quest'anno è il 25esimo della fondazione del gruppo GIM, faremo il convegno qui a Genova.
0: Gruppo Italiano Mammella.
1: Gruppo Italiano Mammella, esatto.
0: 56.000 nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno nel nostro paese. La buona notizia è che con chirurgia, chemioterapia e tutto l'armamentario che voi avete, più del 90% di queste persone si riescono oggi a curare, sono vive a 5 anni dopo la terapia.
1: Esatto, esatto, nonostante i numeri così elevati, però il tumore della mammella è tra i tumori con le più alte percentuali di sopravvivenza e di guarigione. L'Italia è uno dei paesi europei con le più alte percentuali di sopravvivenza di diciamo a 5 anni, a testimonianza proprio della qualità delle cure.
0: Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale per gli screening, sono i dati ufficiali 2025, la percentuale italiana delle donne che rispondono alla lettera che gli manda la ASL, vieni a fare la mammografia, la percentuale totale in Italia è il 53%. Abbiamo però un 65% al nord, un 53% al centro e un 40% al sud. Ma se andiamo a leggere all'interno di questi numeri, vediamo che in Calabria appena 2 donne su 10 rispondono salvati la vita facendo la mammografia. Allora io le chiedo, è un problema di cultura personale, è un problema di difficoltà ad accedere poi a quei servizi?
1: Più fattori che purtroppo concorrono a questa bassa percentuale di adesione allo screening. Sicuramente è necessario sensibilizzare la popolazione femminile per far capire loro l'importanza della mammografia e quindi l'importanza della diagnosi precoce.
0: Perché è importante la mammografia, professoressa?
1: Perché prima riusciamo a diagnosticare il tumore, maggiori sono le probabilità di guarigione e meno invasivi sono gli interventi che dobbiamo fare per curarlo.

0: In genere si parla del tumore al seno, ma noi sappiamo che sono i tumori al seno, perché ci sono quelli che rispondono all'ormonoterapia, quindi agli estrogeni, al progesterone, quelli che rispondono ad una proteina R2 e la vostra bestia nera, che è il triplo negativo. Che cos'è?
1: Ma il triplo negativo si chiama così perché non ha i recettori per gli ormoni, non ha il recettore R2 che è l'altra proteina, e quindi almeno fino a un po' di tempo fa aveva una possibilità di trattamento più limitato rispetto agli altri sottotipi. Oggi però fortunatamente questa situazione sta cambiando, abbiamo introdotto l'immunoterapia nel trattamento del tumore triplo negativo e gli anticorpi coniugati, che sono dei farmaci potentissimi che hanno migliorato nettamente anche la prognosi di queste pazienti.
0: L'anticorpo è una specie di dragamine, diciamo, sì. È un qualcosa che va a cercarsi il bersaglio giusto, esatto. Ma quando è coniugato, che succede?
1: Succede che oltre a bloccare il bersaglio, che può avere un ruolo fondamentale per la crescita del tumore, è in grado di portare all'interno della cellula il chemioterapico.
0: Il cavallo di Troia.
1: Esatto, e quindi questo aumenta di molto l'efficacia del trattamento, e noi consideriamo i cosiddetti anticorpi coniugati veramente la nuova terapia che stiamo applicando non solo nel tumore della mammella ma in tanti tipi di tumore, ottenendo dei risultati che nel passato non avevamo mai visto.
0: A parte gli studi, gli investimenti notevoli che ci sono sia finanziari sia come sforzo umano, quanto costa una terapia di quelle di cui stiamo parlando, dall'immunoterapia a quella con gli anticorpi monoclonali o la classica chemioterapia?
1: Beh, ci sono delle differenze veramente abissali dal punto di vista del costo, perché le vecchie chemioterapie costano alcune decine di euro e invece qui parliamo di centinaia di migliaia di euro, quindi diciamo quello che noi chiamiamo...
0: Professoressa, centinaia di migliaia di euro, questo per paziente, questo paga il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Teniamocelo stretto,
0: però professoressa, quando voi vedete gente che invece di dire lo pretendo questo farmaco si affida alla naturopatia, ad Amer, a tutte le sciocchezze che poi fanno morire le persone, all'omeopatia, tutto quello che fa morire poi le persone.
1: Sì, quello che abbiamo capito con la storia di Di Bella, che io ho vissuto in prima persona perché abbiamo fatto la sperimentazione che all'epoca fu commissionata
0: dal ministro Bindi.
1: Però noi abbiamo capito che noi dobbiamo spiegare, dobbiamo far capire alle persone ciò che è sbagliato, non dobbiamo salire sul...
0: Però professoressa, il figlio di Di Bella tutt'oggi ha una pagina internet in cui magnifica le lodi di quella pseudocura, perché voi, analizzando le cartelle cliniche che il Di Bella padre diceva dei risultati clamorosi con la somatostatina, il cocktail di vitamine A e altri miscugli che lui faceva, che avete trovato in quelle cartelle cliniche?
1: Ma abbiamo trovato dei dati che assolutamente non erano affidabili, abbiamo fatto la sperimentazione perché all'epoca io ero a Pisa e eravamo il centro coordinatore della sperimentazione e praticamente non c'è stato nessun paziente che abbia tratto beneficio da questa terapia, abbiamo fatto uno studio.
0: Lei sa
1: proprio
0: che tutt'oggi, 2026, ci sono dei suoi colleghi, io ci metterei delle virgolette avanti e dietro, oncologi che prescrivono la terapia di Bella?
1: Purtroppo sì.
0: Quante persone
1: centinaia su... di terapie che vengono ogni giorno somministrate in questo day hospital, superiamo i 250 al giorno, e Margherita è fondamentale perché senza di lei tutta questa organizzazione con non tantissimo personale non sarebbe possibile. Però...
0: Non soltanto per il tumore alla mammella, per tutte le neoplasie, ci sono le indagini genetiche che vi danno una mano importante. I Molecular Tumor Board, che sono quelli che governano questo processo, in Italia sono ancora mosche bianche.
1: Purtroppo è vero, non c'è ancora un'organizzazione strutturata dei Molecular Tumor Board, però quelle mutazioni per le quali ci sono dei farmaci già registrati sono mutazioni che noi comunque andiamo a ricercare indipendentemente dalla presenza o meno del Molecular Tumor Board.
0: Le apparecchiature che raffreddano, diciamo, il cuoio capelluto e quindi permettono di mantenere in qualche modo, insomma, di non perdere totalmente i capelli, mettiamola così. Le parrucche semplicemente non sono sempre disponibili dappertutto. Il trucco, la mastoplastica additiva, per esempio, quando dopo l'operazione c'è un dislivello di mammella, tutto questo viene in qualche modo garantito in alcuni centri d'eccellenza, però non dappertutto, e fa anche questo emigrazione sanitaria.
1: Sì, purtroppo è così, non in tutti i centri sono garantiti questi servizi. Però questo in alcuni casi dipende anche dall'iniziativa del singolo. Qui abbiamo i caschi refrigeranti, le parrucche vengono offerte gratuitamente alle nostre pazienti perché abbiamo fatto una convenzione, però questo dovrebbe essere presente in tutte le breast unit.
0: Standardizzato.
1: Esatto, standardizzato, ma soprattutto non basato sull'iniziativa del singolo, ma dovrebbe essere, diciamo, un pochino il pubblico che si preoccupa anche di fornire questi supporti.
0: Sono 280 le breast unit in Italia, professoressa, e sono un fiore all'occhiello di questo paese perché all'estero ce le hanno copiate in qualche modo. Uno, non sono distribuite equamente in tutta la penisola, la maggior parte sono al centro-nord. Sì. Non tutte arrivano a superare i 150 interventi all'anno che garantisce questa base, diciamo, anche esperienza, manualità e soprattutto poi tutto quello che serve.
1: Però questo è di competenza delle regioni, perché sono le regioni che dovrebbero imporre l'istituzione delle breast unit e monitorare le breast unit affinché abbiano i volumi che abbiamo indicato e rispettino gli indicatori di qualità che ci sono e che devono essere monitorati in ciascuna breast unit.
0: Che cosa si sente di consigliare ad una giovane donna in assoluto per tutelare la salute, la propria salute generale, soprattutto del proprio seno, per evitare di incorrere in un tumore? Cosa si sentirebbe di suggerire ad una giovane ragazza che decide di fare la sua carriera, che vuole fare l'oncologa?
1: Ok, allora sul lato della paziente ovviamente il consiglio in generale è sempre quello di fare prevenzione primaria e secondaria, quindi osservare quegli stili di vita che ci aiutano a ridurre il rischio di sviluppare un tumore della mammella, la mammografia.
0: Soprattutto se c'è familiarità peraltro.
1: Se c'è familiarità, allora bisogna anche valutare se ci sono i requisiti per fare dei test genetici, andare a vedere se ci sono dei geni alterati. La mammografia rimane uno degli strumenti fondamentali per la diagnosi precoce. Invece per quanto riguarda una giovane ricercatrice che si vuole cimentare nell'impresa della ricerca oncologica, il mio suggerimento è che deve avere un ottimo mentore. È fondamentale avere qualcuno all'inizio della nostra carriera che ci guidi nel percorso e ci indichi la strada. Poi la strada la percorriamo noi, però sì, qualcuno ce la deve indicare, altrimenti corriamo il rischio di perderci tra le varie possibilità, anche i vari tipi di ricerca, senza avere la capacità di orientarci.

0: Non sconfiggeremo il cancro, perché il cancro è una malattia che ci sarà, non riusciremo mai a prevenirlo.
1: Soprattutto invecchiando sempre di più, è inevitabile.
0: Esatto. Cioè, quello a cui arriveremo è la possibilità di curarlo,
1: cronicizzarlo,
0: come curiamo altre l'ipertensione, il diabete, altre malattie, così riusciremo in alcuni casi, ovviamente la maggior parte, a guarirlo, negli altri casi a renderlo una malattia cronica con terapie poco invasive, cioè la chemioterapia la stiamo già abbandonando e poi io spero che l'abbandoneremo del tutto.

0: Responsabile la Russia dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt Tajani. Dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo. La NATO, i tentativi di intimidirci falliranno. Meloni, risposta unitaria. La reazione di Mosca, reagiremo alle decisioni antirusse. Nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense conferma, reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia che ha definito operazione decisiva. Uccide i fratelli, poi si suicida nel Beneventano. Uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe tolto la vita. Molesta, abusa una ragazzina, una donna nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP. Accaduto a Torino Nord, in via agli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori a Parigi. Ha detto: hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale in apertura. Le tensioni tra Germania e Russia per Berlino, c'è Mosca dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto. Il ministro degli esteri tedesco chiude e di conseguenza il consolato russo a Bonn, casa russa. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni e sono arrivate. La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro degli interni tedesco Dobrindt in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri Wadefull. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba, ricordiamo, era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. È il modello di operare russo per destabilizzare l'Europa, aggiunto il ministro degli esteri Wadefull. Poi il capo della diplomazia tedesca, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la vicenda, ha aggiunto le decisioni prese dal governo. Verrà chiusa la sede consolare di Bonn, sarà richiamato l'ambasciatore e verrà ordinata la chiusura della Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire per Mosca i servizi segreti.
0: La Germania ci accusa per ragioni di politica interna, questa è la risposta di Mosca e di Putin, in particolare a margine del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai all'accusa di Berlino. Poi nella conferenza stampa di chiusura Putin ha affermato di essere pronto a porre fine alla guerra o a congelarla e di volere la pace per la Russia e per l'Europa. E poi ha aggiunto che Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti a Mosca. La corrispondente Liana Mistretta.
2: Per due interi giorni durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino conclude, ci accusa per ragioni di politica interna.
0: Si parla anche di un possibile vertice a tre fra Trump, Putin e Xi Jinping a novembre in occasione dell'APEC, il vertice della cooperazione Asia-Pacifico di Shenzhen in Cina. Questo lo ha riferito il consigliere di Putin, Ushakov. Andiamo avanti invece, restiamo sulle tensioni tra Germania e Russia. Quello della Russia a Lipsia il 4 agosto scorso è un attacco ibrido all'Europa che avrà una risposta, avverte la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che esprime la solidarietà di Bruxelles a Berlino. Per la NATO le prove raccolte sono inequivocabili, difenderemo l'alleanza. Da Bruxelles, Filippo Golia, l'inviato.
3: La guerra in Ucraina sembra essere sempre più in una fase di escalation e l'attribuzione da parte della Germania della responsabilità del drone esplosivo allo scalo di Lipsia alla Russia innesca la reazione dell'Unione Europea e della NATO. Piena solidarietà con la Germania per gli attacchi ibridi, scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo averne parlato con il cancelliere Merz. Siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti, continua von der Leyen, e non mineranno l'unità dell'Unione europea. La presidente della Commissione ha anche ribadito che l'Europa resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Anche il segretario della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere tedesco Merz e gli ha espresso la solidarietà dell'alleanza. Le prove sugli attacchi ibridi sono inequivocabili, ha detto Rutte, ma i tentativi di intimidirci falliranno. La NATO, ha concluso, è pronta a difendere tutti i suoi membri contro ogni tipo di attacco, anche quelli ibridi.
0: E sull'escalation in corso tra l'Europa e la Russia è intervenuto anche il ministro degli esteri italiani alla vigilia del vertice informale dei ministri degli esteri in Irlanda. Ieri riuniti i ministri della difesa e il servizio da Wicklow, Irlanda, dell'inviata Marilu Lucrezio.
4: La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà. Lo dice Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'Unione Europea, al termine della prima giornata del meeting informale difesa qui a Wicklow, un'ora a sud di Dublino. L'Unione Europea aumenterà il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca, sanzioni più rigide. Nel mirino anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. E sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che formalmente accusa la Russia, interviene Antonio Tajani qui a Wicklow per la ministeriale esteri di domani.
5: Bisogna rispondere uniti a questi attacchi, a provocazioni che servono anche a testare la reazione dell'Europa e l'unità dell'Europa. La migliore risposta è l'unità dell'Unione Europea, la solidarietà alla Germania che non è mancata, non mancherà e la ribadiamo anche qui.
4: Poi un pensiero per gli italiani all'estero assistiti dalla Farnesina, oltre 25 connazionali rimpatriati durante l'estate. Domani rientrerà in Italia e sarà trasferito in un ospedale a Torino il bimbo che è entrato in coma per un incidente in piscina durante una vacanza in Egitto.
0: Adesso andiamo avanti con la pagina politica della Premier Meloni. Solidarietà alla Germania e tentativi di dividere l'Occidente, afferma, non avranno successo, ci sarà una risposta unitaria. Meloni interviene poi sul caso dell'uomo scarcerato a Torino, accusato di abusi su una minorenne. Gabriele Martelloni.
6: Assicura che la risposta alla Russia sarà unitaria e avverte i tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra alleati con azioni ibride non avranno successo. Giorgia Meloni sui social esprime piena solidarietà alla Germania in merito al tentato attacco di un mese fa con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. In momenti come questo è essenziale rimanere saldi e mantenere una postura credibile di deterrenza, rimarca la Premier, che su difesa e sicurezza comuni ha avuto in queste ore contatti con alcuni partner internazionali di Roma. La questione sicurezza, ma declinata in ambito interno, è al centro di un altro post serale della Presidente del Consiglio, che commenta la vicenda di Torino, dove un uomo arrestato per molestie nei confronti di una tredicenne è stato scarcerato dopo 48 ore perché si è mostrato collaborativo e dispiaciuto. Da parte nostra leggi severe, andremo avanti con norme, uomini, mezzi e risorse, ma con sentenze come queste è davvero difficile, scrive Meloni.
0: Il dibattito politico, scontro sulla legge elettorale su cui arrivano le proposte di modifica al Senato, emendamenti del centrodestra e di Fratelli d'Italia sul ballottaggio, proposte unitarie delle opposizioni che criticano la riforma, schieramenti a confronto sui dati economici. Eva Giovannini.
7: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati 3 unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche il Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
8: Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile.
7: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
9: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
7: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette, c'è poco da festeggiare.
0: Tensioni nella Lega, nasce un

0: comitato con alcuni ex parlamentari per chiedere il congresso e riattivare la Lega Nord. La replica del partito: al Nord servono risposte, c'è chi pensa più al proprio interesse che al territorio. Martina Cecchi De Rossi.
1: Un nuovo fronte da Nord, stavolta sul corso che Salvini ha dato al partito archiviando la Lega Nord. Un congresso a distanza di 9 anni per chiedere di sbloccare il vecchio simbolo, rinnovare le cariche federali. Obiettivo questo del comitato costituito ad hoc il 28 agosto, promosso dall'ex parlamentare Gianluca Pini. 6 anni di attività politica bloccata, afferma. Bisogna ridare la parola ai militanti e agibilità politica finora tolta per spianare la strada al sovranismo di Salvini, che si è dimostrato fallimentare. La sorpresa di Salvini con la Lega, che rimarca: al Nord servono soluzioni e pragmatismo. Poi si rilancia la 2 giorni programmatica a Roma l'8 settembre, quindi la stoccata riferita ai trascorsi giudiziari di Pini. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico di 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando. Se ci permettono di fare attività politica, pagheremo anche debiti, replica Pini mentre avanza la raccolta di firme per chiedere il congresso e sottolinea l'iniziativa dei militanti. Il pressing dei governatori e di Romeo per una maggiore collegialità segue un percorso diverso. Chiosa Attilio Fontana: l'iniziativa dei nordisti non ha nulla a che vedere con il lavoro che stiamo facendo con Salvini.
0: Intanto vedete la nostra ultima ora. Alessandro Di Battista sui social ha scritto: mi sento meglio, parto il 4 con una aeroambulanza con i costi sostenuti con la mia polizza assicurativa, perché c'era stata una polemica proprio sui social riguardo un eventuale volo di Stato. Adesso passiamo al Comando Centrale statunitense in Medio Oriente, che ha comunicato poco fa di aver completato la serie di attacchi contro target militari iraniani. Trump aveva minacciato nelle ultime ore di voler annientare l'Iran e Mokhtabah Khamenei ha risposto: abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti. Intanto sono partiti come risposta ai lanci di missili sulle basi statunitensi in Giordania con vittime. Secondo i Pasdaran, notizia questa smentita dal comando americano, sotto attacco sarebbero anche la base di Sheikh Isa in Bahrain e il Kuwait. E al G20 delle finanze nel North Carolina, che si è chiuso senza un comunicato congiunto per l'opposizione della Cina, tutti i leader d'accordo sugli sforzi per garantire la navigazione libera e sicura dello stretto di Hormuz, ad eccezione del governo di Pechino. Tra attacchi e dichiarazioni di Washington e Teheran, allora facciamo il punto da New York con l'inviata Marzia Di Giuli.
2: State attenti, la porta aerea Washington è carica fino all'orlo. Si rivolge senza mezze misure Trump a Teheran. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz, a confermarlo è lo stesso comando centrale. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati del Golfo, chiarisce poi il capo della Casa Bianca in un'intervista a Fox News. E spiega: nel mirino c'era il sistema radar iraniano. Hanno cercato di ricostruirlo perché non riuscivano a vedere nulla. Abbiamo aspettato che fosse quasi completato per colpirlo. Piazzavate nuove mine navali, siete stati puniti, vi abbiamo già dato fin troppe opportunità, penso che un accordo con voi non valga la carta su cui è scritto. E sul suo social torna a minacciare: non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco, abbiamo pronto un attacco finale. Non tace l'Iran e denuncia almeno 4 vittime e decine di feriti gravi nel sud del paese, colpiti da un raid mentre partecipavano a una festa di matrimonio, e replica con una operazione decisiva, annuncia, contro obiettivi e interessi americani. Una scarica di missili e droni contro le basi di Washington nel Golfo, come quella colpita nel cuore della Giordania, ne dà notizia la stampa di Stato iraniana. Abbiamo ucciso numerosi membri delle forze statunitensi, sostengono i Pasdaran. Nessun nostro soldato ucciso, smentiscono fonti di Washington.
0: Ora la nostra rassegna stampa è in diretta in studio. Domenico Di Cesare.
3: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Partiamo subito con il Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania dice ai russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino: aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles. Solidarietà della Premier a Merz. Caso Fedorov, attacco a Crosetto. L'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, e poi giù le borse europee, guerra e inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato. Al centro pagina la politica, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio Lega, la sfida a Salvini e poi calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino a Milano. E ancora non capisco le levate di scudi della sinistra, questa è l'intervista a Ignazio La Russa e si riferisce al ballottaggio, dice: l'avevo proposto per unire, non per dividere. Di spalla il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. Si muove Nordio a Torino che invia gli ispettori, e poi al centro pagina ancora la foto di Berrettini, l'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori, dice, dopo le minacce arrivate alla sua famiglia. La Repubblica: la guerra di Putin all'Europa, Mosca dice illazioni per motivi elettorali, Meloni che aggredisce un alleato minaccia anche noi. Ancora calabresi, pronto a candidarsi, voglio percorrere una nuova strada. Al centro pagina la famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile, si riferisce alla tragedia a Pietralata. Il Messaggero: Europa Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen dice: risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola. Fedorov, ex ministro della difesa ucraino, ora consigliere per il ministro della difesa Crosetto, scelto, dice, per l'interesse nazionale. Ancora violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. La Premier dice: così difficile la sicurezza. Sulla legge elettorale, il ballottaggio, il centrodestra frena, Partito Democratico e 5 Stelle, muro contro la riforma. Nel taglio basso la Vitola, recluso con gli attentatori, è stato pestato in cella, un'aggressione come tante in carcere a Re Bibbia, ma questa volta la vita è stato la Vitola. Il Fatto Quotidiano: con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici. Domani guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia, la NATO dice: abbiamo prove schiaccianti, l'UE: risponderemo. Il secondo titolo del Domani: caos Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio. Ancora il Giornale: arriva la guerra in Europa, e poi c'è un'esclusiva, lo svolto sulla svolta sul caso dell'autogrill, servizi segreti dietro la foto di Report, scrive il Giornale. Ricostruite le triangolazioni tra Sigfrido Ranucci, l'ex uomo dei servizi Carlo Parolisi e l'insegnante di Viterbo che scattò la fotografia tra Renzi e Mancini. Le utenze lo certificano, fu un lavoro di squadra, scrive il Giornale. Al centro pagina calabresi, corre da sindaco le contraddizioni e il gelo con Elly Schlein, e ancora molestia alla minore bengalese libera. Gli abusi su una tredicenne a Torino, l'immigrato se la cava con l'obbligo di firma perché, scrive il giudice, ha mostrato pentimento. E su questo apre la stampa: violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulle decisioni del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima: è stato scioccante. L'ira di Meloni: adesso chi lo spiega alla famiglia, dice la Premier. Il PD: interrogazione in Parlamento. E poi c'è l'annuncio secco di Carlo Nordio. Il ministro della giustizia dice: ho disposto l'invio di ispettori per acquisire ogni valutazione utile. Libero: Italia, paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto la rabbia della Meloni, che spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì. Al centro pagina il sequestro di bambini, i piccoli del bosco in libertà vigilata dormiranno a casa solo nel weekend, si riferisce alla famiglia che vive in Abruzzo. Il Gazzettino invece titola sul fine vita: c'è l'accordo per il sì, Regione Veneto, la legge sarà votata oggi, si consolida il fronte trasversale tra Lega e Partito Democratico. E poi ci sono le mediazioni dei presidenti Stefani e Zaia con Fratelli d'Italia, che ottiene i consulenti pro vita in ospedale. Il Sole 24 Ore bufera sui bond, tassi al top dal 2008, inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. Ancora Milano Finanza, più ricche le tredicesime, l'obiettivo è dare fino a 500 euro in più in busta paga già dal prossimo dicembre. Tra le ipotesi, nessun prelievo, una flat tax del 10-15%, manovra verso i 28 miliardi. Chiudiamo con il Foglio, che scrive stime da rivedere. A sorpresa, l'Istat dice che il PIL e il lavoro vanno meglio del previsto, occupazione ai massimi, lavori a termine in calo e crescita trainata dai consumi. Il prossimo shock da gestire, dice, occupati al 62,3%. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dalla cronaca. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Andrea Caruso.
4: Gianni, Franco, Donato, tre fratelli ma anche tre soci in affari. Ad Apice, nel Beneventano, dici Licciardi e viene subito in mente un luogo custode di tante gioie familiari per ricorrenze e occasioni speciali. La stessa struttura per ricevimenti è diventato il macabro scenario di una tragedia familiare. Omicidio-suicidio, questa è la pista seguita da Procura di Benevento e Carabinieri del Nucleo Investigativo. Sarebbe stato Gianni, 65 anni, con un'arma da lui illegalmente detenuta, una pistola semiautomatica calibro 9, a sparare a Franco, 61 anni, e Donato, 56, prima di rivolgere l'arma contro se stesso.
5: Hanno dato veramente lustro e quindi in questo momento credo che la stessa comunità possa ripagare solamente con una sofferenza interiore che non è manifestabile.
4: Gli accertamenti scientifici, quelli medico-legali ed eventuali testimonianze serviranno eventualmente a confermare questa ipotesi. Il corpo di Gianni, presunto killer e poi suicida, era a pochi metri da quello di uno dei fratelli, sul cortile nel retro del ristorante. Più distante, nei pressi della piscina, all'ingresso principale, l'altro cadavere. La struttura per ricevimenti sarebbe stata in procinto di essere messa in vendita.
6: Li conoscevo proprio come fratelli, fino, non lo so, ieri con Franco che dove venire allo studio là, prendere alcune carte per quanto riguardava l'attività, non so che volessero fare, lo volevano vendere o che cosa.
7: In più c'avevano pure un'altra gestione giù ad Apice Vecchio, il castello, che pure lavoravano abbastanza, quindi non lo so.
4: Tra i fratelli e soci potrebbero esserci stati dissidi e contrasti sulla gestione dell'attività economica.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per approfondire il caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 13 anni. Stefano Ciardi.
8: Io bevo prima due tequila, capito?
9: Hai bevuto?
8: Prima, certo, è sbagliato. Io ho sbagliato.
9: Hai sbagliato?
8: Sbagliato.
10: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
11: No, è allucinante, è scioccante.
10: Lei ha una figlia?
11: Certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16. E non è normale, comunque devi anche sentirti sicura. Nella zona.
10: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
0: L'esercito venezuelano, la notizia arrivata poco fa, ha dichiarato di approvare lo storico, così definito da Trump, accordo petrolifero con gli Stati Uniti che prenderà il controllo di 17 giacimenti. Lo ha dichiarato in TV il ministro della difesa Lopez dopo un incontro con la presidenta di Interim Rodriguez. Ieri era arrivato il via libera all'accordo anche del Parlamento di Caracas. È sbarcato a Venezia Giorgio Cluny, grande protagonista di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema che si apre domani proprio con il Leone d'Oro dedicato alla sua straordinaria carriera. I nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
12: A Venezia George Clooney non arriva mai da semplice ospite. Qui ha sposato Amal, qui è tornato più volte da protagonista e proprio qui, insieme a Brad Pitt, ha regalato una delle immagini più iconiche del red carpet. Ora torna per aprire l'83esima Mostra del Cinema. Per lui il Leone d'Oro alla carriera, il primo di questa edizione.
13: È uno delle più grandi star del cinema contemporaneo. Un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi.
12: Un premio che ripercorre una carriera iniziata in televisione con il successo planetario di IAR e proseguita al cinema tra blockbuster come Ocean's Eleven a film più impegnati anche da regista come Good Night and Good Luck.
14: Our next report will be about the junior senator from Wisconsin.
12: Due gli Oscar, uno come attore per Siriana, l'altro come produttore di Argo, diretto da Ben Affleck. A consegnargli Leone sarà l'amica Laura Dern, sua agente proprio in Jay Kelly, il film con cui Clooney era tornato al Lido lo scorso anno. Venezia è senza dubbio il mio festival preferito, aveva detto la notizia del premio. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
0: Siamo allo sport con il tennis. Matteo Berrettini, dopo la vittoria contro Stan Wawrinka, che ha aperto il suo US Open, ha parlato delle minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. Dettagli con Gigi Cavone.
15: Sul campo il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.
0: E si sono chiuse le trattative di calciomercato tra acquisti e cessioni. Vediamo le principali novità con Tiziana Alla.
16: Chiude senza botti il calciomercato delle squadre di Serie A. Nessun colpo dell'ultimo minuto, piuttosto movimenti per consolidare rose già definite. Via vai di centravanti per la Juventus che accoglie il gigante tedesco Voltemade e cede l'indesiderato David all'Atletico Madrid. All'attaccante che chiedeva Fabregas che arruola Moise Kean nel Como, mentre la Fiorentina prova a colmare la falla con gli arrivi dall'Inghilterra dell'ex Udinese Beto e Dignonto. Via dalla viola anche Gudmundsson, altro colpo della Lazio dopo l'ingaggio di Frattesi. L'Atalanta mette a segno l'acquisto più costoso della sua storia con l'esterno inglese Rowe, ceduto dal Bologna, che al suo posto prende il giovane belga Mbangula, cresciuto nelle giovanili juventine. Nuovo attaccante anche per il Cagliari, che prende sul filo di lana dalla Fiorentina l'angolano Nzola. Rimane ferma la Roma al termine della giornata più convulsa. Gasperini fa muro su Coné e salta la cessione al Chelsea del francese, ma salta anche l'ultima ipotesi di arrivare all'attaccante esterno che il tecnico chiedeva da un anno, perché alla fine il tedesco Leveling rimane allo Stoccarda.
0: Impennata dell'inflazione ad agosto, il PIL che cresce è molto piano, il G20 finanziario in North Carolina incentrato sui grandi nodi geopolitici. Di tutto questo Sara Mariani ha parlato con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Seguiamo dunque insieme l'approfondimento, noi ci ritroviamo alle 2.
17: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'Eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
12: Restano tesi i rapporti fra Europa e Russia, di nuovo presente al G20 di Asheville in North Carolina su invito della Casa Bianca. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca, questo ha detto il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, e restano sul tavolo anche altri nodi irrisolti tra Iran e squilibri economici, anche se il segretario al Tesoro americano Bessent ha rassicurato dicendo l'inflazione è stabile. Ci aggiorna allora l'inviato Marco Valerio Loprete.
18: Squilibri macroeconomici e debito pubblico sono i temi al centro dei lavori di questa seconda giornata del G20 di Asheville in Carolina del Nord, temi tecnici ma dai forti risvolti politici. Washington per esempio punta il dito sulla capacità produttiva in eccesso della Cina che da parte sua non vuole vengano sottolineate le cosiddette politiche non di mercato di Pechino. Altri tra i presenti, tra i ministri, i banchieri centrali presenti, sono allarmati anche dalla crescita rapida del debito pubblico statunitense. È politica anche la discussione sui rapporti con la Russia, dopo che ieri gli europei presenti hanno protestato per la partecipazione del ministro Siluanov di Mosca, la prima partecipazione di un esponente russo a un vertice simile da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Poco fa il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto non è il momento di normalizzare i rapporti con la Russia e ha fatto riferimento all'intensificare degli attacchi contro civili ucraini da parte di Mosca. Le sanzioni all'Iran, altro tema politico, con Bessent che ha ringraziato l'Europa per il coordinamento, si vedrà se saranno presenti poi nel comunicato finale del G20. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Giorgetti, che ieri ha auspicato un maggiore coordinamento tra Europa e Stati Uniti in una fase così complicata, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea a voi.
12: E allora di tutto questo, i temi economici globali e di inflazione, parliamo oggi con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Benvenuto Stagnaro, grazie per essere con noi. Partiamo proprio da questo dato sull'inflazione, state leggendo insieme a noi anche l'ultima ora, insomma nell'Eurozona, in Italia ad agosto aumenta al 3,3%, ovviamente trainato dai prezzi degli energetici. Ecco Stagnaro, che autunno ci aspetta anche sul fronte dei tassi?
19: Direi che ci sono due aspetti diversi in questa domanda. Uno riguarda appunto la dinamica futura, la dinamica prevedibile delle principali commodity energetiche, e penso in particolare al gasolio da un lato e al gas dall'altro. Il gasolio perché tra i derivati del petrolio è quello sotto maggiore pressione, e il gas perché intanto ci avviciniamo all'inverno e quindi nei mesi freddi lo utilizzeremo maggiormente per riscaldarci, ma anche perché il gas, come noto, influenza in maniera diretta e molto forte i prezzi dell'energia elettrica. Ora, l'andamento dei prezzi del petrolio e dei prodotti derivati da un lato e del gas dall'altro è funzione stretta di quello che accade nel Golfo di Hormuz.
20: Certo.
19: Come dire, la domanda andrebbe rivolta a un esorcista per certi versi per capire in che modo potranno evolvere potrà evolvere la situazione del conflitto. È evidente che se Hormuz rimarrà sigillato o comunque se la possibilità di far passare navi dallo stretto rimarrà fortemente limitata, abbiamo davanti una stagione fredda, un autunno, un inverno molto duro. Da questo punto di vista l'altra grande variabile di cui tener conto è quella climatica. Se l'inverno sarà rigido,
20: certo,
19: avremo una domanda di gas e di energia elettrica per il riscaldamento molto maggiore, quindi la situazione si farà ancora più acuta. Se invece l'inverno sarà mite, come

0: stati, cioè se continueremo a vivere nel cono d'ombra di questa crisi energetica, io credo che sia inevitabile come minimo che vengano mantenuti a livello attuale, ma non mi sentirei di escludere incrementi, che in fondo è quello che ha detto, certo, il governatore della Fed a Jackson Hole qualche giorno fa, Kevin Warsh.
1: Ecco, in tutto ciò però, Stagnaro, l'abbiamo sentito, no, anche nel servizio, insomma, il segretario al tesoro Scott Bessent, che invece, insomma, ha parlato con un certo ottimismo di aspettative di inflazione stabile o addirittura in calo, però i dati attuali, insomma, ci sembrano dire tutt'altro. Ecco, ora parla di vetro un po' complicata, quindi cosa dobbiamo attenderci, non lo so se sappiamo rispondere a questa domanda, ma intanto è attendibile, insomma, questo orizzonte dato da Bessent?
0: Ma la palla di vetro ce l'ha più Bessent di noi, nel senso che se l'epicentro di questa crisi inflazionistica è l'energia e se i prezzi dell'energia dipendono dalla situazione in Hormuz, è chiaro che l'amministrazione americana è uno di quelli che sono in grado di schiacciare dei bottoni o muovere delle leve per far succedere cose in un senso o nell'altro. E quindi il modo in cui possiamo interpretare forse le parole di Bessent è l'auspicio che in qualche modo si esca da questa situazione. Va detto però che se avessimo fatto questa conversazione 3 mesi fa o 6 mesi fa, visto che l'invasione del bombardamento dell'Iran ha avuto luogo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, le avrei detto sostanzialmente le stesse cose.
1: Certo.
0: Quindi continuiamo a osservare, non solo noi che dialoghiamo in questo momento, ma più in generale noi europei continuiamo a osservare senza poterci fare granché e cercando di schivare i colpi o di mitigare gli effetti quello che accade al di fuori della nostra portata. Se le parole di Bessent significano che l'amministrazione americana si aspetta una conclusione delle ostilità o una riduzione delle ostilità, dal punto di vista economico quantomeno è la notizia migliore che possiamo ricevere. Non è però la prima volta che arrivano dalla Casa Bianca e dintorni messaggi in questo senso. Finora i mercati hanno sempre creduto. Le volte che Trump ha fatto, certo, dei post sui social network ottimistici, i prezzi del petrolio sono scesi, però poi se guardiamo la realtà fisica dei mercati, cioè quanto petrolio, quanto gasolio, quanto gas sono usciti da Hormuz e sono andati al resto del mondo, i numeri sono purtroppo abbastanza scarsi.
1: Senta, in chiusura vorrei tornare anche su questa, diciamo, presenza scomoda, no, a questo G20 finanziario di Asheville, appunto la presenza del ministro russo con le proteste da parte degli europei, Dombrovskis, che dice non è il momento, insomma, di normalizzare i rapporti con Mosca. Perché questa mossa da parte degli USA, che hanno invitato appunto anche la Russia al tavolo?
0: Gli USA e l'amministrazione Trump hanno sempre avuto un atteggiamento ambivalente, per essere gentili, nei confronti della Russia, e hanno spesso dato la sensazione di simpatizzare per Putin e per il suo governo, la sua dittatura. Non serve ricordare quando Zelensky, il presidente ucraino, venne trattato a pesci in faccia nello studio ovale, ma poi questo si è ripetuto nel tempo. È evidente che dal punto di vista strettamente economico ed energetico, avere troppi fronti aperti è una delle ragioni, avere tutti questi fronti aperti, lo russo ucraino, quello iraniano e così via, spiega perché la congiuntura è così complessa, e quindi questa scelta degli Stati Uniti può significare un tentativo, non sarebbe il primo, di mitigare l'impatto della crisi di Hormuz dando maggiore sfogo al petrolio e al gas russo. A me sembra però anche qui è una scena che in vari modi abbiamo già visto. Non parlo ovviamente del significato politico della presenza,
1: certo,
0: della Russia al G20, ma della sostanza del tentativo di ammorbidire le sanzioni o alcune sanzioni e i loro effetti. E anche da questo punto di vista i risultati sono stati scarsi. Quindi non darei, se la questione è cosa ci dice questo sul futuro dei prezzi energetici, non darei enorme importanza. Ce l'ha invece ovviamente sul piano politico.

0: settembre è anche l'anniversario
1: della Seconda Guerra Mondiale, sì, malauguratamente l'estate è spesso caratterizzata dallo scoppio di nuovi conflitti o dall'acuirsi di conflitti già in corso. Almeno nell'emisfero settentrionale.
0: Assolutamente. Beh, diciamo che i temi caldi sono tanti i fronti che però forse sono, a proposito di filo diretto, sono uniti da un filo fondamentale.
1: Beh, assolutamente. Ce ne sono in realtà diversi di fili che congiungono. Uno è collegato alla crisi della governance globale di questo pianeta, l'altro invece è collegato alla tipologia di armamenti impiegati, alla catena logistica, alle conseguenze per l'Occidente. Sono tutte cose che vanno insieme e rendono rilevanti i conflitti che scoppiano anche al di fuori dell'area diciamo, su cui insistiamo noi come Europa.
0: Poi ritorneremo anche al ruolo dell'Europa perché stiamo giocando delle partite importanti.
1: Assolutamente.
0: Vogliamo capire anche quanto e come l'Europa giocherà questa partita. Con noi dovrebbe esserci anche Liana Mistretta, se c'è vorrei andare subito da lei perché davvero sono tanti i temi che tratteremo insieme. Con Liana possiamo anche cercare di fare il punto della situazione su quello che sta succedendo. Prima di andare da Liana voglio ritornare a proposito del vertice che avevo accennato. Oggi è un appuntamento importante perché ci sarà anche il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian, era anche Pezeshkian. Beh, devo dire che a proposito di questo vertice e dei protagonisti in campo si era ben sperato che potesse aprire anche degli scenari diversi rispetto a quello che abbiamo raccontato negli ultimi mesi, scenari che forse tardano ad arrivare, almeno quelli che speravamo noi.
1: Ma ci sono alcune cose da dire. Intanto la Shanghai Cooperation Organization è dipinta da molti come un'organizzazione opposta all'Alleanza Atlantica, ma in realtà non ha la medesima coesione. È un raggruppamento di quelli che non si riconoscono nell'Occidente geopolitico ed è comunque un foro diplomatico di alto livello che offre la cornice per numerosi incontri bilaterali come quelli che lei ha appena menzionato. E la cosa importante, secondo me, che va compresa è che progressivamente, con l'andar del tempo, il rapporto tra la Russia e la Cina è sempre più squilibrato a favore della Repubblica Popolare Cinese. In qualche modo la Russia ha molto più bisogno della Cina di quanto la Cina abbia bisogno della Russia, malgrado le importazioni di energia da cui Pechino dipende. È da assistere, bisogna verificare e controllare quello che viene detto, ma al momento non intravedo dei fattori di rischio specifici. Dobbiamo monitorare, questo sicuramente.
0: Dobbiamo monitorare noi come spunti di riflessione, non preoccuparci, mantenere alta la guardia.
1: L'attenzione.
0: Sì. A proposito di attenzione, vogliamo andare da Liana Mistretta, dalla nostra sede di Mosca. Liana, se puoi sentirmi ben trovata, grazie per essere con noi e grazie anche per aiutarci elencandoci quali sono i temi proprio dell'ultima ora, cercando di darci anche degli spunti di riflessione. Noi abbiamo anticipato o anticipato alcuni dei temi che anche a noi, non addetti ai lavori diplomatici e tecnici di questa grande partita, in questa grande scacchiera stiamo giocando insieme, però stanno arrivando minuto dopo minuto tante variabili che un po' ci cambiano anche il racconto. A proposito di parole e racconti, dicevamo, certo, con il consigliere che bisogna non sottovalutare, ecco.
2: Partiamo dai fatti. La scorsa notte è stata ancora una notte di attacchi molto massicci da parte della Russia in Ucraina, attacchi ucraini seppur in misura minore anche nel territorio russo, questa è la realtà, ma poi ci sono anche le parole e la diplomazia. La diplomazia che per quanto riguarda la Russia adesso vede il suo scenario principale a Bishkek in Kirghizistan, dove oggi si tiene il secondo giorno del vertice della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, importante perché oltre alle ex repubbliche sovietiche ci sono anche la Cina, l'India, l'Iran e la Turchia come partner. Oggi Putin incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian, ieri l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, dove però si è parlato soprattutto di collaborazione bilaterale, definita una cooperazione di successo. Quanto all'Ucraina invece ci si aspettava qualcosa, ma il Cremlino ha detto che il tema è stato affrontato solo marginalmente. L'Ucraina invece è stata centrale nell'incontro di ieri tra Putin e il premier indiano Modi, perché Modi ha fatto un forte appello per la pace. Ha detto che l'India è pronta a facilitare qualsiasi soluzione negoziale per mettere fine al conflitto, e poi ha detto: ogni giorno di guerra in più è un passo indietro per l'umanità. Parole molto forti. Putin ha risposto dicendo che la Russia si sta già muovendo per mettere fine al conflitto. Il Cremlino ha detto di essere pronto a qualsiasi proposta negoziale, e poco fa Putin, parlando nella plenaria dello SCO, è arrivato anche a dire che la comunità internazionale deve fare di tutto per eliminare la pratica di provocare conflitti armati nelle relazioni internazionali. Questo lo dice Putin, quindi vedete le parole, la diplomazia, e poi invece i fatti sul campo, che sono totalmente diversi. E a proposito di parole, non possiamo non notare, Roberta, anche quello che ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, che ha criticato il nostro ministro della difesa Crosetto per la nomina consulente dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov. Zakharova ha detto: la nomina di Fyodorov a consulente è molto ridicola, degna di una favola satirica, perché Fyodorov stesso ha ammesso l'inefficacia del sistema della difesa ucraina, e dice: questo è l'ennesimo tentativo da parte dell'Occidente di usare gli ucraini. Questi dunque sono i toni, e poi ripeto, poi c'è la realtà sul campo, che è totalmente diversa dalle parole della diplomazia.
0: Beh, grazie Eliana. I fatti chiari, e tu li hai riportati come sempre con novizia di particolari, ma anche le parole sono chiare. Anche le ultime. Ti ascoltavamo con grande attenzione, ma soprattutto ascoltavamo una favola satirica. Ci sono andati giù pesanti.
1: Sì, beh, il loro stile di comunicazione nei nostri confronti da qualche tempo. Comunque sono due le cose che mi hanno colpito maggiormente di quello che ci è stato appena detto. Intanto questa vicenda dei droni. Non sorprende che l'Italia stia cercando di investire in questa tecnologia, che è destinata ad assumere sempre maggior importanza nei conflitti contemporanei. Ed è quindi ragionevole che cerchiamo consulenti tra chi ha maggiore esperienza della guerra in questo campo. Non credo che la cosa sarà foriera di sviluppi negativi, almeno dal punto di vista delle prospettive per la nostra industria dei materiali d'armamento. Magari si può discutere se fosse più opportuno che venisse in qualche modo assunto dal governo, o piuttosto da una società come Leonardo, ma è una distinzione, diciamo, secondo me del tutto secondaria. Per quanto riguarda poi la Shanghai Cooperation Organization, è interessante il ruolo dell'India, che
2: Vado.
1: Si conferma.
2: Okay. Ciao bello.
0: Scusa Ciliana, io ti avevo trattenuto involontariamente, perché era stato fondamentale anche il tuo intervento, e lo so che i tempi sono stretti anche dei nostri corrispondenti, che naturalmente, come abbiamo visto, devono renderci conto di notizie che arrivano con una velocità impressionante.
1: Comunque stavo terminando di esprimere questo concetto: l'India si trova in qualche modo in una posizione mediana e non perde occasione di ricordarlo, cioè in realtà da un lato guarda Occidente per dei dossier che sono di suo specifico interesse, ma senza dimenticare che fa tante altre cose anche con la Federazione Russa. Hanno una cooperazione in campo di produzione di materiale d'armamento che è tutt'altro che trascurabile, però rivendica una sua autonomia a Modi, e d'altra parte la statura geopolitica e le dimensioni dell'India sono tali che permettono a New Delhi di giocare su più tavoli, no? Senza rimanere prigioniero di nessuno.
0: Assolutamente. A proposito di cooperazione e sinergie, bene, stiamo davvero trattando tante, anche per tante dinamiche che geopoliticamente ci stanno interessando. Quanto riusciamo in questo momento storico a parlare davvero di cooperazione, così come di diplomazia? E abbiamo sentito questo ruolo fondamentale che abbiamo dato alla diplomazia, anche nostra, forse italiana, europea, e invece poi una partita che si sta giocando anche su altri fronti. Non è semplice.
1: No, non è semplice per niente, perché i contenziosi sono numerosi, gli interessi da conciliare tanti, e le divergenze sono spesso più forti delle convergenze. Questo peraltro non vuol dire che la diplomazia parta sconfitta sempre, e comunque un investimento nel dialogo è opportuno sempre farlo. Poi questo ovviamente è ancora più vero per l'Europa, che di per sé non è una potenza militare integrata, ed è ancora più vero per l'Italia, che di suo esprime da sempre una vocazione al dialogo, alla mediazione, e cerca anche di valorizzare questa sua vocazione per diventare più importante nello scenario internazionale. Non siamo un paese propenso a utilizzare la forza per far la guerra, però abbiamo invece una capacità riconosciuta di mediazione ai tavoli che talvolta è utile anche ad altri, e questa è una cosa che non dovremo mai dimenticare.
0: Noi ci auguriamo di tornare così protagonisti anche di un racconto anche a grandi linee europeo, in cui speriamo di ritornare. A proposito di Europa, noi poi per tanti aspetti analizzeremo anche la nostra funzione europea, il nostro ruolo in questa scacchiera. Volevo ritornare, prima di tornare poi ai fronti caldi, sia in Ucraina che in Medio Oriente, anche a un caso, quello dell'Islanda, che da 24 ore, 48 ore sta facendo parlare non poco, anche del ruolo dell'Europa e di quel che sarà, visti i risultati, visto questa scelta secca, concreta dell'Islanda, di autonomia personale.
1: Si parla moltissimo delle cause che hanno provocato questo voto negativo, ma anche lì, no? Gli interessi concreti immediati hanno svolto un ruolo importante. Pare che fossero estremamente preoccupati della disciplina comunitaria delle attività di pesca, che in Islanda sono particolarmente importanti. Ma non è neanche da escludere che in realtà pesi anche dell'altro. C'è la volontà di non essere, almeno da parte di coloro che hanno votato in senso negativo, di non voler essere inclusi in un blocco eccessivamente coeso, insomma conservare la libertà di manovra in una certa misura, che magari per un paese che si trova in una posizione così decentrata può aver avuto, diciamo, un peso non da poco.
0: È una scelta
1: ponderata. Di cui si parlerà.
0: Immagino che le ripercussioni di questa scelta arriveranno.
1: Noi stiamo parlando adesso a caldo, adesso vedremo poi quali saranno le conseguenze che verranno tratte a un livello più alto, diciamo così.
0: A proposito di conseguenze, voglio ritornare anche sulla notizia, quella della proroga di 15 giorni della sospensione dell'accordo di Schengen, di cui parlavamo con la Spagna, e la risposta di Madrid, che ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia, che ha scatenato anche qui qualche spunto di riflessione particolare. Piantedosi ha detto che è stato un provvedimento necessario, che confidando che sarà l'ultimo di questa serie di interventi.
1: Io credo che sia stata una scelta su cui ha pesato soprattutto l'idea di voler essere prudenti. 15 giorni non sono un arco di tempo infinito, quindi a un certo punto molto verosimilmente tra 2 settimane la situazione verrà normalizzata. È in attesa di vedere quello che succede. Se, come sperano tutti, non si ripeteranno altri assalti, credo che questa cosa potrà rientrare molto facilmente.
0: Intanto a Ceuta la polizia spagnola ha sparato colpi ancora nelle ultime ore per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Leggevamo gli ultimi dati, sono circa 5.000 quelli rimasti nell'esclave spagnola, oltre 1.000 minorenni.
1: Sono un numero significativo, ma certamente inferiore a quello che si era palesato nei giorni scorsi. Molto potrà fare il Marocco, che dovrà cooperare maggiormente con noi sotto questo punto di vista.
0: Dicevo, anche qui si è parlato di cattiva comunicazione, di parole strumentalizzate.
1: Non è da escludere, su questo si lavorerà molto in futuro, anche perché la ricostruzione di certi processi esige del tempo. Non possiamo raggiungere delle conclusioni in modo affrettato. È bene capire esattamente cosa è accaduto, anche per prevenire il ripetersi di crisi di questa natura, che poi non hanno una ripercussione solo immediata, ma possono impattare sulle relazioni a medio-lungo termine tra noi e il Regno del Marocco. Regno del Marocco che è saldamente allineato all'Occidente, occorre ricordarlo.
0: Sempre più.
1: Un paese firmatario di uno degli accordi di Abramo, è un paese su cui hanno scommesso anche gli Stati Uniti, quindi a un certo punto non conviene che tra l'Europa e il Marocco subentri uno stato di crisi. Dobbiamo gestire questa crisi, che tutto sommato ha delle dimensioni non straordinariamente grandi, è fattibile riportare sotto controllo la situazione, l'importante è che ci sia la volontà congiunta di farlo.
0: A proposito di volontà, Sanchez ha ricordato che in circostanze in tutto simili a quelle di Ceuta si erano verificate ad esempio a Lampedusa, a proposito della nostra memoria che serve anche per riparlare e non ripetere pagine della nostra storia. A Lampedusa la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Quanto pesa anche questo tipo di approccio? Ma ai rapporti al tema.
1: Io onestamente penso che il precedente temuto fosse quello della Marcia Verde, con cui il Marocco stabilì la propria supremazia sull'ex Sahara occidentale. Credo che questa fosse la grande preoccupazione. Poi ovviamente che tra governi in qualche modo dalle sensibilità, definiamole così, differenti, ci siano ogni tanto dei bisticci verbali, ci può anche stare, comunque credo che anche questa sia una cosa perfettamente componibile. La situazione poi di Lampedusa, a mio avviso, era molto ma molto diversa.
0: Infatti,
1: e comunque in ogni caso stiamo parlando di una frontiera Schengen. Noi non dobbiamo mai dimenticare che non è che parliamo soltanto dell'isola di Lampedusa, del territorio della Repubblica Italiana o d'altro, parliamo dello spazio Schengen, cioè sostanzialmente parliamo della Repubblica Federale Tedesca, parliamo della Francia, parliamo della Danimarca, parliamo della Svezia. Cioè, noi dobbiamo essere molto attenti a presidiare questa frontiera esterna, perché gli stati che sono nostri partner in Europa si affidano a noi in questo. E se a un certo punto c'è un cedimento, ovunque questo cedimento si verifichi, alla fine entra in gioco la tenuta degli accordi di Schengen, quelli che permettono a tutti noi di circolare liberamente in Europa senza dover più sottostare ai controlli di frontiera, che è una cosa molto importante.
0: Ed è un aspetto da non sottovalutare anche quando si parla di tempi, intesi come i 15 giorni
1: e
0: in
1: racconti
0: e parole.
1: In qualche caso, sono incidenti, in qualche altro invece noi poi assistiamo proprio a delle manovre politiche deliberate. Io penso a quello che fece Erdogan con i rifugiati siriani, no? Che vennero utilizzati come leva geopolitica. Questa è una cosa che è possibile, che i migranti vengano utilizzati politicamente da chi vuol ricattarci per ottenere delle contropartite o economiche o politiche.
0: Forse dei corsi storici che però hanno...
1: È una cosa diversa rispetto ai movimenti, diciamo, migratori determinati dalle differenze demografiche, di livello di reddito, eccetera, che sono una cosa, diciamo, più strutturale.
0: Assolutamente.

0: Responsabile la Russia dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Tajani, dobbiamo restare vigili, ma a Mosca non conviene andare oltre. La presidente della Commissione europea von der Leyen, risponderemo alla NATO, i tentativi di intimidirci falliranno, Meloni, risposta unitaria. Mosca, reagiremo alle decisioni antirusse. Nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz, il comando statunitense conferma reazione immediata di Teheran che ha annunciato una rappresaglia che ha definito operazione decisiva. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe tolto la vita. Molesta, abusa una ragazzina, una donna. Nel giro di 40 minuti e dopo due notti in carcere viene rimesso in libertà dal GIP accaduto a Torino. Nordio invia gli ispettori. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto: hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso. Minacciati anche Stefanini, Bellucci e Svitolina. In primo piano le tensioni tra Germania e Russia, per Berlino c'è Mosca dunque dietro l'attacco all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto scorso. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn, casa russa. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni e sono arrivate.